scherzando. Però in sintesi questo per dire come vola il tempo. Era l'88 e siamo già nel 2026. Ma com'è possibile? Non lo sappiamo come è possibile, amici. Io vorrei ringraziare Piero Caffi e la regia e la parte tecnica, come sempre una grande squadra meravigliosa con cui ho il piacere e l'onore di lavorare tutti i giorni della mia vita. Sono così felice. Grazie Piero, e vi ricordo, prima di salutarvi, di lasciarvi al vostro, nostro, mio, tuo e suo weekend, che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi e del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy, se possibile allegare foto e video, indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che CTV appartiene. Ci vediamo lunedì, un abbraccio a tutti, buon fine settimana. Ciao ciao!

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: A poche ore dall'apertura dei giochi del Mediterraneo arrivano le voci del Capo dello Stato e della Presidente del Consiglio a provare a infondere fiducia a Taranto e al suo futuro. Alla vigilia della loro presenza alla cerimonia inaugurale dei giochi, entrambi esprimono parole importanti sulla crisi che la città sta attraversando ormai da troppi anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto, sue parole, un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza agli abitanti di Taranto, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione, ha dichiarato ancora Mattarella, costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Il Presidente della Repubblica riconosce che Taranto è custode di un patrimonio storico, culturale e artistico di inestimabile valore. Il suo augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Dalla Presidente del Consiglio arriva invece un messaggio diretto a sindacati e associazioni imprenditoriali sulla crisi dell'ex Ilva, a fronte delle richieste di incontro che le sono arrivate in questi giorni per il tramite del prefetto Ernesto Liguori. Giorgia Meloni ha annunciato che sua intenzione è convocare a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. La Presidente del Consiglio garantisce comunque che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal Governo obiettivo di rilievo nazionale. Al tavolo per Taranto, ha spiegato Meloni, saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle categorie interessate, insieme a Regione Puglia, enti e organizzazioni locali. Il mio, ha detto Giorgia Meloni, è un invito a un dialogo allargato da realizzare nella sede del governo con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale come la situazione impone. Se ne riparlerà a settembre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un pensiero di profonda gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sue parole di vicinanza verso Taranto arriva dal sindaco Piero Bitetti. La riflessione di Mattarella, afferma Bitetti, ci fa capire ancora una volta che le istituzioni repubblicane, a partire proprio dal Quirinale, sono al nostro fianco. Il sindaco accoglie positivamente anche l'impegno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di assumere in prima persona l'iniziativa per affrontare insieme i temi legati alla vertenza industriale e allo sviluppo del territorio. E parole di apprezzamento arrivano anche dal presidente di Confindustria, Salvatore Toma. Il presidente degli industriali tarantini sottolinea come sia necessario costruire una visione capace di attrarre nuovi investimenti, valorizzando le grandi potenzialità di Taranto e della sua provincia, senza tuttavia lasciare che interi pezzi del sistema industriale che per 60 anni ha retto le sorti dello stabilimento dell'acciaio fermino i loro impianti e mandino i lavoratori a casa. Secondo Toma, il tavolo per Taranto deve diventare un punto di partenza di un percorso operativo nel quale istituzioni nazionali e territoriali e mondo produttivo possano lavorare insieme, mettendo a sistema risorse, competenze e opportunità. Anche le organizzazioni sindacali accolgono con favore le parole del Capo dello Stato e l'impegno della Presidente del Consiglio, Meloni. Michele De Palma, della FIOM CGL, sottolinea l'importanza delle parole del Capo dello Stato sul lavoro, salute e sicurezza al centro di un impegno nazionale condiviso. Davide Sperti, della UILM, apprezza l'intervento in prima persona della Premier, ribadendo però l'urgenza di massima trasparenza e soluzioni concrete per i lavoratori diretti di Ilva in amministrazione straordinaria dell'indotto. I sindacati chiedono progetti industriali, occupazionali e ambientali certi, a fronte di una

0: comunità, afferma Sperti, le cui sofferenze sono state utilizzate per anni solo per scopi elettorali dalla politica tutta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Vestiti luminosi, droni, coreografie di luci, musica, magia ed emozioni. Le informazioni che arrivano sulla cerimonia inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo alzano l'asticella delle aspettative. La città si prepara a uno spettacolo unico, un viaggio emotivo che affonda le radici nella grande storia ionica. Un evento spettacolare fortemente legato all'identità di Taranto, alla ricchezza del suo patrimonio storico e culturale.
3: E ho avuto il piacere ieri di incontrare Mietta, che canterà, oramai lo sapete, questo inno sotto sole è bellissimo, e lei ha detto giustamente che vuole portare la cultura mediterranea, lo spirito mediterraneo, l'allegria, quindi sarà un'emozione che parte dal passato, poi piano piano ci porterà verso la festa finale, ed è quello che vorrei trasmettere. Io quando faccio una telecronaca cerco sempre di trasmettere le emozioni, insomma spero di riuscirci.
2: Ma chi non è riuscito ad acquistare per tempo i biglietti non deve disperare, le emozioni della cerimonia e delle competizioni entreranno direttamente nelle case degli italiani grazie a una copertura televisiva e digitale capillare di Rai Sport e Rai Play.
4: Eh sì, bisogna pensare al futuro e ai ragazzi, trascinare i giovani davanti alle TV per molte ore è complicato, Rai Play è straordinaria, clip del meglio di, vittorie azzurre, cose particolari, i contatti sono tantissimi, sono incredibili i numeri che muove una piattaforma che per noi vecchierelli è qualcosa di strano, ma il futuro e la Rai è su quella strada.
2: Rai Sport sarà presente in tutte le gare, quindi anche i tarantini potranno vedere la loro città in maniera diversa.
4: Assolutamente sì, quasi tutte le gare le vedremo in diretta, dove non arriviamo in diretta abbiamo una rubrica serale condotta da Fabrizio Tumbarello in cui avremo testimonianze e conferme dei risultati ottenuti o meno da parte dei nostri ragazzi. Si vedrà a Taranto e si vedranno i giochi.
2: Grazie. Tutto è pronto dunque, tra grande intrattenimento, dirette TV e contenuti dedicati ai più giovani, la grande festa del Mediterraneo sta per avere inizio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Raccontare i giochi, ma soprattutto far emergere finalmente le meraviglie di una città per troppo tempo penalizzata da una narrazione che ne ha oscurato la bellezza. L'obiettivo della RAI è anche questo, come ha spiegato il direttore di RAI Sport Marco Lollobrigida, tra ricordi personali e desiderio di restituire a Taranto la luce che merita.
5: Io sono molto legato a Taranto, lo dicevo, mi emoziono molto, perché avendo fatto il telecronista alla Serie C per tanti anni, venivo qui allo Jacopone con Mario Facco, che non c'è più, che era il mio commentatore tecnico e dal quale mi legava un'amicizia vera molto grande. Quindi è un'emozione veramente forte, perché i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento. È nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, di tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio. Perché, come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città, ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà.
0: A raccontare Taranto sarà un tarantino doc, Angelo Mellone, direttore del Daytime della RAI.
6: È un'opportunità straordinaria che può vivere chiunque faccia quattro passi per la città, che ha l'occasione finalmente di mostrarsi per quello che è e non per come per troppo tempo è stato raccontato. Un posto meraviglioso, io lo dico sempre, io ci voglio tornare a vivere prima o poi, per cui il fatto di vederla così riattivata, così piena di energia, così piena di sorriso, no? Intanto mi riempie di gioia e poi è il miglior biglietto da visita per le migliaia e migliaia e migliaia di persone che stanno arrivando, sono arrivate e arriveranno in questi giorni. Dopo tanta lagna, dopo tante recriminazioni, un po' di orgoglio per dire siamo fortunati perché come tarantini accogliamo una manifestazione del genere, finalmente dando la possibilità ai due mari di risplendere, belli come il tramonto.
0: E da Mellone un pensiero sul destino del siderurgico e dei suoi lavoratori.
6: Io parlo di catastrofe industriale, l'ennesimo contenzioso giudiziario, registro solo con enorme ammirazione la scelta dei lavoratori del siderurgico di astenersi da qualsiasi tipo di manifestazione di protesta in questi giorni. Un grande segnale di maturità e di anche riconoscimento dei valori del valore olimpico, del valore magno greco di questo evento. Non

0: si possono creare problemi quando c'è una manifestazione che attraverso lo sport, la competizione celebra la pace, celebra il dialogo fra le nazioni, celebra la civiltà dello sport, quando lo sport diventa in questo caso una grande azione comunitaria. Quindi non dico sono felice, sono molto colpito positivamente da questa scelta dei lavoratori dell'Ilva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Varese, la squadra del Titano è pronta a vivere da protagonista uno degli appuntamenti sportivi più attesi.
1: Siamo stati accolti al meglio della città e ovviamente gli atleti sono qui per dare il massimo, quindi per essere qui hanno dovuto comunque arrivare a ottenere il pass per accedere qui ai Giochi del Mediterraneo, quindi hanno dato il meglio nella preparazione, sono mesi o anni che si preparano, perché qui è un appuntamento per noi importante, quindi siamo tutti qui per dare il meglio.
0: 11 discipline coperte, 29 atleti selezionati e tanta voglia di confermare gli straordinari successi ottenuti 4 anni fa in Algeria. Tra i punti di forza della spedizione sammarinese spicca il settore delle bocce, guidato dalla campionessa medaglia d'oro agli europei, Stella Paoletti.
2: Ma partecipare ai giochi per noi è un onore, essendo che purtroppo non siamo ancora sport olimpico. E siamo abituati a gareggiare agli europei, ai mondiali, ma i giochi del Mediterraneo hanno sempre un sapore speciale perché caratterizzati dalla presenza di atleti di vari sport e di più nazioni.
0: Con l'emozione della cerimonia di apertura alle porte, il San Marino Team è pronto a dare il massimo su ogni campo di gara, forte di essere uno degli stati con il maggior numero di donne a gareggiare nelle competizioni sportive.
3: Siamo abbastanza abituati a questo, perché la differenziazione non è mai stata vista nell'ambito sportivo nella Repubblica di San Marino, e i generi hanno viaggiato, viaggiano da tempo anche come numero di iscrizioni in misura paritaria, e pertanto è un momento dove ci sono più donne che uomini, molto, molta soddisfazione.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Noi adesso però cambiamo argomento e parliamo dei giochi del Mediterraneo, perché abbiamo, come abbiamo detto, ci sono un sacco di eventi collaterali e uno sono proprio le guide turistiche, e ne parliamo con Lavinia D'Andrea, la nostra guida imperfetta. Buongiorno Lavinia.
5: Ciao Vale, buongiorno. Sì, stiamo effettivamente sciogliendoci
0: Sì,
5: però va
0: caldo e
5: bene,
0: umidità, una
5: ce la
0: combo
5: faremo.
0: straordinaria. Pensa a quelli che devono fare le gare oggi. E allora, no, non lo so,
5: non voglio
0: ma
5: pensare.
0: loro hanno una preparazione atletica apposita che noi non possiamo neanche immaginare. Allora, Lavinia, guida turistica del Touring Club, insieme alla Silvia Quera, una tipa che noi non conosciamo proprio.
5: No, per niente.
0: Propone 5 esperienze uniche per scoprire la città vecchia di Taranto. Raccontaci un po', Lavinia.
5: Sì, allora abbiamo in qualche modo con Silvia recuperato dei progetti che già avevamo collaudato nel tempo, li abbiamo rinnovati perché ci siamo resi conto che fare le visite guidate non si possono più fare come si facevano in passato, come l'hanno fatto i nostri genitori, eccetera, ma adesso le persone vogliono essere coinvolte nella storia e quindi sono dei tour esperienziali dove il partecipante vive appieno l'avventura storica. Noi raccontiamo la storia in maniera divertente, adatta a tutti, infatti nei nostri tour possono venire bambini, ragazzi, adolescenti, persone grandi. Sappiamo come gestire un tour nel caso di presenza con persone con disabilità o presenza anche di
0: Certo.
5: passeggeri, perché ci sono anche genitori che vogliono, nonostante abbiano bimbi molto piccoli, vogliono partecipare comunque a queste esperienze, e noi facciamo in modo che siano fruibili a tutti.
0: E
5: Questo è il nostro
0: sono tutti i
5: obiettivo.
0: tour che mettono insieme, tra l'altro, la cultura e il cibo.
5: Assolutamente sì, perché non possono essere scisse le due cose. Noi abbiamo una grandissima tradizione storica, ma una grandissima tradizione culinaria. Il primo, proprio con cui inauguriamo, che è il 23, è naturalmente lo Spartan Tour. Quindi, come gli atleti si avviano all'inizio delle gare, noi ci avviamo all'inizio di questa nostra avventura. Però ci sarà il Tour delle Bufale, dove racconteremo tutti i falsi miti, racconteremo la Taranto Magica con la storia delle nostre maciare. Lo spacca e mangia, quindi magari impareremo come si aprono le cozze, perché molti
0: Ah,
5: tarantini
0: bellissimo, non lo sanno
5: non
0: fare.
5: sanno come si fa esattamente. E
0: O non
5: quindi la
0: sanno neanche
5: Taranto sotto questo.
0: dell'esistenza della grammella.
5: Assolutamente, noi abbiamo un coltello unico nel suo genere che ci permette di fare mille cose.
0: E
5: Quindi,
0: poi c'è
5: insomma, sarà
0: anche
5: una
0: il
5: bella
0: tour del
5: avventura.
0: sottosopra che immagino coinvolga gli ipogei.
5: Coinvolge gli ipogei e anche una terrazza, quindi ci sarà la possibilità di guardare la città sotto due punti di vista. E per questo diciamo grazie all'Arco Paesino.

0: La struttura alberghiera che in questo caso ci ospita e ci permette di visitare la sua struttura che ha tutte le caratteristiche per essere anche in regola con la sicurezza, perché noi ci teniamo, insomma, che tutto sia fatto nel migliore dei modi.
1: Vedo che ci sono due turni, uno alle 19:30, uno alle
0: Esattamente.
1: 21:30.
0: Sì, per dare a
1: L'appuntamento è
0: tutti
1: via
0: la
1: Duomo.
0: possibilità.
1: Sì.
0: Assolutamente sì, abbiamo scelto di fare due turni perché magari c'è chi preferisce stare più a lungo a mare, però comunque vuole partecipare e venire a trovarci e quindi sarà possibile, insomma, partecipare o a uno o all'altro.
1: Come si fa a prenotare o ad avere maggiori informazioni?
0: Allora, maggiori informazioni potete visitare, vabbè, le nostre pagine, sia Facebook che Instagram, quella di Silvia e quella mia personale, ma c'è anche il sito vivimpuglia.it oppure il numero di telefono, questa volta sono preparata, che è il 349 30 27 177.
1: Ottimo Lavinia, io ti ringrazio per essere stata con noi. Io ho partecipato a uno dei tour di Lavinia e Silvia e sono fighissimi, quindi partecipate anche voi perché
0: Grazie.
1: vi fanno vedere scorci della città che veramente non conoscevate e quindi partecipate
0: Grazie.
1: numerosi.
0: Sì, veniteci a trovare perché è un modo divertente di conoscere la storia e di innamorarsi di Taranto.
1: Grazie a Lavinia D'Andria, che è
0: Grazie a
1: guida
0: te.
1: turistica, del Touring Club, la guida imperfetta, la potete seguire anche sui social.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La vocazione marinara di Taranto, aperta all'incontro, le radici profonde legate al mito spartano di Falanto e la voglia di abbracciare le sfide future. Tutti i tratti distintivi della città dei due mari racchiusi all'interno del francobollo celebrativo dedicato ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Il bollo è stato emesso ufficialmente a bordo della nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del castello aragonese in occasione della manifestazione sportiva. Un momento storico che per Sandro Esposito, vicepresidente del comitato organizzatore, rappresenta un modo per lasciare una traccia concreta di un grande appuntamento che ridisegnerà il volto e il futuro della città.
4: Il plauso maggiore va a chi ha ideato il logo dei Giochi del Mediterraneo, che è una ragazzina della scuola Salvemini di Taranto, che nel 2019, a seguito di un concorso comunale, ha realizzato questa bella immagine. Questa bella immagine che riporta alla memoria tutto ciò che Taranto rappresenta, quindi la Marina Militare, il monumento ai militari, i colori della città di Taranto, quindi il mare, il sole, i bei tramonti, il colore della terra, tutto quello che ci fa ben sperare è che abbraccia il futuro, è il motto dei Giochi del Mediterraneo.
3: La cerimonia promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme con il Comune e Poste Italiane, secondo Maria Lucia Venneri, capo di gabinetto del Comune di Taranto, simboleggia un ritorno alla tangibilità e alla permanenza in un momento storico in cui la comunicazione è diventata quasi esclusivamente digitale e fugace.
5: Abbiamo tutte le caratteristiche per farlo, come abbiamo visto siamo stati bravi, ci siamo messi a lustro, dobbiamo continuare a rimanere in questa idea di città bella, visitabile, accogliente e preziosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Atleti, allenatori, dirigenti, familiari e amici hanno animato le vie del centro di Taranto per dare il benvenuto alle delegazioni dei 26 paesi che parteciperanno ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. Una lunga parata che ha visto le oltre 65 società sportive della provincia ionica percorrere tutta Via di Palma fino ad arrivare al Fan Village in piazza Garibaldi. Tanti protagonisti dello sport e del mondo dello spettacolo presenti alla parata, tra cui Claudia Giammanco, vicecampionessa italiana senior di kickboxing, Davide Fiore, pugile azzurro, quattro volte campione d'Italia e pluripremiato europeo, Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo e Silvia Semeraro, karateka azzurra e vincitrice ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. L'iniziativa è stata curata dal gruppo di lavoro sport e dalla Fondazione Taranto 25. Per il presidente Fabio Tagarelli l'obiettivo è quello di valorizzare lo sport e rafforzare il senso di comunità.
6: Un evento, secondo me, bellissimo, perché gli atleti della città accolgono in questa parata gli atleti che stanno arrivando da tutti i paesi del Mediterraneo. E quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata con le società che sosteniamo, con le quali abbiamo creato questa comunità in questi 7 anni, abbiamo detto subito sì, per due motivi. Uno, perché è giusto che siano gli atleti di Taranto e della sua provincia ad accogliere questo bellissimo momento di bellezza del nostro territorio, e due, perché secondo me questi giochi del Mediterraneo noi dobbiamo dedicarli ai ragazzi di Taranto e provincia, che se la godino ogni secondo di quello che succederà nei prossimi 10 giorni e che vivano la soddisfazione di sentirsi in una città giusta, una città che sicuramente sarà apprezzata da tutti e che si sentano felici di essere tarantini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Si chiama Destinazione Mediterraneo. È il progetto finanziato nell'ambito del piano di rigenerazione sociale per l'area di crisi di Taranto e declinato nel villaggio dell'accoglienza, che sarà inaugurato sabato 22 agosto alle 19.30 in via Mignogna. Mettendo insieme le potenzialità e le ambizioni di diversi comuni dell'area ionica, l'amministrazione comunale di Taranto punta così a sfruttare la vetrina dei giochi del Mediterraneo per imbastire un processo di rigenerazione urbana, sociale e culturale che trasformi il turismo in un modello di sviluppo. Il villaggio dell'accoglienza quindi ospiterà laboratori esperienziali e formativi, promozione mirata alla destagionalizzazione, occasioni di networking, mostrando ai visitatori tutta la bellezza della nostra terra. L'iniziativa, animata dal tavolo del turismo e realizzata dalla direzione Gabinetto Sindaco, ha già coinvolto i comuni di Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Rocca Forzata, La Terza, Carosino e Francavilla Fontana, e non è escluso che altri comuni possano aderirvi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Quindi questa è la busta paga di 240 euro che io dovrei sostenere, secondo loro, una famiglia. Mi dovrei curare,
9: pagare
8: il mutuo e tutto il resto.
1: Piazza Ebalia, un luogo simbolo per chi si occupa del verde cittadino a Taranto, è da qui che Pietro Carone, operaio della ditta Bitella, ha deciso di denunciare pubblicamente la complessa situazione lavorativa personale che sta vivendo. Dichiarato un lavoratore fragile a causa di diverse patologie croniche come il morbo di Crohn, Carone contesta la decisione dell'azienda di dispensarlo dal servizio, privandolo, a suo dire, della possibilità di lavorare regolarmente nel rispetto delle norme della sicurezza e dei turni alle emergenze climatiche.
8: Vengo ripetutamente dispensato dal lavoro. Come lui dichiarato, non so perché stanno lavorando gli ispettorati per questa situazione, per emergere le sue violazioni che sta facendo. Non mi fa scendere nelle ore calde sotto ordine del medico competente, che vedremo se realmente il medico competente ha rilasciato tale certificazione.
1: Una vicenda che si è inasprita dopo le segnalazioni presentate all'Ispettorato del Lavoro. Tra le principali criticità sollevate dal lavoratore figurano la mancata corrisponsione dello stipendio di luglio, salvo un piccolo acconto, e le contestazioni relative alla compilazione della modulistica per la cassa integrazione, che Carone ha scelto di non sottoscrivere ritenendola incompleta nelle indicazioni orarie.
8: Non mi è stato proprio dato lo stipendio di luglio, mi è stato dato solo una piccola quota di 240 euro di un acconto addirittura del 7,30.
1: La situazione economica pesa pesantemente sul bilancio familiare dell'operaio, già gravato dalle spese mediche e dagli impegni personali.
8: Non posso tutelare la mia famiglia, non posso tutelare il mio figlio che è invalido, non posso tutelare niente. Andrò a finire pure a protestarmi per il mutuo, c'ho un mutuo da pagare, come tutti i cittadini.
1: Sullo sfondo resta aperto il confronto con le istituzioni locali e gli organi di controllo chiamati a fare chiarezza sulla regolarità delle procedure adottate sulla gestione delle gare d'appalto per la manutenzione cittadina.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: 7 poliziotti penitenziari aggrediti e feriti, e questo è il bilancio di 2 giorni di follia all'interno del carcere di Taranto, dove il sovraffollamento di detenuti e le carenze di organico della polizia penitenziaria hanno raggiunto livelli non più sostenibili. I fatti si sono verificati tra il 20 e il 21 agosto e gli agenti feriti hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale con prognosi tra i 10 e i 30 giorni. Episodi gravissimi, commenta la FNS CISL, che confermano una situazione di crescente criticità che non può essere affrontata continuando a chiedere sacrifici esclusivamente al personale in servizio. Per l'organizzazione sindacale

0: locale serve l'invio di almeno 30 unità di polizia penitenziaria. Secondo quanto riferisce il SAPPE, altra organizzazione sindacale, la vicenda avrebbe coinvolto un detenuto, già protagonista il giorno precedente di un grave episodio di tensione all'interno del carcere. Dopo essere stato protetto da un poliziotto durante un'aggressione da parte di altri detenuti, l'uomo veniva trasferito in un altro reparto, dove avrebbe appiccato il fuoco ad un materasso, costringendo a far evacuare la sezione. Trasferito in isolamento, il detenuto avrebbe continuato a manifestare una forte agitazione, arrivando a minacciare il personale sanitario intervenuto per somministrargli una terapia. Il detenuto avrebbe poi impugnato un rudimentale punteruolo, costringendo all'intervento un nucleo di polizia penitenziaria. L'uomo però avrebbe reagito con violenza, colpendo diversi operatori, e uno degli agenti avrebbe riportato anche la frattura di una mano. Il SAPPE ritiene quindi indispensabile che l'amministrazione penitenziaria attui in pieno gli strumenti organizzativi efficaci per gestire tempestivamente i detenuti che manifestano comportamenti particolarmente violenti e pericolosi, nel pieno rispetto della legge e delle garanzie dello Stato di diritto. Annunciate forme di protesta sindacale per richiamare governo e istituzioni alle proprie responsabilità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Esordio vincente per l'Italia del volley ai 20esimi giochi del Mediterraneo. A Brindisi, la nazionale maschile di Vincenzo Fanizza supera il Portogallo per 3-1 e conquista super 8 punti nel girone A. Successo netto anche per l'Italia femminile di Carlo Parisi, che a Lecce batte 3-0 la Bosnia Erzegovina. Tre punti preziosi per le azzurre, subito in testa nel proprio raggruppamento. Nelle altre gare maschili, la Tunisia supera l'Algeria per 3-0, la Spagna batte l'Egitto con lo stesso punteggio, la Grecia supera 3-0 il Kosovo. Nel torneo femminile, invece, la Turchia batte 3-0 la Macedonia del Nord, mentre la Grecia supera il Kosovo per 3-0. Oggi in programma tre incontri, non ci sarà la nazionale italiana, che gode di un giorno di riposo. Alle 11 al Palamazzo da Taranto di fronte Algeria contro Kosovo, alle 12 a Brindisi Francia-Serbia, alle 14 ancora al Palamazzo da Serbia-Egitto femminile. La sintesi delle notizie sportive dei giochi del Mediterraneo questa sera alle ore 19 nel consueto appuntamento serale con la kermesse dei 20esimi giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 5 gol, prime indicazioni positive dopo il ritiro in Toscana. Il Taranto di Giuliatto cresce 5-0 al Manduria, formazione locale impegnata nel campionato di promozione. Per la formazione ionica, segno nel primo tempo al 20esimo Javi Morales. Prima dell'intervallo, al 44esimo, la seconda rete firmata da Rajkovic. Nella ripresa, Giuliatto dà spazio alle sostituzioni, ma la squadra continua a spingere, lo Iodice realizza il 3-0, poi Corvino trasforma un calcio di rigore per il poker rosso-blu. Nel finale arriva anche la quinta rete firmata da Lo Savio. Un test utile per valutare condizioni fisiche intense e primi automatismi dopo il lavoro svolto in ritiro. Per il Taranto, buone indicazioni dal primo appuntamento post-ritiro, appunto, verso il primo appuntamento della stagione, quello del 30 di agosto contro il Cosmano Foggia. L'obiettivo in campionato deve essere quello di vincere per annullare il meno 2 in classifica rosso-blu, che torneranno a giocare proprio al Dimitri. Infatti sarà lì che il Taranto disputerà la partita inaugurale della sua stagione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Parte con una vittoria convincente la preparazione estiva del Martina nella seconda fase. Nel primo test amichevole post ritiro, infatti, la squadra di mister Giuseppe Laterza ha superato 4-0 il Ferrandina, formazione lucana retrocessa nella passata stagione dalla Serie D all'eccellenza. Il match si decide interamente nella prima frazione di gioco. A sbloccare il risultato è Correnti, tra i protagonisti della gara, autore anche del gol del raddoppio, completando così la sua doppietta personale. Prima dell'intervallo arrivano le reti di Silvestro e Battista, che fissano il punteggio sul definitivo 4-0. Un primo test quindi positivo per il Martina dopo il ritiro in Basilicata, anche in vista dell'esordio in Coppa Italia fissato il 30 di agosto in trasferta contro il Gravina. 7 giorni più tardi invece l'esordio in campionato. Un test utile per mettere minuti nelle gambe, verificare i primi automatismi dopo il lavoro di preparazione. E archiviata la prima uscita, i biancazzurri guardano già al prossimo test match, quello di sabato, contro l'Ostuni, formazione impegnata del campionato di eccellenza pugliese.
1: Cittadella Magazine. Cittadella

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata, poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti

0: che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche No Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite disco grafiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

ask yourself this. What are you doing?

0: about.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 cm cubici abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli

0: gli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri. È la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Claude utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Claude provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network che è dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama la

0: Lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta nelle sue molteplici varianti, che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza, un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte sotto ad alcune, nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extra campo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Trieste.
1: Musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza, un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un'aspirata a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 cm cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli

0: Feste. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia del

l'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma la

0: e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa l'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche No Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: 9. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore, rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento.

0: cemento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la

vostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto, sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Buon vento!
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19,

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 60.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte, preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì. Guardia dell'entrata.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend, e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo in

0: insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

ask yourself this. What are you doing it for?

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT 5.6 Sol insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT 5.6 comprende tre nuovi modelli. Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda, Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane, e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere

0: dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Claude provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network che è dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista

0: protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina, si accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di un croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte sotto ad alcune, nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri: falliti i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
2: Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante UE Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU ha promesso al presidente ucraino un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto.
3: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur, a circa 70 km ad est del confine turco nella provincia di Idlib in Siria. Dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia, ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
2: La cronaca ha quasi 3 anni di distanza dall'incidente ferroviario di Brandizzo che nel 2023 costò la vita a 5 operai, arrivano nuovi avvisi di garanzia per dirigenti RFI.

0: Lo ha riferito ieri sera al TG3, secondo cui gli inquirenti ipotizzano da allora procedure di sicurezza mai cambiate e nessun accorgimento per evitare errori umani come quello che avrebbe portato alla strage nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 2023.
1: Italia, trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane.
0: Lo sport al via oggi il campionato di Serie A di calcio, in campo Inter, Monza e Udinese Como alle 18:30, poi Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Per la Formula 1 sprint e qualifiche oggi in Olanda. Nel tennis, ancora dolorante al ginocchio, Sinner salta agli US Open. Coboli stasera cerca la finale a Cincinnati. Nel volley, azzurre ok agli europei contro la Croazia. Oggi sfidano il Montenegro. A Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy, tutti i grandi big della

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, benvenuti nel nostro salotto dedicato alla Tarantinità, il salotto della Tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tard. E oggi veramente sarà una puntata di corsa, perché sarà una puntatissima piena di ospiti, con un focus particolare. Il focus di oggi sarà lo sviluppo territoriale di Taranto dal punto di vista turistico e promozionale, perché noi abbiamo tante storie da raccontare. Il nostro territorio racconta tanto, e millenni di storia, lo racconta nel dialetto, l'abbiamo visto un sacco di volte, lo racconta nei monumenti, lo racconta nelle persone. E allora avremo ospite direttamente dall'Assidema, il presidente dell'Assidema, avremo ospite il console del Touring Club, il console tarantino, il console regionale, insomma parleremo tanto di tarantinità. Ovviamente ci saranno il nostro Alfredo Bianchi con la nostra rubrica Tutta colpa di Alfredo, il tarantoroscopo di Marianna Campo, e ci sarà una sorpresa, perché ci sarà uno spin-off anche in finale, nel finale fra i due, quindi vedremo che cosa succederà. Ora partiamo con lo svelare la risposta al nostro quiz, perché sono partita, il quiz lanciato nei social nei giorni scorsi, sono partita da aprile, che è un po' con un tempo altanelante, diciamo così, perché freddo caldo, come sentirete anche la mia voce ne sta risentendo, come tutti quanti noi. E che cosa si faceva con un mal di gola pazzesco? Cosa si faceva un tempo per guarire dal mal di gola? Oggi si scende in farmacia, si prende un antinfiammatorio, veloce, un tempo ovviamente sì, c'era il medico costava, quindi la primissima cosa era rivolgersi ai rimedi naturali, che erano rimedi molto basic, diciamo, diremo erboristici, ecco, diremo così oggi. Allora, cosa si faceva? Si usava la cenere per il mal di gola. Ogni cosa aveva la sua. La cenere era per il mal di gola e si chiamava una figura professionale che era importantissima per l'epoca. Come si chiamava questa figura? Ed ecco il quiz: la Katzambod. Personaggione, dovrebbe esserci anche un contributo del nostro Piero Bello, che ha realizzato la vignetta in merito, la nostra Katzambod. Questa era una professionista del settore della salute, la quale veniva chiamata e faceva una sorta di rito con la cenere. Prendeva questa cenere, ovviamente c'era il malato, e cospargeva di cenere, voi direte, la gola, perché se aveva mal di gola, no, l'incavo dei gomiti. Quindi con l'incavo dei gomiti la cenere diceva delle preghiere, puff, il mal di gola spariva. Quindi c'era molta attenzione alla salute, c'era molta attenzione a questi rimedi naturali, soprattutto molta attenzione nei confronti della salute dei bambini. Perché abbiamo parlato più volte anche dei rimedi per guarire tra virgolette dalla fame, perché c'erano i bambini, le pecine allupate, i bambini che avevano sempre fame, perché era un problema all'epoca se un bambino aveva sempre fame, non c'era tutto questo cibo disponibile, c'erano i rimedi per le pecine allupate, affamate, così come c'erano i rimedi ad esempio per i vermi. I bambini che avevano i vermi, i cosiddetti vermi al pancino, che all'epoca erano molto molto frequenti, oggi sono frequenti nei gatti, all'epoca nei bambini cosa si faceva? Si metteva dell'aglio attorno al collo del bambino e questo povero piccino girava per una settimana, 10 giorni, con queste corone d'aglio a mo' di scacciavampiri, e girava così perché l'aglio allontanava i vermi, li faceva guarire. E annoso problema che riguarda anche oggi i nostri bambini, il sonno, che veniva curato con la famosa papagna. Tant'è che è rimasto proprio nell'uso comune, mi sta prendendo una papagna, mi sta venendo sonno. Ma la papagna di fatto che cos'era? Era un decotto. Di cosa? Del papavero, chiamato anche papaver somniferum. Quindi i bambini dormivano, ma perché? Perché praticamente ci sono gli stessi, nel papavero, gli stessi principi attivi dell'oppio e della morfina, praticamente venivano drogati i bambini, quindi oggi non si fa più. C'era tutta una ricetta, ecco, per la papagna, e sti piccini che venivano, gli davi la papagna e dormivano, guarivano anche le coliche, e grazie con l'oppio, poverini. Non provate a farlo a casa oggi, no, non si fa più la papagna. Comunque, siamo pronti per questa puntatissima, abbiamo dato due tre nozioni così. Allora, ci sono io qui, adesso diamo un attimo la linea alla regia, salutiamo anche Gis Nicoletti dall'altro lato, anche lui mo con la cenere, Gis, non con la papagna, la cenere, mi raccomando, adesso, perché anche lui sta bello in salute come me, quindi rimanete sintonizzati a tra pochissimo con il primo ospite. 3, 2, 1, linea alla regia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Cittadella Visual Radio TV.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: make you move.
1: Take down.
0: To the latest groove.
1: Don't stop.
0: So just kick off your shoes.
1: Hit the top.
0: And begin to groove.
1: Party.
0: Don't waste no time.
1: Get down.
0: Getting drunk on wine.
2: Sua, Alfredo, tutta colpa di Alfredo. Alfredo Bianchi, ben arrivato. Ciao.
3: Buongiorno, colpa e merito, vai.
2: Colpa e merito, ma è vero, è vero. Diamo ad Alfredo ciò che è di Alfredo. Alfredo, professor Bianchi, di cosa parliamo oggi?
3: Allora, oggi parleremo di donne.
2: Ah.
3: Dialettalmente, andiamo a vedere un paio di cose interessanti. Però io volevo approfittare proprio due minuti così... velocissimo per rispondere a un paio di domande che mi vengono fatte spesso e frequentemente da chi ci ascolta, chi mi segue, eccetera eccetera. Allora, la prima, mi chiedono tutti come mai sembro sempre parlare di cose greche, e io in maniera abbastanza tranquilla e pacata ricordo che l'elemento greco nel nostro dialetto, nella nostra cultura, è fondante e caratterizzante, non è una sorta di orbezzolo,
2: decorativo. Allora, lui fa la parte dottorale, non è per piccio che ci mettiamo.
3: Non è per piccio, è perché escludendo tutta una serie di cose che sono certamente caratteristiche, ma che però troviamo in tante altre parti, l'elemento caratterizzante, specifico e fondante del nostro dialetto, e non solo, e del nostro ambiente culturale, quindi tradizione eccetera eccetera, è quello là. Quindi statisticamente, semplicemente, anche io nel dover scegliere qualcosa di interessante da raccontare, sempre il lemma finire quasi sempre. Punto numero uno. E punto numero due è: il dialetto tarantino è pieno di proverbi, vero? Come mai quando facciamo parola X, Y, Z non li tiriamo fuori? Allora, verissimo, se noi apriamo un dizionario, ogni parola c'ha sempre uno,
2: sì,
3: due,
2: infatti,
3: tre esempi.
2: Viene collegata.
3: Benissimo.
2: Sì.
3: Ci sono già tante persone, anche da decenni, che si occupano, onore a loro, del dialetto e improntano spesso il dialetto anche su questi detti, questi proverbi, che va assolutamente bene, sono parte integrante del nostro,
2: parlare.
3: Sì. Ad esempio, a proposito di donne, si diceva donna bed non vuole dote, no?
2: Cioè, sì,
3: che è un modo di dire, non tanto rispetto alla dote, ma nel senso di quando una cosa ci piace e la vogliamo fare, non ci sono problemi, no? Come a dire. Ora, bello tutto questo, io ho fatto una scelta a monte di voler parlare del nostro dialetto invece in senso più tecnico, linguistico, anche per nobilitarlo, nel senso per non farlo diventare
2: una
3: macchietta,
2: magari,
3: per non banalizzarlo,
2: ecco.
3: No? Quindi per andare un po' più a profondo, cos'è, cosa non è, eccetera eccetera. Quindi rispondo, ho approfittato per questa cosa. E allora, donna nel nostro dialetto, in realtà donna è una parola poco usata, anche se l'abbiamo appena menzionata. La parola più tipica per proprio l'essere femminile è femmina, con una M. Allora, attenzione, questa roba qua, approfittiamo anche per fare una microscopicissima lezione di linguistica, viene da una radice indoeuropea. Che vuol dire indoeuropea? Le nostre lingue, inclusa la lingua a cui appartiene il detto tarantino, sono lingue indoeuropee. Quasi tutte quelle europee, eccetto l'ungherese, il basco e il finlandese, sono anche imparentate col farsi, cioè con l'iraniano, come lo chiameremo noi, con l'ingresso.

0: perché è una lingua, no? La lingua del nord dell'India, la lingua più parlata, eccetera, eccetera. Perché sono imparentate? Perché abbiamo scoperto che alle radici delle parole, probabilmente anticamente c'era una proto-lingua indoeuropea parlata da tutti gli antenati di tutti quanti, ovviamente nella zona, ecco, tra l'Iran e la Turchia, più o meno intorno al Caucaso. Ora, la parola femmina viene probabilmente da una radice indoeuropea, da, che è passata al greco tha, che è alcune parole riferenti al mondo femminile che hanno questa radice qua, e al latino fa. Poi aggiungiamo appunto la supposizione, la posposizione greca menos, meni, che vuol dire che aggettivizza. Questa parola originariamente ha a che fare con l'allattare. Quindi la parola femmina vuol dire quella che allatta, letteralmente. Quindi, e questa è una parola, quindi il motivo per cui sicuramente la troviamo in tutte le lingue romanze, ma la troviamo anche in varie sue forme in tutte queste lingue indoeuropee. E alla base, quindi, io ve lo dico, l'anno scorso abbiamo fatto giornata Festa della Donna, abbiamo parlato di Zelate, Vajas, sembra sempre che... Ma detto cosa, poi, è vero, i nostri dialetti sono un po' fermi all'Ottocento, tendenzialmente, anche come vocabolario. Quindi, come potete immaginare, un po' il mondo delle donne tende a essere identificato in un modo molto domestico, molto sessuale anche, eccetera, eccetera. C'è una parola, ad esempio, che è scardona nel nostro dialetto. Una donna, una scardona, è una bella donna importante, attiva, che piace. Ed è legata semanticamente intanto alla parola scard, sempre il nostro dialetto, che è una pietra focaia. Questa è una parola di origine germanica, probabilmente più gotica che longobarda. Ed ad esempio legata un po' a quella stessa immagine, collegata a una parola napoletana, scusate il francese, pucchiacca, che è l'organo genitale femminile, scusatemi, che è un misto tra la parola greca pir, fuoco, quindi non piromane, da cui il latino cloaca, ad esempio, c'è una tasca, una fessura, quindi la tasca di fuoco. Quindi questa cosa del fuoco, come a descrivere una donna particolarmente bella, particolarmente attraente, nel nostro dialetto c'è in questa parola scardone, cioè una donna scardone, che ti fa prendere fuoco sostanzialmente, no? E, attenzione, approfittiamo, ho visto che qualcuno mi ha anche chiesto questa cosa qua, non mi ricordo di cosa stavamo parlando, hanno scoperto che, forse un video su Facebook, se andate a Mazzano di San Giuseppe, che ricordiamoci è comune dell'Arberia Tarantina, in cui si parla ancora l'Arberesce, forse anche l'ultimo, non lo so, in cui ancora si fa il matrimonio alla greca ortodosso sostanzialmente, che ricordiamoci che insomma gli albanesi, almeno fino a un certo punto, finché non fu bandito nel 1600, anche lì il rito greco nella provincia di Taranto, e si fanno questa cosa qua, questa cosa che ad esempio nel greco si chiama Stefanon, cioè che Stefano, il nome vuol dire corona, incoronato. Il rito consisteva, probabilmente era il rito comune un po' in tutto il sud Italia, per cui i due sposi vengono incoronati con una corona di fiori che è collegata con un nastro, fanno tre giri dell'altare, insomma c'è tutta un rito, rituale, eccetera, eccetera. Quindi magari un altro giorno facciamo tutto il vocabolario domestico, perché anche quello è enorme e ricchissimo. Ricordiamoci sempre che poi la casa, ricordiamoci il discorso che abbiamo fatto ad esempio sui pescatori, questo mondo un po' chiuso appunto che continua a mantenere vive tante cose, anche la casa tendeva a essere un posto molto molto chiuso, conservativo, no? Dove non troviamo termini molto strani, molto particolari, è sempre nel contesto pubblico, quindi in mezzo alla piazza, in mezzo alla strada, dove ovviamente prendeva, a seconda del periodo storico, il sopravvento questa lingua, questo registro o quest'altro. Piccola cosa e finiamo, parliamo di donne, ho sempre detto la Taranto antica era una città di dee più che di dei, cioè era una città che onorava e venerava le più donne, divinità femminili, che divinità maschili.
1: E va anche ricordato che la condizione, poi chiudiamo, le donne di Taranto avevano anche erano molto più indipendenti,
0: retaggio dorico laconico probabilmente,
1: molto più indipendenti delle loro coetanee che facevano parte di altre città e altri paesi, quindi eravamo già avanti. Grazie Alfredo per essere stato con noi. Ovviamente le porte di Non è mai troppo tardi sono sempre aperte per te, quindi puoi fare tutti i chiarimenti che vuoi. Grazie per averci resi un pochino più ricchi.
0: Grazie a voi.
1: Alla settimana prossima.
0: Assolutamente sì.
1: Sempre qui. Buon, nel frattempo frizzatevi, diamo la linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti, da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Passato e presente si fondono per abbracciare il futuro. È stato un bambino a ripercorrere la storia di Taranto e ad aprire la cerimonia della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo allo Stadio Iacovone. Oltre due ore di spettacolo con il mito Diventa Futuro, realizzato da G2 Events, animato da 70 performer tra musica, teatro e rievocazioni dalla Magna Grecia ad oggi. I giochi sono stati dichiarati aperti dal presidente Sergio Mattarella davanti ai capi di Stato e di Governo, con oltre 3.800 atleti da 26 paesi, 33 discipline e 1.853 medaglie, è il più grande evento sportivo della storia del Sud. Il commissario ferrarese ha evidenziato la riqualificazione di 41 impianti in 30 mesi nel rispetto del budget, lodando l'organizzazione, il villaggio galleggiante e l'eredità che verrà lasciata alla città. Intanto il comune di Taranto, tramite una nota ufficiale, ha assicurato che durante i Giochi del Mediterraneo l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto resterà sempre accessibile per emergenze, visite e terapie. Da oggi 22 agosto fino al 3 settembre, infatti, il quadrilatero compreso tra via Minniti, via Dante, via Crispi e via Bruno non sarà toccato dai divieti di sosta e di transito disposti dalla polizia locale, che interesseranno solo borgo, città vecchia e impianti sportivi. Il presidio non sarà mai isolato anche durante le gare con forti restrizioni alla circolazione. L'ingresso in città dal ponte Punta Penna rimarrà costantemente garantito a tutti i cittadini. Passiamo alla cronaca. Cresce l'interesse per la cordata italiana per l'ex Ilva. Ai primi 14 produttori coordinati da Federacciai si uniscono ora i grandi trasformatori di acciaio. Tra questi si è fatta avanti Eusider, gruppo della famiglia Anghileri, che ha formalizzato l'adesione con la lettera indirizzata ad Antonio Gozzi e al presidente di Confindustria Emanuele Orsini. L'azienda considera il rilancio degli impianti un fattore strategico per tutta la manifattura nazionale, con un fatturato oltre il miliardo e più di un milione di tonnellate di prodotti piani lavorati all'anno. Ora la pagina della cultura. Palazzo d'Aquino a Taranto ospiterà tre mostre d'arte collaterali ai Giochi del Mediterraneo, patrocinate dal Comune e dal Comitato Organizzatore. L'inaugurazione è fissata oggi alle 18. Gli allestimenti potranno essere visitati fino al 3 settembre. L'iniziativa valorizza la città attraverso lo sguardo di giovani e associazioni. In programma l'esposizione fotografica Taranto vista dal mare di 40 gradi parallelo, l'installazione Noi siamo il Maria Pia con scatti di Carella e Pignatelli e Mare Nostrum, curata dal Lions Club Poseidon con i bambini della Fondazione Spani per celebrare l'atmosfera dell'evento. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339-680-6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Abbiamo parlato sì di alcune donne del passato e di esempi virtuosi del presente, abbiamo parlato di cinema, dicevamo il mondo ha la memoria corta in generale e questo non va bene, e anche Taranto ha la memoria corta. Ad esempio Maria Andriani, il nome Maria Andriani a voi non dirà assolutamente niente. Se invece io vi dicessi che Maria Andriani è una delle massime esponenti del teatro dialettale anche a livello nazionale, è già diverso. Allora, Maria Andriani è praticamente la donna che intorno agli anni 70 ha rilanciato il teatro dialettale tarantino. Lei nasce a Taranto nel 37, ci rimane fino agli anni 70, poi gira un po' il mondo sempre occupandosi di teatro, poi ritorna a Taranto e continua a scrivere, stavolta in dialetto, e racconta la sua Taranto, quindi è un teatro molto passionale, un teatro molto di cuore. Addirittura quando poi è morta, c'è chi a livello proprio nazionale, la stampa nazionale l'ha definita una sorta di cantautrice della tarantinità, quindi ha portato il teatro dialettale e Taranto sui palcoscenici praticamente di tutta Italia. Però non è soltanto teatro o cinema, come dicevamo prima, la Taranto femminile, abbiamo anche, vabbè, inutile dire, Anna Fugè, la memoria là ci aiuta, ecco, perché è molto molto famosa a tutt'oggi, colei che ha inventato l'entrata trionfale delle dive, che ancora oggi utilizzano, cioè avete presente la scalinata con le piume di struzzo, i lustrini, ecco, questa era Anna Fugè, la prima a mettere in scena una cosa del genere, e addirittura lei se la cantava anche, cioè mentre scendeva da questa scalinata, ecco a voi signori, lei cantava: sono Anna Fugè, sono qui per cantare per voi, quindi è una grande Anna Fugè. Però ci sono anche delle grandi donne di cui, come dicevo, non si ricorda più niente: Attilia Radice. E adesso voi mi direte, ma chi è questa? Altra tarantina, Attilia Radice, però stavolta lei si distingue per la danza, praticamente lei ha studiato alla Scala di Milano danza e divenne la prima ballerina dell'Opera di Roma nel 35. Quindi stiamo parlando di una donna che ha fatto veramente la storia e ha praticamente ballato fino agli anni 50, anzi ha ballato per l'Opera di Roma fino agli anni 50. Il ritiro dalle scene è avvenuto nel 75 e se si va un po' su YouTube, sui vari social, lei si scrive Attilia Radice, la nostra tarantina, si trovano ancora dei filmati Rai della nostra Attilia Radice, che fonde la danza classica, fa un qualcosa in più, ci mette uno sprint in più. Inizia a fondere la danza classica con dei passi di danza contemporanea, quindi fa quello che è un po' il modern jazz oggi. E poi donne nella moda, Iole Veneziani.

0: Graziani fu praticamente una delle pochissime persone che partecipò alla prima Fashion Week a Milano, praticamente nel 1951. Quella Fashion Week, praticamente a Firenze, lanciò il marchio del Made in Italy a livello internazionale. E chi stava lì a sfilare, chi portava i suoi modelli lì a sfilare, poi è entrato nella storia della moda internazionale. Non è un caso che, ad esempio, Iole Veneziani vestì donne come Marlene Dietrich o come la Callas. Ecco, erano tutti abiti Iole Veneziani di Taranto. Tra l'altro, ecco, piccolo dettaglio, questa Iole Veneziani, a un certo punto venne chiamata dall'Alfa Romeo e lei realizzò delle tonalità, quindi si occupò del design interno ed esterno di tutta una linea di macchine per renderle più accattivanti e più fashion. Quindi addirittura questo nel 57, il marketing veicolato anche così, perché bisognava essere fashion anche nell'industria automobilistica. E allora chi meglio della nostra Iole Veneziani? Quindi, come vedete, cari miei, ce n'è che ce n'è da parlare di donne di Taranto, quindi non solo di tarantinità, ma di donne di Taranto che hanno cambiato la storia. Linea alla regia.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.

0: giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Da 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

siamo ritornati in studio. Continuiamo a parlare di storia, di tradizione. Allora, abbiamo visto nelle puntate precedenti il discorso della medicina, quindi di tutti i rimedi curativi che erano tanto cari al popolo, però non è cosa nuova. Noi abbiamo parlato fino adesso di rimedi popolari, vi ricordo, non so, la peluche per le emorragie, l'anello d'oro per l'orzaiolo. Beh, però la medicina non era solo medicina popolare, e l'attenzione per la cura del corpo non è cosa degli ultimi secoli, è cosa anche molto molto antica, tant'è che Taranto nel terzo secolo, ad esempio, ha dato i natali, anzi, a tal Zeusi, che era un medico molto molto famoso all'epoca, diventato famoso proprio perché per i suoi commenti ai testi di Ippocrate. Ippocrate è il tizio in nome del quale si fa il giuramento nel momento in cui si diventa medici, quindi la medicina fatta persona è Ippocrate. Storicamente lui diventò famoso, Zeusi da Taranto, perché faceva appunto dei commenti, quindi delle cose in più agli scritti di Ippocrate. E oltre Zeusi noi abbiamo anche un altro grande medico, Icco, passato alla storia sì come il grande atleta di Taranto, Icco, però Icco è anche considerato il padre della medicina sportiva, perché per primo si occupò del principio che poi fecero, diciamo, i romani proprio, fecero loro mens sana in corpore sano. Quindi lui non solo era un atleta e quindi dava anche indicazioni su che tipo di allenamenti fare, ma capì già all'epoca che insieme agli allenamenti bisognava abbinare anche un certo tipo di cura, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Ed ecco che lui va a descrivere proprio qual era l'alimentazione ideale per gli atleti, una sorta di dieta mediterranea peraltro, e anche molto molto ricca di proteine oltre che di carboidrati. Lui parla di utilizzo di legumi, tantissimi legumi, e quindi già abbiamo questo aspetto, ed è considerato ad oggi, tra l'altro, proprio questo principio di vita morigerata. Tra l'altro diceva lui che bisognava, è stato il primo a dire che prima di una prestazione atletica bisognava fare astensione da tutto, da ogni ozio e da ogni vizio. Lui per primo l'ha detto, quindi, e penso che questa tecnica ancora, questa pratica ancora si porti avanti prima di ogni performance sportiva. E questo era il nostro Icco da Taranto, e pian piano questa sua metodologia è stata presa così tanto piede che tutt'oggi Icco viene considerato il padre a livello mondiale della medicina sportiva. Icco e Zeusi, due medici tarantini dell'antichità. Linea alla regia. Stare con te.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri: falliti i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
2: Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante UE Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU ha promesso al presidente ucraino un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto.
3: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur, a circa 70 km ad est del confine turco nella provincia di Idlib in Siria. Dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia, ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
2: La cronaca: quasi 3 anni di distanza dall'incidente ferroviario di Brandizzo che nel 2023 costò la vita a 5 operai, arrivano nuovi avvisi di garanzia per dirigenti RFI. Lo ha riferito ieri sera al TG3, secondo cui gli inquirenti ipotizzano da allora procedure di sicurezza mai cambiate e nessun accorgimento per evitare errori umani come quello che avrebbe portato alla strage nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 2023.
3: Italia trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane.
2: Lo sport: al via oggi il campionato di Serie A di calcio, in campo Inter, Monza e Udinese Como alle 18:30, poi Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Per la Formula 1, sprint e qualifiche oggi in Olanda. Nel tennis, ancora dolorante al ginocchio, Sinner salta agli US Open. Coboli stasera cerca la finale a Cincinnati. Nel volley, azzurre ok agli europei contro la Croazia. Oggi sfidano il Montenegro. A Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo.
3: È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi 2 giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato

0: al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: per lei.
1: E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto ha delle... Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 chili di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no, guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, e passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia. Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

eccoci tornati in studio. Beh, come vi dicevo, è un po' di tempo che non parlo di archeologia ed è una cosa che non va bene per me, perché insomma un minimo di archeologia l'ho fatta nella mia vita, quindi parliamo, anche perché tra l'altro insomma Taranto dà tanta archeologia, ci sono di certo gli spunti. Voglio parlarvi di uno scavo archeologico che c'è stato nel 2015 nell'area della Salina Grande. Sono state ritrovate una serie di tombe, tra queste una tomba straordinaria in perfetto stato di conservazione, perché tu guarda un po' i casi della vita, le piogge che ci sono state nei secoli, questa è una tomba risalente al VI secolo avanti Cristo, le piogge che ci sono state nei secoli hanno fatto colare il terreno argilloso all'interno della tomba e questo terreno argilloso ha praticamente sigillato tutto, quindi è rimasto tutto perfettamente conservato. Di che si tratta? Era una tomba di una donna molto importante perché aveva un ricchissimo corredo funebre, attenzione, cosa insolita, ricchissimo corredo funebre, non toccato. Quindi non erano passati i tombaroli, probabilmente proprio perché si era verificata questa cosa qui delle piogge che hanno trascinato il terreno argilloso all'interno della tomba. Questa tomba aveva un corredo, come dicevo, ricchissimo, c'erano vasi, oli profumati, monili, questi vasi tra l'altro erano provenienti da varie zone, quindi voleva dire che questa non solo era una donna molto molto importante, di rango alto, ma che all'epoca in quell'area c'erano moltissimi contatti anche con altre popolazioni. E la cosa bellissima è che questa donna aveva anche uno scettro, il che fa pensare che probabilmente si trattasse di una sacerdotessa. C'era anche un anellino, se non erro, un anellino in bronzo, vabbè, col tempo dal dito si è spostato al gomito, però vabbè, cose che succedono dal VI secolo avanti Cristo al 2015, voglio dire, qualche cosa si può essere anche spostata. E le tombe raccontano tantissimo della Taranto che fu. Non è un caso che il nostro, uno dei patrimoni più famosi e più immensi della nostra città, cioè gli ori di Taranto, vengono proprio da corredi funebri, perché nelle tombe venivano praticamente conservate, messe insieme al defunto, tutti gli oggetti cari al defunto, e ce n'è uno in particolare. Beh, gli ori di Taranto sono famosi perché ci sono tantissimi monili, scettri, corone, orecchini, bracciali, portagioie. Ma la cosa più singolare, perché quelle sono più o meno cose che si trovavano, si potevano trovare anche in altre tombe, la cosa più singolare è il famoso schiaccianoci. Ora, sicuramente ce l'avete presente, lo schiaccianoci, uno schiaccianoci in bronzo del III secolo circa avanti Cristo, particolarissimo, ma la cosa che io mi sono sempre domandata, no? Perché uno schiaccianoci? Io credo sia l'unico caso in cui in una tomba si trova uno schiaccianoci. Allora, dicevamo che generalmente nella tomba del defunto venivano messe anche le cose che erano state care al defunto in vita o che comunque gli potevano servire anche nell'aldilà. Erano state care, quindi a questo defunto era molto caro lo schiaccianoci. Ma lo schiaccianoci in quanto tale o perché era goloso o ghiotto di noci? Abbiamo visto il caso della sacerdotessa, aveva lo scettro, questo c'aveva lo schiaccianoci. Ma perché? Perché? Beh, fatto sta che è l'unico caso di schiaccianoci ritrovato in una tomba, penso a livello europeo, se non di più, perché non ne ho visti mai altri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Passato e presente si fondono per abbracciare il futuro. È stato un bambino a ripercorrere la storia di Taranto e ad aprire la cerimonia della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo allo Stadio Iacovone. Oltre 2 ore di spettacolo con il mito Diventa Futuro, realizzato da G2 Events, animato da 70 performer tra musica, teatro e rievocazioni dalla Magna Grecia ad oggi. I giochi sono stati dichiarati aperti dal presidente Sergio Mattarella davanti ai capi di Stato e di Governo. Con oltre 3.800 atleti da 26 paesi, 33 discipline e 1.853 medaglie, è il più grande evento sportivo della storia del Sud. Il commissario ferrarese ha evidenziato la riqualificazione di 41 impianti in 30 mesi nel rispetto del budget, lodando l'organizzazione, il villaggio galleggiante e l'eredità che verrà lasciata alla città. Intanto il comune di Taranto, tramite una nota ufficiale, ha assicurato che durante i Giochi del Mediterraneo l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto resterà sempre accessibile per emergenze, visite e terapie. Da oggi 22 agosto fino al 3 settembre, infatti, il quadrilatero compreso tra via Minniti, via Dante, via Crispi e via Bruno non sarà toccato dai divieti di sosta e di transito disposti dalla polizia locale, che interesseranno solo Borgo, Città Vecchia e impianti sportivi. Il presidio non sarà mai isolato anche durante le gare con forti restrizioni alla circolazione. L'ingresso in città dal ponte Punta Penna rimarrà costantemente garantito a tutti i cittadini. Passiamo alla cronaca. Cresce l'interesse per la cordata italiana per l'ex Ilva. Ai primi 14 produttori coordinati da Federacciai si uniscono ora i grandi trasformatori di acciaio. Tra questi si è fatta avanti Eusider, gruppo della famiglia Anghileri, che ha formalizzato l'adesione con la lettera indirizzata ad Antonio Gozzi e al presidente di Confindustria Emanuele Orsini. L'azienda considera il rilancio degli impianti un fattore strategico per tutta la manifattura nazionale. Con un fatturato oltre il miliardo e più di 1 milione di tonnellate di prodotti piani lavorati all'anno. Ora la pagina della cultura. Palazzo d'Aquino a Taranto ospiterà 3 mostre d'arte collaterali ai Giochi del Mediterraneo, patrocinate dal Comune e dal Comitato Organizzatore. L'inaugurazione è fissata oggi alle 18. Gli allestimenti potranno essere visitati fino al 3 settembre. L'iniziativa valorizza la città attraverso lo sguardo di giovani e associazioni. In programma l'esposizione fotografica Taranto vista dal mare di 40 gradi parallelo, l'installazione Noi siamo il Maria Pia con scatti di Carelli e Pignatelli e Mare Nostrum, curata dal Lions Club Poseidon con i bambini della Fondazione Spani per celebrare l'atmosfera dell'evento. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

E siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di mare, il mare che è una risorsa straordinaria non solo dal punto di vista del cibo, ma ci dà veramente tanto, ci dà storia, ci dà tradizione, ci dà medicine, cure, non a caso un prodotto del mare, l'olio di pesce Sorge, è una delle medicine principalmente utilizzate e è stato utilizzato nel corso dei secoli perché un cicatrizzante pazzesco e ancora si trova l'olio di pesce Sorge. Ma cos'è l'olio di pesce Sorge? È un olio, un estratto dal fegato e dell'interiore del pesce topo. Brutto, un pesce bruttissimo, non a caso si chiama pesce topo, non pesce, non lo so, pavone, perché veramente brutto, brutto, brutto, però fa tanto, tanto bene. È un po' come l'olio di fegato di merluzzo, ecco, solo che l'olio di pesce Sorge ha delle proprietà organolettiche pazzesche, è un cicatrizzante incredibile. Ce n'erano e ce ne sono di due tipi, quello bianco e quello rosso. Uno si beve addirittura e l'altro invece si applica sulle ferite, utilizzato tantissimo in passato dai pescatori perché tra ami e quant'altro spesso si tagliavano, avevano la necessità di chiudere subito queste ferite. E effettivamente è vero, questo olio ha questa proprietà incredibile di curare. Unica controindicazione: il cattivo odore. Abbiamo parlato prima di rumato, beh, veramente un odore pessimo quello dell'olio di pesce Sorge, purtroppo uno deve fare una scelta, però funziona. E dicevo, non solo appunto pesca, ma anche il mare che ci dà del colore. Il colore, il rosso tarantino antico, famosissimo, estratto dai murici, la quecciola, perché i nostri antenati utilizzavano i murici non come cibo, non come oggi che ci facciamo un'insalata di quecciola buonissima, ma lo utilizzava per estrarre il colore rosso. Un cocciolo, una goccia di colore. Voi immaginate quanto colore ci voleva per tingere, non so, un mantello, e quanti coccioli ci volevano per tingere un mantello. C'erano proprio delle fabbriche specializzate, c'era tutta un'area di tintoria, e anche i romani, gli antichi romani volevano degli abiti tinti nel rosso tarantino, che è diverso dal rosso pompeiano, perché il rosso tarantino tende più sul violaceo, proprio quello dei coccioli, e ne sono stati utilizzati così tanti nei secoli che fino a un'ottantina di anni fa, guardando da Villa Peripato il Mar Piccolo, si poteva scorgere una montagnola che veniva chiamata proprio un mondo della quecciola, fatta proprio di coccioli fossilizzati, cioè tutti i gusci dei coccioli utilizzati buttati lì avevano creato una montagna. Adesso non c'è più. E poi abbiamo detto, ovviamente, la prima cosa, mare, cibo. E come si fa a parlare di cibo se non si parla del piatto per eccellenza, la cozza, la pup tegna? La pup tegna, attenzione, non chiamatela pup ted, perché altrimenti poi mi arriva Alfredo Bianchi e mi ha un rigurgito di tarantinità. Pup tegna, piatto semplicissimo, povero e gustoso.

curiosissimo. Perché si chiama così? Beh, perché deriva da post oppidum, da puept. Puept vuol dire post oppidum, praticamente. Puept oggi è declinato in una maniera non proprio simpatica, vengono indicati i paesani, ma non è così. In effetti è post oppidum, cioè coloro che si trovano al di fuori delle mura della città. Al di fuori delle mura della città cosa c'era? Un tempo c'era la campagna. Spesso venivano i lavoratori della campagna in città, all'interno delle mura, e ovviamente lavorando prevalentemente di mare, col mare, cosa facevano? Lavoravano anche loro qui nel mare, venivano spesso pagati in cozze. Però i puept non erano proprio padroni dell'arte della grammetta come noi, quindi non li sapevano aprire, e allora che dovevano fare per mangiarle? Le buttavano così sul fuoco e si aprivano, ed ecco che così hanno creato uno dei piatti più gustosi e identitari della nostra città, le cozze alla puppetegna. Insomma, mare, i miti del mare sono immensi. Linea alla regia.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: oggi non la favola della non buonanotte, perché un sacco di volte mi capita, ma sicuramente capiterà anche a voi quando parliamo di storia, che mi imbatto in situazioni e mi viene da dire: ma questo che problema tiene? Per cui nel momento in cui ad esempio parlo di Maria De Nguyen, che piuttosto che difendere Taranto, principessa di Taranto, piuttosto che difendere Taranto quando morì suo marito il principe di Taranto, preferì sposarsi con il re di Napoli perché doveva essere annessa al regno di Napoli via diplomatica, perché le diceva: non mi importo che è moro, pur che moro regina, lei voleva la corona piuttosto che difendere la sua terra. Io mi chiedo: che problemi ha? Che problemi ha Liliana Doria?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Si canalizziamo la storia.
1: Allora, dobbiamo fare un incipit, cara Silvia. Sì. Ti chiedo scusa se posso chiamarti Ciccia, perché potrebbe scivolarmi, sai.
0: Sì, perché innanzitutto ringrazio Ciccio Casula, perché l'ho rubata direttamente a Frequenze Divergenti dalla trasmissione di Ciccio Casula. Però sono dei personaggi storici, allora, che secondo me ci avevano dei problemi.
1: Chiediamo in anticipo scusa all'albo degli psicologi, anche all'albo dei pedagogisti. A casa non replicate, è pericolosissimo, non si fa. Però siccome questo è un momento di scherzo di gioco e soprattutto di voler avvicinare queste persone dal passato e renderle più comuni possibili a noi, ci piacerebbe dare un'interpretazione assolutamente fantasiosa, artistica, dei loro profili.
0: Poi, il fatto che io non porti particolarmente in simpatia Maria De Nguyen non c'entra niente.
1: Però come ci insegna il buon Ciccio, come la buona Valentina, bisogna sempre far nascere un contraddittorio. Quindi quello che la storia ci dice è che Maria De Nguyen era una grande stratega, una grande politica e una donna che ha saputo far carriera con intelligenza e diplomazia. Una parte della storia narra di questo, però il contraddittorio esiste.
0: E c'è l'altra parte della storia
1: che narra invece che lei, insomma, ha portato la strategia, la diplomazia, più interessi personali che territoriali, sì, e poi del proprio,
0: sì,
1: regno.
0: Facciamo un attimo chiarezza. Praticamente quando Taranto venne assediata perché volevano annetterla al regno di Napoli, i tarantini stavano respingendo questo assedio. Gli stessi consiglieri di Maria De Nguyen, rimasta da poco vedova, le dissero: lascia stare tranquillamente, possiamo tranquillamente continuare a combattere, non ci sono problemi, anche perché se usi la via diplomatica tra virgolette, quindi ti sposi col re di Napoli, e può essere che ti accoppa questo. E lei disse: non mi importa se muoio, purché muoia regina, cioè la corona, e a me questa è la cosa che è proprio croce per me. Allora, problema aveva.
1: Allora, partiamo dal presupposto che queste sono donne che sono nate in un contesto molto specifico e che sono state educate, ora devo uscire un po' la lettura pedagogica in primis, sono state cresciute con principi molto chiari e rigidi. Tante donne nel passato ce l'hanno insegnato, come Maria Antonietta poc'anzi si diceva, cioè tante donne sono nate per fare le mogli di regnanti e per loro era lustro diventarci e diventare tali, anche a costo della vita,
0: poi
1: anche a costo di vendere e rinnegare il proprio territorio.
0: Assolutamente. Altro dettaglio poi, all'epoca Maria De Nguyen, stiamo parlando del 1408, Maria De Nguyen nel 1400 aveva circa 40 anni, quindi
1: non era giovane per il tempo.
0: Per il tempo non era giovane, quindi vedova con figli, chi mi si piglia?
1: Sì, effettivamente è stato un colpo decisamente più egoistico, ecco, rispetto a quello che la popolazione, il regno in quel momento meritava, perché questo ce lo dobbiamo dire. E fermandoci su questa frase, effettivamente si denota un tratto ipoteticamente di stampo istrionico, perché si immagina che lei l'abbia fatto anche con teatralità. C'è l'accento che lei pone in questa frase, è un accento teatrale.
0: Aspetta, la cito proprio testualmente: non me ne curo che se moro, moro regina.
1: Ma immaginiamolo che l'abbia detto così, perché non sarebbe neanche tanto distante. Quindi sicuramente c'è un tratto istrionico. L'istrionicità da che cosa la possiamo anche vincere? Al suo bisogno di veder riconoscere il proprio status, che è uno status anche
0: già principessa di Taranto.
1: Ma io, se posso avere di più, io lo prendo, perché me l'hanno insegnato e soprattutto perché me lo merito.
0: Ah.
1: Ok? E quindi anzi, non solo me lo merito, se io conquisto uno status sono quello. A me non interessa essere Maria Tenghien, a me interessa essere regina, perché nel momento in cui io sono regina, per giunta in consorte, in realtà non era davvero così utile, però è il tratto identificativo. Questo succede anche al giorno d'oggi quando uno si identifica con la propria professione e si presenta non come, vi faccio un esempio, se io fossi un avvocato, non l'avvocato Doria Liliana, ok? Lo vediamo, è molto frequente anche autoreferenziale, esatto, ma oltre che autoreferenziale è proprio identificativo. Io non sono Doria Liliana, io sono lo studio, la professione, lo status che mi dà poi quella professione, ok? Se la vogliamo
0: e non si annienta un po' la personalità, cioè lei certo, quello voleva
1: assolutamente. Ti azzeri assolutamente, e hai bisogno di trovare fuori da te tratti identificativi per vederti riconosciuta.
0: Era un po' triste questa cosa di Maria Tenghien. Tra l'altro, ecco, questa scelta alla fine non è che le portò benissimo, perché come le avevano suggerito i suoi consiglieri, non venne accoppata, però una volta che si sposò, arrivò a Napoli, fu ben accolta dal popolo, tuttavia a corte non è che le andava benissimo, è rimasta un po' segregata, doveva condividere e convivere con le amanti del marito. Poi quando è morto il marito è stata pure imprigionata, cioè da cui il famoso guadagno di Maria Prene, cioè Maria di Brienne, che era sempre Maria Tenghien. Quindi quando qualcosa tu ti impegni tanto, poi alla fine non guadagni niente. Ma allora sarà rimasta male.
1: Ma non lo so, lo sai? Non lo so, perché la formazione di base di una donna della nobiltà delle mani, stessa cosa è successa anche a Maria Antonietta, verosimilmente. Sì. Loro erano educate anche a questo.
0: Quindi basta che sono regina, pure non mi importa che moro, pure che sto in prigione, pure che devo vivere con le amanti di mio marito, però sono regina.
1: Esatto, e qui bisogna comprendere quanto ci sia il limite tra un assetto personologico riconducibile a una lettura a rivista, quindi insomma di stampo un po' più patologico, come può essere il tratto istrionico piuttosto che narcisistico, anche se io vedo più istrionicità da questo punto di vista, rispetto a comunque una cultura di base. Quindi non so quanta scelta ci sia davvero, se è un'impostazione morale, etica, però una
0: sociale,
1: cosa
0: culturale,
1: che ti guida. Una cosa è certa però, da Tarantini non ci piace vedere che la propria regnante, pur di scalare un proprio bisogno e un proprio riconoscimento sociale, svendi la città, insomma, questa cosa.
0: E quindi la mia domanda, che problema tiene? Ci sta
1: e non, insomma, uno si aspetta che queste cose non debbano mai accadere.
0: Grazie a Liliana Doria, quindi io ti restituisco sana e intatta Ciccio Casula, tuttavia io ti riprenoto, perché ce ne abbiamo altri 3-4-5 mila di personaggi storici di Taranto che suscitano qualche perplessità,
1: sai. Valentina,
0: lo so, cioè, qua Valentina Castellanese, qua siamo tutti
1: cara Silvia. Dimmi. In realtà, se proprio dobbiamo scendere nel dettaglio e distruggere qualcuno, ce ne sono di personaggi che hanno avuto atteggiamenti più contestabili, mettiamola così.
0: Falanto?
1: Etra.
0: Allora, la prossima puntata rimanete sintonizzati, Etra e Falanto, ci aggiorniamo la settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare. Grazie Liliana.
1: A voi.

0: al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Scattano i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le nuove tariffe sono entrate in vigore da oggi, nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
2: L'Iran dichiara che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende o aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri stati a rinunciare al commercio lecito con uno stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei. Donald Trump ha minacciato severe sanzioni contro i paesi che continuano a sostenere l'Iran, mentre Washington cerca di aumentare drasticamente la pressione economica su Teheran. Il tycoon intanto insiste: Hormuz è territorio USA. Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo stretto.
3: Conflitto Mosca-Kiev, almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro la capitale ucraina e la regione di Mykolaiv. Droni ucraini hanno invece colpito nel corso della notte un centro logistico di Odon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio, e sono almeno 3 le persone morte, tra cui un adolescente, e altre 13 rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk.
2: Papa Leone XIV è arrivato in elicottero a San Marino, è stato accolto dai capitani reggenti della Repubblica. Il pontefice sarà oggi a Rimini per una giornata attesa da mesi dalla comunità diocesana. Dopo la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, il pontefice incontrerà le persone fragili nella cattedrale e presiederà alle 18:30 la messa a Piazzale Boscovic sulla spiaggia, dove sono attese 25.000 persone insieme alla chiesa riminese. È la prima visita di un papa in città dopo quella di Giovanni Paolo II 44 anni fa.
3: Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana che ora sta per riprendere vigore. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo, tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Durante questo quarto weekend di agosto il tempo migliorerà decisamente al nord. A Milano ad esempio si tornerà a respirare con minime intorno ai 20 gradi e massime sui 30. Il sud e il centro sprofondano invece di nuovo nel forno. Si supererà la soglia fisiologica dei 40 gradi a pochi passi da settembre.
2: Il calcio, l'attesa è finita. Dopo 3 mesi di stop riparte la Serie A. Ad aprire le danze, come da tradizione, saranno i campioni d'Italia. Alle 18:30 l'Inter ospita a San Siro il neopromosso Monza di Ivan Juric. In contemporanea scenderà in campo anche la grande sorpresa della passata stagione, il Como. Fabregas e i suoi cercano la conferma dopo una stagione già entrata nella leggenda grazie alla qualificazione alla Champions League. L'esordio a Udine contro l'Udinese. Parte invece dal Marassi alle 20:45 l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Davanti ci sarà il Genoa di Daniele De Rossi. Alla stessa ora Parma-Cagliari.
3: È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi 2 giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
6: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
7: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
9: I vostri messaggi.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
9: Driving.
8: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Passato e presente si fondono per abbracciare il futuro. È stato un bambino a ripercorrere la storia di Taranto e ad aprire la cerimonia della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo allo Stadio Iacovone. Oltre 2 ore di spettacolo con il mito Diventa Futuro, realizzato da G2 Events, animato da 70 performer tra musica, teatro e rievocazioni dalla Magna Grecia ad oggi. I giochi sono stati dichiarati aperti dal presidente Sergio Mattarella davanti ai capi di Stato e di Governo, con oltre 3.800 atleti da 26 paesi, 33 discipline e 1.853 medaglie, è il più grande evento sportivo della storia del Sud. Il commissario ferrarese ha evidenziato la riqualificazione di 41 impianti in 30 mesi nel rispetto del budget, lodando l'organizzazione, il villaggio galleggiante e l'eredità che verrà lasciata alla città. Intanto il comune di Taranto, tramite una nota ufficiale, ha assicurato che durante i Giochi del Mediterraneo l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto resterà sempre accessibile per emergenze, visite e terapie. Da oggi 22 agosto fino al 3 settembre, infatti, il quadrilatero compreso tra via Minniti, via Dante, via Crispi e via Bruno non sarà toccato dai divieti di sosta e di transito disposti dalla polizia locale, che interesseranno solo Borgo, Città Vecchia e impianti sportivi. Il presidio non sarà mai isolato anche durante le gare con forti restrizioni alla circolazione. L'ingresso in città dal ponte Punta Penna rimarrà costantemente garantito a tutti i cittadini. Passiamo alla cronaca. Cresce l'interesse per la cordata italiana per l'ex Ilva. Ai primi 14 produttori coordinati da Federacciai si uniscono ora i grandi trasformatori di acciaio. Tra questi si è fatta avanti Eusider, gruppo della famiglia Anghileri, che ha formalizzato l'adesione con la lettera indirizzata ad Antonio Gozzi e al presidente di Confindustria Emanuele Orsini. L'azienda considera il rilancio degli impianti un fattore strategico per tutta la manifattura nazionale, con un fatturato oltre il miliardo e più di 1 milione di tonnellate di prodotti piani lavorati all'anno. Ora la pagina della cultura. Palazzo d'Aquino a Taranto ospiterà 3 mostre d'arte collaterali ai Giochi del Mediterraneo, patrocinate dal Comune e dal Comitato Organizzatore. L'inaugurazione è fissata oggi alle 18. Gli allestimenti potranno essere visitati fino al 3 settembre. L'iniziativa valorizza la città attraverso lo sguardo di giovani e associazioni. In programma l'esposizione fotografica Taranto vista dal mare di 40 gradi parallelo, l'installazione Noi siamo il Maria Pia con scatti di Carella e Pignatelli e Mare Nostrum, curata dal Lions Club Poseidon con i bambini della Fondazione Spani per celebrare l'atmosfera dell'evento. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
4: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Super Trailers.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Super Trailers.
14: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto

0: biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: feels like a date. And you can't control your emotions. And you just keep wanting more.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Scattano i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le nuove tariffe sono entrate in vigore da oggi, nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
2: L'Iran dichiara che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende o aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri stati a rinunciare al commercio lecito con uno stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei. Donald Trump ha minacciato severe sanzioni contro i paesi che continuano a sostenere l'Iran, mentre Washington cerca di aumentare drasticamente la pressione economica su Teheran. Il tycoon intanto insiste: Hormuz è territorio USA. Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo stretto.
3: Conflitto Mosca-Kiev, almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro la capitale ucraina e la regione di Mykolaiv. Droni ucraini hanno invece colpito nel corso della notte un centro logistico di Odon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio, e sono almeno 3 le persone morte, tra cui un adolescente, e altre 13 rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk.
2: Papa Leone XIV è arrivato in elicottero a San Marino, è stato accolto dai capitani reggenti della Repubblica. Il pontefice sarà oggi a Rimini per una giornata attesa da mesi dalla comunità diocesana. Dopo la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, il pontefice incontrerà le persone fragili nella cattedrale e presiederà alle 18:30 la messa a Piazza

0: Sale Boscovic sulla spiaggia dove sono attese 25.000 persone insieme alla chiesa riminese. È la prima visita di un papa in città dopo quella di Giovanni Paolo II 44 anni fa.
1: Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana che ora sta per riprendere vigore. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo, tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Durante questo quarto weekend di agosto il tempo migliorerà decisamente al nord. A Milano, ad esempio, si tornerà a respirare con minime intorno ai 20 gradi e massime sui 30. Il sud e il centro sprofondano invece di nuovo nel forno. Si supererà la soglia fisiologica dei 40 gradi a pochi passi da settembre.
0: Il calcio, l'attesa è finita. Dopo tre mesi di stop riparte la Serie A. Ad aprire le danze, come da tradizione, saranno i campioni d'Italia. Alle 18.30 l'Inter ospita a San Siro il neopromosso Monza di Ivan Juric. In contemporanea scenderà in campo anche la grande sorpresa della passata stagione, il Como. Fabregas e i suoi cercano la conferma dopo una stagione già entrata nella leggenda grazie alla qualificazione alla Champions League. L'esordio a Udine contro l'Udinese parte invece dal Marassi alle 20.45, l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Davanti ci sarà il Genoa di Daniele De Rossi, alla stessa ora Parma-Cagliari.
1: È tutto, a più tardi.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
6: 1700 metri quadrati di tettoie e baracche, 21 container, 13 tonnellate di rifiuti metallici, 500 kg di cordame navale, 4500 kg di imballaggi pericolosi. Sono alcune delle cifre relative al materiale rimosso nel secondo seno del Mar Piccolo, una imponente operazione di bonifica realizzata con i fondi messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e portata a termine con l'intervento del commissario per le bonifiche e del comune di Taranto. La bonifica si è conclusa il 13 agosto, in anticipo sui tempi previsti, e ha riguardato 12 siti per una superficie complessiva di circa 20.000 metri quadri. Sono inoltre stati avviati a recupero 50 tonnellate di reti da pesca utilizzate per la coltivazione dei mitili, oltre a 3,7 tonnellate di pannelli e guaine di copertura. Ulteriori 200 metri cubi di rifiuti ingombranti, imballaggi misti, inerti e legno sono stati selezionati, confezionati e stoccati in aree appositamente delimitate per il successivo prelievo e la gestione da parte di Chima Ambiente. Fondamentale è stata la collaborazione con le forze dell'ordine, con il coinvolgimento della Polizia Locale di Taranto, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e della ASL, Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario. Particolarmente soddisfatto per l'intervento compiuto l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del contratto di sviluppo. La conclusione delle attività il 13 agosto anziché il 20, afferma il deputato di Fratelli d'Italia, dimostra che quando risorse, mezzi, professionalità e istituzioni lavorano in sinergia è possibile ottenere risultati concreti in tempi rapidi. La riqualificazione ambientale del Mar Piccolo, conclude il parlamentare, è un tassello importante del più ampio percorso di recupero e valorizzazione di Taranto, del processo di rilancio ambientale, economico e produttivo della città.
4: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
6: Il secondo seno è completamente ripulito, sparite baracche e tettoie, tutte abusive, con prevedibile disappunto di chi in quei depositi di fortuna in qualche modo ci lavorava. Ma adesso l'emergenza sembra essere un'altra, salvare la colonia felina che proprio in quei container aveva la sua casa. Difficile ora recuperare i gatti che dopo la rimozione delle baracche si sono dispersi.
7: E per la questione dei gatti, diciamo alla Circo Mar Piccolo, c'è un'ordinanza, effettivamente il sindaco ha fatto un'ordinanza che prevedeva, prima della rimozione dei container, di liberare i gatti, perché in ogni container c'erano dei gatti, mamma gatta con tanti cuccioli. Sono venuti la settimana scorsa, con le gru, hanno iniziato a demolire e se ne sono fuori. I gatti sono scappati.
8: I gatti che sono stati trovati qui in questa zona, e c'è stata un'ordinanza comunale dove veniva predisposto il recupero di 19 di questi gatti, quindi tutti, trasportati in clinica convenzionata con il comune di Taranto e successivamente in ASL veterinaria per la sterilizzazione. Erano stati ridislocati in una colonia protetta, ossia al cimitero di Talsano, però purtroppo allo stato attuale dei gatti iscritti sull'ordinanza c'è solamente un gatto, quindi dobbiamo capire come fare per recuperarli, se ci sono ancora questi gatti e... sarà un lavoro lungo, vedremo un attimo di trovarli, di metterli in sicurezza.
6: È sopravvissuto alle operazioni di bonifica il santuario che sorge nel secondo seno del Mar Piccolo, un santuario edificato molti anni fa da Ciro Quaranta, un cittadino di Monteiasi molto devoto, che ebbe ispirazione dopo una visita in Terra Santa in compagnia di Monsignor Guglielmo Motolese.
7: Ogni sabato facciamo il sabato in periferia. Dedico 2 ore del mio tempo, del nostro tempo, dei volontari di Amici in Bici, a pulire il santuario, a pulire la zona limitrofa e tutto. E lo facciamo volontariamente. E anzi, da 2 anni che abbiamo presentato al Comune di Taranto, al demanio del Comune di Taranto e alla Capitaneria di Porto, la domanda di adozione del santuario. Perché è morto Ciro Quaranta. Io, per rispetto a Ciro Quaranta, che è un mio paesano, ho detto a lui che prendevo cura tramite la mia associazione. Sono 2 anni che giace una domanda e nessuno ha mai risposto. La domanda era l'adozione gratuita, volontariamente, dove escludevo l'amministrazione, chi per esso, da ogni responsabilità, e l'avremmo curata noi. Invece sono 2 anni che risiede in qualche cassetta e nessuno ha mai risposto.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: A Taranto viene rubata un'auto ogni 3 giorni e questo è il risultato di una indagine di Facile.it sulla base dei dati del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza. Nonostante i numeri facciano preoccupare, c'è da dire che la provincia ionica è quella che fa registrare le cifre più basse in Puglia. La classifica regionale è infatti guidata da Bari con 5.385 denunce. Al secondo posto c'è Foggia con 4.191 furti, mentre la terza posizione spetta la provincia di Barletta Andria Trani con 2.570 casi. Seguono Lecce con 1.188 e Taranto con 1.001 vetture rubate. In Puglia il totale raggiunge quota 15.501 autovetture sottratte in un anno. La regione è la quarta in Italia per numero di auto rubate dietro Campania, Lazio e Sicilia. Il quadro su Taranto cambia se invece si considerano i furti dei motocicli. In questo ambito Taranto sale al secondo posto regionale con 258 furti, preceduta da Bari con 372. La BAT è terza con 108 denunce, seguita da Lecce con 95, Foggia con 86 e Brindisi con 57. Per i ciclomotori invece Taranto registra 40 furti. La graduatoria in questo caso è guidata da Bari con 127 casi, davanti alla BAT con 80 e Lecce con 79. Seguono Foggia con 62 e Brindisi con 34. In tutta la Puglia in totale sono stati denunciati 422 furti di ciclomotori e 976 di motocicli. A fronte di questi dati, secondo l'analisi di Facile.it, soltanto il 15,5% degli automobilisti pugliesi ha tuttavia sottoscritto una polizza contro il furto.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Una impennata termica senza precedenti, lo dicono i dati meteorologici e le rilevazioni analitiche del trimestre estivo. I valori registrati sono nettamente più elevati rispetto agli stessi mesi del 2024 e del 2025, con punte di quasi 38 gradi e indici di calore arrivate a sfiorare i 43,6 gradi centigradi. Le ripercussioni gravano soprattutto sulle campagne, colpite in particolar modo le coltivazioni ortofrutticole, la vitivinicoltura, gli uliveti e l'intero comparto della zootecnia. Ma in questo preoccupante scenario climatico si registra tuttavia un segnale di forte controtendenza. Il sistema di gestione dell'acqua sul territorio sta rispondendo con efficienza e dinamismo mai visti in passato. La conferma arriva dalla CIA Due Mari, che con il direttore Vito Rubino riconosce come la macchina amministrativa e infrastrutturale non si sia fatta trovare impreparata. Secondo Rubino, la scelta di sintetizzare in una unica figura il doppio ruolo di direttore direttore ARIF e commissario straordinario del consorzio di bonifica, si è rivelata la vera chiave di volta, perché sono state superate le storiche opposizioni e i blocchi che per anni hanno paralizzato il settore. Il plauso viene quindi rivolto al commissario Francesco Ferraro, che con il suo lavoro ha impresso un netto cambio di marcia nella gestione dell'acqua. Il nuovo corso trova concreta attuazione nei grandi interventi di ammodernamento messi in cantiere e in fase di realizzazione, con un piano imponente da più di 177 milioni di euro su scala regionale, di cui quasi 82 milioni destinati all'area ionica per rendere efficiente la rete idrica ed eliminare le perdite. In particolare si interverrà con l'intubazione del canale a cielo aperto Adduttore San Giuliano, altri interventi previsti nel tratto di tubazione a Castellaneta dell'impianto irriguo Sinni Metaponto per un valore di circa 4 milioni e 800 mila euro. A completare il quadro è infine l'intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione della condotta principale nel comune di Ginosa, un ammodernamento strutturale dal valore di oltre 7 milioni e 800 mila euro. Bisogna scongiurare, afferma il presidente della CIA Due Mari Gian Nicola D'Amico, ciò che è accaduto negli ultimi 20 anni, con opere rimaste incompiute nonostante assegnatarie di risorse economiche, perché garantire agli agricoltori acqua e infrastrutture adeguate è la sola strada per tutelare il futuro e la sostenibilità del comparto agricolo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Orientamento, formazione, occupazione e nuove opportunità. A Ginosa prende forma il Generazione, il progetto di punti cardinali for work, promosso dalla Regione Puglia e ideato da Sistema Impresa, insieme con una rete di 15 partner tra associazioni di categoria, istituti di alta formazione, enti locali e realtà del terzo settore. L'obiettivo è quello di rafforzare le opportunità di orientamento e di accompagnamento al lavoro sul territorio. L'offerta è soprattutto rivolta ai giovani in cerca di prima occupazione, donne, disoccupati, inattivi, adulti in fase di ricollocazione e soggetti fragili. Attraverso il progetto inoltre si garantiscono strumenti concreti per sviluppare nuove competenze e cogliere opportunità occupazionali e imprenditoriali. Il programma si articolerà in laboratori di orientamento, incontri con le aziende e uno sportello di ascolto, affiancati da percorsi dedicati all'empowerment femminile, alle competenze digitali e all'autoimprenditorialità. Si parte il 27 agosto alle ore 10 in corso Vittorio Emanuele numero 95 con il primo incontro pubblico per scoprire nel dettaglio i servizi offerti e le modalità di accesso, mettendo al centro le persone e lo sviluppo economico locale.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Benedetta Pilato chiude la rassegna continentale con due medaglie, il bronzo nei 100 rane e soprattutto l'argento nei 50, in una gara combattutissima decisa per appena un centesimo, 29 secondi e 94 centesimi per la Pilato. La lituana Meitude invece ha vinto con 29 e 93 la medaglia d'oro. Un risultato comunque che conferma la crescita dell'azzurro e il suo ritorno ai vertici internazionali dopo una stagione importante sul piano della preparazione e del rilancio. Benedetta Pilato, soprattutto con questi europei che hanno rappresentato qualcosa di più di un semplice appuntamento internazionale per lei. La pugliese ha attraversato negli ultimi anni momenti sportivi complessi, ma ha scelto di concentrarsi sul lavoro quotidiano e sui nuovi obiettivi. Già a maggio, parlando della propria carriera, aveva spiegato di voler guardare avanti e di considerare gli stessi europei come il principale obiettivo dell'estate. Il doppio podio di Parigi sembra quindi dare concretezza a quel percorso. Velocità, continuità e soprattutto la capacità di tornare a competere per le medaglie nelle gare l'hanno resa famosa sia quando era minorenne e adesso quando sta per maturare nuove esperienze, perché, come detto, gli europei rappresentano un punto di partenza. Ma adesso c'è Taranto e ci sono i giochi del Mediterraneo. Dal 22 al 25 agosto il nuoto sarà protagonista, per la nuotatrice tarantina sarà anche una gara dal forte valore simbolico tornare a competere in Puglia, a casa sua, dopo le soddisfazioni conquistate agli europei. L'obiettivo è dare continuità al momento positivo e trasformare le medaglie di Parigi in nuove conferme. Pilato arriva dunque a Taranto con fiducia e ambizione. Gli europei hanno restituito l'azzurro a due podi e soprattutto la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli. Ora la sfida è davanti al proprio pubblico di casa. Dopo Parigi, Benedetta Pilato vuole continuare a vincere, magari la medaglia più importante, a Taranto.
4: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
11: Un investimento da 800.000 euro per presentare Taranto al meglio in vista dell'imminente avvio dei Giochi del Mediterraneo. Il Comune, insieme

0: alla partecipata Chimo Ambiente ha schierato un piano straordinario di decoro urbano che vedrà sul campo oltre 20 mezzi specializzati, tra cui veicoli compattatori full electric, e un incremento della forza lavoro per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Le aree maggiormente interessate saranno quelle a ridosso degli impianti sportivi, il Fan Village, le zone centrali come il Borgo e il Lungomare, dove si svolgeranno le gare su strada. Il vice sindaco Mattia Giorno ha sottolineato l'importanza dell'impegno economico, facendo un appello alla responsabilità di tutta la cittadinanza.
1: Noi sappiamo che la città ha bisogno di essere pronta e di rispondere molto bene ai giochi del Mediterraneo, ed è stata questa la ragione per cui abbiamo deciso di fare un investimento insieme col sindaco e con tutta la squadra che sta lavorando dentro il comune ai giochi del Mediterraneo, che ancora una volta ringrazio, per fare in modo che la città sia pronta, presentabile. Ovviamente però questo ha bisogno dall'altra parte che ci sia l'attenzione dei cittadini, perché non è che lo spazzino passa ogni volta che qualcuno butta una carta per terra. Quindi noi stiamo rafforzando la nostra dotazione, però abbiamo bisogno che ci sia anche su questo, come su tutti i temi che abbiamo affrontato per i Giochi del Mediterraneo, la massima collaborazione della cittadinanza, altrimenti rischiamo di mettere soldi, di fare tutto questo e poi di vanificare degli sforzi e dei sacrifici. Invece, siccome l'obiettivo ci interessa tutti, dobbiamo tutti remare indistintamente dalla stessa parte.
0: A guidare la parte operativa c'è il nuovo vertice dell'azienda di igiene urbana, chiamato a gestire sia i servizi ordinari che le attività straordinarie previste dall'evento internazionale. È stato proprio Gaetano Nacci, amministratore unico di Chimo Ambiente, a garantire il massimo sforzo organizzativo per coprire capillarmente tutta la città.
2: Per quanto ci riguarda, significa 73 persone in più impegnate in queste attività, 21 mezzi di diversa tipologia, alcuni anche full electric, per cui c'è un'attenzione anche alla sostenibilità alla quale si è pensato nella organizzazione di queste attività.
0: L'obiettivo dell'amministrazione quindi non è solo garantire la pulizia durante l'evento sportivo, ma creare le premesse per un cambio di passo permanente nel decoro della città, ha detto Fulvia Gravame, assessore all'ambiente.
3: Qualche dettaglio sui mezzi: questi verdi sono alimentati con l'elettrico, quindi si caricano la mattina al deposito e la notte escono nella zona del centro, sono estremamente silenziosi, e questo chiaramente essendo il centro, una zona fittamente abitata, una cosa, in una nota positiva. Poi abbiamo rafforzato i camion che raccolgono la frazione differenziata, questi piccoli alla mia destra, e poi ci sono due mezzi grossi che servono per pulire gli stradoni Paolo VI o Salinella con le spazzole e il getto d'acqua. Quindi chiaramente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, che riguarda tutta la città.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Guardate, lo dico per l'ultima volta perché sembra io lanci avvisi a vuoto. Registriamo ancora da parte delle utenze commerciali una non volontà di differenziare e un conferimento assolutamente non in regola con quello che abbiamo posto come orari, come possibilità anche di passaggi multipli da parte dell'azienda. Noi saremmo costretti, e purtroppo non vorrei farlo durante i Giochi del Mediterraneo, saremmo costretti a effettuare dei provvedimenti di chiusura di alcuni esercizi. È l'ultima volta che lo dico, poi partiranno i provvedimenti perché questa città merita altro rispetto a comportamenti di questo tipo. Noi lavoriamo sulla comunicazione per cercare di aumentare la sensibilità verso la differenziata, ma chiaramente adesso dovremo intervenire anche duramente perché le colpe di alcuni non si riversino su tutta la comunità.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Mancano esattamente 72 ore all'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026. Per i tarantini la città è pronta. Le strade si sono animate di colori, le bandiere dei paesi mediterranei svolazzano lungo i viali principali e l'entusiasmo è palpabile tra i commercianti, gli operatori e i turisti. Il fervore degli ultimi preparativi ha in questi giorni alimentato la curiosità dei cittadini e delle cittadine, in attesa di poter scoprire le nuove strutture e seguire le varie competizioni in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Tutte emozioni positive che però si intrecciano inevitabilmente con i timori e le speranze sul futuro del territorio.
7: È un'occasione che Taranto non si deve far perdere.
8: Speriamo di avere dei risvolti positivi anche per il futuro, di accoglienza, di pulizia, sull'amministrazione ovviamente. Speriamo bene.
7: Che sia un punto di partenza per il futuro di Taranto e che sia di buon auspicio, insomma.
9: Che i tarantini cerchino di mantenere quello che è stato seminato e di rispettare più questa terra.
10: Io mi auguro che sia un

0: trampolino di lancio per la città, perché comunque è gente che viene da fuori, che non conosce il posto, e spero che la città sia accogliente e sia pronta per accogliere le persone che vengono da fuori.
1: Tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere qualche giorno in

0: prossima e speriamo che possa in qualche modo insomma rinascere. Ci sono tanti aspetti positivi che se vanno, cioè se riescono ad essere valorizzati, sicuramente la rendono una città assolutamente competitiva insomma rispetto a tutte le altre.
1: Vedremo le bellezze
2: di Taranto proprio.
1: Perché Taranto è meravigliosa e merita tantissimo.
3: Molto bella, bellissima, pulita.
4: Sì. Molto sorprendente, non ce la immaginavamo così.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: I giochi del Mediterraneo come occasione di ripartenza, in modo che Taranto possa riscoprire l'amore per la propria identità e l'orgoglio di progettare il proprio futuro guardando al Mediterraneo e al resto del mondo. E questo l'auspicio di CGIL CISL UIL. A pochi giorni dall'inizio del grande evento sportivo, i tre segretari sindacali, D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva, esprimono la necessità che i giochi possano segnare un punto di svolta per Taranto. Da una parte i valori culturali della pace, della fratellanza, dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Dall'altra l'esigenza di superare la monocultura legata alla siderurgia, valorizzando la capacità del territorio di generare valore in settori chiave come industria, agricoltura, agroindustria, turismo, portualità, aerospazio, blue economy, crocerismo, commercio, artigianato, tessile, moda, ricerca, cultura e arte. Tutte opportunità che, a detta di CGIL e CISL UIL, sono ricchezza esclusiva di Taranto, che peraltro è snodo geografico e portuale strategico nel Mediterraneo. E qualora che i giochi rappresentano l'opportunità per collocare Taranto al centro della ribalta internazionale. Tutto questo però deve avvenire in una nuova visione della città e del territorio che abbia come obiettivo la diversificazione dello sviluppo, nuovi investimenti pubblici e privati in una logica di sistema, salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti, indiretti e del sistema indotto, in tal caso varando ammortizzatori sociali speciali. Ed una occupazione aggiuntiva che restituisca la speranza ai giovani di poter rimanere a Taranto per realizzare le loro aspirazioni personali e professionali. Infine, l'eredità degli impianti costruiti per i giochi. CGIL e CISL UIL ritengono opportuno avviare un confronto istituzionale per preservarne le funzioni sociali, oltre che sportive ed economiche.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Un'eccellenza riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, eppure nonostante le bonifiche del secondo seno del Mar Piccolo, i mitilicoltori sono costretti a fare i conti con la mancanza di servizi essenziali e di una visione logistica. La richiesta è quella di risposte urgenti dal comune per organizzare il lavoro nel secondo seno del Mar Piccolo partendo dai bisogni primari e da un principio fondamentale, la dignità del lavoro.
8: Ci sono due problemi. Il primo problema è sul lato umano. Il lato umano, perché tutti ci danno la colpa, ci incolpano di abusivismo, di essere sporcaccioni, di essere così. Ma io, dopo che stacco i capi corda da i connettori per il seme, me li posso portare a casa?
9: Perché immagino che dove non siano mettere? Solo quelli che hai in mano.
8: Allora, noi abbiamo pagato 30 anni di abbandono totale, 70-80 tavoli tecnici e tematici, per il PNR, per avere la logistica, per avere dignità. Perché io, oggi estate, scendo da casa col pantaloncino, mi porto la cambiata in macchina e risolvo. Ma questo inverno, io... Dove mi devo cambiare?
7: Tra le richieste principali spicca la riorganizzazione e l'assegnazione formale dei moli tramite concessioni chiare, un passaggio indispensabile non solo per evitare il degrado e l'abbandono di materiali lungo le coste, ma anche per garantire la tracciabilità del prodotto e la legalità contro la pesca abusiva.
8: Noi chiediamo al comune, o ci danno le autorizzazioni, li compriamo noi, perché Valentina, a noi mitilicoltori non ci ha aiutato nessuno, eh? Non credete che i fondi IRBA hanno aiutato i mitilicoltori, che i mitilicoltori hanno avuto il 5% di quei soldi, eh? Siamo attenti, eh? Siamo molto attenti, eh?
7: I lavoratori non chiedono colate di cemento, ma strutture prefabbricate ed ecocompatibili per spogliatoi, gestione dei rifiuti e materiale operativo, da realizzare nel rispetto dei vincoli del Parco Naturale del Mar Piccolo. E pesa infine l'amarezza per il mancato sostegno economico del comparto.
8: Mi posso portare a casa tutto questo materiale, che sono connettori per il seme? Non è rete da cestinare. Questi sono connettori che costano una bobina 125 euro. 30 kg costano 125 euro e io non posso portarmela a casa dopo che io ho aperto i connettori e recuperato il seme. Quello è materiale che avrebbe bisogno.

0: bisogno di essere accatastato in appositi alloggi.
1: L'appello ora va alle istituzioni locali, trasformare i proclami in autorizzazioni concrete prima dell'arrivo della stagione invernale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Spostiamo Gruttagli, perché cari amici vi devo raccontare una cosa molto molto interessante. Insomma, l'abbiamo vista un po' tutti nel nostro territorio, ma sicuramente una notizia di carattere nazionale, perché ieri, proprio ieri, era in diretta su Rai 1 e vi sto parlando dell'ultima creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone. Come sapete, lui si trova a Gruttagli e la gelateria si chiama Geli da Voglia e voi sapete il simbolo prezioso di Gruttagli, nel quartiere delle ceramiche ovviamente, e tra le varie creazioni dei maestri ceramisti c'è il pumo, che è un po' il simbolo, no, di Gruttagli e della città, meravigliosa città delle ceramiche. Allora, sappiamo e siamo abituati al gelato in due magari o tre massimo versioni, cioè la coppetta, il cono o al massimo il gelato biscotto, no, come alcune volte siamo abituati a prendere. Ma questo creativo maestro gelatiere che conosciamo insomma da un po' di tempo, Enzo, ha avuto un'idea geniale. Ha detto: se facessi il pumo gelato, quindi ha creato il pumo 3D, che è proprio una creazione vera e propria, è una scultura in gelato. Adesso poi chiederemo bene a lui di che cosa si tratta, perché sono veramente curiosa di sapere tutto su questo gelato, cosa c'è all'esterno, come lo ha fatto, come gli è venuto in mente e cosa c'è all'interno, perché come tutte le cose, no, che sappiamo, i dolci all'interno c'è sempre la sorpresa, c'è sempre qualcosa di buono, e chiedere qual è il gusto, perché io ho visto il colore, capire anche se quello è l'unico colore che ha o se ce ne sono altri, perché io l'ho visto in bianco, diciamo color crema e rosso, però adesso vedremo e lo chiederemo a lui insomma un po' come è fatto questo gelato e quali sono i gusti, perché questo sarà, secondo me, è un po' qualcosa alla marena, alla fragola, ci sarà, però ovviamente non lo so, perché tutta la creatività del maestro Enzo io più o meno la conosco, ma non posso dire precisamente quello che lui ha fatto, quello che lui ha messo all'interno di questo gelato. Sicuramente quello che posso dirvi, amici, è scrivetemelo 339-70-6868 se vi piacerebbe provare un'esperienza del genere. È sicuro che io andrò a Gruttagli a mangiare il suo gelato. Ed entro in collegamento con Enzo Iannacone. Buongiorno maestro, ben trovato.
4: Buongiorno e buongiorno a voi tutti.
3: Allora, noi stiamo vedendo, tra pochissimo vedremo le immagini del pumo 3D. Ci vuole raccontare, Enzo, come ha avuto questa idea incredibile?
4: Ma la mia idea è nata perché lavoro e vivo a Gruttagli, perché è un territorio conosciuto per le ceramiche e soprattutto per il pumo, che è diventato un simbolo ormai conosciuto quasi in tutto il mondo. E quindi la mia idea è nata dal pumo, trasformarlo in qualcosa di commestibile, e ho pensato di farlo nel lavoro che ormai faccio da 43 anni, che è quello del mondo del gelato, e ho investito quasi un anno per cercare di portare a termine questo simbolo conosciuto come ceramica, qualcosa di commestibile, che è il gelato in 3D. Ho lavorato perché diventasse una forma dolciaria.
3: Bellissimo. Allora, maestro Enzo, una domanda. Io vedo il colore che è crema, insomma, bianco e rosso. Ci sono dei gusti specifici per questo gelato? C'è solo un gusto?
4: Allora, il gusto che lancerò, perché poi lo presenterò anche al pubblico, adesso l'ho presentato solo alla stampa, è quello della mandorla di Torito, all'olio extravergine di oliva e cioccolato contenta al 72%, perché il mio intento è legare questo simbolo dolciario anche al territorio pugliese, oltre che al quartiere delle ceramiche, perché ho fatto degli accordi con dei ceramisti che faranno un oggetto dove sarà incastrato il fumo

0: diventerà non solo un dessert, un gelato da mangiare, ma resterà anche un oggetto delle ceramiche grottagliese che ormai sono famose in tutto il mondo. Quindi può diventare anche un dessert da ristorazione che può essere utilizzato per un evento, per un matrimonio o qualcosa di
1: assolutamente
0: similare, diciamo.
1: Assolutamente. Enzo, il suo Pumo Gelato 3D, insomma, prosegue questo che è un percorso suo di ricerca da tanti anni di sperimentazione. Lei reinterpreta attraverso la gelateria artigianale, in questo caso, uno dei simboli più riconoscibili della nostra cultura, della cultura pugliese, e c'è questo nuovo dialogo. Ogni volta lei ne inventa una, quindi tra tradizione, innovazione, identità territoriale. Questo è veramente incredibile. Ed è bella questa sua ricerca continua, perché noi sappiamo, la seguiamo insomma da anni, lei è qua ospite nostro da tanti anni, e ogni volta ce ne racconta una nuova, quindi siamo felici di questo, così come sono felice di averla avuta mia ospite qua su Cittadella alla radio, Cittadella alla TV. Allora verremo a Grottaglie ad assaggiarlo appena sarà pronto per il pubblico.
0: Sì, comunicherò a tutti il giorno dell'evento, che presenteremo a tutto, sia il pubblico che clienti che giornalisti, la disponibilità in gelateria del Pumo Gelato.
1: Perfetto, allora noi ci saremo. Grazie mille Enzo Iannacone, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: A lei. Grazie.
1: A presto, grazie, grazie mille, buona giornata. Beh,
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Margrande. È accaduto la sera del 16 agosto, quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350 a 400 posti, per via anche della chiusura temporanea di tre sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di tre porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al Ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali

0: e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: I giochi e la gestione della sicurezza pubblica. In prefettura si è riunito il tavolo con tutte le forze dell'ordine. Sentiamo il prefetto Ernesto Liguori e il sindaco Piero Bitetti.
2: Questa riunione segue tavoli che si sono succeduti già da alcuni mesi, quindi è stato fatto il punto della situazione, diciamo, ricognitivo di un lavoro svolto in maniera, devo dire, davvero molto corale, molto sinergica, tra tutte le forze dell'ordine, con la Marina Militare, ma anche con il Comune, i comuni direi della provincia, non soltanto il Comune di Taranto e tutti gli enti di servizio che saranno coinvolti. È un evento così importante che ha richiesto un grande sforzo, devo dire che tutte le strutture hanno operato con la massima disponibilità e con il massimo impegno. Oggi abbiamo tirato le fila di questo discorso, ci sarà insomma una pianificazione, cioè c'è una pianificazione, diciamo, dei servizi non solo di ordine e sicurezza pubblica per la cerimonia inaugurale, ma anche per tutti gli eventi che seguiranno, ma direi anche pianificazioni in termini di sicurezza integrata, quindi con l'apporto di tutti i soggetti, appunto, che dicevo prima, da parte degli enti locali, per gestire, diciamo, un evento che comunque ha una sua complessità, quindi un piano di viabilità, un piano sanitario, tutto ciò che fa da corollario, diciamo, agli aspetti di sicurezza in senso più stretto.
3: L'ulteriore tavolo di confronto con tutti gli attori in causa, quindi con il coordinamento della prefettura, le forze dell'ordine, gli enti locali, ANAS, ENAC, insomma tutti coloro che possono dare un contributo utile a un'ottima riuscita di questo evento di portata internazionale, evento unico. Avremo gli occhi del mondo puntati e abbiamo creato tutte le condizioni per evitare ogni tipo di disagio, ogni tipo di problema. Abbiamo provato a curare tutti i dettagli, siamo fiduciosi che andrà tutto per il verso giusto. È indispensabile la collaborazione dei cittadini, ai quali chiediamo ancora qualche sacrificio legato ai divieti di sosta nelle strade dove ci saranno i percorsi di gara e ovviamente per motivi di sicurezza, o i divieti di circolazione, appunto, in concomitanza con le gare stesse. Parliamo di qualche giorno, di qualche ora, ma certamente il sacrificio è giustificato dal fatto che Taranto riceve un'attenzione particolare come mai successo prima.
4: Lei aveva chiesto un dispiegamento maggiore di forze dell'ordine, sembra che sia arrivato.
3: Sì, è arrivato, sono arrivate diverse unità dai comandi centrali, c'è il coordinamento del Quirinale, c'è una particolare attenzione all'evento, ci saranno diversi capi di Stato, insomma una particolare attenzione e soprattutto una particolare collaborazione per la quale mi sento in dovere di riconoscere l'impegno di tutti, un ringraziamento collettivo a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento, a partire dai volontari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Le accuse dell'assessore Cataldino sono inaccettabili. Così il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafini,

0: Replica alle dichiarazioni dell'assessore che alla presentazione del piano straordinario di pulizia della città aveva rivolto accuse alle attività commerciali. I commercianti, afferma Spadafino, non sono i responsabili del degrado cittadino. Certi giudizi denotano superficialità e non aiutano a raggiungere gli obiettivi. Il presidente di Confcommercio considera le affermazioni di Cataldino inaccettabili e soprattutto ingenerose verso una categoria che sta già affrontando con spirito di collaborazione un periodo di straordinaria difficoltà determinato dalla rivoluzione della viabilità urbana. Gli attacchi frontali e le generalizzazioni che chiamano in causa gli esercenti come i maggiori artefici della situazione attuale, dichiara Spadafino, sono ingiusti, oltre che non rappresentativi della realtà. Secondo il presidente di Confcommercio, questo deve essere il momento in cui bisogna essere tutti uniti per valorizzare al massimo l'immagine della città. Servono tavoli di confronto costruttivi, programmazione condivisa e soluzioni concrete. Le polemiche e gli attacchi frontali, conclude Spadafino, non risolvono i problemi strutturali della gestione dei rifiuti che non sono assolutamente addebitabili ai commercianti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ASL Taranto ha riorganizzato i servizi territoriali attivi nel distretto sociosanitario di Via Ancona per garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini e alle cittadine anche durante i Giochi del Mediterraneo. In particolare per le giornate di venerdì 21 agosto e giovedì 3 settembre, quando scatteranno divieti di transito e sosta a partire dalle ore 13 fino alla mezzanotte, gli sportelli CUP e Anagrafe Sanitaria, insieme al personale medico, verranno trasferiti temporaneamente nei poliambulatori alternativi di Tramontone in Via Mediterraneo e di Via Basta nel quartiere Tamburi. Lo stesso vale per il servizio di continuità assistenziale, l'ex guardia medica attiva dalle ore 20 per evitare disagi serali. Negli altri giorni della manifestazione il direttore del distretto unico Guido Cardella ha assicurato la regolarità dei servizi in Via Ancona, dove eccezionalmente sarà permesso l'accesso al parcheggio interno ai soli pazienti per il tempo necessario della visita. E non solo.
3: Altre attività collegate esterne che il distretto offre, che sono per esempio le assistenze domiciliari a casa dei pazienti di primo e secondo di terzo livello, a seconda dell'importanza della prestazione d'opera professionale da rendere, abbiamo previsto la possibilità di rinforzare con l'ausilio di uomini e mezzi questo personale stesso affinché possa raggiungere in tranquillità anche laddove ci fossero dei divieti temporanei di alcune zone o di alcune vie, fermo restando che il personale stesso si recherà sotto l'abitazione per rendere la prestazione, potrà far accedere il personale presso l'utente che ha bisogno, ha necessità di questa prestazione d'opera e successivamente andar via senza nessuna difficoltà.
2: Anche altre strutture come i dipartimenti di dipendenze patologiche e il dipartimento di prevenzione hanno rimodulato le attività avvisando direttamente gli utenti. Mentre per l'ufficio protesi e le altre attività distrettuali, il direttore Cardella ha spiegato che sono state attivate specifiche mail distrettounico.protesi@asl.taranto.it e numeri telefonici disponibili sul portale ASL.
3: Abbiamo previsto che le attività specialistiche ambulatoriali già prenotate per il giorno 21 e 3 sono già in differimento, e in differimento non a lungo tempo, ma bensì entro massimo una settimana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La cordata italiana entra in gioco. Il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha ufficialmente presentato la manifestazione di interesse per rilevare l'azienda siderurgica. Per essere più precisi, la cordata è interessata solo all'area a freddo e non dunque all'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre, come disposto dal decreto della Corte d'Appello di Milano. Nella cordata ci sono i nomi più in vista della siderurgia italiana: Arvedi, Duferco, Feralpi, Marcegaglia, ABS e ancora Acciaierie Bertoli Safau, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions del gruppo Asonext, Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Ferriera Valsabbia, Lucchini, Ori, Martine Rubiera, Special Steel. Limitando l'interesse alla sola area a freddo, la cordata intende acquistare bramme sul mercato per poi farle lavorare nell'area a freddo dello stabilimento di Taranto.

0: area che, stando alle parole di Gozzi, ha comunque bisogno di interventi di riqualificazione. Intanto verrà comunicato al Ministero dell'Ambiente e alle istituzioni il piano di spegnimento dell'area a caldo. Si interverrà sull'altoforno 2 e sull'acciaieria 2, ora in marcia, ma anche sugli altiforni 1 e 4, che pur non essendo attualmente in fase di produzione, hanno tuttavia gli scambiatori di calore in preriscaldo e l'alimentazione dei gas in corso. L'intervento riguarderà anche le tubazioni, che andranno svuotate e rese inerti. Insomma, sta per calare il sipario sul ciclo integrale che ha fatto la grandezza dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma allo stesso tempo ha causato pesanti effetti collaterali sull'impatto ambientale e sanitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Da una parte i giochi del Mediterraneo, dall'altra la crisi dell'ex Ilva con lo spettro di migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. E allora CGIL, CISL, UIL lanciano un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Entrambi saranno presenti alla cerimonia di apertura dei giochi. L'appello è semplice quanto drammatico: non dimenticare i lavoratori e bloccare i licenziamenti. CGIL, CISL e UIL chiedono un impegno fermo e deciso di tutte le rappresentanze istituzionali a non dimenticare il dramma che rischia di abbattersi su Taranto. I segretari sindacali D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva ricordano che è in ballo il destino di 8.000 dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia, 1.500 di Ilva in amministrazione straordinaria, oltre a circa 2.500 lavoratori dell'indotto. La preoccupazione dei sindacati confederali è collegata anche al fatto che alcune associazioni datoriali hanno già dichiarato di essere pronti a spedire le procedure di licenziamento collettivo all'indomani del decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Per questo CGIL, CISL e UIL invocano un intervento di emergenza simile a quello che riguardò il Paese durante il periodo dell'emergenza Covid. Alle istituzioni viene chiesto di avviare una discussione immediata in Parlamento per varare una misura efficace come il decreto Cura Italia del 2020, dedicata solo alle lavoratrici e ai lavoratori dell'area ex Ilva, e contestualmente di varare uno strumento come ammortizzatore sociale speciale, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori nell'attesa che per loro si avvii un percorso di riqualificazione professionale. I 20esimi giochi del Mediterraneo, concludono i sindacati, rappresentino un nuovo inizio, ma che non siano una parentesi prima della condanna ad una fine drammatica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il porto di Taranto rappresenta un'infrastruttura strategica per la riconversione economica, energetica e turistica dell'area ionica, soprattutto alla luce del futuro incerto dell'ex Ilva. Lo afferma Alessandro Cauzo, presidente della sezione trasporti di Confapi, sottolineando che per superare la storica sindrome dei ritardi infrastrutturali serve una reale cooperazione tra comune, regione, governo e autorità portuale. Cauzo ricorda quanto accaduto per l'ex Yard Belleli, sul quale si era concentrata l'attenzione del gruppo Ferretti e su cui ora punta il progetto di Cantieri di Puglia. Ma ancora più clamoroso è il caso dei dragaggi al molo polisettoriale, una incompiuta storica che è stata la causa principale dell'abbandono di Evergreen e che ha condizionato in negativo il traffico delle grandi navi portacontenitori. Una vicenda che ha lasciato in eredità l'avvertenza dei lavoratori ex TCT, confluiti nella Taranto Port Workers Agency. Si tratta di poco più di 300 unità, per la ricollocazione delle quali è necessaria una riqualificazione professionale adeguata alle innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo nelle attività portuali e della logistica. Il rilancio dunque passa attraverso la valorizzazione delle eccellenze attuali, dalle crociere alla produzione di pale eoliche di Vestas fino al lab energetico ENI e la piena integrazione intermodale con l'aeroporto di Taranto Grottaglie. Potenziare i traffici, conclude Cauzo, significa generare nuova occupazione e ricchezza per l'intero territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il numero massimo possibile di accoglienza è 30, e 30 ne abbiamo avute dall'inizio. Quello che fa paura è la lista di attesa, cioè le famiglie che vorrebbero entrare a far parte del centro e non riusciamo a soddisfare.
3: E Caterina Buonomo, presidente della cooperativa Logos, a descrivere la difficile situazione che da un paio di anni vivono all'interno del centro. Ad oggi infatti sono state registrate oltre 30 richieste

0: di assistenza da parte delle famiglie per specifici servizi e attività che però l'associazione da sola non riesce a garantire. A questa criticità si aggiunge la carenza di personale medico specializzato che pesa sui percorsi di cura necessari per lo sviluppo neurocognitivo dei bambini autistici.
1: Il problema è che ci sono pochi neuropsichiatri e tantissime famiglie che devono seguire, e questo porta a un allungamento delle liste di attesa sia come prima visita sia per quanto riguarda i controlli. Si cerca di fare il possibile, ma materialmente a volte non si riesce a soddisfare la richiesta. Per l'età adulta c'è solamente un neuropsichiatra che non può seguire come dovrebbe tutte le famiglie degli adulti del territorio.
0: Per Buonuomo non solo serve rafforzare il personale medico, ma soprattutto la necessità di nuove risorse economiche per attuare la riforma 62/2024 sul progetto di vita personalizzato, oltre alla collaborazione tra le istituzioni.
1: Non c'è un modello che sia unico per ciascun bambino. Ogni bambino ha bisogno di una calibratura diversa delle figure professionali.
0: E non solo, per Giusy Calia, vicepresidente dell'associazione Autisticamente, bisogna puntare sulla costruzione di una rete solida all'interno del terzo settore per la realizzazione di nuove strutture sul territorio e lo sviluppo dell'autonomia futura dei bambini autistici.
2: Quando superano i 18 anni, quando ci si avvia verso l'età adulta, i ragazzi non hanno tante possibilità, quindi la nostra associazione è nata con quell'intento, quindi cercare di creare dei progetti per permettere anche ai più grandi di essere in un certo modo inseriti e instradati in quello che potrebbe essere un percorso lavorativo, un percorso di inserimento nella società. Poi pian piano abbiamo iniziato a creare tutta una serie di attività che in un certo senso accolgono anche poi i più piccoli, perché inevitabilmente creare delle attività per i più grandi significa poi spianare la strada per i piccolini che nel frattempo crescono e vengono accolti nelle stesse attività.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: I capi al collo e il blocco del ponte girevole avevano immortalato la disperazione e la rabbia dei 96 operai del verde urbano di Taranto, stretti nella morsa di un appalto che rischia di dimezzare i posti di lavoro o ridurre i contratti a sole 3 ore al giorno. A una settimana dalle proteste arriva però un primo stop tecnico dopo il confronto diretto con il sindaco. L'amministrazione ha accolto la richiesta dei sindacati congelando l'apertura delle buste di gara per avviare una verifica approfondita.
5: Allora, le gare d'appalto non sono ancora bloccate, diciamo che è bloccata l'apertura delle buste per adesso, che è una cosa che noi riteniamo positiva perché c'è più tempo per valutare le segnalazioni che noi abbiamo fatto. L'incontro ci è parso comunque positivo e recettivo, nel senso che noi abbiamo segnalato questa volta al sindaco più o meno le stesse cose che abbiamo segnalato ad altri componenti dell'amministrazione comunale, non avendo avuto risposte precedentemente. Quello che è emerso oggi è che le segnalazioni che noi abbiamo fatto, il sindaco le ha accolte, gli sono stati dati dei giorni, diciamo, ci siamo accordati su dei giorni in cui lui farà le verifiche che fino ad ora non sono state fatte, si mantiene il tavolo permanente, quindi nei prossimi giorni vedremo di avere un ulteriore incontro.
4: Al centro dei rilievi sindacali non c'è solo la scarsità delle risorse messe in gara, che coprirebbero solo le vecchie dotazioni d'organico, ma anche le evidenti incongruenze sugli elenchi forniti da Chima, dove figurerebbero persino addetti non più in servizio.
6: Perché allo stato dell'arte lui è ben cosciente, come si può dire, del fatto che se tu c'hai i soldi, faccio dei numeri un po' così a casaccio, per 50 persone, le persone poi sono 100, è di pura evidenza che ho 50 manne a casa, o per i 100 c'è il dimezzamento, no? Delle ore, che sarebbe in entrambi i casi una macelleria sociale, una follia.
4: Il tavolo permanente resta dunque aperto, il comune condurrà ora le verifiche amministrative. Le parti torneranno a incontrarsi ai primi di settembre per cercare di scongiurare quella che i sindacati definiscono una vera emergenza sociale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Presentato il Sun Sea Mini Fest, l'evento che dal 22 al 26 agosto animerà Piazza Martellotta a San Simone di Crespiano. 5 serate dedicate a musica, spettacolo, tradizione, gusto e condivisione. La manifestazione rientra tra gli eventi ufficiali collaterali dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e nasce con l'obiettivo di accompagnare il territorio verso uno degli appuntamenti sportivi più importanti della sua storia, valorizzando allo stesso tempo le eccellenze.

0: esperienze culturali, artistiche ed enogastronomiche locali. San Simone diventerà così per 5 giorni un vero punto di incontro tra sport, cultura e comunità, in un clima di festa che accompagnerà le giornate dei giochi. Le parole del sindaco di Crispiano, Luca Lopomo.
1: Il Comune di Crispiano, l'Unione dei Comuni, tante associazioni del territorio, è naturalmente un evento che fa parte degli eventi collaterali al Festival al Giochi del Mediterraneo ed è un festival in un borgo meraviglioso dove si sta molto più freschi che a Taranto, quindi il consiglio è di venire naturalmente queste serate meravigliose a gustare la nostra enogastronomia e poi con un calendario eventi che la bravissima Leandra Attanasio, con Posizione Note, che è la vera e propria regista di questo festival, ha creato per noi. Una delle serate davvero per divertirci, per celebrare questa grandissima opportunità dei Giochi del Mediterraneo e per celebrare anche Crispiano sia come sede dei Giochi del Mediterraneo sia come grandissima opportunità per stare in simpatia, in allegria, in amicizia in un posto fresco e bellissimo come questa piazzetta di San Simone.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Adesso il Taranto conosce le sue avversarie e la modalità in cui dovrà affrontarle, ma è giusto fare un'analisi più completa rispetto al calendario che è stato emanato ieri dalla LND Puglia. Ricordiamo le prime date per gli ionici. Prima giornata, 30 di agosto, Taranto contro Cosmano Foggia. Il match si giocherà a Manduria a porte chiuse, poi 2 turni esterni. Il Taranto giocherà contro lo Spinazzola 4 giorni più tardi, giovedì 3 di settembre, primo turno infrasettimanale, unico del girone d'andata. La terza giornata, invece, il Taranto giocherà sul campo del Polimnia la domenica successiva, il 6 di settembre. La prima giornata allo Iacovone dovrebbe essere, ufficialità che arriverà soltanto cammin facendo, il 13 di settembre contro il Racale, ma quella partita si giocherà ancora a porte chiuse. Il terzo turno a porte chiuse invece coinciderà con l'andata di Coppa Italia con lo Stuni, mentre invece la prima gara interna reale dei rossoblù con il pubblico sarà Taranto-Novoli il 27 di settembre. Dopodiché l'analisi degli scontri diretti. Alla quarta giornata si affrontano Squinzano e Trani. Alla settima, il 4 di ottobre, il Taranto farà visita al Canosa. Sarà l'unico match del girone di andata che il Taranto giocherà in trasferta. Infatti, i match più importanti verranno giocati dai rossoblù Iacovone. Alla decima, Taranto-Trani. Alla dodicesima, Taranto-Squinzano. In mezzo, la gara contro l'Unione Calcio Bisceglie. Sarà quello il periodo, tra fine ottobre e inizio novembre, più importante del girone d'andata dei rossoblù. Gli altri scontri diretti invece per il Canosa saranno alla 14ª giornata, Canosa-Trani, e alla 16ª Canosa-Squinzano. Quindi il finale del girone d'andata e del girone di ritorno sarà particolarmente impegnativo per la formazione canosina. Non solo, il Canosa giocherà tutti e 3 gli scontri diretti in casa all'andata e in trasferta al ritorno. Un campionato dunque che dal 30 di agosto sarà particolarmente interessante da seguire. È giusto ribadire che il turno infrasettimanale nel girone di ritorno coinciderà invece con la giornata del 14 di gennaio, quando il Taranto giocherà sul campo del Racale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Margrande. È accaduto la sera del 16 agosto quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350 a 400 posti, per via anche della chiusura temporanea di 3 sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di 3 porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a proseguire procedere al taglio fisico degli sbarramenti.

0: in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al Ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese, è una ulteriore gemma che va ad impreziosire la città dei due mari in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il veliero della Marina Militare resterà a Taranto fino al 24 agosto e sarà possibile visitarlo sabato 22 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22. La nave, nel corso della sua permanenza, ospiterà giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e della Sail Training Association Italia. La Palinuro è impegnata nella campagna di istruzione 2026 e viene utilizzata dalla Marina per le attività formative degli allievi sottufficiali che a bordo possono maturare esperienza diretta nelle tecniche di navigazione e nelle diverse attività marinaresche. Evento di prestigio, la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, che si svolgerà proprio a bordo del veliero alle 10 di venerdì 21 agosto, giornata inaugurale dei giochi. L'immagine riprodotta sarà proprio il logo ufficiale della manifestazione, realizzato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini di Taranto, vincitori nel 2019 di un concorso promosso dall'amministrazione comunale. Questa cerimonia rientra nel calendario ufficiale predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La scelta di Taranto per il francobollo è stata sostenuta dal sindaco Bitetti, il quale lo considera un simbolo di permanenza e memoria, destinato a lasciare una traccia concreta dei giochi anche per le generazioni future.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 100.000 biglietti venduti è un traino per il turismo che in tutta la Puglia ha fatto registrare una saturazione delle strutture ricettive del 57%, con una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Sono questi i dati del Ministero del Turismo a proposito dell'effetto economico che stanno producendo i giochi del Mediterraneo. In particolare a Taranto c'è il tutto esaurito, con un aumento degli arrivi del 2,8% nei primi 6 mesi dell'anno. Mentre nel solo mese di luglio le cifre di Taranto sono risultate superiori alla media regionale, con arrivi che hanno fatto registrare un più 6,6% e un incremento delle presenze del 4,8%. In totale in Puglia la spesa turistica internazionale nel primo trimestre dell'anno ha toccato i 206 milioni di euro, con un aumento di 89 milioni rispetto al 2024 e di 59 milioni rispetto al 2025. Dati che trovano riscontro anche nella mobilità. Nei primi 6 mesi del 2026 gli aeroporti pugliesi hanno movimentato 5,71 milioni di passeggeri, il 10,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Buone notizie anche per il porto di Taranto, passato dagli appena 314 passeggeri del 2015 ai 126.708 del 2025. Un balzo in 10 anni del 40.000%, che sta ritagliando un ruolo importante per il porto di Taranto nel turismo croceristico italiano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La Croce degli Sportivi, simbolo del legame tra l'attività agonistica e i valori di solidarietà, inclusione e crescita personale, è arrivata a Taranto. L'opera, realizzata dal celebre artista John Cornwell, è stata consegnata dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e dalle delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo nella Basilica Cattedrale di San Cataldo in Città Vecchia, dove verrà custodita fino alla fine della manifestazione sportiva. Una tradizione che si ripete in ogni diocesi che ospita i grandi eventi olimpici e internazionali. L'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, durante la celebrazione eucaristica, ha ricordato l'importanza della comunità nella costruzione della pace.
3: Lo sport è il modello di una società nuova, dove tutti possono partecipare, tutti possono incontrarsi e nel nome dell'uomo, dell'umanità, si può veramente pensare ad una società di fratelli e sorelle, di una società di persone che concorrono anche per il bene, ma soprattutto cercano il bene nell'altro. Ecco lo sport con le sue regole, con il suo impegno. E abbiamo una gioia immensa nell'ospitare nella città di Taranto questo evento straordinario.
0: La croce è composta da 15 pezzi di legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa. Il loro armonioso assemblaggio incarna la vocazione dello sport a costruire una solida unità fraterna attraverso la ricchezza delle differenti culture. Un'opera concepita come un vero e proprio spiraglio. Il vuoto centrale, infatti, evoca lo spazio per le storie e i sacrifici di tutti gli atleti, unendo i traguardi di grandi campioni internazionali all'impegno quotidiano dei ragazzi degli oratori, nel segno universale della solidarietà, dell'inclusione e della crescita etica e umana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un militare dell'esercito italiano ha salvato un bagnante a Castellaneta Marina. Il primo graduato Francesco Sasso, in servizio presso il polo di mantenimento pesante nord, è intervenuto in soccorso di un bagnante colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. Il militare ha notato un uomo in evidente difficoltà e senza esitazione, insieme a un altro bagnante, lo ha raggiunto e riportato a riva, dove, insieme agli altri presenti, ha prestato le prime cure con le manovre salvavita e comunque allertando i soccorsi. Grazie alla collaborazione e al tempestivo intervento di tutti, è stato possibile prestare assistenza al bagnante fino all'arrivo dei sanitari del 118, ai quali è stato successivamente affidato per le cure del caso. L'intervento testimonia come prontezza, reattività e senso civico siano valori che accompagnano il personale dell'esercito anche al di fuori dell'attività di servizio. Un gesto concreto che dimostra come, di fronte ad una situazione di emergenza, la capacità di intervenire e la collaborazione tra le persone possano fare la differenza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Resta carico di incertezze il destino dell'ex Ilva e delle imprese dell'indotto. Confapi, l'associazione che raggruppa piccole e medie imprese, valuta di ricorrere alle vie legali in assenza di garanzie su continuità produttiva, pagamenti, bonifiche e riconversione green a forni elettrici. Il presidente Fabio Greco avverte che bastano poche aziende, quelle che attendono ancora i crediti dell'ex Ilva del 2015, per far saltare tutto. Insomma, dice Greco, c'è la possibilità che le imprese dell'indotto possano chiedere la conversione da amministrazione straordinaria a liquidazione giudiziaria dell'ex Ilva, dato che verrà meno la continuità aziendale. Le aziende sono in seria difficoltà, servono risposte immediate, dichiara Greco, per evitare che la situazione precipiti definitivamente. Confapi ha inviato una lettera di richiesta di chiarimenti ai commissari rispetto alle procedure che intendono attuare per il pagamento del corrente e delle attività future in previsione dell'eventuale chiusura dell'area a caldo. In assenza di risposte, Confapi prenderà in considerazione eventuali richieste giudiziarie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sullo sfondo dei giochi del Mediterraneo, il destino incerto dell'ex Ilva e della sua riconversione torna a farsi sentire in vista della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Taranto per i giochi del Mediterraneo. La città torna a far sentire la propria voce e l'Associazione Giustizia per Taranto ad aver inviato una lettera aperta al Capo dello Stato. Dopo 14 anni di decreti salva Ilva, è il momento di un decreto salva Taranto, si legge. Tra le richieste, il rispetto delle decisioni della magistratura sull'aria a caldo, risorse certe per le bonifiche e la tutela della salute. Lettera al capo della Stato arrivata anche dai sindacati dei metalmeccanici FIM, FIOM, UILM e USB. In Buongiorno Taranto è stato proprio il segretario territoriale regionale della FIOM, Francesco Brigati, a spiegare le richieste.
5: Adesso leggo di questa cordata, l'ennesima, lasciatemi dire così, dentro un bando di vendita internazionale che sembra infinito, che dura ormai da 2 anni e che ha visto, diciamo, il rinvio per ben 4-5 volte, un'altra cordata. Noi riteniamo che, a prescindere se sia italiano o straniera, ci debba essere un intervento pubblico, perché rispetto alle questioni che dicevi tu, che riguardano il processo di decarbonizzazione, di come garantire quei 20.000 posti di lavoro, se vogliamo mantenere attraverso degli investimenti importanti una transizione ecologica e quindi mantenere sul versante ambientale e occupazionale, è evidente che l'unica soluzione è l'intervento pubblico.
4: Accanto alle questioni ambientali, alle discussioni sul tetto produttivo e sull'amianto sollevate dalla Corte d'Appello di Milano, resta centrale il nodo dei lavoratori della siderurgia.
5: Pensiamo che i lavoratori debbano avere, diciamo, un riconoscimento rispetto alle questioni che riguardano il prepensionamento, la questione dell'amianto, ma non lo dico perché va riconosciuto, perché c'è il tema evidentemente che affronteremo rispetto alla questione occupazionale di possibili subri strutturali. Lo dico perché i lavoratori non possono essere trattati, chi lavora in siderurgia, chi ha lavorato con quel ciclo produttivo, come un normale lavoratore, e quindi essere applicata la riforma Fornero che ti manda in pensione oltre i 42 anni. È evidente che questa cosa, a prescindere di quello che sta accadendo, che è accaduto in questi anni, credo che debba il governo aprire la strada per, diciamo, consentire ai lavoratori dell'Ilva di avere un trattamento non diverso perché siamo diversi dagli altri, ma semplicemente perché si è lavorato all'interno di quello stabilimento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Lo sport come motore di cambiamento, ma soprattutto come collante per un'intera comunità. A Crispiano, uno dei centri chiave dei giochi del Mediterraneo, l'attesa per l'evento si trasforma in arte condivisa, creatività e senso di appartenenza. Davanti al nuovo impianto sportivo fa bella mostra di sé l'opera monumentale, il logo ufficiale della manifestazione e della città, riprodotto interamente a mano. Un lavoro da capogiro nato dall'intreccio di ben 270 gomitoli di lana e dalla dedizione di una squadra speciale, le Uncinettine.
6: Ovviamente si parte da qualcosina, però poi si arriva a fare una cosa bella grande, e grazie all'aiuto ovviamente degli imprenditori di Crispiano, perché in questo caso ci ha dato una mano Antonio Bufano, un imprenditore di Crispiano, che ha realizzato questa bella struttura, e niente, ovviamente lui ci ha fatto la struttura e noi poi l'abbiamo abbellita, dipinta, e quindi con l'aiuto di tutte le Uncinettine che, nonostante il caldo torrido di questi mesi, in poco tempo hanno realizzato tutte queste rose. fare.
4: Dietro questi numeri vertiginosi ci sono le mani esperte, passione profonda e impegno generoso del tessuto imprenditoriale locale, un vero e proprio lavoro di squadra che dimostra come i giochi non siano solo una competizione agonistica, ma un'eredità collettiva vissuta in prima persona dai cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Lo sport come motore di salute, educazione e sviluppo economico. E questo è l'obiettivo dei consulenti dello sport, una nuova realtà nata per supportare legalmente le associazioni sportive e contribuire alla crescita socio-economica e culturale del territorio. Per Valentina Fusco, referente dei consulenti, questa attività sarà importante soprattutto per trasformare le strutture realizzate in occasione dei Giochi del Mediterraneo in centri di occupazione giovanile e di sviluppo economico e turistico.
6: Siamo un network di professionisti, avvocati, giuristi, consulenti del lavoro, commercialisti, accomunati dalla passione per lo sport e dalla consapevolezza che il terzo settore abbia un valore inestimabile per andare ad arginare quelli che sono i vuoti sociali. Le associazioni dilettantistiche o le società sportive hanno bisogno di essere supportati con strumenti gestionali, fiscali e giuridici solidi per sopravvivere, per tutelarsi e prosperare.
0: Tutte azioni che portano alla creazione di un nuovo metodo innovativo di fare rete, come l'assessment sportivo, presentato a Taranto insieme all'Osservatorio Italiano, per far dialogare istituzioni, federazioni ed enti territoriali.
6: Quando parliamo di assessment bisogna tenere presente tre concetti fondamentali: quella della governance, cioè il modo in cui enti privati, pubblici, società, aziende o protagonisti del terzo settore interagiscono, lavorano in sinergia per portare beneficio al territorio. Della legacy, vogliamo che i benefici dei grandi eventi sportivi non si esauriscano al 3 settembre ma ci sia una continuità. E poi la blue economy, Taranto e provincia ha una bellissima ricchezza che è quella del mare, ma non si può pensare ad un'economia marittima dissociata da una economia sostenibile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: A poche ore dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo arrivano le voci del Capo dello Stato e della Presidente del Consiglio a provare a infondere fiducia a Taranto e al suo futuro. Alla vigilia della loro presenza alla cerimonia inaugurale dei Giochi, entrambi esprimono parole importanti sulla crisi che la città sta attraversando ormai da troppi anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto, sue parole, un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza agli abitanti di Taranto, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione, ha dichiarato ancora Mattarella, costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Il Presidente della Repubblica riconosce che Taranto è custode di un patrimonio storico, culturale e artistico di inestimabile valore. Il suo augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Dalla Presidente del Consiglio arriva invece un messaggio diretto a sindacati e associazioni imprenditoriali sulla crisi dell'ex Ilva, a fronte delle richieste di incontro che le sono arrivate in questi giorni per il tramite del prefetto Ernesto Liguori. Giorgia Meloni ha annunciato che sua intenzione è convocare a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. La Presidente del Consiglio garantisce comunque che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal Governo obiettivo di rilievo nazionale. Al tavolo per Taranto, ha spiegato Meloni, saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle categorie interessate, insieme a Regione Puglia, enti e organizzazioni locali. Il mio, ha detto Giorgia Meloni, è un invito a un dialogo allargato da realizzare nella sede del governo con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale come la situazione impone. Se ne riparlerà a settembre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un pensiero di profonda gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sue parole di vicinanza verso Taranto arriva dal sindaco Piero Bitetti. La riflessione di Mattarella, afferma Bitetti, ci fa capire ancora una volta che le istituzioni repubblicane, a partire proprio dal Quirinale, sono al nostro fianco. Il sindaco accoglie positivamente anche l'impegno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di assumere in prima persona l'iniziativa per affrontare insieme i temi legati alla vertenza industriale e allo sviluppo del territorio. E parole di apprezzamento arrivano anche dal presidente di Confindustria, Salvatore Toma. Il presidente degli industriali tarantini sottolinea come sia necessario costruire una visione capace di attrarre nuovi investimenti, valorizzando le grandi

di potenzialità di Taranto e della sua provincia, senza tuttavia lasciare che interi pezzi del sistema industriale che per 60 anni ha retto le sorti dello stabilimento dell'acciaio fermino i loro impianti e mandino i lavoratori a casa. Secondo Toma, il tavolo per Taranto deve diventare un punto di partenza di un percorso operativo nel quale istituzioni nazionali e territoriali e mondo produttivo possano lavorare insieme, mettendo a sistema risorse, competenze e opportunità. Anche le

0: PL sottolinea l'importanza delle parole del Capo dello Stato sul lavoro, salute e sicurezza al centro di un impegno nazionale condiviso. Davide Sperti, della UILM, apprezza l'intervento in prima persona della Premier, ribadendo però l'urgenza di massima trasparenza e soluzioni concrete per i lavoratori diretti di Ilva in amministrazione straordinaria e dell'indotto. I sindacati chiedono progetti industriali, occupazionali e ambientali certi, a fronte di una comunità, afferma Sperti, le cui sofferenze sono state utilizzate per anni solo per scopi elettorali dalla politica tutta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Vestiti luminosi, droni, coreografie di luci, musica, magie ed emozioni. Le informazioni che arrivano sulla cerimonia inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo alzano l'asticella delle aspettative. La città si prepara a uno spettacolo unico, un viaggio emotivo che affonda le radici nella grande storia ionica. Un evento spettacolare fortemente legato all'identità di Taranto, alla ricchezza del suo patrimonio storico e culturale.
2: E ho avuto il piacere ieri di incontrare Mietta, che canterà, oramai lo sapete, questo inno Sotto Sole, è bellissimo, e lei ha detto giustamente che vuole portare la cultura mediterranea, lo spirito mediterraneo, l'allegria, quindi sarà un'emozione che parte dal passato, poi piano piano ci porterà verso la festa finale, ed è quello che vorrei trasmettere. Io quando faccio una telecronaca cerco sempre di trasmettere le emozioni, insomma spero di riuscirci.
1: Ma chi non è riuscito ad acquistare per tempo i biglietti non deve disperare. Le emozioni della cerimonia e delle competizioni entreranno direttamente nelle case degli italiani grazie a una copertura televisiva e digitale capillare di Rai Sport e Rai Play.
3: Eh sì, bisogna pensare al futuro e ai ragazzi. Trascinare i giovani davanti alle TV per molte ore è complicato. Rai Play è straordinaria. Clip del meglio di Vittorie Azzurre. Cose particolari, i contatti sono tantissimi, sono incredibili i numeri che muove una piattaforma che per noi vecchi Rai è qualcosa di strano, ma il futuro e la Rai è su quella strada.
1: Rai Sport sarà presente in tutte le gare, quindi anche i tarantini potranno vedere la loro città in maniera diversa.
3: Assolutamente sì, quasi tutte le gare le vedremo in diretta. Dove non arriviamo in diretta abbiamo una rubrica serale condotta da Fabrizio Tumbarello in cui avremo testimonianze e conferme dei risultati ottenuti o meno da parte dei nostri ragazzi. Si vedrà a Taranto e si vedranno i giochi.
1: Grazie. Tutto è pronto dunque, tra grande intrattenimento, dirette TV e contenuti dedicati ai più giovani, la grande festa del Mediterraneo sta per avere inizio.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Raccontare i giochi, ma soprattutto far emergere finalmente le meraviglie di una città per troppo tempo penalizzata da una narrazione che ne ha oscurato la bellezza. L'obiettivo della RAI è anche questo, come ha spiegato il direttore di RAI Sport Marco Lollobrigida, tra ricordi personali e desiderio di restituire a Taranto la luce che merita.
4: Io sono molto legato a Taranto, lo dicevo, mi emoziono molto, perché avendo fatto il telecronista alla Serie C per tanti anni, venivo qui allo Jacopone con Mario Facco, che non c'è più, che era il mio commentatore tecnico e alla quale mi legava un'amicizia vera molto grande. Quindi è un'emozione veramente forte, perché i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento. È nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio. Perché, come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città, ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà.
0: A raccontare Taranto sarà un tarantino doc, Angelo Mellone, direttore del Daytime della RAI.
5: È un'opportunità straordinaria che può vivere chiunque faccia quattro passi per la città, che ha l'occasione finalmente di mostrarsi per quello che è, e non per come per troppo tempo è stato raccontato. Un posto meraviglioso, io lo dico sempre, io ci voglio tornare a vivere prima o poi, per cui il fatto di vederla così riattivata, così piena di energia, così piena di sorriso, no? Intanto mi riempie di gioia, e poi è il miglior biglietto da visita per le migliaia e migliaia e migliaia di persone che stanno arrivando, sono arrivate e arriveranno in questi giorni. Dopo tanta lagna, dopo tante recriminazioni, un po' di orgoglio per dire siamo fortunati, perché come tarantini accogliamo una manifestazione del genere, finalmente dando la possibilità ai due mari di risplendere, belli come il tramonto.
0: E da Mellone un pensiero sul destino del siderurgico e dei suoi lavoratori.
5: Io parlo di catastrofe industriale.

0: L'ennesimo contenzioso giudiziario, registro solo con enorme ammirazione la scelta dei lavoratori del siderurgico di astenersi da qualsiasi tipo di manifestazione di protesta in questi giorni. Un grande segnale di maturità e di anche riconoscimento dei valori, del valore olimpico, del valore magno greco di questo evento. Non si possono creare problemi quando c'è una manifestazione che attraverso lo sport, la competizione celebra la pace, celebra il dialogo fra le nazioni, celebra la civiltà dello sport, quando lo sport diventa in questo caso una grande azione comunitaria. Quindi non dico sono felice, sono molto colpito positivamente da questa scelta dei lavoratori del Lido.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un grande sogno per un piccolo stato, così la delegazione di San Marino si è presentata ai Giochi del Mediterraneo. Tra entusiasmo, grande determinazione, il caldo pugliese, la squadra del Titano è pronta a vivere da protagonista uno degli appuntamenti sportivi più attesi.
3: Siamo stati accolti al meglio della città e ovviamente gli atleti sono qui per dare il massimo, quindi per essere qui hanno dovuto comunque arrivare a ottenere il pass per accedere qui ai Giochi del Mediterraneo, quindi hanno dato il meglio nella preparazione, sono mesi o anni, insomma, che si preparano perché qui è un appuntamento per noi importante, quindi siamo tutti qui per dare il meglio.
2: 11 discipline coperte, 29 atleti selezionati e tanta voglia di confermare gli straordinari successi ottenuti 4 anni fa in Algeria. Tra i punti di forza della spedizione sammarinese spicca il settore delle bocce, guidato dalla campionessa medaglia d'oro agli europei, Stella Paoletti.
4: Ma partecipare ai giochi per noi è un onore, essendo che purtroppo non siamo ancora sport olimpico. E siamo abituati a gareggiare agli europei, ai mondiali, ma i giochi del Mediterraneo hanno sempre un sapore speciale perché caratterizzati dalla presenza di atleti di vari sport e di più nazioni.
2: Con l'emozione della cerimonia di apertura alle porte, il San Marino Team è pronto a dare il massimo su ogni campo di gara, forte di essere uno degli stati con il maggior numero di donne a gareggiare nelle competizioni sportive.
5: Siamo abbastanza abituati a questo perché la differenziazione non è mai stata vista nell'ambito sportivo nella Repubblica di San Marino e i generi viaggiano da tempo anche come numero di iscrizioni in misura paritaria e pertanto è un momento dove ci sono più donne che uomini, molta soddisfazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Noi adesso però cambiamo argomento e parliamo dei giochi del Mediterraneo, perché come abbiamo detto, ci sono un sacco di eventi collaterali e uno sono proprio le guide turistiche. E ne parliamo con Lavinia D'Andrea, la nostra guida imperfetta. Buongiorno, Lavinia.
6: Ciao Vale, buongiorno. Sì, stiamo effettivamente sciogliendoci di continuo,
2: Sì,
6: però va
2: caldo e
6: bene,
2: umidità, una
6: ce la
2: combo
6: faremo.
2: straordinaria. Pensa a quelli che devono fare le gare oggi. E allora,
6: No,
2: no,
6: io
2: non lo so,
6: non voglio
2: ma loro hanno
6: pensare.
2: una preparazione atletica apposita che noi non possiamo neanche immaginare. Allora,
6: No.
2: Lavinia, guida turistica del Touring Club, insieme alla Silvia Quera, una tipa che noi non conosciamo proprio.
6: No, per niente.
2: E propone 5 esperienze uniche per scoprire la città vecchia di Taranto. Raccontaci un po', Lavinia.
6: Sì, allora abbiamo in qualche modo con Silvia recuperato dei progetti che già avevamo collaudato nel tempo, li abbiamo rinnovati perché ci siamo resi conto che fare le visite guidate non si possono più fare come si facevano in passato, come l'hanno fatto i nostri genitori, eccetera, ma adesso le persone vogliono essere coinvolte nella storia e quindi sono dei tour esperienziali dove il partecipante vive appieno l'avventura storica. Noi raccontiamo la storia in maniera divertente, adatta a tutti, infatti nei nostri tour possono venire bambini, ragazzi, adolescenti, persone grandi. Sappiamo come gestire un tour nel caso di presenza con persone con disabilità o presenza anche di
2: Certo.
6: passeggeri, perché ci sono anche genitori che vogliono, nonostante abbiano bimbi molto piccoli, vogliono partecipare comunque a queste esperienze e noi facciamo in modo che siano fruibili a tutti.
2: E
6: Questo è il nostro
2: sono tutti
6: obiettivo.
2: i tour che mettono insieme, tra l'altro, la

0: cultura al cibo.
1: Assolutamente sì, perché non possono essere scisse le due cose. Noi abbiamo una grandissima tradizione storica, ma una grandissima tradizione culinaria. Il primo proprio con cui inauguriamo, che è il 23, è naturalmente lo Spartan Tour, quindi come gli atleti si avviano all'inizio delle gare, noi ci avviamo all'inizio di questa nostra avventura. Però ci sarà il Tour delle Bufale, dove racconteremo tutti i falsi miti, racconteremo la Taranto Magica con la storia delle nostre maciare, lo spacca e mangia, quindi magari impareremo come si aprono le cozze, perché molti
0: Ah,
1: tarantini
0: bellissimo, non lo sanno
1: non
0: fare.
1: sanno come si fa esattamente. E
0: O non
1: quindi
0: sanno
1: la
0: neanche
1: Taranto,
0: dell'esistenza della grammella.
1: assolutamente, noi abbiamo un coltello unico nel suo genere che ci permette di fare mille cose.
0: E
1: Quindi,
0: poi c'è
1: insomma, sarà
0: anche
1: una
0: il tour
1: bella
0: del
1: avventura.
0: sottosopra che immagino coinvolga gli ipogei.
1: Coinvolge gli ipogei e anche una terrazza, quindi ci sarà la possibilità di guardare la città sotto due punti di vista. E per questo diciamo grazie all'Arco Paisiello, la struttura alberghiera che in questo caso ci ospita e ci permette di visitare la sua struttura, che ha tutte le caratteristiche per essere anche in regola con la sicurezza, perché noi ci teniamo, insomma, che tutto sia fatto nel migliore dei modi.
0: Vedo che ci sono due turni, uno alle 19:30, uno alle
1: Esattamente.
0: 21:30, e
1: Sì, per dare a
0: l'appuntamento è
1: tutti la
0: via Duomo.
1: possibilità.
0: Sì.
1: Assolutamente sì, abbiamo scelto di fare due turni perché magari c'è chi preferisce stare più a lungo a mare, però comunque vuole partecipare e venire a trovarci, e quindi sarà possibile, insomma, partecipare o a uno o all'altro.
0: Come si fa a prenotare o ad avere maggiori informazioni?
1: Allora, maggiori informazioni potete visitare, vabbè, le nostre pagine, sia Facebook che Instagram, quella di Silvia e quella mia personale, ma c'è anche il sito vivinpuglia.it, oppure il numero di telefono, questa volta sono preparata, che è il 349 30 27 177.
0: Ottimo Lavinia, io ti ringrazio per essere stata con noi. Io ho partecipato a uno dei tour di Lavinia e Silvia e sono fighissimi, quindi partecipate anche voi perché
1: Grazie.
0: vi fanno vedere scorci della città che veramente non conoscevate e quindi partecipate
1: Grazie.
0: numerosi.
1: Sì, veniteci a trovare perché è un modo divertente di conoscere la storia e di innamorarsi di Taranto.
0: Grazie a Lavinia D'Andria, che è
1: Grazie a
0: guida
1: te.
0: turistica, del Touring Club, la guida è imperfetta, la potete seguire anche sui social.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La vocazione marinara di Taranto aperta all'incontro, le radici profonde legate al mito spartano di Falanto e la voglia di abbracciare le sfide future. Tutti i tratti distintivi della città dei due mari racchiusi all'interno del francobollo celebrativo dedicato ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Il bollo è stato emesso ufficialmente a bordo della nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del castello aragonese in occasione della manifestazione sportiva. Un momento storico che per Sandro Esposito, vicepresidente del comitato organizzatore, rappresenta un modo per lasciare una traccia concreta di un grande appuntamento che ridisegnerà il volto e il futuro della città.
4: Il plauso maggiore va a chi ha ideato il logo dei Giochi del Mediterraneo, che è una ragazzina della scuola Salvemini di Taranto, che nel 2019, a seguito di un concorso comunale, ha realizzato questa bella immagine che riporta alla memoria tutto ciò che Taranto rappresenta, quindi la Marina Militare, il monumento ai militari, i colori della città di Taranto, quindi il mare, il sole, i bei tramonti, il colore della terra, tutto quello che ci fa ben sperare è che abbraccia il futuro, che è il motto dei Giochi del Mediterraneo.
3: La cerimonia promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme con il Comune Poste Italiane, secondo Maria Lucia Venneri, capo di gabinetto del Comune di Taranto, simboleggia un ritorno alla tangibilità e alla permanenza in un momento storico in cui la comunicazione è diventata quasi esclusivamente digitale e fugace.
5: Abbiamo tutte le caratteristiche per farlo, come abbiamo visto siamo stati bravi, ci siamo messi a lustro, dobbiamo continuare a rimanere in questa idea di città bella, visitabile, accogliente e preziosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Atleti, allenatori, dirigenti, familiari e amici hanno animato le vie del centro di Taranto per dare il benvenuto alle delegazioni dei 26 paesi che parteciperanno ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Una lunga parata che ha visto le oltre 65 società sportive della provincia ionica percorrere tutta Via di Palma fino ad arrivare al Fan Village in piazza Garibaldi. Tanti protagonisti dello sport e del mondo del

0: lo spettacolo presenti alla parata, tra cui Claudia Giammanco, vicecampionessa italiana senior di kickboxing, Davide Fiore, pugile azzurro, 4 volte campione d'Italia e pluripremiato europeo, Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo, e Silvia Semeraro, karateka azzurra e vincitrice ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. L'iniziativa è stata curata dal gruppo di lavoro sport e dalla Fondazione Taranto 25. Per il presidente Fabio Tagarelli l'obiettivo è quello di valorizzare lo sport e rafforzare il senso di comunità.
1: Un evento secondo me bellissimo, perché gli atleti della città accolgono in questa parata gli atleti che stanno arrivando da tutti i paesi del Mediterraneo. E quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata con le società che sosteniamo, con le quali abbiamo creato questa comunità in questi 7 anni, abbiamo detto subito sì, per 2 motivi. Uno, perché è giusto che siano gli atleti di Taranto e della sua provincia ad accogliere questo bellissimo momento di bellezza del nostro territorio, e 2, perché secondo me questi Giochi del Mediterraneo noi dobbiamo dedicarli ai ragazzi di Taranto e provincia, che se la godino ogni secondo di quello che succederà nei prossimi 10 giorni e che vivano la soddisfazione di sentirsi in una città giusta, una città che sicuramente sarà apprezzata da tutti e che si sentano felici di essere tarantini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si chiama Destinazione Mediterraneo. È il progetto finanziato nell'ambito del piano di rigenerazione sociale per l'area di crisi di Taranto e declinato nel villaggio dell'accoglienza, che sarà inaugurato sabato 22 agosto alle 19.30 in via Mignogna. Mettendo insieme le potenzialità e le ambizioni di diversi comuni dell'area ionica, l'amministrazione comunale di Taranto punta così a sfruttare la vetrina dei Giochi del Mediterraneo per imbastire un processo di rigenerazione urbana, sociale e culturale che trasformi il turismo in un modello di sviluppo. Il villaggio dell'accoglienza quindi ospiterà laboratori esperienziali e formativi, promozione mirata alla destagionalizzazione, occasioni di networking, mostrando ai visitatori tutta la bellezza della nostra terra. L'iniziativa, animata dal tavolo del turismo e realizzata dalla direzione Gabinetto Sindaco, ha già coinvolto i comuni di Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Rocca Forzata, La Terza, Carosino e Francavilla Fontana, e non è escluso che altri comuni possano aderirvi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Quindi questa è la busta paga di 240 euro che io dovrei sostenere, secondo loro, una famiglia. Mi dovrei curare,
5: pagare
4: il mutuo e tutto il resto.
6: Piazza Ebalia, un luogo simbolo per chi si occupa del verde cittadino a Taranto, è da qui che Pietro Carone, operaio della ditta Bitella, ha deciso di denunciare pubblicamente la complessa situazione lavorativa personale che sta vivendo. Dichiarato un lavoratore fragile a causa di diverse patologie croniche come il morbo di Crohn, Carone contesta la decisione dell'azienda di dispensarlo dal servizio, privandolo, a suo dire, della possibilità di lavorare regolarmente nel rispetto delle norme della sicurezza e dei turni alle emergenze climatiche.
4: Vengo ripetutamente dispensato dal lavoro. Come lui dichiarato, non so perché stanno lavorando gli ispettorati per questa situazione, per emergere le sue violazioni che sta facendo. Non mi fa scendere nelle ore calde sotto ordine del medico competente, che vedremo se realmente il medico competente ha rilasciato tale certificazione.
6: Una vicenda che si è inasprita dopo le segnalazioni presentate all'Ispettorato del Lavoro. Tra le principali criticità sollevate dal lavoratore figurano la mancata corrisponsione dello stipendio di luglio, salvo un piccolo acconto, e le contestazioni relative alla compilazione della modulistica per la cassa integrazione, che Carone ha scelto di non sottoscrivere ritenendola incompleta nelle indicazioni orarie.
4: Non mi è stato proprio dato lo stipendio di luglio, mi è stato dato solo una piccola quota di 240 euro di un acconto addirittura del 7,30.
6: La situazione economica pesa pesantemente sul bilancio familiare dell'operaio, già gravato dalle spese mediche e dagli impegni personali.
4: Non posso tutelare la mia

0: famiglia. Non posso tutelare il mio figlio che è invalido. Non posso tutelare niente. Cerco, andrò a finire pure a protestarmi per il mutuo. C'ho un mutuo da pagare, come tutti i cittadini.
1: Sullo sfondo resta aperto il confronto con le istituzioni locali e gli organi di controllo chiamati a fare chiarezza sulla regolarità delle procedure adottate sulla gestione delle gare d'appalto per la manutenzione cittadina.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 7 poliziotti penitenziari aggrediti e feriti, e questo è il bilancio di 2 giorni di follia all'interno del carcere di Taranto, dove il sovraffollamento di detenuti e le carenze di organico della polizia penitenziaria hanno raggiunto livelli non più sostenibili. I fatti si sono verificati tra il 20 e il 21 agosto e gli agenti feriti hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale con prognosi tra i 10 e i 30 giorni. Episodi gravissimi, commenta la FNS CISL, che confermano una situazione di crescente criticità che non può essere affrontata continuando a chiedere sacrifici esclusivamente al personale in servizio. Per l'organizzazione sindacale serve l'invio di almeno 30 unità di polizia penitenziaria. Secondo quanto riferisce il SAPPE, altra organizzazione sindacale, la vicenda avrebbe coinvolto un detenuto, già protagonista il giorno precedente di un grave episodio di tensione all'interno del carcere. Dopo essere stato protetto da un poliziotto durante un'aggressione da parte di altri detenuti, l'uomo veniva trasferito in un altro reparto, dove avrebbe appiccato il fuoco ad un materasso, costringendo a far evacuare la sezione. Trasferito in isolamento, il detenuto avrebbe continuato a manifestare una forte agitazione, arrivando a minacciare il personale sanitario intervenuto per somministrargli una terapia. Il detenuto avrebbe poi impugnato un rudimentale punteruolo, costringendo all'intervento un nucleo di polizia penitenziaria. L'uomo però avrebbe reagito con violenza, colpendo diversi operatori, e uno degli agenti avrebbe riportato anche la frattura di una mano. Il SAPPE ritiene quindi indispensabile che l'amministrazione penitenziaria attui in pieno gli strumenti organizzativi efficaci per gestire tempestivamente i detenuti che manifestano comportamenti particolarmente violenti e pericolosi, nel pieno rispetto della legge e delle garanzie dello Stato di diritto. Annunciate forme di protesta sindacale per richiamare governo e istituzioni alle proprie responsabilità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.
1: Eccoci, grazie.
2: Ciao a tutti.
1: Abbiamo allora, un altro Paolo con noi oggi.
0: Sì, siamo Bipaolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
1: Ma sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre

0: parlare. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione. Stiamo ovviamente qui come base, però stiamo facendo una tournée estiva pazzesca, questo tour che si chiama 90 Caliente, che stiamo portando in tutta Italia. Ieri eravamo, l'altro ieri eravamo a Senigallia, poi eravamo a Biella, quel giorno prima a Cosenza, cioè tutto una gran confusione, però bello.
1: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
0: Beh, sicuramente più razionale lui. E anche molto più, ha molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte, diciamo, quella un po' più sregolata, e infatti parte della mia vita io la vivo d'inverno, mi trasferisco, vivo nella Repubblica Dominicana da qualche anno, e quindi sì, ho preso un po' l'influenza di quelle, poi essendo anche mezzo venezuelano, ho preso un po' l'influenza sudamericana, per cui sì, la pigrizia a volte vince su qualsiasi altra cosa. Infatti in questo periodo che stiamo macinando chilometri, un po' li sento tutti sulla schiena.
2: Sì, siamo locos tutti e due, però diciamo che è un po' più loco
1: più razionale,
2: ecco.
1: Più loco lui, bene. Allora, voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui, insomma, all'epoca negli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica techno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere, insomma, su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva, eh?
0: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato in decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso a tutti quanti, molti discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto: con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura in prevendita è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto, tutta la carriera.
1: Bene, abbiamo con noi questa sera i grandi Los Locos, però volevo farvi una domanda su quelli che sono i vostri singoli, perché in realtà, insomma, volevo sapere un po' qual è la ricetta, no? Che rende in pratica una canzone un tormentone da spiaggia o da villaggio turistico, un successo che poi non passa mai di moda. C'è una ricetta particolare?
0: A saperla sarebbe,
2: magari
0: ogni canzone sarebbe diventata un super successo, un super tormentone. Diciamo che poi quando tu sei in studio a creare queste canzoni qua, tu sei sempre spinto dalle più buone intenzioni, dal gusto, da tutto, di fare una cosa che per te possa essere perfetta. Però tante volte una cosa che per te è perfetta, poi alla fine non succede nulla. In altri magari noi ci credevamo un po' meno, invece sono esplose. Quindi non c'è una ricetta, che decreta il successo di una canzone, alla fine proprio è la gente
2: che l'ascolta. È l'ascoltatore proprio, cioè tu in studio ti metti, non ti rendi conto, fai una canzone che a te sembra una canzone magari normalissima, poi la gente piace tantissimo. Noi anzi eravamo i primi a meravigliarci quando una canzone nostra diventava un successo, perché non te l'aspetti.
0: Diciamo, siamo stati anche abbastanza fortunati, perché più di qualcuno è diventata poi un tormentone, infatti ancora adesso a distanza di 30 anni
2: vogliamo fare qualche nome? Muove la colita, è il meglio del swing,
0: la vuelta,
1: successioni incredibili che ancora si continuano a ballare,
2: Magdalena.
1: Ma voi lavorate insieme poi da decenni, no? Questo sodalizio importante, c'è un segreto per andare d'accordo così a lungo, no? O c'è stato un momento in cui qualcuno ha detto basta, ognuno per la sua strada?
2: No, siamo sempre andati d'accordo, tanto ci conosciamo dagli anni 80, nei primi esperimenti discografici. Anzi, proprio quest'anno c'è una ricorrenza importante, che sono i nostri primi 40 anni dal primo Festival Bar, con cui abbiamo partecipato con un altro nome. In realtà ci chiamavamo Public Relation, ma eravamo sempre noi due, quindi altro genere.
0: Anche perché comunque siamo amici prima ancora di diventare un duo musicale, per cui c'è una conoscenza che va al di là del lavoro.
2: Poi è difficile litigare con questo signore qua, perché lui è troppo pigro.
0: Mi annoio.
2: Se tu litighi, litighi da solo, poi ti guarda come di boh, che buono è questo. Quindi non si può litigare.
1: Vi frequentate anche nella vita?

0: Da privata oppure ognuno per la sua strada, poi magari dopo un concerto, un live, un momento in studio.
1: Ma guarda, per dirtene uno, in questo momento Pablo mi ha occupato casa.
2: Sono ospite anche da sua,
1: qui a casa mia, per cui durante la tournée estiva, poi dopo invece durante l'inverno lo facciamo.
2: Esatto, ognuno fa le sue cose.
0: Bene, con noi Los Locos questa sera, che poi saranno insomma live il 25 di luglio al T-Fest a Pulsano. Insomma, ragazzi, vi chiamo ragazzi, siete dei ragazzi, anche perché la vostra musica ci fa rimanere sempre giovani, sempre ragazzi. Se dovesse scegliere un brano della vostra carriera da salvare in una ipotetica capsula del tempo, no? Quale scegliereste?
1: Sentiamo un forse, sì. Vediamo cosa.
2: Uno, due, tre, il Tiburon. Vedi, siamo d'accordo.
0: Perché il Tiburon? C'è un motivo per te.
1: È stato quello che un po' c'ha lo switch che ci siamo resi conto che stava succedendo veramente, che c'era il successo, che cominciavamo a girare nelle piazze, nelle discoteche, all'estero, la televisione. Insomma, quello è stato quello switch che ci ha fatto rendere conto che veramente forse ce l'avevamo fatta.
0: Ai vostri concerti, no? Qual è il pubblico, insomma, che trovate? Un po' quelli che sono i nostalgici degli anni 90, o ci sono anche ragazzini? Insomma, come si approcciano le nuove generazioni al vostro sound, in pratica?
1: Ma guarda, abbiamo un target veramente molto molto ampio, perché come ti dicevo prima, dai ragazzini, dai bambini piccoli, alla magari signora un po' più adempata come noi,
2: anche più grandi di noi,
1: abbiamo la fortuna di avere un target veramente molto molto ampio, e si divertono, cioè li vedi, la gioia per noi dal palco, vedere i sorrisi della gente.
2: È proprio un genere trasversale, perché anche proprio i ragazzini che non erano nati negli anni 90, comunque questi i balli, le canzoni le sanno tutte perfettamente a memoria, e che le ballano tutte dall'inizio alla fine insieme a noi.
0: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no, sapere che la vostra musica, diciamo, è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani. È una bella cosa questa.
1: Una bella cosa, ce lo dicono in molti effettivamente quando vengono ai nostri concerti, e ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza, oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
2: Villaggi turistici, poi si balla nelle feste, si balla in tutti i matrimoni, in tutti i compleanni, c'è sempre la parte in cui è riservata ai balli di gruppo, dove noi su 10 canzoni, 5, 6,
1: ecco, ricordi di matrimonio, ma sono meno all'inizio.
0: Bene, io volevo ecco, tra le tante cose insomma che avete fatto, poi tanti programmi anche in TV, insomma tante manifestazioni, ma soprattutto tante belle collaborazioni, volevo ricordare quella con Kid Creole, sicuramente collaborazione importante. Com'è nata naturalmente questa unione, soprattutto se state pensando a altre collaborazioni, artisti con cui volete magari realizzare qualcosa, che insomma avete in programma, avete in cantiere? Ecco.
1: Beh, stiamo parlando dei primi 2000, in realtà è nato proprio da Kid Creole, che mentre era in una spiaggia, non mi ricordo, alle Hawaii forse, mi pare, ha ascoltato una canzone e ha detto: bello questo sound, ma chi sono questi? È andato a cercare, ma sono i Los Locos, sono italiani. Attraverso l'etichetta ci ha contattato, è venuto in Italia da noi, è stato
2: è stato bellissimo.
1: E ci siamo conosciuti, ci siamo trovati immediatamente, un feeling pazzesco. Prima a Londra, poi è venuto lì a Vicenza da noi in studio, è stato più di un mese.
2: Chiusi in studio insieme a lui,
1: insieme.
2: Noi gli passavamo tutte le canzoni, i pezzi, lui si sedeva lì, scriveva parola per parola.
1: E in un mese abbiamo fatto 12 canzoni, un album, è proprio una cosa incredibile, perché è difficile che in un mese venga da zero, proprio con la scrittura, l'arrangiamento, la conduzione, boom, ed è stata una collaborazione bellissima. Ci sentiamo ancora adesso, lui è sempre in giro per il mondo, abita alle Hawaii,
2: continua a fare figli, non si sa
1: ormai a questo punto, però è un personaggio incredibile.
0: Grande collaborazione. Invece di quelli attuali, con chi vorreste collaborare? Cioè, avete un'idea, insomma?
2: Beh, ragazzi, interessanti con i quali ci piacerebbe collaborare, anche perché poi vediamo che tante volte anche loro si spigono un po' nel territorio, diciamo, nostro, con dei generi che possono richiamare il suono caraibico, sul sudamericano, tipo canzoni che si sentono anche adesso, un po' merengue, un po' baciata.
1: Sai con chi vedrei bene una collaborazione di Los Locos? Con Elettra Lamborghini. Quella, secondo me, potrebbe essere una cosa giusta.
0: Beh, niente male, è una buona idea. Realizzabile. Lanciamo l'idea, insomma, anche Elettra Lamborghini, magari si potrebbe realizzare un bel connubio per un altro tormentone, esatto, estivo, io ce lo vedo alla grande.
1: Bella idea.
0: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano Altifest? Quanto ci farete ballare?
1: Tantissimo. Tra l'altro, a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto. Intanto anni 90, ovviamente, lo Slocos, ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ, chi più ne ha più ne metta. Quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirci. Sono più di due ore di spettacolo.
2: Un viaggio della musica anni 90, del nostro concerto nella musica di 90, con le ragazze, tutto, sono due ore e mezza di spettacolo, proprio un varietà veramente.
1: Non si può stare fermi, assolutamente. Se per caso ti trovi da quelle parti, Paolo, devi stare in prima
0: assolutamente, fila. Grazie. Io, insomma, naturalmente vi invito a questo grande appuntamento, questo viaggio fra i grandi successi di Los Locos, il 25 di luglio al T-Fest di Pulsano. Grazie a Roberto Boribello e a Paolo Franchetto, grazie ai Los Locos.
1: Grazie a voi. Un bacio a tutti e veniteci a trovare a Pulsano, mi raccomando. Viva Los Locos!
2: Ciao!

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Dominique, il nuovo singolo di questa bella formazione, sono i Calanco che abbiamo questa sera con noi, ma a rappresentare questo bel gruppo c'è Federico Rampa che abbiamo in diretta con noi. Federico, ben ritrovato, benvenuto.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo di questa vostra bella formazione, perché voi siete tutti originari dell'entroterra di Rimini, insomma, bel gruppo. Innanzitutto, chi siete e quanti siete, Federico?
1: Allora, siamo un trio, io batteria, chitarra e basso e voce. Ci conosciamo da, diciamo, una vita, siamo sempre stati amici, ma non aveva, tutti e tre musicisti, ma non abbiamo mai avuto poi occasione di suonare insieme, diciamo. E quindi 3 anni fa, un po' quasi per scherzo, si è creato questo gruppo che ancora non aveva nome, e quando abbiamo iniziato a fare qualche live in giro per la zona del Riminese ci siamo accorti che la cosa poteva funzionare, e da lì l'idea di scrivere e registrare un disco.
0: Sì, perché poi ho letto, voi avete sperimentato il post rock, il cantautorato, il grunge, l'elettronica, insomma, ognuno di voi ha avuto un percorso musicale, poi avete deciso di unirvi e naturalmente esplorare quelle che sono le radici minimaliste del rock, in pratica.
1: Sì, noi diciamo radici minimaliste perché nella musica di oggigiorno, ovviamente, conseguenze, sintetizzatori, varie effettistica, ci sono creati vari strati a livello proprio musicale e sonoro, e la nostra idea era quella proprio di tornare da dove avevamo iniziato, quindi con batteria, basso, chitarra e nulla più, se non la voce, ovviamente. E quindi ci interessava questo ritorno alle origini, che poi prende un po' spunto anche dai nostri luoghi molto terrosi, argillosi, pieni di crepe, e la musica che poi ne è venuta fuori, secondo noi, rispecchia anche il nostro territorio, ecco, quello dove siamo nati e cresciuti.
0: Bene, senti Federico, domanda d'obbligo naturalmente: perché Calanco, ecco?
1: Calanco perché ci siamo accorti che non in tanti lo sanno, però il Calanco è proprio una formazione a valle delle montagne, quindi quella zona un po' franata, collinare, montuosa, bruciata dai grandi caldi, e che quindi in cui si vengono a creare delle crepe. Non so se ne avete mai visti, comunque noi siamo pieni di calanchi attorno a noi dove siamo nati, e da lì l'idea Calanco, appunto, per portare anche qualcosa di nostro già nel nome della band.
0: Beh, devo dire, una metafora molto bella, molto particolare, insomma, per questa bella formazione che abbiamo questa sera ospite all'interno di Driving con Federico Zampa, a rappresentare naturalmente i Calanco. Dominique è la canzone che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, avete vinto il Rock e Tratto Contest, ho letto, poi avete partecipato a numerosi festival, quindi devo dire il live e soprattutto queste vittorie, queste esperienze sono state importanti per naturalmente partire e portare avanti il vostro progetto.
1: Assolutamente, la vittoria del Rock e Tratto Contest è stata sicuramente un'iniezione di positività all'interno della band. Abbiamo capito che, diciamo, la nostra musica poteva funzionare, e quindi è da lì che, dopo quella vittoria, che abbiamo deciso poi di registrare il disco.
0: Il disco che Solchi, se non sbaglio, si chiama il vostro lavoro, che poi vi ha permesso di iniziare, insomma, un bel percorso live, perché il live, Federico, è importante perché in un'epoca in cui lo streaming a volte sembra contare un po' di più, no? Invece si perde un po' quello che è la sensazione che può dare un concerto live, il contatto col pubblico. Questo è molto importante, voi lottate sicuramente per portare live la vostra musica, che è un punto di forza. Non sbaglio, eh?
1: Sì, assolutamente, lottiamo in prima linea per riportare l'importanza principale sul live delle band, anche perché crediamo che la vera dimensione di una band, la pasta vera di una band, si possa vedere soltanto su un palco, a partire dal suono e dall'alchimia che poi si crea col pubblico, un po' quella magia che, sebbene con i diciamo metodi di registrazione di oggi anche lo streaming ha una qualità ottima, c'è qualcosa nel live che comunque non potrà mai essere sostituita, ecco, da una traccia registrata, sebbene registrata benissimo.
0: Certo, certo. Allora, con noi Federico Zampa, i Calanco, la formazione che ospitiamo questa sera all'interno di Driving. Dominique, la vostra canzone, adesso parliamo di questo singolo. Leggo da come lo avete naturalmente descritto, è un brano che nasce dal contrasto tra insicurezza e arroganza, vissuta come forma di sopravvivenza.
1: Esatto, è un po' etereo sicuramente, detto così, però è proprio quello. Anche nel videoclip abbiamo voluto riportare proprio il palco. Noi iniziamo il videoclip che dobbiamo salire e suonare su un palco, e quindi diciamo questa dicotomia tra arroganza e insicurezza è proprio quella. Prima di salire su un palco o dopo aver finito un live e suonato, ti possono venire dei dubbi: avrò suonato bene? Ci sarà gente al live? Sto facendo veramente qualcosa di memorabile, o quello che faccio non conta nulla? Quindi questa è l'insicurezza che magari molti musicisti come noi hanno provato negli anni di gavetta, e magari anche su grandi palchi sicuramente. E quindi cosa si fa anche un po' per proteggersi? Si mette su una maschera quasi un po' arrogante per cercare di nascondere quell'insicurezza e salire sul palco a rilasciare tutta l'energia che invece avevi prima e che non vedi l'ora di scaricare. Questo è un po' il concetto.
0: Bene, e proprio nel videoclip, insomma, c'è questo rapporto bello con live che avete, videoclip che naturalmente guarderemo tra pochissimo in promozione di questa vostra canzone, Dominique. Bene, Federico Rampa con noi, batterista, tu sei batterista dei Calanco, giusto?
1: Sono quello che fa casino nei Calanco. Bene. Esattamente, il batterista.
0: Senti, domanda naturalmente di rito, progetti per i prossimi mesi, tanto live spero anche quest'estate, eh?
1: Sì, quest'estate in realtà abbiamo poche date per il momento, perché ci stiamo concentrando per l'uscita di settembre dell'intero disco Solchi, e quindi stiamo organizzando proprio in questi mesi il tour autunnale e invernale. Ma diciamo che un paio, diciamo poche date ma buone anche quest'estate per portare in giro anche i singoli, le stiamo organizzando, quindi sentirete parlare di noi sicuramente dai social, e speriamo anche di vederci su un palco.
0: Vi aspettiamo anche in Puglia, live, se avrete la possibilità.
1: Assolutamente,
0: con piacere,
1: tantissimi
0: con
1: amici piacere. In Puglia, adoro la Puglia, sarebbe bellissimo avere un live in Puglia.
0: Allora Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda di rito, insomma, che faccio in chiusura naturalmente di ogni intervista: un sogno dei Calanco.
1: Ottima domanda. Il nostro sogno non è sicuramente strafare, non in questa fase. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare sicuramente a quante più gente possibile nei live, e soprattutto nelle situazioni, nei club storici medio-grandi, diciamo. Sarebbe già tanto, diciamo, quella site di 2.000-3.000 persone sarebbe il sogno. Ci accontentiamo anche di meno per questo primo tour, ma sognare è gratis, quindi.
0: Allora, vi auguriamo naturalmente tanta musica, tanto live, non perdete il live, perché è importante, il contatto col pubblico deve rimanere sempre vivo, sicuramente da guardare e da godere in pieno, una performance live dei Calanco che abbiamo avuto questa sera ospiti con noi a rappresentare questa bella formazione. C'è stato Federico Rampa, batterista naturalmente dei Calanco. In chiusura noi sentiamo il singolo, si chiama Dominique. Grazie a Federico Rampa e grazie naturalmente ai Calanco.
1: Grazie mille a voi per l'invito, a presto.
2: Se

Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico

0: abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Quello che so di te, di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata,

avrei pensato a dei flan che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto

0: tritatele e poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
2: Si gira.
1: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
3: Cuori senza età, bello.
1: Benvenuti.

0: contenuti su come rapinare una banca.
1: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
2: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
1: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
2: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
3: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
2: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
3: Tieni, sono per il college.
1: Perché continuare a rischiare?
2: Non lo fanno per i soldi.
1: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
4: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
2: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
5: Finiamo il lavoro.
2: C'è uno schema ricorrente.
1: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
2: Cos'è, un inseguimento?
6: No.
1: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
7: Scendi dall'auto!
8: Siete quelli di come rapinare una banca?
7: Sì!
8: Io amo il vostro show!
7: Grazie che ci segui!
9: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
10: MJ? Dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
11: Non ci riesco.
9: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Ti sei rubato il malloppo.
11: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
12: Io di questa storia non so niente.
13: Se ti rivedo ti ammazzo.
14: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
15: Renzo Invernizzi,
16: detto il salamandra.
17: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
18: Ed era Diego, se è sotto copertura.
17: Quasi, investigatore privato.
19: Mi manda il collocamento.
20: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
21: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
22: Omicidio?
23: Lo c'entro! Sono lo stagista!
24: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
25: Noi?
24: Noi.
25: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
26: vilipendio di cadavere.
27: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
28: Io con questa storia non c'entro.
27: Ma che è?
29: Mamma, adesso ti devo lasciare.
27: Io sarei il coglione.

0: dici per ipotesi o stai confessando?
1: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
2: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
3: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
4: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
5: Come è fatta a trovarci?
2: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
6: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
0: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
1: Me la ricordo.
0: Dammela.
1: Eh no.
0: Dammi sta scatola.
1: L'ho nascosta.
0: Bella scondiglia.

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
2: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego! Oh.
2: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Ah.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
2: Allergia.
0: Ah, sì?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Si dice così, Maui. Mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione.

0: e ha scelto anche te.
1: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
0: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo. Chi è Vaiana?
1: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
1: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe, era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate, certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
3: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
4: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
5: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te.

0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
2: Come si sente oggi?
3: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni. Tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani. In modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
7: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
9: Buon pomeriggio, tra poco nel nostro telegiornale grande spazio alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, una serata che per Taranto può davvero definirsi storica. Le ovazioni a Mattarella e a Ferrarese, i fischi e le polemiche su Giorgia Meloni, le difficoltà che si sono registrate in alcuni casi per le persone disabili e per le gare Benedetta Pilato alla caccia dell'oro. Tra pochissimo tutto questo e altro ancora. Cittadella News.
8: Ogni giorno l'emozione

0: I Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio. E allora si sono ufficialmente aperti i giochi del Mediterraneo di Taranto. Ieri sera la cerimonia inaugurale al nuovissimo stadio Erasmo Iacovone. È stata una serata indimenticabile che probabilmente sarà destinata ad entrare nella storia della città. Tante le cariche istituzionali presenti, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi quasi 20.000 persone che hanno partecipato davvero con gioia ed emozione a questo evento straordinario. Vediamo.
1: Le ovazioni a Mattarella e quelle a Ferrarese, i fischi alla Meloni, gli sfottò alla nazionale francese, l'emozione dell'inno nazionale cantato da un giovanissimo talento, il playback di Albano, i ritmi travolgenti di Mietta, il mini concerto di Serena Brancale, le immagini commoventi di una Taranto attraversata in bicicletta, l'enorme busto dell'atleta che prende la scena, le lunghe code per bere un sorso d'acqua, le migliaia di ventagli agitati per fronteggiare una delle serate più afose dell'estate, ma soprattutto il nuovo, bellissimo, luccicante stadio Erasmo Iacovone. Sono alcune istantanee di un evento destinato ad entrare nella storia della città. La cerimonia di inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, grazie anche alla diretta della RAI, ha proiettato finalmente una luce nuova su Taranto, dopo lunghi anni di frustrante e cupa narrazione, spesso andata oltre la stessa gravità dei problemi. Una cerimonia che a tratti è sembrata quella per l'apertura di una Olimpiade, nonostante l'amplificazione delle voci dei protagonisti non sempre sia stata all'altezza della situazione. Ma è stata comunque una grande serata, 20.000 spettatori che hanno partecipato con gioia ad un evento che appena un paio di anni fa Taranto ha rischiato di perdere per inettitudini e beghe politiche di infimo livello. In migliaia arrivati dalla provincia a testimoniare che almeno per una sera Taranto è tornata ad essere autentico capoluogo, un ruolo smarrito nella crisi soffocante degli ultimi decenni. La cerimonia di inaugurazione e tutta la complessa partita dei giochi sono il segno del desiderio di riscatto di una città che, anche per sua stessa indolenza, non è ancora riuscita a costruire una propria autonoma prospettiva di futuro. Ma la serata del 21 agosto 2026, con il suo carico di emozione e partecipazione, è un segnale incoraggiante. Taranto deve e può ritrovare la forza di tornare a sorridere.
0: Davvero una grande serata ricca di emozioni e di spettacolo. Allora vediamo con Valentina Castellaneta i momenti salienti della cerimonia d'apertura.
2: Welcome to the opening ceremony of the 20th Mediterranean Games, Taranto 2026. The myth becomes future.
3: Luci, miti e respiro del mare del Golfo di Taranto. La serata inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo si apre con una magia che trafigge il buio. Quadri scenici spettacolari che evocano le origini della città, con performance visive che tolgono il fiato e riportano in vita l'anima millenaria del territorio. I continui e colti richiami alla Magna Grecia trasformano lo stadio in un'arena classica, dalle leggende di Taras sul Delfino alle colonne doriche proiettato a tutto campo, un racconto epico, solenne, che affonda le radici nel passato per guardare al futuro, celebrando come merita l'atleta di Taranto e la sua storia. Ma è quando fa il suo ingresso la delegazione italiana che l'emozione si fa carne. Un boato assordante travolge le gradinate, migliaia di voci fuse in un unico grido d'orgoglio per accogliere gli atleti azzurri visibilmente emozionati sotto la pioggia di applausi. Poi luci, danza, musica e meraviglia in uno stadio Iacovone degno delle più grandi celebrazioni. La splendida cornice ideata da G2 Eventi Castadiva, nonostante qualche polemica sul playback di Albano, si è chiusa con le note di Serena Brancale, grande talento e presenza scenica, ma con uno stile forse troppo distante dallo spirito identitario dell'evento. Un epilogo che avrebbe ottenuto ben altro impatto emotivo, puntando su un simbolo profondo della storia e dell'animazione tarantina, come Diodato.
0: E a proposito della cerimonia d'apertura, Appunto la cerimonia ha fatto registrare uno straordinario successo di pubblico, non solo all'interno dello stadio, che era praticamente colmo in ogni ordine di posto, ma anche in televisione, perché la cerimonia è stata seguita su Rai 2 da una media di 973.000 spettatori, con punte che hanno superato il milione. Questi i dati di ascolto, e la diretta dallo stadio ha raggiunto uno share totale del 7,1% ed è stato il programma più visto su Rai 2 nell'intero arco della giornata. Ma non sono mancate le polemiche e sono diventati un caso i fischi indirizzati alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
1: Comprendo perfettamente le ragioni di chi qui a Taranto esprime il proprio dissenso. Taranto è una città straordinaria e non rinunciamo a credere in un suo futuro di sviluppo, lavoro e sostenibilità. Così Giorgia Meloni ha commentato i fischi che le sono piovuti addosso alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, fischi finiti sulle prime pagine dei giornali nazionali. Opportuni o meno, ci sono comunque stati ed è un dato del quale tenere conto. Razionalmente possono apparire contraddittori, perché se Taranto ha potuto godere di una serata così bella ed emozionante, lo deve al lavoro di un commissario nominato proprio dal governo Meloni e lo deve ai circa 300 milioni di euro che il governo della prima donna premier ha messo concretamente sul tavolo. E non a caso sono piovuti applausi quando Massimo Ferrarese ha ringraziato il governo per l'impegno profuso per i Giochi di Taranto. Allora i fischi alla Presidente del Consiglio probabilmente hanno un'altra chiave di lettura. Sono la risposta di pancia di una città in grave sofferenza che dalle istituzioni, come ammesso dalla stessa Meloni, non ha ricevuto adeguate risposte alla sua crisi da tanto troppo tempo. Il caso Taranto è stato sottovalutato. Nessuno dei governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi è riuscito ad affrontare e indicare una via d'uscita credibile per la più complessa vertenza della storia della Repubblica, quella dell'Ilva. Questo governo finora non ha fatto eccezione. Diciamo la verità, è rimasto un po' con il cerino che gli hanno lasciato in mano i governi precedenti e con loro quindi quei fischi andrebbero condivisi e probabilmente qualsiasi altro presidente del Consiglio avrebbe ricevuto la stessa accoglienza. Giorgia Meloni si è però mossa in ritardo. Soltanto alla vigilia della cerimonia d'apertura dei giochi ha annunciato un tavolo per Taranto a Palazzo Chigi. I fischi di una parte dello Iacovone le hanno forse fatto comprendere quanto questa città senta il bisogno di un piano straordinario di autentica rinascita. Lei, Giorgia, non ha battuto ciglio. Ora forse l'avvertenza Taranto sarà affrontata con maggiore consapevolezza. Per quanto riguarda i fischi e gli sberleffi, Taranto ha una lunga tradizione. In fondo siamo un po' figli di quella Filonide che sulla testa del potere romano svuotò sprezzante la sua vescica. Dalla pipì ai fischi cambia lo strumento, ma il bersaglio resta sempre lo stesso, il potere che abita a Roma.
0: E ci sono stati anche però disagi intorno alla cerimonia di apertura, perché per diverse persone con disabilità e i loro accompagnatori la serata si è trasformata in una odissea sotto il caldo cocente. Partiti dalle aree di sosta previste alla Salinella a bordo di navette dedicate, i disabili, almeno da quanto riportato da chi era presente, sono stati lasciati all'ingresso atleti, distante dalle tribune, dovendo poi percorrere un lungo tratto a piedi. Il problema più grave si è registrato però al termine dell'evento. Le navette promesse per il rientro non sono mai arrivate, costringendo famiglie con disabili fisici e psichici ad affrontare a piedi un percorso di oltre un chilometro tra la calca e i bus degli stessi atleti. A denunciarlo sui social è stato proprio il dimissionario presidente della Commissione Comunale Servizi, Gianni Tartaglia, che abbiamo intervistato. Sentiamo cosa ha dichiarato.
4: Abbiamo raggiunto di nuovo il punto in cui ci aveva lasciato la navetta, sperando che ce ne fossero altre. Avevamo anche discusso con loro, ci avevano detto vi veniamo a prendere. In realtà questo non è venuto, per cui essendo con mia figlia che è piccola e ha una disabilità psichica importante, però non è proprio la stessa cosa che come avere a che fare con una persona che non ha quella disabilità. Ricordo che il regolamento comunale di Taranto a mia firma da circa 3 mesi concede il CUDE anche alle persone con disabilità psichica, esattamente come succede in tutti i resti d'Italia, esattamente come prevede la legge. E siamo rimasti lì per lungo tempo, faceva molto caldo, non c'era neanche l'acqua. C'erano però gli organizzatori che parlavano rigorosamente in inglese, bellissima questa cosa, che dell'internazionalizzazione di Taranto. Fortunatamente qualche parola in inglese la conosco anche io, e a cui ho chiesto, ma loro non mi sapevano dare risposte, dicendo che era responsabilità prima di Kima, poi di un'altra, poi di un'altra ancora. Fortunatamente, a un certo punto, ho dovuto prendere la decisione di approcciarci a fare questa lunga traversata con la bambina, che era in chiara difficoltà, a piedi. Perché così è andata. Non è mai arrivata la navetta. Noi abbiamo raggiunto a piedi, tra l'altro, dove passavano i pullman degli atleti.
3: Che dipende dal comitato organizzatore o da Kima Mobilità.
4: Siamo in fase, io ho denunciato la cosa anche a livello di consiglio comunale.
0: E problemi ci sono stati anche per l'acquisizione dei biglietti per le persone disabili. Sentiamo quest'altra testimonianza.
3: I giochi del Mediterraneo dovevano essere una vetrina dell'inclusione e della ripartenza, ma a riflettori quasi accesi esplode la protesta di chi a questa festa si è sentito del tutto escluso. A metterci la faccia è Andrea Magri, padre di Mattia, un ragazzo con disabilità. Andrea non vuole oscurare la festa, racconta, ma vorrebbe solo che il figlio possa parteciparvi. I fatti parlerebbero chiaro: il 21 giugno viene annunciata l'apertura delle prenotazioni per i biglietti gratuiti riservati alle persone con disabilità. Andrea non perde tempo e al mattino seguente, il 26 giugno alle 9:51, invia la mail al comitato organizzatore con tutta la documentazione richiesta per il figlio. La risposta, però, arriva solo una settimana dopo, il 2 luglio. Posti esauriti. Nel frattempo anche i biglietti a pagamento vanno sold out, lasciando la famiglia senza alcuna possibilità di accedere alla cerimonia di apertura. Da qui scatta la denuncia pubblica indirizzata con una lettera aperta alle istituzioni cittadine e al sindaco. Il signor Magri non chiedeva favori né elemosine, ma una risposta e trasparenza sui diritti esigibili. Quanti sono numericamente i posti riservati alle persone in carrozzina e alle disabilità motorie nello stadio Iacovone? E perché non viene fornito un elenco, anche anonimizzato, che attesti l'effettivo ordine cronologico di arrivo delle richieste? Il caso sollevato dalla famiglia Magri riapre un dibattito profondo che va oltre la singola cerimonia. La richiesta inviata al comitato organizzatore è chiara: servono numeri certi, criteri trasparenti e piattaforme telematiche visibile in tempo reale per le prossime competizioni sportive, perché l'accessibilità non può restare uno slogan, ma deve tradursi in fatti concreti per tutti.
0: L'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo è coinciso con il battesimo del nuovissimo stadio Erasmo Iacovone. E in Curva Sud abbiamo incontrato l'avvocato Vincenzo Di Maggio, che oltre ad essere il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, è il figlio dello storico presidente del Taranto, Michele Di Maggio. Michele Di Maggio fu l'artefice della costruzione del vecchio stadio Salinella. Quindi dalla Salinella al nuovissimo Iacovone abbiamo raccolto le sensazioni del figlio di Michele Di Maggio. Sentiamo.
5: Dopo il vecchio Salinella, costruito dal grande presidente Di Maggio, l'emozione per il figlio di essere in un nuovo stadio.
6: Emozioni forti, emozioni che ricordano il vecchio debutto, l'inaugurazione Taranto-Real Madrid. Come fai a dimenticare una cosa del genere? E oggi questo nuovo Salinella celebra una Taranto sportiva che vuole crescere. Io mi auguro davvero che sia Salinella, ma scomponendolo, come diceva mio padre, Salinella A, Salinella. Speriamo che porti bene e che Taranto veramente rinasca calcisticamente. Grazie comunque e forza Taranto.
0: Bene, per assicurare il servizio d'ordine, la sicurezza, intorno a questa manifestazione, a tutti i giochi, è stato dispiegato un imponente servizio d'ordine. Sentiamo i dettagli.
1: Grande spiegamento di forze per assicurare che la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo si svolgesse in assoluta sicurezza. Anche in base alle indicazioni emerse nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Ernesto Liguori, il questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha reso operative le direttive delineando un imponente dispositivo per creare una cornice di sicurezza adeguata. Il piano è stato regolato in base alla presenza delle massime cariche dello Stato. Il piano interforze ha visto impegnate unità della Polizia di Stato, giunte in supporto da numerose questure italiane, dell'Arma dei Carabinieri, e della Guardia di Finanza, oltre alle diverse polizie locali dei comuni interessati. Uno spiegamento che ha garantito il preventivo e capillare controllo del territorio e degli obiettivi sensibili. Impegnati i nuclei artificieri antisabotaggio e le unità cinofile antiesplosivo della Polizia di Stato per le preventive bonifiche del territorio. I nuclei dei tiratori scelti, i NOx, le UOPI e

0: le SOS per affrontare eventuali situazioni di pericolo emergenzialità. Attivati oltre 60 punti di presidio lungo le maggiori arterie di collegamento della provincia, a tutela della sicurezza aerea e dei siti sensibili, sono stati schierati sofisticati assetti antidrone forniti dal 17° Reggimento Artiglieria Sforzesca dell'Esercito Italiano ed è stato previsto l'impiego di un elicottero del 9° Reparto Volo della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, collegato in diretta streaming con la sala operativa Interforze costituita in questura con l'importanza funzione di coordinamento in tempo reale in caso di emergenze. Nelle acque antistanti i siti di interesse sono stati disposti i servizi di ordine pubblico a cura del reparto aeronavale della Guardia di Finanza con il concorso della Capitaneria di Porto. Sotto il coordinamento in tempo reale della sala operativa Interforze allestita alla questura è stato rafforzato il controllo del territorio nel capoluogo ionico con l'attività del personale della Digos, della sezione volante e l'incremento degli equipaggi della sezione falchi della squadra mobile che pattuglieranno le zone del capoluogo affollate da turisti e cittadini per tutta la durata dei giochi. Torneremo a parlare dei giochi del Mediterraneo sotto l'aspetto strettamente sportivo tra poco nei servizi di sport, ma intanto passiamo alla cronaca. Nel pomeriggio di ieri la Guardia Costiera di Taranto è intervenuta nelle acque dell'isola di San Pietro per prestare soccorso a due diportisti rimasti bloccati sulla costa rocciosa dell'isola a seguito dell'incagliamento del gommone sul quale si trovavano. Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Capitaneria di Porto ha disposto l'immediato intervento di un battello pneumatico che ha raggiunto in breve tempo la zona indicata sul versante esterno dell'isola. Giunto sul posto, l'equipaggio ha individuato i due diportisti che si erano rifugiati sulla costa rocciosa mentre il gommone risultava incagliato sugli scogli e parzialmente affondato. Una volta recuperati a bordo, i due diportisti sono stati condotti in sicurezza presso il loro abituale punto di ormeggio all'interno del porto. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone coinvolte. L'episodio richiama ancora una volta l'importanza del rispetto delle fondamentali regole di prudenza da parte di quanti svolgono attività diportistiche. La Guardia Costiera raccomanda in particolare, prima di intraprendere la navigazione, di acquisire un'adeguata conoscenza delle caratteristiche del tratto di mare interessato, prestando particolare attenzione alla presenza di bassi fondali, scogli e altri possibili pericoli per la navigazione. E allora, chiusa questa notizia di cronaca, passiamo agli spettacoli, perché anche il teatro si collega idealmente ai giochi del Mediterraneo. C'è una bella rappresentazione del Crest ispirata alla balena che approdò e si spiaggiò proprio a Taranto. Ai giochi del Mediterraneo c'è Ninì e la balena della compagnia teatrale Crest. Il teatro celebra così la memoria del mare di Taranto. Lo spettacolo andrà in scena sabato 29 agosto alle 21 al Museo Diocesano come evento ufficiale collaterale dei giochi del Mediterraneo. L'ingresso è gratuito con prenotazione. Interpretato da Giovanni Guarino e dal giovane Andrea Romanazzi con la regia e la drammaturgia di Michelangelo Campanale e Antonella Ruggero, lo spettacolo restituisce al pubblico una delle pagine più sorprendenti e poco conosciute della storia di Taranto, quella della balena franca boreale che nel febbraio del 1887 comparve nel Golfo di Taranto, primo esemplare della specie mai avvistato nel Mediterraneo, suscitando paura e sgomento tra la popolazione. Una vicenda che oggi diventa metafora del rapporto tra una comunità e il suo mare, della difficoltà di confrontarsi con ciò che è sconosciuto e della capacità della memoria di trasformare un episodio del passato in patrimonio collettivo. Un racconto profondamente mediterraneo che dialoga idealmente con lo spirito dei giochi, chiamati a celebrare non solo l'incontro fra i popoli che si affacciano su questo mare, ma anche il patrimonio culturale e identitario che li accomuna. Come nel romanzo Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa di Sepúlveda, lo spettacolo invita il pubblico a cambiare prospettiva, osservando gli esseri umani attraverso lo sguardo della balena. Ne nasce una riflessione delicata e intensa sulla paura dell'ignoto, sulle conseguenze che essa può generare, ma anche sulla possibilità che memoria, conoscenza e incontro diventino strumenti di crescita e consapevolezza.
1: Il lavoro nasce dall'incontro artistico tra il Crest e Michelangelo Campanale, oggi tra i più autorevoli autori e registi del teatro per le nuove generazioni.

0: anche in ambito internazionale. Campanale firma regia e drammaturgia insieme ad Antonella Ruggero. Lo stesso Campanale cura anche scene e disegno luci, dando vita a un allestimento essenziale e fortemente evocativo.
1: Silvia Pescatore, qui vedo tutta Taranto!
0: Ancora spettacoli. Da questa sera Piazza Maria Immacolata si trasforma in un jazz club. Parte a Taranto Pelagos, il nuovo World Music Festival, che per 10 giorni farà della città ionica un crocevia di ritmi, tradizioni e culture in dialogo fra loro. Un viaggio in 10 tappe che parte dalla Puglia per abbracciare i Balcani, il Sud Italia, il Brasile e le nuove sonorità elettroniche. Un evento inserito nel cammino verso i giochi del Mediterraneo, dove la musica diventa il linguaggio universale dell'incontro. Fino al 31 agosto, ogni sera, a partire dalle 18, la piazza si anima con aree food, beverage e merchandising. Alle 21 il via ai concerti, dall'energia balcanica degli Opa Cupa alla chiusura affidata alla band adriatica, passando per la pizzica elettronica degli Elettro Mascarimiri. È una special night tutta da scoprire. Ed ora parliamo ancora dei giochi del Mediterraneo, torniamo a parlare dei giochi, ma questa volta sotto l'aspetto strettamente sportivo, perché ci sono le prime buone notizie che arrivano dalla nostra Benedetta Pilato.
2: Come da pronostico, splendido il tempo, 1:06:64. Questo il tempo con cui Benedetta Pilato entra nella finale dei 100 rana donne. Quasi 2 secondi di vantaggio su Lisa Angioini, 1:08:21, seconda. La Celik, la slovena, è 1:08:58. È chiaro che questa sera tutte le speranze dei tarantini sono riservate a Benny Pilato, lei che può vincere a casa sua l'oro per i giochi del Mediterraneo, 3 anni dopo aver conquistato la medaglia dal metallo più prezioso. Arriva da uno splendido europeo in quel di Parigi, la medaglia di argento con l'oro sfuggito soltanto di 1 centesimo nei 50 rana, un bronzo conquistato nei 100 rana fino agli 80 metri in testa contro avversarie più quotate. Una crescita costante in questa stagione, il completamento della crescita stessa della Pilato potrebbe giungere in questi giorni. Proprio stasera però la loro più importante è vicino e quell'1:06:64 dei 100 rana bissato potrebbe rappresentare l'esultanza più importante di queste ore per i giochi del Mediterraneo.
0: Ed ora il calcio, il punto sul Taranto con Francesco Friuli.
3: Il mercato del Taranto potrebbe non chiudersi con l'ufficialità dell'arrivo di Lanzolla in difesa, si starebbero cercando almeno un paio di elementi. Un esterno che possa essere duttile tra centrocampo e difesa, magari under, e un attaccante, già quel giocatore che dall'inizio del mercato il Taranto ancora non ha avuto, una sorta di Aguilera, magari ancora più continuo rispetto all'attaccante che ha lasciato Taranto sin dall'inizio del mercato estivo. I rossoblù quindi non hanno completato la rosa. Al momento si valutano anche altre scelte, ma in questa fase dovrebbero essere questi i due ruoli da coprire da qui sino all'inizio della nuova stagione che scatterà il 30 di agosto, quando i rossoblù affronteranno in casa il Cosmano Foggia, porte chiuse sul neutro di Manduria, vista l'indisponibilità dello Iacovone per i giochi del Mediterraneo. Il Taranto dovrebbe arrivare quantomeno con un altro acquisto a quella gara, per poi concentrarsi eventualmente sul completamento della rosa. La squadra di Giuliatto continua a prepararsi nel frattempo in quella di Carosino, in attesa di poter capire quanto riusciranno ad essere produttivi i nuovi arrivi e soprattutto un Taranto che vuole vincere.
0: Bene, è tutto, ma vi ricordo subito dopo il TG una nostra intervista al sindaco Piero Bitetti, col quale abbiamo commentato la serata inaugurale dei giochi. Poi a seguire alle 15 lo spazio di Matteo Schinaia, interamente dedicato ai giochi, e alle 19 la trasmissione con Francesco Friuli, anche questa trasmissione interamente dedicata ai giochi del Mediterraneo. Bene, grazie per l'attenzione, vi lasciamo come di consueto allo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono dei cani. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: riaccende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Ovviamente parleremo anche in questa occasione dei giochi del Mediterraneo. Commentiamo la grande serata di ieri con il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, direttore, buon pomeriggio a tutti.
0: La ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Sappiamo che è preso da altri impegni e la vediamo anche in auto, quindi si sta dirigendo sicuramente verso altre mete. Allora, sindaco, come commentiamo la serata di ieri, che ci siamo permessi di definire storica come serata, perché un evento così Taranto forse non lo aveva neanche immaginato.
1: È esattamente così, un momento importante per la città, per la comunità, un evento internazionale. Abbiamo gli occhi del mondo puntati, dobbiamo goderci questo momento, dobbiamo cogliere l'occasione. Da ieri Taranto è una città di occasioni, una città di opportunità. Credo che siamo sulla strada giusta, c'è tanto da fare, ma lo faremo.
0: Abbiamo visto una partecipazione ricca di gioia da parte del pubblico e questo è sintomatico del desiderio di, noi diciamo, di ritrovare il sorriso per una città che da troppi anni vive di grandi difficoltà e sofferenze.
1: E così ci portiamo dietro un fardello, un'eredità. Ecco, però è arrivato il momento di guardare al futuro, davvero di abbracciarsi il futuro con la logica ecco, della voglia di fare, non più dire di fare, ma credo che questo lo abbiamo dimostrato. Abbiamo lavorato a testa bassa nell'interesse del bene comune, in mezzo a tante polemiche, ma guardando dritti all'obiettivo. Quindi barra dritta, non abbiamo la possibilità di sbagliare, dobbiamo guardare avanti e dobbiamo puntare a quel cambiamento tanto invocato. Deve essere un cambiamento fatto davvero, quindi non soltanto raccontato nei fatti, un cambiamento che deve puntare a guardare alla città con un'altra dimensione, con un altro occhio, ma soprattutto puntando a quelle economie che possano caratterizzare la nostra città. È di una bellezza unica, lo hanno detto tutte le persone che ho incontrato, che non sono tarantini, parlo tanto di turisti stranieri quanto italiani, ma ho potuto essere, diciamo, avere un appagamento da quei tarantini che sono tornati nella loro città natia e che ne hanno apprezzato il cambiamento di fatto, quindi hanno raccontato di una città più pulita, più ordinata, con maggior decoro, ma soprattutto hanno respirato una energia allo stato puro, che è dettata certamente dallo sport, quindi con il messaggio potente che solo lo sport può dare, ma anche un rinnovato entusiasmo da parte della popolazione che prende contezza di quello che stiamo vivendo, un
0: Ecco,
1: momento unico,
0: sindaco,
1: un momento straordinario.
0: abbiamo realizzato un breve servizio per ricordare i momenti più significativi della cerimonia di ieri. Lo vediamo insieme e poi torneremo a commentare la serata.
1: Bene.
0: Le ovazioni a Mattarella e
1: 2026.
0: quelle a Ferrarese, i fischi alla Meloni, gli sfottò alla nazionale francese, l'emozione dell'inno nazionale cantato da un giovanissimo talento, il playback di Albano, i ritmi travolgenti di Mietta, il mini concerto di Serena Brancale, le immagini commoventi di una Taranto attraversata in bicicletta, l'enorme busto dell'atleta che prende la scena, le lunghe code per bere un sorso d'acqua, le migliaia di ventagli agitati per fronteggiare una delle serate più afose dell'estate. Ma soprattutto il nuovo, bellissimo, luccicante stadio Erasmo Iacovone. Sono alcune istantanee di un evento destinato ad entrare nella storia della città. La cerimonia di inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, grazie anche alla diretta della RAI, ha proiettato finalmente una luce nuova su Taranto, dopo lunghi anni di frustrante e cupa narrazione, spesso andata oltre la stessa gravità dei problemi. Una cerimonia che a tratti è sembrata stata quella per l'apertura di una Olimpiade, nonostante l'amplificazione delle voci dei protagonisti non sempre sia stata all'altezza della situazione. Ma è stata comunque una grande serata, 20.000 spettatori che hanno partecipato con gioia ad un evento che appena un paio di anni fa Taranto ha rischiato di perdere per inettitudini e beghe politiche di infimo livello. In migliaia arrivati dalla provincia a testimoniare che almeno per una sera Taranto è tornata ad essere autentico capoluogo, un ruolo smarrito nella crisi soffocante degli ultimi decenni. La cerimonia di inaugurazione e tutta la complessa partita dei giochi sono il segno del desiderio di riscatto di una città che, anche per sua stessa indolenza, non è ancora riuscita a costruire una propria autonoma prospettiva di futuro. Ma la serata del 21 agosto 2026, con il suo carico di emozione e partecipazione, è un segnale incoraggiante. Taranto deve e può ritrovare la forza di tornare a sorridere.
2: Sindaco, tanti momenti belli, non sono mancate le polemiche neanche in questa circostanza, soprattutto per quanto riguarda i fischi che sono stati rivolti alla Presidente del Consiglio. Una sua opinione su questo?
1: Direttore, il vostro servizio è molto puntuale, in riferimento ai fischi me li sarei risparmiati, parliamo di una figura istituzionale che è stata ospitata in città insieme al Presidente della Repubblica. Sapete come la penso su questo argomento, le figure istituzionali vanno salvaguardate. In una giornata di festa, tra l'altro, me lo sarei evitato, poi ci saranno i momenti legittimi per poter dissentire o approvare alcuni comportamenti. Sarei rimasto alla giornata di festa, che è quella che, diciamo, voglio portare avanti il più a lungo possibile, è un'euforia che ci fa bene, che ci, ecco, riporta il sorriso, per come lei ha detto in inizio di collegamento, è quello che serve Tarantini. In riferimento alle polemiche, ci siamo abituati, anche qui con piacere noto che c'è un cambiamento, ecco, anche sui social, dove, diciamo, regnano le polemiche che, diciamo, poi si riversano per strada, noto che da parte di alcuni c'è questa voglia di cambiare, di raccontarsi diversamente. Evidentemente noi paghiamo scelte fatte negli ultimi 200 anni e calate dall'alto, dove la collettività è stata poco protagonista. Per riuscire in quel cambiamento tanto auspicato c'è la necessità di imparare a rimboccarsi le maniche, ma sono sicuro che riusciremo a farlo. Sento, come ho detto prima, lo ridico, credo che siamo sulla strada giusta, c'è tanto lavoro da fare e lo faremo.
2: Una grande ovazione ha accolto il Presidente della Repubblica ed è un segnale di quanto sia amato e stimato Mattarella nel nostro paese. Ma l'altra ovazione ha accolto invece Massimo Ferrarese, considerato un po' l'artefice di questo successo. Un suo giudizio?
1: Sì, io stimo molto il Presidente della Repubblica. Ieri abbiamo scambiato anche qualche opinione sulla bellezza della città di Taranto e su quelle che sono le prospettive che la stessa può avere, quindi il patrimonio, la storia, l'identità, ma anche l'orgoglio dei tarantini e poi l'eredità dei giochi che può generare, ecco, quel cambiamento legato al turismo dello sport. Su questo sapete che abbiamo già fatto dei bandi e stiamo interloquendo con una serie di soggetti legati allo sport. Sapete che diverse federazioni si sono proposte, in particolare quella di atletica, quella di tennis. Puntiamo affinché le grandi strutture, anche lo stadio del nuoto, possa essere gestito a livello organizzativo impeccabile, altrimenti non ce la faremo a tenerle in piedi con i costi, ma puntando ad attrarre gare nazionali ed internazionali che possono valorizzare le strutture, ma allo stesso tempo l'intero territorio, non soltanto la città di Taranto, ma l'intera provincia e la regione Puglia, alla quale va un mio personale ringraziamento per il contributo che ha dato. Un ringraziamento lo vorrei estendere all'intera macchina amministrativa

0: comunale, gli uffici tecnici si sono dati tanto da fare per consentire di poter mettere a disposizione lo stadio, ma anche le altre strutture, per fare le gare con un'attività attenta, quotidiana. Sono stati veramente instancabili, va il mio applauso. E ancora, tornando alla regione, ricordo che qualche mese fa ci fu un giudizio, non so se lo ricordate, ci fu un provvedimento di un tribunale amministrativo che spinse sul raggiungimento di un'intesa che è costata qualche firma di responsabilità, qualche assunzione di responsabilità, grazie alla quale i giochi si sono potuti svolgere. Insomma, i giochi si possono fare a Taranto grazie alla collaborazione di una serie di istituzioni,
1: Quindi sta dicendo che non è
0: di una
1: stato tutto merito
0: collaborazione.
1: di Ferrarese, praticamente.
0: Ma certamente, certamente il presidente Ferrarese dà un contributo importante, lo riconosco e lo ringrazio per l'impegno quotidiano, anche lui si assume responsabilità ogni giorno, vanno ringraziati anche altri enti, il comune, la provincia ha stanziato risorse per garantire il rifacimento di alcune strade, la regione in termini di collaborazione e stanziamento di risorse e ancora il governo per aver potenziato le risorse messe a disposizione per i giochi e ancora le federazioni, molte attività legate alle gare, legate all'organizzazione degli eventi derivano dalle federazioni nazionali e internazionali, quindi il Comitato internazionale traccia un percorso e poi le federazioni procedono con tutto il resto. Insomma, un gioco di squadra, una collaborazione tra le parti che consente di raggiungere l'obiettivo.
1: Sindaco, un'ultima domanda e poi chiudiamo e la lasciamo ai suoi impegni. Torniamo a parlare del governo. Finalmente, la Presidente del Consiglio ha convocato un tavolo per Taranto a Palazzo Chigi. Può essere un momento di svolta per questa complessa vertenza che si trascina da troppi anni?
0: Ne abbiamo parlato ieri velocemente, è necessario un tavolo e ci dovranno essere già alcuni progetti da mettere sul tavolo affinché si possa puntare a sviluppo e occupazione in altri termini, ma io sono fiducioso per le parole che ho sentito ieri, serve responsabilità e collaborazione istituzionale per guardare a Taranto in maniera diversa. Taranto non può essere considerata l'ultima città o essere trattata come tutte le altre perché merita un'attenzione particolare. Non lo dico perché sono il sindaco di questa comunità che amo e della quale sono onorato e orgoglioso di portare avanti le istanze, ma Taranto ha avuto delle considerazioni nel passato che oggi non possono più essere. Bisogna investire su Taranto. Taranto è una città di occasioni e bisogna sfruttarle.
1: E davvero ci auguriamo che questi giochi possano rappresentare una svolta per la città. Grazie Sindaco Bitetti per la sua disponibilità e alla prossima occasione.
0: Grazie a voi, buona continuazione, buon pomeriggio.
1: E grazie a tutti voi che ci avete seguito.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura?

misura per il tuo business. Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
5: Le storie sono vere.
4: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato.

0: L'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Baiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
4: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
7: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
5: Mi serve un lavoro.
8: Hai già lavorato in cucina?
5: Scusate. Certo.
8: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
8: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
5: Sa che posso anche cucinare?
9: Ha detto che è un cuoco, chef!
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
9: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
10: Ah, sì!
5: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony!
6: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
8: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
5: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
11: I was reminded every measure I got on fine with modern living.
5: Questo tizio è un grande chef.
11: And the world still so wild called to me.
5: Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
11: I was lost, I've been kept.
5: È da pazzi!
8: Lo so!
5: Cos'è?
8: È per te.
11: And the world still so wild, called to me.
5: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina. Scusi, qual è il suo nome? Anthony Bourdain.
12: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
13: Io di questa storia non so niente.
14: Se ti rivedo ti ammazzo!
15: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
16: Renzo Invernizzi,
17: detto il salamandra.
18: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
19: E della Diego, sei sotto copertura?
18: Quasi, investigatore privato.
20: Mi manda il collocamento?
21: Sei qui per lo stage, bene. Qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
22: Diego Viani,
23: sei accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
24: Omicidio?
25: Non c'entro, non c'entro, sono solo uno stagista.
26: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
27: Noi?
26: Noi.
27: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
28: un vilipendio di cadavere.
29: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
30: Io con questa storia non c'entro.
31: Ma che è?
32: Mamma.

0: Adesso ti devo lasciare.
1: Io sarei il coglione.
2: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
3: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
4: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
5: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
6: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
7: Come hai fatto a trovarci?
4: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
8: Dove sono i cinque?
9: No.
8: Miliardi in lingotti d'oro!
2: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
3: Me la ricordo.
2: Dammela.
3: Eh no.
2: Dammi sta scatola.
3: L'ho nascosta.
2: Bel nascondiglio.
10: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Amici di Chifra TV, amici di Cittadella TV, buon pomeriggio e bentrovati. Siamo qui per il terzo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Il nostro super ospite di puntata, Fabio Mancini, bentrovato Fabio.
5: Ciao Matteo.
4: Fabio lo conoscete tutti, testimonial di Armani per 20 anni, notissimo supermodello, ma io evidenzio questo termine, filantropo, perché è molto attento alle dinamiche giovanili con la sua Fabio Mancini European School, molto attiva nell'ambito del sociale e ultimamente anche special guest della parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo organizzata da Fondazione Taranto 25. Voglio partire proprio da giovedì sera, Fabio, perché è stata una serata pazzesca. C'erano oltre 10.000 persone a Taranto, atleti, dirigenti, famiglie, le società sportive del territorio, oltre 65, e c'eri tu con tanti sorrisi per tutta questa meravigliosa gente alla vigilia di un appuntamento importante.
5: Sì, è stata una giornata bellissima e vedere comunque tutta la gente come ci ha accolto, innanzitutto. Io non mi aspettavo dei numeri così, non so...
4: Neanche noi, avevamo stimato forse una metà di quelli che sono stati poi i numeri definitivi.
5: Esatto, però vedere proprio la gente come ha risposto, i giovani, e vedere tutti quanti come ci hanno accolto è stato meraviglioso. Poi Fondazione 25 fa queste cose ormai da 6-7 anni, no?
4: Con partecipazione. Che effetto hai avuto quando hai visto quella moltitudine di gente nelle vie centrali di Taranto?
5: Guarda, abituata alle passerelle, tanta gente, bellissima, però vederla così d'impatto è stata incredibile. Poi è bellissimo quando per le vie proprio la gente si avvicinava per chiedere qualche selfie, chiedere informazioni anche su quello che dovevamo fare, è stato bellissimo, veramente molto bello, quindi un onore.
4: È un onore stato averti con noi come super ospite dell'evento. Quello che ci ha colpito particolarmente, chiacchieravamo anche con gli amici di Fondazione Taranto 25, il presidente Fabio Tagarelli, Ennio Bardava, vicepresidente, nonché organizzatore principale dell'evento, è il modo con cui ti sei rapportato ai ragazzi, no? Fotografie, sorrisi, incontri, non riuscivamo a tirarti fuori da Piazza Garibaldi per tutte le persone che hanno cercato di incontrarti. Quanto è stato per te importante partecipare ad una manifestazione nella quale i veri protagonisti non erano i campioni dello sport, che comunque ci sono stati e a breve ne parleremo, ma la gente di Taranto?
5: Ma non ero neanche io, non ero neanche tu, era loro.
4: No.
5: Erano i ragazzi, la gente. È stato incredibile vedere poi quando siamo arrivati sul palco, no? Quando siamo arrivati in Piazza Garibaldi, tutta la gente. La gente che ci aspettava, ci acclamava, ma non per quello che stavamo facendo, quando proprio per quello che c'è dietro le nostre spalle, no? Quindi una Taranto che ha bisogno di una seconda chance, secondo me, una rivincita, e parlare poi con il cuore, perché poi è quello che vuole la gente, perché andare con delle maschere, come diceva Pirandello, prima o poi cadono queste maschere, quindi parlare col cuore penso sia la cosa più bella, ed è arrivata proprio in un momento forse più del bisogno di Taranto, quindi onorato, ma soprattutto felice di questa rinascita, di dare un contributo a questa rinascita.
4: Che impressione hai avuto sull'organizzazione di Fondazione Taranto 25?
5: Perfetta. Non mi aspettavo veramente, io avevo già sentito parlare di tutte queste cose che fanno ormai da anni, però poi essere presente, vedere tutto questo coinvolgimento delle persone ti fa capire come c'è questo rafforzamento proprio negli anni, no? Quindi vuol dire che gli eventi che fanno sono sempre seguiti, vuol dire che la gente risponde bene, perché spesso quando fanno questi eventi la gente rimane anche un po' perplessa, dice cosa vengono a fare.
4: Qual è la loro finalità? In realtà è dare sorrisi a una comunità che è stata fin troppo ferita in passato.
5: Bravissimo. E questo è proprio il punto di una tavola dove si è sempre capito parlare di Ilva, sempre parlato comunque di inquinamento, sempre parlato di cose negative. Con Fondazione 25, con il Comune, con questi interventi appunto dei Giochi del Mediterraneo Olimpici, è stupendo perché la città proprio respira. E quindi il ragazzino anche, che ha sempre avuto la voglia di andare via forse da Taranto, per la prima volta rimane su Taranto e dice: sapete che c'è? Forse, come ho fatto io dopo tanti anni a leggere il mondo, voglio rimanere in Puglia, voglio rimanere qua sul territorio, proprio dar forza a fondazioni, a territorio, regione e comune. Quindi cosa molto bella.
4: Ti sei speso tantissimo per quella serata. Restando poi sul tema della socialità, che è un po' l'elemento portante della Fabio Mancini European School Project, di cui parleremo tra pochissimo. Prima però è anche giusto dare spazio agli atleti, no? Quelli che sono stati con noi sul palco. Abbiamo avuto atleti tarantini capaci di trasmettere concretamente quello che significa inseguire un obiettivo attraverso sacrificio ed impegno. Tra questi c'è Claudia Giammanco, vicecampionessa italiana senior di kickboxing, che ci ha regalato anche un bel momento con il suo maestro. Abbiamo la sua intervista, l'ascoltiamo insieme e poi commentiamo anche quel bellissimo cadeau che ha destinato al suo maestro Mimmo Radicchio al termine della presentazione.
6: È stata un'emozione fortissima, è stato un evento organizzato dall'associazione Taranto 25 alla perfezione, è stato bellissimo e sono felicissima di aver potuto partecipare nella mia città in questa bellissima esperienza.
7: Tu hai già vissuto i Giochi del Mediterraneo perché la tua gara è stata anticipata, che emozione è stata gareggiare nella propria città?
6: Sì, io ho già partecipato ai Giochi del Mediterraneo perché la kickboxing è stato uno sport dimostrativo. È stata un'emozione fortissima poter partecipare nella mia casa, ma è stata anche un'arma a doppio taglio perché la pressione si sentiva sia la bellezza di avere il pubblico di casa, ma allo stesso tempo di non voler deludere.

0: Beh, emozionatissima Claudia, non potrebbe essere diversamente al termine di una serata anche a lei dedicata. La gratitudine nelle parole di Claudia, la gratitudine nel gesto di quella targa regalata al suo maestro.
1: Emozionatissima, anche bellissima, se posso dire,
0: perché
1: ho lavorato nella
0: vero.
1: Moda per tanti anni, vedere un connubio comunque di resilienza, forza, comunque determinazione, bellezza, è perfetto connubio, no? Quindi brava, brava, brava.
0: Lei tra l'altro le sue gare le ha già disputate, perché essendo uno sport dimostrativo, la kickboxing, le gare hanno preceduto poi quello che è il calendario ufficiale che è partito in queste ore. Tra un po' ne parliamo, parliamo anche e soprattutto di calcio, perché oltre ad avere la passione in comune dell'Inter, sei un grande appassionato di calcio internazionale a 360 gradi.
1: Tifoso del Taranto.
0: È tifoso del Taranto, lo rimarchiamo, anche perché ieri lo Jacobone, la casa del Taranto, è stato il teatro della cerimonia inaugurale, e tra po' ci arriviamo. Tornando agli atleti, tornando a Claudia, tornando a Davide Fiore, a tutti gli altri che si sono susseguiti su quel palco, io ho notato che tra il tuo percorso e quello appunto di questi straordinari protagonisti del gioco del Mediterraneo ci sono varie similitudini, ovvero preparazione, sacrifici, competizione, cadute, perché tutti abbiamo le nostre cadute, e capacità di ricominciare. Ti ritrovi in questo quadro che in qualche maniera ti assimila a questi fuoriclasse?
1: Guarda, è una cosa secondo me normale di ogni essere umano. Ci vedono spesso a volte atleti, attori, no? Personaggi pubblici come immortali, no? Il fatto di essere raggiungibili e non aver difetti. Io, chi mi conosce, sa che ho anche io dei difetti, non sono perfetto e posso sbagliare, però c'è anche rimediare, no? E Freud lo diceva sempre, diceva anche Jung, nel momento in cui tu non hai la possibilità proprio di conoscere il tuo io dentro, come fai a capire gli altri? Quindi nel momento in cui una persona va a terra, penso che sia una rinascita. E Kafka lo diceva, nel momento in cui tu capirai all'interno comunque di te stesso tutti i tuoi demoni, allora nel dolore è lì che capirai veramente chi sei. Quindi alle tante persone che mi dicono ma tu non soffri mai, io soffro tutti i giorni, anche perché è come un calciatore che rimane in una squadra per tanti anni, no? 5, 10, 15 anni, la determinazione, perché arrivare al successo è facile in un qualche modo, però come ci rimani?
0: Esatto.
1: Quindi c'è una parola che è fantastica, la resilienza, che è una parola che i giovani dovrebbero secondo me tatuarsela ovunque, ma non sulla pelle proprio quanto nel cuore, nella mente, nell'anima, perché la resilienza è proprio la capacità di resistere al dolore, quindi sì. Capire che c'è un momento di dolore e capire che c'è il post-dolore, e quindi la rinascita totale.
0: In effetti Claudia, in quell'intervento, in quel pensiero condiviso col suo maestro, ha specificato che lui è stato fondamentale soprattutto nei momenti più complessi, quando neanche lei pensava di farcela, quindi la resilienza come elemento portante che le ha portato poi questi grandi risultati. Fabio, adesso però parliamo di te, poi torniamo anche alla parata inaugurale, perché c'è stato un altro ospite molto importante, Marco Daniello, che ci
1: Fantastico,
0: consentirà di parlare di altri argomenti a te molto cari. E parliamo un po' della tua storia, no? Un modello per caso, perché la tua storia nasce anche grazie ad una casualità che ti ha portato sulle passerelle più importanti del mondo. Tu sei castellanetano d'origine, perché la tua famiglia, parte della tua famiglia è di lì. Mi racconti in breve questo percorso meraviglioso che ti ha visto protagonista sui palcoscenici e ovviamente sulle passerelle per oltre 20 anni, grazie a quello che tu definisci sempre il signor Armani, ma poi sì, non soltanto, perché poi è tutto il mondo della moda internazionale che ha riconosciuto il tuo talento.
1: Sì, in primis un secondo padre, io dico sempre signor Armani, perché è un signore, è lui che mi ha dato proprio il via a una carriera meravigliosa. È lui che mi ha insegnato la gentilezza, proprio la parola gentilezza, che è fantastica, perché penso che sia la base proprio su cui un essere umano deve crescere. È l'unica arma che abbiamo per sconfiggere l'odio, per sconfiggere la rabbia, per sconfiggere l'invidia, e se noi riusciamo comunque a metterla in pratica è stupenda. Avevo 18 anni, come è iniziato tutto, avevo 18 anni, non volevo fare il modello, il mio sogno era quello di diventare un professore di educazione fisica, fai conto, tutt'altro. E avevo appena perso un genitore, si erano separati da poco, e camminando proprio per le strade di Monte Napoleone a Milano, un entourage del signor Armani mi ha

0: trovato per strada, proprio con lui appunto sul lato C della strada. E lì per me è stato uno shock, no? Perché mai avrei mai pensato di fare una roba del genere.
1: Quanto eri lontano dall'immaginare la vita che poi hai vissuto?
0: Ma guarda, di belli uomini ce ne sono miliardi in questo mondo, no? Tantissimo, 8 miliardi, quindi immagina quanti belli, tu sei uno di questi, tra l'altro.
1: Grazie, però, grazie, questo guarda, me la segno.
0: Guarda quanti uomini meravigliosi sono in questo mondo, donne bellissime. E in quel momento dicevo, perché io? Infatti uno degli articoli più gettonati, appunto, che mi hanno scritto nel tempo di una testata importante è perché io, no? Perché è sempre stata la frase che mi sono chiesto da tanti uomini, perché io? Probabilmente l'educazione, probabilmente la gentilezza, probabilmente anche un modo di pensare che non è mai spavaldo, no? Ma è sempre un modo comunque di accogliere, che nessuno più accoglie, nessuno più ascolta. Quindi la carriera si è proprio basata su queste fondamenta: valori, resilienza, gentilezza, educazione. Ed è questa la base del mio progetto, ma è la base proprio su quello che Armani ha fatto una casa di moda, non solo nazionale, internazionale, globale. Quindi ripeto, se n'è andato a ottobre un padre per me, in ogni intervista cerco sempre di ricordarlo, perché spero che ogni persona in questo mondo possa trovare un essere umano come il signor Armani che ti possa appunto accogliere e raccogliere in un momento proprio di crisi, come è stato quello della mia vita appunto con i miei genitori.
1: Molto bello quello che dici. Il paradigma di Fabio Mancini si riassume in un pensiero che penso sia condiviso da tutti. Per 20 anni il tuo lavoro è stato farti guardare. Adesso, ed entriamo nel dettaglio della tua opera filantropica, e soprattutto farti ascoltare, perché ci sono dei messaggi importanti che attraverso la Fabio Mancini European School Project fai passare, attraverso il lavoro del tuo entourage. Io voglio salutare e ringrazio la dottoressa Yolanda Chinellato, che tra l'altro è stata anche una tramite importante per farti arrivare qui in trasmissione e per farti partecipare come special guest alla parata inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Com'è nata questa opportunità, questa nuova visione, che poi alla fine è sempre stata quella di Fabio Mancini, però nel momento in cui si è conclusa la carriera da modello è iniziato in maniera proattiva a 360 gradi ad entrare nelle scuole, ad entrare nei cuori delle persone?
0: Innanzitutto fare un ringraziamento veramente a Yolanda Chinellato, la primaria di Castellaneta, perché è la base scientifica del nostro progetto. Quindi il nostro progetto non entra nelle scuole solo come racconto di qualcosa, ma come ascolto dei ragazzi. Ecco, questa è la seconda cosa su cui vorrei soffermarmi prima. Quindi abbiamo appunto tutto questo entourage medico dietro scientifico, dove raccogliamo dei dati e li portiamo poi ai ministeri. Ministero comunque della salute, ministero comunque degli affari sociali, con cui collaboriamo. Quindi importante proprio per capire anche le dinamiche, no, dei ragazzi come reagiscono. Quindi l'importanza di questa dottoressa è fondamentale. Per quanto riguarda il progetto, ripeto, non è tanto un insegnamento quanto proprio un far capire che ci sono esempi positivi in questo mondo, no? In un mondo dove la musica diventa trash, in un mondo dove la musica, non tutta, però la maggior
1: parte. Quindi non
0: sono
1: solo io che la definisci in questa maniera, la musica che ascolto in radio.
0: Ripeto, non è un giudizio personale.
1: Perché a volte mi sento un po' boomer ascoltando quello che ascoltano i miei figli, però.
0: No, io invece vado alla ricerca proprio di questa musica che loro ascoltano, per capire proprio psicologicamente i recettori del cervello, certo, come reagiscono, anche perché.
1: Perché evidentemente c'è una richiesta di quella musica.
0: Esattamente.
1: No?
0: Sì. Però lì, ripeto, la colpa non è di qualcuno in particolare, quanto poi alla fine probabilmente dei produttori.
1: Sì.
0: Perché se il mercato richiede quello è perché viene dato quello alla gente. Quindi è come un programma trash televisivo, no, che fa successo, lo fa per quale motivo? Perché? Perché la gente lo segue. Però il concetto anche psicologico è molto semplice. Tu non dai la possibilità a una persona comunque di far vedere delle cose cattive, tu non fai cose cattive. E nella psicologia si dice proprio questo: la gentilezza, l'educazione spiegata viene trasmessa e automaticamente tu la fai.
1: Sì.
0: Nel momento in cui c'è la violenza, tu ascolti la violenza, i recettori del cervello assorbono e poi l'andrai direttamente
1: la
0: a fare.
1: La fai tu e forse la giustifichi anche in qualche
0: Quindi
1: maniera.
0: Quindi l'obiettivo proprio di questo progetto è quello proprio di far capire che anche se diventi un top model internazionale famosissimo, no, sei educato. Sì. Sei gentile, che non è una maschera che tu metti in quel contesto, ma è un seguito che tu dai proprio a relazioni post intervento. Noi abbiamo fatto tantissimi interventi nelle scuole,
1: sì,
0: e tanti ragazzi

0: venuti anche
1: e tanti ne faremo, tanti ne faremo ancora.
0: Esatto.
1: Ah.
0: Però la cosa bella è stata proprio vederli poi dopo alla parata.
1: È vero. E ritrovarli, no? A volte.
0: Ritrovarli lì, che hanno detto...
1: Spesso sei stato a Taranto.
0: Ha detto, Fabio, ma è bellissimo, no? Sei ritornato? Sì, perché loro devono avere la sicurezza di quello che dici.
1: Sì,
0: perché è facile venire davanti a una telecamera, no? E sparare qualsiasi cosa e poi non dare credibilità.
1: E Fabio, tra gli interventi più interessanti, tra i pensieri che hai condiviso con gli studenti in questi anni, che abbiamo anche condiviso insieme in alcune partecipazioni qui a Taranto, c'è questa esasperazione della perfezione apparente che troviamo sui social. Anche perché questi ragazzi alla fine si sentono sempre in difetto, vogliono raggiungere determinati risultati, soprattutto estetici, spesso in maniera artificiosa. Tu racconti attraverso questi messaggi che la perfezione, a parte che non esiste, ma comunque non è quella.
0: La perfezione è immaginazione.
1: Immaginazione.
0: È tutto ciò che il nostro cervello accoglie e in un qualche modo non riesce a realizzare. Quindi tu vai a seguire determinati esempi perché? Perché secondo la tua immaginazione sono perfetti. Ma se io avvicino lo schermo... Sono pieni di difetti, nel senso, ognuno di noi
1: certo.
0: Ha dei piccoli difetti, poi chi più chi meno, però partiamo da un'altra parola, partiamo dalla parola bellezza, bellus, che dal latino vuol dire bellezza interiore. Quindi dobbiamo fare proprio questo tipo di ricerca, partire da una ricerca di chi sei, delle cose belle che hai, perché ogni persona che sta ascoltando, semplicemente me e te, no? Siamo diversi,
1: sì.
0: Abbiamo magari delle cose in comune. In questo caso la bellezza, forse. Però, a parte gli scherzi, abbiamo comunque caratteristiche diverse. Il concetto è capire quale posso prendere da te ed evolvermi.
1: Sì.
0: Ed è quello che purtroppo non fa la gente. La gente cosa fa? Copia degli stereotipi. Ma non c'è comunicazione. Anche su Instagram, 20-30 milioni di follower, ma chi ti risponde? Mm. Chi esattamente ti dà una risposta semplice? E noi l'abbiamo fatto questi piccoli post, no, ultimi, dove la gente ha interagito, dove noi abbiamo risposto.
1: Hai risposto a tutti. Infatti mi arrivavano tante notifiche
0: e stanno aspettando
1: giorni.
0: Ancora le tue di risposte, tra l'altro.
1: Okay.
0: Appena ti prenderai tempo.
1: Appena però, riusciamo, sì, lo facciamo
0: però
1: volentieri.
0: Quello che manca è proprio la coerenza, Matte. La coerenza proprio di far capire, ok, il bello, ma da dove arriva? Da che stereotipi arriva? Cioè, ad oggi gli influencer più famosi, i personaggi più famosi sono chi? Io ho ispirazioni come Sandro Pertini, ho ispirazioni come Dalai Lama, ho ispirazioni come persone che hanno rivoluzionato veramente il mondo, no? Nelson Mandela. Perché? Perché Papa Francesco, perché sono persone che con il bene hanno rivoluzionato le persone. E in un contesto sociale dove il bene non è comune, è visto come maschera.
1: Giusto.
0: Noi sì. Dovremmo invece invertire le rotte. Farlo come? Partendo dall'educazione scolastica.
1: Rimaniamo nel tema della bellezza, perché bello è bellissimo, ma soprattutto bello dentro. Il nostro campione Marco Daniello, abbiamo fatto cenno prima a lui, campione italiano di paranuoto, che ha vinto anche medaglie internazionali, tra un po' entreremo nel dettaglio, prima però ascoltiamolo nell'intervista post parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo.
2: La serata è stata meravigliosa e ne sono molto molto felice.
3: Raccontami un po' delle emozioni che hai provato.
2: Allora, l'emozione che ho provato quando ho visto tantissima gente nella nostra città essere molto numerosa, cosa che da tempo non accadeva, come in questo caso i Giochi del Mediterraneo che rimarrà sempre nel ricordo di ogni cittadino tarantino e tantissimi atleti nella nostra nazionale alla quale gli diamo un grande in bocca al lupo, anche molti paesi che provengono da tutto il mondo. Le squadre, le tante discipline, i Giochi del Mediterraneo sono una cosa meravigliosa e io di questo mi auguro con tutto il cuore che i giochi possano dare frutto a qualsiasi atleta, a qualsiasi gente, a vedere ogni proprio idolo, a uscire vincitore, specialmente con il loro obiettivo comune, essere sul gradino del podio, la medaglia d'oro più importante. È quella della partecipazione. Comunque, viva Taranto 25, viva i Giochi del Mediterraneo e forza Italia sempre!
1: Che dire di Marco Daniello, che alla Virtus European Summer Games in Polonia recentemente ha vinto 7 medaglie, un oro, 5 argenti ed un bronzo, ma è soprattutto un campione di vita.
0: Ma hai fatto una selezione prima di fare... Sì. Perché sono...

0: tutti bellissimi.
1: Vista che
0: da
1: belli.
0: Prima, cioè, stupendi, veramente. Sì, ripeto, un ragazzo che ho avuto la fortuna di conoscere, dove si è tutto il problema che è, piccolo problema che ha, tra l'altro non di disabilità, ma di diversamente abile.
1: Esatto.
0: Sono completamente due cose diverse. Infatti, se noi prendiamo anche questo modo anche di comunicare, anche loro si sentirebbero magari un po' meno, no? E da quel punto di vista è importante. Il ragazzo mi ha fatto un sacco di complimenti dopo e gli ho detto: guarda, nei prossimi eventi che faremo magari ti portiamo con noi.
1: Ma guarda, ti fa fare bella figura, da tutti i punti di vista.
0: Ma è intelligentissimo, stupendo e soprattutto con un gran cuore.
1: Tra l'altro ha sfilato anche lui, lo sai, in un evento che abbiamo organizzato insieme post-Covid per un brand, insomma, territoriale, e ha fatto anche lì, insomma,
0: Che lì
1: una sua ottima
0: la
1: figura.
0: congiunzione tra l'altro sport con bellezza è fondamentale, no?
1: Sì.
0: Infatti tanti sportivi come Cristiano Ronaldo sulla bellezza, no? Perché? Perché il benessere proprio sportivo ed è quello che deve rientrare, non è la capacità di abbattere comunque un altro atleta, ma è la capacità di capire la propria forza nel competere in un
1: Sì.
0: modo costruttivo. È come giudizio detto in un modo costruttivo e non distruttivo, è lì che fa completamente la differenza. Quindi
1: Assolutamente
0: anche
1: sì.
0: i ragazzi, no? Anche in un momento in cui posso dire la mia non deve mai essere superiore al discorso di un'altra persona, ma quanto il mio giudizio può essere supportato o capito dall'altra persona e non capito. Quindi bello è quando non capiscono e tu riesci a prendere un punto d'incontro. Quindi sport, gentilezza, educazione, stupendo.
1: Ieri cerimonia inaugurale, cerimonia di apertura ufficiale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 in un Erasmo Iacovone gremitissimo,
0: Bellissimo.
1: davvero fantastico, diretta Rai 2, vista da quasi 1 milione di spettatori, terzo programma più visto nel prime time delle emittenti nazionali. Che Taranto ne è uscita da questa serata?
0: Lo farei giudicare direttamente al pubblico italiano, ma vedere questo atleta da dietro che piano piano emergeva è stato emozionante. Emozionante perché se poi vai a vedere la storia vera e propria, l'unico atleta nel mondo ad avere comunque vinto per tanto e ad avere dei reperti, tra l'altro, no? E c'era il Marta a Taranto. Quindi tante cose a volte non vengono neanche spiegate ai ragazzi, non vengono tante spiegate neanche alle persone. Quindi si parla di grossi musei nel mondo, ma probabilmente pochi conoscevano il Marta. Adesso con questa manifestazione, secondo me, il Marta sarà gremito, no? E vedere appunto tutta questa gente così in scalpito, comunque sai, Presidente della Repubblica, amministrazione comunale, nazionale, è stato stupendo. Ma proprio per quello c'è lo slogan, ho visto che era "Il mito diventa futuro, il mito dei giochi". E questo secondo me è meraviglioso, cioè vedere come un qualsiasi tipo di mito, passato, presente, futuro. Quindi che Taranto sia la Magna Grecia passata, il presente, tanti ragazzi che hanno voglia di reinventarsi e fare qualcosa, e il futuro nel rimanere e veramente costruire qualcosa di più su Taranto e tutta la provincia che veramente ne ha bisogno.
1: Anche perché la vera vittoria per Taranto sarà approfittare di questa grande opportunità che i giochi le stanno dando a partire dal 4 settembre, dal giorno dopo l'ultima manifestazione, la cerimonia di chiusura. Dobbiamo dimostrare tutti quanti di poter continuare una narrazione positiva di una città che per tanti anni, lo dicevamo all'inizio trasmissione, è stata ferita.
0: Guarda, io penso che, ripeto, associazioni, Fondazione 25 è fondamentale per tenere in piedi tutto quello che hanno creato adesso, no? Perché, come nella storia, no, della resilienza che parlavamo prima, il concetto non è apparire, il concetto non è arrivare, il progetto è continuare, il
1: Continuare.
0: processo è la continuazione. Quindi che Taranto possa diventare appunto veramente lo spartiacque di tante città bellissime come Bari e che non venga poi detta come la seconda, la terza, la quarta, magari diventa anche la prima. Quindi, non magari, io sono sicuro che diventerà la prima. Quindi, con il calcio, con lo Iacovone che farà tantissima gente adesso, partendo poi dall'eccellenza, uno sarebbe così. Io
1: Che paradosso.
0: sarebbe bellissimo un giorno vedere Inter Taranto,
1: Magari,
0: magari
1: magari presto.
0: la mia Inter, magari poi ne parliamo su questo.
1: Sì, anche se siamo in chiusura di questa trasmissione, ma ce ne saranno altri di interventi con te perché è sempre un grande piacere. Noi siamo amici, lo diciamo sempre, e per me è un vanto esserti amico per quello che sei, per la persona che sei, non per quello che gli altri conoscono di te, anche se, bisogna dire la verità, grazie anche all'opera della dottoressa Yolanda Chinellato, del tutto il tuo entourage, tanti stanno conoscendo il vero Fabio Mancini, indico il cuore. Ti do qualche indicazione, perché le gare sono cominciate stamattina, con il nuoto, con le batterie al mattino e in queste ore le finali, il ciclismo su strada.

0: Journal, Pala Ricciardi, Spazio alla Scherma, e il programma comprende anche il badminton a Francavilla Fontana, le bocce a Montemesola, lotte padel qui a Taranto, ovviamente poi grande attenzione allo sport di squadra con la nazionale italiana maschile di pallavolo che alle 20 debutta al Palamazzola, quindi debutta a Taranto dopo il successo della prima partita. Alle 20 a Conversano c'è anche l'Italia femminile di pallamano, anche lei giocherà questa gara come esordio contro la Tunisia, mentre alle 21 allo stadio Via del Mare di Lecce esordio della nazionale italiana di calcio nel torneo Under 21 contro l'Albania, mentre il 26 sarà a Taranto la gara contro il Kosovo, che attesa c'è in merito alle medaglie. Noi conosciamo anche tanti degli atleti che abbiamo visti sfilare ieri sul Manterbosso dello Iagovone. E quindi l'auspicio è poter continuare in quel tragitto che l'Italia ha percorso in questi anni, sempre prima nel medagliere, e speriamo che accada anche a Taranto.
1: Guarda, ho sentito in questi giorni Marco Orsi, che tra l'altro è qua, ho sentito la Conversano che ha fatto un video l'altro giorno, si è
0: Sì.
1: sentito tramite Instagram, il mio supporto totale per loro, quindi vederli già in gara penso sia una cosa straordinaria.
0: È
1: Poi che
0: vero.
1: vincano, che perdano, dico la verità, da italiano dico ovviamente sì, ci vuole la vittoria, però la manifestazione secondo me fatta in un paese qui con un italiano è magica, e anche raccontarlo ai più piccoli un giorno sarà bellissimo, quindi spero che possano vincere, come ho detto prima, Forza Italia, Forza Taranto, però ragazzi vivetevi questa esperienza al massimo, perché poi è un'esperienza personale che fa la crescita personale, la cosa più importante, non tanto una medaglia.
0: Fabio, siamo in chiusura della nostra trasmissione. Io rinnovo il ringraziamento a te e al tuo staff per essere stato nostro ospite in questo terzo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Ci lasciamo con un messaggio ai giovani, pensando a quelli che hanno partecipato alla parata di Fondazione Taranto 25, pensando a quelli che guarderanno la nostra trasmissione in diretta in TV oppure nelle ore successive attraverso il web. Quale messaggio vogliamo far passare in ultimo al termine di questa trasmissione?
1: Guarda, Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo. Io invece chiedo ai telespettatori oggi quale tipo di bellezza amate. Quindi che questa domanda faccia riflettere che la bellezza estetica ovviamente è importante come biglietto da visita, però la bellezza del cuore forse è quella che ci fa diventare grandi uomini e grandi donne. Quindi c'è un detto meraviglioso buddista che dice Tashi Delek, che vuol dire che la mia energia oggi possa infondere a voi il bene e voi possiate darlo agli altri. Quindi Taci delle matte.
0: Io ti ringrazio di cuore Fabio per la tua amicizia, per la tua presenza qui in trasmissione, con l'auspicio di trovarti ancora durante questi giochi del Mediterraneo e con la certezza di poter continuare a contribuire a far passare questo bellissimo messaggio della tua meravigliosa Fabio Mancini European School Project. Grazie ancora Fabio.
1: Grazie mille a voi, grazie mille a te.
0: Noi ci ritroviamo domani, sempre alle ore 15, in diretta su Città della TV, Chifra TV, Chifra Comunicazione ed Eventi. Alla prossima.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e

0: KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal 21 agosto Taranto ospiterà i 20esimi giochi del Mediterraneo e quindi arriveranno qui, anzi in realtà sono già arrivati, atleti provenienti da 26 paesi diversi. E non è una cosa nuova per Taranto, anzi il legame di Taranto con il mondo degli atleti e dell'atletismo racconta una storia millenaria. Più di 2000 anni di storia all'insegna dell'atletismo, quindi una sorta di ritorno a casa per gli atleti. E è una storia che noi nei prossimi minuti vi racconteremo, ma partiremo da qui, da Villa Peripato, il polmone verde della città. Perché Villa Peripato? Beh, una lunga storia. Il peripato era il luogo dove si passeggiava e si discuteva di filosofia, chiamata Villa, anzi Giardini Peripato, in realtà, in onore di Pitagora, perché Pitagora era un pitagorico e qui a Taranto c'era un grandissimo presidio di pitagorici, e di un tarantino, filosofo, pitagorico, ma anche inventore, ma anche statista, uomo politico, il nostro Archita. E quindi si parte da qui. E che c'entra Pitagora, che c'entra Archita, che c'entra con lo sport? Beh, il legame fra filosofia pitagorica e sport è uno dei più affascinanti dell'antichità, perché proprio secondo i pitagorici è dal bilanciamento dell'uomo, dal bilanciamento anche fisico e mentale dell'uomo, che si vive meglio praticamente. E loro pensavano che il corpo umano doveva essere una sorta di microcosmo nel quale poi rispecchiare valori, virtù anche della società, della polis, della città, e quindi era fondamentale un corpo allenato, e lo sport era la prima cosa. Mens sana e corpore sana, diranno dopo i romani. E la filosofia pitagorica ha ispirato tantissimi atleti. Taranto ne aveva tanti di atleti molto molto famosi, e visto che ci ritroviamo qui in Villa Peripato, in mezzo ai reperti archeologici, è doveroso ricordare che in alcuni casi abbiamo proprio le testimonianze archeologiche, fisiche, della presenza di questi atleti. In altri casi abbiamo altre testimonianze, come ad esempio le testimonianze scritte, ed è il caso di Icco. Icco è stato un atleta che è vissuto nel V secolo a.C., campione del pentathlon. Tra l'altro la filosofia pitagorica riteneva il vero campione olimpico il campione non vincitore in una disciplina, ma nel pentathlon, perché proprio doveva essere sempre tutto bilanciato, quindi dovevi essere un atleta a 360 gradi. Perché Icco è diventato così famoso ed è rimasto nella storia, addirittura nell'attuale storia della medicina sportiva, è ritenuto tutt'oggi il papà della medicina sportiva, perché per primo ebbe una serie di intuizioni. Vabbè, a parte che vinse di tutto, di più, gli dedicarono anche delle statue monumentali ad Atene per omaggiarlo, ma lui capì per primo che proprio in virtù di questo bilanciamento bisognava anche adattare uno stile di vita, quindi abbinare un certo stile di vita agli allenamenti, e per prima cosa lui abolì una roba che si chiamava kandaulos. Che cos'è? Era il pasto degli atleti di un tempo.

Questo pasto era una specie di brodaglia fatto con carne, formaggi, pezzi di pane, una robetta leggera. Picco capì che non era il caso di mangiare tutta quella roba prima di una gara e quindi, proprio in virtù della filosofia pitagorica, bisognava avere una dieta moderata, morigerata, quindi la sua famosa cena, la cena di Icco, un pasto frugale. Quindi questa fu la prima innovazione, quindi basta con cose pesanti, si mangia poco, si mangia spesso e ci si allena tanto. Vinse di tutto di più e una volta arrivato all'apice diventò ricchissimo, tornò ovviamente qui a Taranto e divenne il preside, diremo oggi, del ginnasio. Il ginnasio era la scuola che preparava non solo militarmente, ma preparava proprio i cittadini. I cittadini si allenavano, ma avevano anche la possibilità di allenare la mente, non solo il corpo. E il ginnasio divenne così famoso, il ginnasio di Taranto, che addirittura quando Platone venne a Taranto, ospitato proprio da Archita, rimase sbalordito dal nostro ginnasio e volle inserire proprio un ginnasio nelle vicinanze della sua scuola, proprio perché era straordinario il modo di impostare la filosofia e di collegare la cultura, lo spirito, l'anima, il corpo, tutti insieme. Quindi arrivò, tornò appunto a Taranto e divenne preside del ginnasio. Ma dov'era il ginnasio di Taranto? Beh, il ginnasio di Taranto, noi non abbiamo ancora testimonianza archeologica fisica del nostro ginnasio, però abbiamo tante testimonianze scritte che ce lo fanno collocare più o meno dove oggi si trova il Palazzo degli Uffici, praticamente Palazzo Archita. Ironia della sorte, molti secoli dopo, molti millenni dopo, proprio quel palazzo ha ospitato il liceo Ginnasio Archita, quindi già pensare che migliaia di anni fa lì si erano formate, venivano formate le menti e il corpo dei giovani tarantini e poi dopo, per ironia della sorte, si sono formati anche altri giovani tarantini, fra cui Aldo Moro, beh, è una cosa veramente bella. Il ginnasio si trovava lì vicino, tra l'altro c'era una statua monumentale, enorme, in bronzo, di 18 metri, una statua di Zeus, fatta da Lisippo, quindi anche lui tarantino, seconda per grandezza solo al Colosso di Rodi. Questa era Taranto. E poi, in prossimità del ginnasio, che peraltro era vicino all'Agorà, quindi la piazza, in prossimità del ginnasio, cosa c'era? Il viale alberato del Peripato, quindi dopo gli allenamenti si continuava a nutrire, dopo il corpo, la mente.

E fino adesso abbiamo parlato dell'atletismo a Taranto raccontando quello che ci viene descritto dalle fonti storiche, quindi non dalle fonti fisiche, dalle fonti materiali. Beh, iniziamo a entrare un po' più nel dettaglio e parliamo dei reperti, di quello che la storia, che la città ci ha restituito. E quale posto migliore se non il Museo Archeologico, il MARTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, un fiore all'occhiello a livello mondiale, perché racchiude un quantitativo impressionante di reperti, proprio a testimonianza della grandezza della nostra città. E proprio in questi giorni il MARTA ospita la mostra L'Arte della Vittoria, proprio dedicata agli atleti e all'atletismo, perché il terreno ci ha restituito veramente di tutto, proprio ad indicare come l'atletismo fosse praticato qui a Taranto, come facesse parte proprio della vita dei tarantini. Quindi insieme, come dicevamo, la paideia, la formazione, la scuola, la formazione culturale e spirituale, c'era anche la formazione atletica. E qui abbiamo ad esempio dei reperti in mostra fantastici. Nelle tombe, dove si trovava, se si trovava all'interno una roba del genere, beh, quella era sicuramente la tomba di un atleta. Questo è uno strigile ed è praticamente il biglietto da visita dell'atleta, uno strumento indispensabile per l'atleta. A cosa serviva? Beh, dovete sapere che gli atleti, l'atletismo era molto democratico, ecco, partiamo da questo presupposto, quindi era bilanciato e moderato ed era molto democratico, perché gli atleti gareggiavano praticamente quasi nudi, correvano scalzi, quindi non avevano degli strumenti in più per

rafforzare o per migliorare le prestazioni. Se uno era forte, era forte. Vabbè, l'unica cosa che facevano è cospargevano il corpo di olio, un po' per tendere i muscoli, un po' perché durante la lotta, ad esempio, si era più scivolosi e quindi si poteva evitare qualche presa. Ovviamente si gareggiava sul terreno, quindi voi immaginate sudore, olio, terriccio, e alla fine di una gara non bastava buttarsi a mare per lavarsi, e quindi ecco che ci veniva in aiuto lo strigile. Era una sorta di spatola, un po' come quello che usano le estetiste, solo che l'estetista per stendere la ceretta, ecco, le estetiste stendevano, invece loro con questa spatola levavano il grasso dal corpo e si pulivano. Quindi in ogni tomba, visto che nelle tombe venivano comunque posizionati anche degli oggetti cari al defunto, in ogni tomba, lì dove andiamo a trovare uno strigile, beh, quello era un atleta. Oppure troviamo anche altri reperti, come ad esempio, questo è straordinario, il disco. Un disco di ferro, e dovete sapere che ce n'erano di vari pesi e varie dimensioni. Oggi il lancio del disco si fa con un disco di circa 2 kg per gli uomini, 1 kg per le donne. Beh, all'epoca i dischi, a seconda delle gare, a seconda se gareggiava un giovane, un ragazzo o un adulto, avevano vari pesi. In media pesavano 2,5 kg, però arrivavano anche a pesare 5-6 kg. Quindi c'è veramente tanto da raccontare. Abbiamo anche l'atletismo raccontato sui vasi, su questi lekutos che raffigurano degli atleti, o queste statuette di terracotta che raffigurano dei pugili. Quindi sono solo alcuni dei grandissimi esempi di atletismo a Taranto. Tra l'altro c'erano molte gare olimpiche, quindi non c'erano molte competizioni in tutta la Grecia, e i tarantini, gli atleti tarantini, diciamo così, andavano in tournée, quindi gareggiavano in varie competizioni, e molte fonti riportano proprio i nomi di questi nostri tarantini, come ad esempio, ecco, dicevamo, Ipkos. Però ci sono anche dei tarantini che, ahimè, sono arrivati a noi, però dei quali ancora non abbiamo i nomi, ma conosciamo molte molte cose. Andiamo a conoscere?

Fino adesso abbiamo parlato appunto dei nomi, come quello di Icco, di atleti che sono diventati famosi nella Magna Grecia, perché Taranto, ricordiamolo, era proprio uno dei fulcri della Magna Grecia e dell'atletismo a Taranto. Però Taranto ci ha restituito nel 1959 una tomba monumentale, l'unico caso di tomba completa, intatta, di un atleta. Siamo in via Genova, la città è in forte espansione, si stanno facendo i lavori per costruire un palazzo e viene ritrovata questa tomba qui. È un unicum, non esiste nulla del genere da nessuna parte al mondo. E la cosa interessante, non solo questa tomba che è proprio monumentale, ma sono le analisi che sono state fatte all'interno della tomba, tanto per quanto riguarda il corredo funebre, quanto proprio sullo scheletro dell'atleta, che ci hanno restituito una fotografia di quella che era la Taranto del V secolo. Piccolo errore in cui spesso si cade è confondere l'atleta di Taranto con Icco, perché se più o meno facevano parte dello stesso secolo, ci ritroviamo intorno al V secolo avanti Cristo, non erano assolutamente la stessa persona. Perché? Beh, come prima cosa abbiamo detto che Icco è vissuto tanto, così tanto che è diventato il capo del ginnasio. L'atleta, dalle analisi, è morto intorno ai 30 anni e quindi già questo ci porta un pochino fuori. L'atleta, tra l'altro, in base sempre alle analisi, aveva una dieta particolare. Abbiamo detto che Icco era per il pasto frugale, invece questo atleta mangiava molte proteine. Tra l'altro sono state trovate delle tracce anche di mitili, quindi già 2500 anni fa si mangiavano le cozze qui a Taranto, le cozze tarantine, quindi l'atleta era anche ghiotto di cozze. Quindi una dieta fortemente proteica, cosa che Icco non avrebbe assolutamente mai fatto. L'atleta aveva anche un minimo di corredo funebre. Sappiamo che da alcuni resti organici c'era sicuramente un sudario, e c'era un alabastron, si può anche vedere qui nel riflesso del vetro, che era

praticamente quel contenitore che veniva utilizzato per mettere il famoso olio di cui insomma facevano uso gli atleti prima di entrare in gara, quello che poi veniva tolto con lo strigile sostanzialmente. Intorno all'atleta le anfore della vittoria, le anfore di Panathinaikos. Quindi questo era un atleta con la maiuscola, secondo i nostri cari amici pitagorici, perché aveva vinto nel pentathlon. Quindi ricordiamo, i grandi atleti erano quelli che vincevano in tutte le discipline, non soltanto in una. E l'altra cosa che ci fa capire quanto fosse famoso questo atleta è proprio la posizione dove è stata ritrovata la tomba, perché la tomba è stata ritrovata, abbiamo detto sì, in via Genova, però era nelle immediate vicinanze di una strada che portava in città. Era comunque una tomba al di fuori delle mura della città, però su una strada principale, quindi non era su una stradina o una tomba nascosta, quindi era una tomba da onorare e da omaggiare, una tomba assolutamente monumentale. Il nostro atleta di Taranto, tanto famoso che addirittura durante le Olimpiadi di Pechino è stato portato in tournée, è andato a Pechino e per tutta la durata delle Olimpiadi ci sono state delle file immense per vedere l'unico atleta della maglia grecia, che è il nostro Tarantino.

E come dicevo, tutto intorno nella tomba dell'atleta sono state ritrovate le anfore che indicavano la vittoria. Questi erano praticamente i veri e propri premi materiali. In questo caso ce n'erano quattro, però ce ne sono rimaste intatte tre. Cosa contenevano queste anfore? L'olio sacro ad Atena, quindi avevano un grandissimo valore. Altro quesito, di che è morto questo atleta? Qui ci si apre veramente un mondo, perché ci sono quelli addirittura complottisti che pensano che sia stato avvelenato da un rivale, perché anche all'epoca c'era il giro scommesse, c'erano gli sponsor, magari si chiamavano diversamente, però non ci siamo inventati niente. Quindi, visto che comunque sono state trovate nelle ossa delle alte percentuali di proteine, quindi era molto sbilanciata la sua dieta, probabilmente forse ha avuto un avvelenamento, anche se è molto più probabile che sia morto per qualche infezione. Quindi magari, insomma, evitiamo di fare questi scoop, atteniamoci a quello che ci dice la scienza. La scienza, tra l'altro, dice che aveva il gruppo sanguigno zero e aveva anche una tendenza genetica a beccarsi la psoriasi. Peccato, poverino, però comunque era un bel ragazzo. Sappiamo che non praticava il pugilato perché il viso è assolutamente intatto, quindi non ci sono segni di fratture, però la struttura ossea mostra diciamo uno sforzo soprattutto per quanto riguarda la parte dei bicipiti e la parte delle gambe, quindi appunto un pentatleta.

1917, in via Pitagora iniziano a fare dei lavori edilizi per costruire il Borgo Umbertino. E tra l'altro questo museo, non proprio questo, però il Museo Archeologico di Taranto, nasce proprio nel momento in cui si inizia a scavare il Borgo Umbertino e iniziano ad uscire reperti archeologici a più non posso, quindi proprio da questa necessità venne creato il primo impianto, lo tempore del Museo Archeologico. Beh, fatto sta, 1917, i giornali di scavo riportano e trovano una tomba con delle sepolture. All'inizio ne trovano solo due e la cosa ironica è che dicono: una prima tomba è una tomba

povera, con pochi reperti all'interno, e anche la seconda, insomma, una tomba povera, e viene, insomma, catalogata così questa tomba di via Pitagora. Beh, qualche anno dopo lo scavo viene ripreso e quella che è venuta fuori è quella che oggi noi conosciamo come la tomba degli atleti. Qui alla Marta abbiamo una ricostruzione della tomba degli atleti, che comunque è ancora visitabile proprio in via Pitagora, e all'interno di questa ricostruzione fedele abbiamo quelli che sono i vasi e i reperti che sono stati trovati all'interno della tomba. Una seconda analisi nel 1921, quando fecero questo secondo intervento di scavo, praticamente la tomba che era stata scavata, che era quella povera, ritenuta povera, era proprio questa prima tomba qui. E un'analisi un pochino più attenta, beh, non era poi così povera, perché all'interno di questa tomba venne anche trovata una piccola traccia di una corona d'oro, una corona che veniva riservata ai vincitori. Beh, andando avanti nello scavo, si scoprì che questa era una tomba che riprendeva innanzitutto, in una forma strana, che riprendeva quello che era l'andron. Questa parola fa un po' ridere, l'androne, una cosa del palazzo, no? L'andron era il luogo dove gli uomini, da Andros appunto uomo, gli uomini si riunivano e banchettavano, parlavano di filosofia, bevevano vino, parlavano anche delle loro passioni, quindi era un luogo strettamente maschile, legato tra l'altro a quello che era il simposio, che era una pratica molto molto diffusa, ovviamente fra gli aristocratici, fra coloro che vantavano di discendere direttamente da coloro che fondarono Taranto. Quindi aveva questa forma di androne, e quelle che praticamente sono le sepolture avevano la forma delle clinidi. Praticamente le clinidi, che cosa sono? Sono dei sofà, dei divanetti. Quindi com'era questo androne? Questi divanetti tutti intorno nella stanza dove i nostri antenati maschi si accomodavano con un braccio poggiato su un bracciolo, e con l'altro, insomma, bevevano, non tracannavano assolutamente, bevevano, degustavano del vino e parlavano, e così, insomma, passavano le giornate. Quindi si parla di aristocratici perché evidentemente chi passa le giornate così non deve andare a lavorare. Ma perché atleti? Perché si chiama la tomba degli atleti? Beh, perché queste tombe hanno ritrovato al loro interno appunto degli oggetti legati all'atletismo. E questi oggetti li vediamo, ad esempio, ecco, l'alabastron, che è quello stesso oggetto che abbiamo trovato anche nella tomba dell'atleta, quello che serviva per contenere l'olio, gli oli per cospargere il corpo. E poi troviamo anche delle anfore, questa anfora panatenaica, che è molto simile a quella che troviamo a una delle quattro, insomma, che troviamo alla tomba degli atleti, che era quella che veniva data all'atleta della vittoria. Quindi probabilmente, diciamo, innanzitutto questi uomini non erano parenti fra loro assolutamente, e il loro capo, tra virgolette, doveva essere proprio questo, di quella prima sepoltura, quella che all'inizio avevano definito quella povera, la tomba povera, perché appunto c'era la corona che doveva dettare il suo status. Quindi non erano parenti, ma era una specie di club, ecco, diciamo così, dove stavano tutti quanti insieme ed erano tutti accomunati dall'atletismo. Atletismo che sicuramente a questo punto veniva praticato dagli aristocratici, perché le gare si svolgevano non a Taranto, quindi si girava per la Grecia, non solo ad Atene, dipendeva dal tipo di competizioni. E quindi chi aveva la possibilità di allenarsi, di spostarsi, di passare le giornate, trascorrere le giornate anche così, col simposio, praticando questa nobile arte, insomma, del disquisire insieme, del bere vino, beh, sicuramente chi non ha bisogno di lavorare, ma ha qualcuno che lo fa per lui. Quindi stiamo parlando di tombe aristocratiche e tombe molto ricche. Il simposio da cosa ci viene indicato? Beh, ci viene indicato da quei crateri, queste anfore con la bocca molto larga, che si chiamano appunto crateri, ricordano un po' il cratere del vulcano. Lì c'era il vino poi veniva miscelato con l'acqua, raramente veniva bevuto puro, e si degustava il vino. Una piccola curiosità,
Spesso si raffigurano i greci, ma anche i romani, sempre con sto vino, sto vino, sto vino. Ecco, non è che fossero degli ubriaconi o

che c'era il vino perché ovunque, perché loro amassero smoderatamente il vino. Era una questione di praticità, perché l'acqua, soprattutto ecco, i pitagorici in particolar modo, che erano molto attenti all'equilibrio delle cose, l'acqua non sempre era potabile. L'acqua doveva essere, per essere bevuta, assolutamente limpida in colore, in odore. Soprattutto in estate non è che era sempre così. Per cui veniva utilizzato il vino per miscelare l'acqua e veniva anche utilizzato, diciamo così, da antibatterico. Ecco, quindi in questo caso per quello si consumava più vino e molta meno acqua, perché non erano infrequenti addirittura proprio gli episodi di infezioni intestinali e quant'altro. Quindi questo è l'aspetto del vino. I nostri atleti, dicevamo, la tomba degli atleti è stata utilizzata per circa 20 anni. Perché lo capiamo? Perché noi sappiamo che questa tomba più o meno è databile fra la fine del VI secolo e gli inizi del V, però una data sicura ce l'abbiamo, anche se non c'è scritto da nessuna parte la data, una data sicura ce l'abbiamo: l'ultima tomba è vuota. E che cosa significa questo? C'è una data specifica, 473 a.C., Taranto perde contro gli italici, la guerra contro gli italici. È una sconfitta che Erodoto reputa durissima. Cioè, poi Erodoto era uno che se ne intendeva di guerra, insomma, ne aveva viste e descritte tantissime. Quindi descrisse questa sconfitta come cruciale per Taranto. E come spesso accade anche oggi, dopo un episodio del genere, venne stravolta un po' la politica a Taranto. Prima c'erano gli aristocratici e si passò alla democrazia, anche se per democrazia non dobbiamo pensare alla democrazia come ce l'abbiamo oggi, era un pochino diversa da quella di oggi, però è un primo passo verso la democrazia. E quindi anche le tombe iniziano ad essere diverse, non c'erano più le tombe sfarzose degli aristocratici e le tombe dei poveri. E le tombe diventano tutte molto molto minimal, diremmo oggi. Quindi quando a Taranto in uno scavo ritroviamo una tomba non ricchissima, quindi veramente con il minimo di corredo, ecco, quella sicuramente è una tomba che viene dopo la sconfitta contro gli italici. Come possiamo vedere, le tracce di atleti e di atletismo ci sono veramente ovunque. Qui abbiamo una serie di lectos con atleti impegnati in varie discipline, però sono tutti uomini. Abbiamo parlato dell'Andron, quindi sembra, diciamo, a prima vista che questo discorso dell'atletismo riguardasse soltanto gli uomini. Ma non è così. Oddio, a dire il vero, nelle Olimpiadi non potevano gareggiare, ma né nelle Olimpiadi né in altre gare non potevano gareggiare le donne. Addirittura ad Atene neanche le donne sposate potevano assistere alle gare olimpiche. Tuttavia, le donne potevano vincere la gara delle bighe come proprietarie di cavalli. Quindi se una donna possedeva dei cavalli e quei cavalli gareggiavano, la donna poteva vincere le Olimpiadi. Poi magari paradossalmente non poteva neanche assistere alla vittoria perché era sposata, però almeno, insomma, fatta la legge, trovato l'inganno. Però c'è anche un'eccezione, questo per le donne della maggior parte della Magna Grecia, c'è un'eccezione, le donne spartane. Perché mentre nelle altre parti della Grecia le donne e gli uomini avevano un tipo di educazione diversa, quindi gli uomini effettivamente rivolta alla filosofia, alla cultura, ma anche alla cultura del corpo e all'atletismo, le donne avevano un altro tipo di educazione, tranne appunto che a Sparta, dove le donne avevano esattamente la stessa educazione militare, se vogliamo, degli uomini. Tant'è che non a caso una delle donne che vinse un'Olimpiade in quanto proprietaria di cavalli fu proprio una principessa spartana intorno al 390 avanti. Quindi, insomma, le donne nel loro piccolo anche loro si allenavano, almeno le spartane, e noi tarantini siamo figlie delle spartane, e nel loro piccolo si allenavano, quindi anche loro praticavano l'atletismo. Ovviamente in questo caso l'atletismo per le donne veniva praticato non per gareggiare, ma per mettere al mondo dei figli forti.

E questa piccola passeggiata nella storia e nel mondo dell'atletismo termina qui, nel chiostro bellissimo del Museo Archeologico Nazionale. E cosa abbiamo imparato? Beh, abbiamo imparato che l'archeologia e la storia non è un qualcosa di morto o di polveroso che sta lì, serve comunque per raccontare, per dare voce a chi non c'è più, e poi ci insegna che, come ho già detto, non ci siamo mai inventati niente, quindi c'era già qualsiasi nostra invenzione, qualsiasi modo di essere o di fare, beh, c'è sempre stato, quindi sembra, noi abbiamo l'impressione di essere nell'epoca moderna e di essere gli inventori di tutto, e invece no, quindi è importante ascoltare anche le voci di questi uomini che ci hanno preceduto, e questi uomini che cercavano l'equilibrio perfetto, cercavano la democrazia, che gareggiavano non per vincere e umiliare l'avversario, ma gareggiavano per mettere sempre alla prova se stessi. Lo sport era messo al primo posto, addirittura aveva il potere di fermare le guerre, ed è capitato nell'antichità, sono capitati dei momenti di tregua proprio per permettere agli atleti di appunto praticare le loro competizioni sportive. Quindi lo sport veramente unisce e lo sport insegna. È con grande onore che noi accogliamo questi atleti provenienti da 26 paesi del Mediterraneo, e che accogliamo questi giochi. Magari facciamoci una passeggiata al Marta e respiriamo l'atletismo, che fa parte veramente della nostra storia nel vero e proprio senso della parola. Fulminimi tratus emotionem.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio. E allora si sono ufficialmente aperti i giochi del Mediterraneo di Taranto. Ieri sera la cerimonia inaugurale al nuovissimo stadio Erasmo Iacovone. È stata una serata indimenticabile che probabilmente sarà destinata ad entrare nella storia della città. Tante le cariche istituzionali presenti, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi quasi 20.000 persone che hanno partecipato davvero con gioia ed emozione a questo evento straordinario. Vediamo.
1: Le ovazioni a Mattarella e
0: 2026.
1: quelle a Ferrarese, i fischi alla Meloni, gli sfottò alla nazionale francese, l'emozione dell'inno nazionale cantato da un giovanissimo talento, il playback di Albano, i ritmi travolgenti di Mietta, il mini concerto di Serena Brancale, le immagini commoventi di una Taranto attraversata in bicicletta, l'enorme busto dell'atleta che prende la scena, le lunghe code per bere un sorso d'acqua, le migliaia di ventagli agitati per fronteggiare una delle serate più afose dell'estate. Ma soprattutto il nuovo bellissimo luccicante Stadio Erasmo Iacovone. Sono alcune istantanee di un evento destinato ad entrare nella storia della città. La cerimonia di inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, grazie anche alla diretta della RAI, ha proiettato finalmente una luce nuova su Taranto, dopo lunghi anni di frustrante e cupa narrazione, spesso andata oltre la stessa gravità dei problemi. Una cerimonia che a tratti è sembrata quella per l'apertura di una Olimpiade, nonostante l'amplificazione delle voci dei protagonisti non sempre sia stata all'altezza della situazione. Ma è stata comunque una grande serata, 20.000 spettatori che hanno partecipato con gioia ad un evento che appena un paio di anni fa Taranto ha rischiato di perdere per inettitudini e beghe politiche di infimo livello. In migliaia arrivati dalla provincia a testimoniare che almeno per una sera Taranto è tornata ad essere autentico capoluogo, un ruolo smarrito nella crisi soffocante degli ultimi decenni. La cerimonia di inaugurazione e tutta la complessa partita dei giochi sono il segno del desiderio di riscatto di una città che, anche per sua stessa indolenza, non è ancora riuscita a costruire una propria autonoma prospettiva di futuro. Ma la serata del 21 agosto 2026, con il suo carico di emozione e partecipazione, è un segnale incoraggiante. Taranto deve e può ritrovare la forza di tornare a sorridere.
0: E a proposito della cerimonia d'apertura, appunto la cerimonia ha fatto registrare uno straordinario successo di pubblico, non solo all'interno dello stadio, che era praticamente colmo in ogni ordine di posto, ma anche in televisione, perché la cerimonia è stata seguita su Rai 2 da una media di 973.000 spettatori, con punte che hanno superato il milione. Questi i dati di ascolto, e la diretta dallo stadio ha raggiunto uno share totale del 7,1% ed è stato il programma più visto su Rai 2 nell'intero arco della giornata. Ma non sono mancate le polemiche e sono diventati un caso i fischi indirizzati alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
1: Comprendo perfettamente le ragioni di chi qui a Taranto esprime il proprio dissenso. Taranto è una città straordinaria e non rinunciamo a credere in un suo futuro di sviluppo, lavoro e sostenibilità. Così Giorgia Meloni ha commentato i fischi che le sono piovuti addosso alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, fischi finiti sulle prime pagine dei giornali nazionali. Opportuni o meno, ci sono comunque stati ed è un dato del quale tenere conto. Razionalmente possono apparire contraddittori, perché se Taranto ha potuto godere di una serata così bella ed emozionante, lo deve al lavoro di un commissario nominato proprio dal governo Meloni e lo deve ai circa 300 milioni di euro che il governo della prima donna Premier ha messo concretamente sul tavolo. E non a caso sono piovuti applausi quando Massimo Ferrarese ha ringraziato il governo per l'impegno profuso per i giochi di Taranto. Allora i fischi alla Presidente del Consiglio probabilmente hanno un'altra chiave di lettura. Sono la risposta di pancia di una città in grave sofferenza che dalle istituzioni, come ammesso dalla stessa Meloni, non ha ricevuto adeguate risposte alla sua crisi da tanto troppo tempo. Il caso Taranto è stato sottovalutato. Nessuno dei governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi è riuscito ad affrontare e indicare una via d'uscita credibile per la più complessa vertenza della storia Industria della Repubblica, quella dell'Ilva. Questo governo finora non ha fatto eccezione. Diciamo la verità, è rimasto un po' con il cerino che gli hanno lasciato in mano i governi precedenti e con loro quindi quei fischi andrebbero condivisi e probabilmente qualsiasi altro presidente del Consiglio avrebbe ricevuto la stessa accoglienza. Giorgia Meloni si è però mossa in ritardo. Soltanto alla vigilia della cerimonia d'apertura dei giochi ha annunciato un tavolo per Taranto a Palazzo Chigi. I fischi di una parte dello Iacovone le hanno forse fatto comprendere quanto questa città senta il bisogno di un piano straordinario di autentica rinascita. Lei, Giorgia, non ha battuto ciglio. Ora forse l'avvertenza Taranto sarà affrontata con maggiore consapevolezza. Per quanto riguarda i fischi e gli sberleffi, Taranto ha una lunga tradizione. In fondo siamo un po' figli di quel Filonide che sulla testa del potere romano svuotò sprezzante la sua vescica. Dalla pipì ai fischi cambia lo strumento, ma il bersaglio resta sempre lo stesso, il potere che abita a Roma.
0: E ci sono stati anche però disagi intorno alla cerimonia di apertura, perché per diverse persone con disabilità e i loro accompagnatori la serata si è trasformata in una odissea sotto il caldo cocente. Partiti dalle aree di sosta previste alla Salinella a bordo di navette dedicate, i disabili, almeno da quanto riportato da chi era presente, sono stati lasciati all'ingresso atleti, distante dalle tribune, dovendo poi percorrere un lungo tratto a piedi. Il problema più grave si è registrato però al termine dell'evento. Le navette promesse per il rientro non sono mai arrivate, costringendo famiglie con disabili fisici e psichici ad affrontare a piedi un percorso di oltre un chilometro tra la calca e i bus degli stessi atleti. A denunciarlo sui social è stato proprio il dimissionario presidente della Commissione Comunale Servizi, Gianni Tartaglia, che abbiamo intervistato. Sentiamo cosa ha dichiarato.
2: Abbiamo raggiunto di nuovo il punto in cui ci aveva lasciato la navetta, sperando che ce ne fossero altre. Avevamo anche discusso con loro, ci avevano detto vi veniamo a prendere. In realtà questo non è venuto, per cui essendo con mia figlia che è piccola e ha una disabilità psichica importante, però non è proprio la stessa cosa che come avere a che fare con una persona che non ha quella disabilità. Ricordo che il regolamento comunale di Taranto a mia firma da circa 3 mesi concede il CUDE anche alle persone con disabilità psichica, esattamente come succede in tutti i resti d'Italia, esattamente come prevede la legge. E siamo rimasti lì per lungo tempo, faceva molto caldo, non c'era neanche l'acqua, c'erano però gli organizzatori che parlavano rigorosamente in inglese, bellissima questa cosa, che dell'internazionalizzazione di Taranto. Fortunatamente qualche parola in inglese la conosco anche io e a cui ho chiesto, ma loro non mi sapevano dare risposte, dicendo che era responsabilità prima di Chima, poi di un'altra, poi di un'altra ancora. Fortunatamente a un certo punto ho dovuto prendere la decisione di approcciarci a fare questa lunga traversata con la bambina, che era in chiara difficoltà, a piedi. Perché così è andata, non è mai arrivata la navetta. Noi abbiamo raggiunto a piedi, tra l'altro, dove passavano i pullman degli atleti.
3: Che dipende dal comitato organizzatore o da Chima Mobilità.
2: Siamo in fase, io ho denunciato la cosa anche a livello di consiglio comunale.
0: E problemi ci sono stati anche per l'acquisizione dei biglietti per le persone disabili. Sentiamo quest'altra testimonianza.
4: I giochi del Mediterraneo dovevano essere una vetrina dell'inclusione e della ripartenza, ma a riflettori quasi accesi esplode la protesta di chi a questa festa si è sentito del tutto escluso. A metterci la faccia Andrea Magri, padre di Mattia, un ragazzo con disabilità. Andrea non vuole oscurare la festa, racconta, ma vorrebbe solo che il figlio possa parteciparvi. I fatti parlerebbero chiaro. Il 21 giugno viene annunciata l'apertura delle prenotazioni per i biglietti gratuiti riservati alle persone con disabilità. Andrea non perde tempo e al mattino seguente, il 26 giugno alle 9.51, invia la mail al comitato organizzatore con tutta la documentazione richiesta per il figlio. La risposta, però, arriva solo una settimana dopo, il 2 luglio. Posti esauriti. Nel frattempo anche i biglietti a pagamento vanno sold out, lasciando la famiglia senza alcuna possibilità di accedere alla cerimonia di apertura. Da qui scatta la denuncia pubblica indirizzata con una lettera aperta alle istituzioni cittadine e al sindaco. Il signor Magri non chiedeva favori né elemosine, ma una risposta e trasparenza sui diritti esigibili. Quanti sono numericamente i posti riservati alle persone in carrozzina e alle disabilità motorie nello stadio Iacovone? E perché non viene fornito un elenco, anche anonimizzato, che attesti l'effettivo ordine cronologico di arrivo delle richieste? Il caso sollevato dalla famiglia Magri riapre un dibattito profondo che va oltre la singola cerimonia. La richiesta inviata al comitato organizzatore è chiara: servono numeri certi, criteri trasparenti e piattaforme telematiche visibili in tempo reale per le prossime competizioni sportive, perché l'accessibilità non può restare uno slogan, ma deve tradursi in fatti concreti per tutti.
0: L'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo è coinciso con il battesimo del nuovissimo stadio Erasmo Iacovone. E in Curva Sud abbiamo incontrato l'avvocato Vincenzo Di Maggio, che oltre ad essere il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, è il figlio dello storico presidente del Taranto, Michele Di Maggio. Michele Di Maggio fu l'artefice della costruzione del vecchio stadio Salinella. Quindi dalla Salinella al nuovissimo Iacovone abbiamo raccolto le sensazioni del figlio di Michele Di Maggio. Sentiamo.
5: Dopo il vecchio Salinella, costruito dal grande presidente Di Maggio, l'emozione per il figlio di essere in un nuovo stadio.
6: Emozioni forti, emozioni che ricordano il vecchio debutto, l'inaugurazione Taranto Real Madrid. Come fai a dimenticare una cosa del genere? E oggi questo nuovo Salinella celebra una Taranto sportiva che vuole crescere. E io mi auguro davvero che sia Salinella, ma scomponendolo, come diceva mio padre, Salinella A, Salinella. Speriamo che porti bene e che Taranto veramente rinasca calcisticamente. Grazie comunque e forza Taranto.
0: Bene, per assicurare il servizio d'ordine, la sicurezza intorno a questa manifestazione, a tutti i giochi, è stato dispiegato un imponente servizio d'ordine. Sentiamo i dettagli.
1: Grande spiegamento di forze per assicurare che la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo si svolgesse in assoluta sicurezza. Anche in base alle indicazioni emerse nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Ernesto Liguori, il questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha reso operativo

Le direttive delineando un imponente dispositivo per creare una cornice di sicurezza adeguata. Il piano è stato regolato in base alla presenza delle massime cariche dello Stato. Il piano interforze ha visto impegnate unità della Polizia di Stato giunte in supporto da numerose questure italiane, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre alle diverse polizie locali dei comuni interessati. Uno spiegamento che ha garantito il preventivo e capillare controllo del territorio e degli obiettivi sensibili. Impegnati i nuclei artificieri antisabotaggio e le unità cinofile antiesplosivo della Polizia di Stato per le preventive bonifiche del territorio, i nuclei dei tiratori scelti, i NOx, le UOPI e le SOS per affrontare eventuali situazioni di pericolo emergenzialità. Attivati oltre 60 punti di presidio lungo le maggiori arterie di collegamento della provincia, a tutela della sicurezza aerea e dei siti sensibili, sono stati schierati sofisticati assetti antidrone forniti dal 17° Reggimento Artiglieria Sforzesca dell'Esercito Italiano ed è stato previsto l'impiego di un elicottero del 9° Reparto Volo della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, collegato in diretta streaming con la sala operativa Interforze costituita in questura con l'importanza funzione di coordinamento in tempo reale in caso di emergenze. Nelle acque antistanti i siti di interesse sono stati disposti i servizi di ordine pubblico a cura del reparto aeronavale della Guardia di Finanza con il concorso della Capitaneria di Porto. Sotto il coordinamento in tempo reale della sala operativa Interforze allestita alla questura è stato rafforzato il controllo del territorio nel capoluogo ionico con l'attività del personale della Digos, della sezione volante e l'incremento degli equipaggi della sezione falchi della squadra mobile che pattuglieranno le zone del capoluogo affollate da turisti e cittadini per tutta la durata dei giochi. Torneremo a parlare dei giochi del Mediterraneo sotto l'aspetto strettamente sportivo tra poco nei servizi di sport, ma intanto passiamo alla cronaca. Nel pomeriggio di ieri la Guardia Costiera di Taranto è intervenuta nelle acque dell'isola di San Pietro per prestare soccorso a due diportisti rimasti bloccati sulla costa rocciosa dell'isola a seguito dell'incagliamento del gommone sul quale si trovavano. Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Capitaneria di Porto ha disposto l'immediato intervento di un battello pneumatico che ha raggiunto in breve tempo la zona indicata sul versante esterno dell'isola. E giunto sul posto, l'equipaggio ha individuato i due diportisti che si erano rifugiati sulla costa rocciosa mentre il gommone risultava incagliato sugli scogli e parzialmente affondato. Una volta recuperati a bordo, i due diportisti sono stati condotti in sicurezza presso il loro abituale punto di ormeggio all'interno del porto. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone coinvolte. L'episodio richiama ancora una volta l'importanza del rispetto delle fondamentali regole di prudenza da parte di quanti svolgono attività diportistiche. La Guardia Costiera raccomanda in particolare, prima di intraprendere la navigazione, di acquisire un'adeguata conoscenza delle caratteristiche del tratto di mare interessato, prestando particolare attenzione alla presenza di bassi fondali, scogli e altri possibili pericoli per la navigazione. E allora, chiusa questa notizia di cronaca, passiamo agli spettacoli, perché anche il teatro si collega idealmente ai giochi del Mediterraneo. C'è una bella rappresentazione del Crest ispirata alla balena che approdò e si spiaggiò proprio a Taranto. Ai giochi del Mediterraneo c'è Ninì e la balena della compagnia teatrale Crest. Il teatro celebra così la memoria del mare di Taranto. Lo spettacolo andrà in scena sabato 29 agosto alle 21 al Museo Diocesano come evento ufficiale collaterale dei giochi del Mediterraneo. L'ingresso è gratuito con prenotazione. Interpretato da Giovanni Guarino e dal giovane Andrea Romanazzi con la regia e la drammaturgia di Michelangelo Campanale e Antonella Ruggero, lo spettacolo restituisce al pubblico una delle pagine più sorprendenti e poco conosciute della storia di Taranto, quella della balena franca boreale che nel febbraio del 1887 comparve nel Golfo di Taranto, primo esemplare della specie mai avvistato nel Mediterraneo, suscitando paura e sgomento tra la popolazione.
Una vicenda che oggi diventa metafora del rapporto tra una comunità e il suo mare, della difficoltà di confrontarsi con ciò che è sconosciuto e della capacità della memoria di trasformare un episodio del passato in patrimonio collettivo. Un racconto profondamente mediterraneo che dialoga idealmente con lo spirito dei giochi,

chiamati a celebrare non solo l'incontro fra i popoli che si affacciano su questo mare, ma anche il patrimonio culturale e identitario che li accomuna. Come nel romanzo Storia di una balena bianca, raccontata da lei stessa, di Sepúlveda, lo spettacolo invita il pubblico a cambiare prospettiva, osservando gli esseri umani attraverso lo sguardo della balena. Ne nasce una riflessione delicata e intensa sulla paura dell'ignoto, sulle conseguenze che essa può generare, ma anche sulla possibilità che memoria, conoscenza e incontro diventino strumenti di crescita e consapevolezza. Il lavoro nasce dall'incontro

0: gli autori e registi del teatro per le nuove generazioni, anche in ambito internazionale. Campanale firma regia e drammaturgia insieme ad Antonella Ruggero. Lo stesso Campanale cura anche scene e disegno luci, dando vita a un allestimento essenziale e fortemente evocativo.
1: Signor pescatore, qui vedo tutta Taranto!
0: Ancora spettacoli. Da questa sera Piazza Maria Immacolata si trasforma in un jazz club. Parte a Taranto Pelagos, il nuovo World Music Festival che per 10 giorni farà della città ionica un crocevia di ritmi, tradizioni e culture in dialogo fra loro. Un viaggio in 10 tappe che parte dalla Puglia per abbracciare i Balcani, il Sud Italia, il Brasile e le nuove sonorità elettroniche. Un evento inserito nel cammino verso i giochi del Mediterraneo, dove la musica diventa il linguaggio universale dell'incontro. Fino al 31 agosto, ogni sera, a partire dalle 18, la piazza si anima con aree food, beverage e merchandising. Alle 21 il via ai concerti, dall'energia balcanica degli Opa Cupa alla chiusura affidata alla band adriatica, passando per la pizzica elettronica degli Elettro Mascarimiri. È una special night tutta da scoprire. Ed ora parliamo ancora dei giochi del Mediterraneo, torniamo a parlare dei giochi, ma questa volta sotto l'aspetto strettamente sportivo, perché ci sono le prime buone notizie che arrivano dalla nostra Benedetta Pilato.
2: Come da pronostico, splendido, il tempo 1:06:64. Questo il tempo con cui Benedetta Pilato entra nella finale dei 100 rana donne. Quasi 2 secondi di vantaggio su Lisa Angioini, 1:08:21, seconda. La Celik, la slovena, è 1:08:58. È chiaro che questa sera tutte le speranze dei tarantini sono riservate a Benny Pilato. Lei che può vincere a casa sua l'oro per i giochi del Mediterraneo, 3 anni dopo aver conquistato la medaglia dal metallo più prezioso. Arriva da uno splendido europeo in quel di Parigi. La medaglia di argento con l'oro sfuggito soltanto di 1 centesimo nei 50 rana, un bronzo conquistato nei 100 rana fino agli 80 metri in testa contro avversarie più quotate. Una crescita costante in questa stagione. Il completamento della crescita stessa della Pilato potrebbe giungere in questi giorni. Proprio stasera però l'alloro più importante è vicino, e quell'1:06:64 dei 100 rana bissato potrebbe rappresentare l'esultanza più importante di queste ore per i giochi del Mediterraneo.
0: Ed ora il calcio, il punto sul Taranto con Francesco Friuli.
3: Il mercato del Taranto potrebbe non chiudersi con l'ufficialità dell'arrivo di Lanzolla in difesa. Si starebbero cercando almeno un paio di elementi: un esterno che possa essere duttile tra centrocampo e difesa, magari under, e un attaccante, già quel giocatore che dall'inizio del mercato il Taranto ancora non ha avuto, una sorta di Aguilera, magari ancora più continuo rispetto all'attaccante che ha lasciato Taranto sin dall'inizio del mercato estivo. I rossoblù quindi non hanno completato la rosa. Al momento si valutano anche altre scelte, ma in questa fase dovrebbero essere questi i due ruoli da coprire da qui sino all'inizio della nuova stagione che scatterà il 30 di agosto, quando i rossoblù affronteranno in casa il Cosmano Foggia, porte chiuse sul neutro di Manduria, vista l'indisponibilità dello Iacovone per i giochi del Mediterraneo. Il Taranto dovrebbe arrivare quantomeno con un altro acquisto a quella gara, per poi concentrarsi eventualmente sul completamento della rosa. La squadra di Giuliatto continua a prepararsi nel frattempo in quella di Carosino, in attesa di poter capire quanto riusciranno ad essere produttivi i nuovi arrivi e soprattutto un Taranto che vuole vincere.
0: Bene, è tutto, ma vi ricordo subito dopo il TG una nostra intervista al sindaco Piero Bitetti, col quale abbiamo commentato la serata inaugurale dei giochi. Poi a seguire alle 15 lo spazio di Matteo Schinaia interamente dedicato ai giochi, e alle 19 la trasmissione con Francesco Friuli, anche questa trasmissione interamente dedicata ai giochi del Mediterraneo. Bene, grazie per l'attenzione, vi lasciamo come di consueto allo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono dei cani. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Ovviamente parleremo anche in questa occasione dei giochi del Mediterraneo. Commentiamo la grande serata di ieri con il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, direttore, buon pomeriggio a tutti.
0: La ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Sappiamo che è preso da altri impegni e la vediamo anche in auto, quindi si sta dirigendo sicuramente verso altre mete. Allora, sindaco, come commentiamo la serata di ieri, che ci siamo permessi di definire storica come serata, perché un evento così Taranto forse non lo aveva neanche immaginato.
1: È esattamente così, un momento importante per la città, per la comunità, un evento internazionale. Abbiamo gli occhi del mondo puntati, dobbiamo goderci questo momento, dobbiamo cogliere l'occasione. Da ieri Taranto è una città di occasioni, una città di opportunità. Credo che siamo sulla strada giusta, c'è tanto da fare, ma lo faremo.
0: Abbiamo visto una partecipazione ricca di gioia da parte del pubblico e questo è sintomatico del desiderio di, noi diciamo, di ritrovare il sorriso per una città che da troppi anni vive, di grandi difficoltà e sofferenze.
1: E così ci portiamo dietro un fardello, un'eredità. Ecco, però è arrivato il momento di guardare al futuro, davvero di abbracciarsi il futuro con la logica ecco, della voglia di fare, non più dire di fare, ma credo che questo lo abbiamo dimostrato. Abbiamo lavorato a testa bassa nell'interesse del bene comune, in mezzo a tante polemiche, ma guardando dritti all'obiettivo. Quindi barra dritta, non abbiamo la possibilità di sbagliare, dobbiamo guardare avanti e dobbiamo puntare a quel cambiamento tanto invocato. Deve essere un cambiamento fatto davvero, quindi non soltanto raccontato nei fatti, un cambiamento che deve puntare a guardare alla città con un'altra dimensione, con un altro occhio, ma soprattutto puntando a quelle economie che possano caratterizzare la nostra città. È di una bellezza unica, lo hanno detto tutte le persone che ho incontrato, che non sono tarantini, parlo tanto di turisti stranieri quanto italiani, ma ho potuto essere, diciamo, avere un appagamento da quei tarantini che sono tornati nella loro città natia e che ne hanno apprezzato il cambiamento di fatto, quindi hanno raccontato di una città più pulita, più ordinata, con maggior decoro, ma soprattutto hanno respirato una energia allo stato puro, che è dettata certamente dallo sport, quindi con il messaggio potente che solo lo sport può dare, ma anche un rinnovato entusiasmo da parte della popolazione che prende contezza di quello che stiamo vivendo, un
0: Ecco,
1: momento unico,
0: sindaco,
1: un momento straordinario.
0: abbiamo realizzato un breve servizio per ricordare i momenti più significativi della cerimonia di ieri. Lo vediamo insieme e poi torneremo a commentare la serata.
1: Bene.
0: Le
1: Taranto
0: ovazioni a Mattarella e
1: 2026.
0: quelle a Ferrarese, i
1: Guerra
0: fischi alla Meloni, gli sfottò alla
1: insorgenza,
0: nazionale francese,
1: politica,
0: l'emozione
1: guerra,
0: dell'inno nazionale
1: sabato,
0: cantato da un
1: politica,
0: giovanissimo talento,
1: militanza,
0: il playback di
1: tradizione,
0: Albano, i
1: patria,
0: ritmi travolgenti di
1: chiamata
0: Mietta,
1: così,
0: il mini
1: chiamata
0: concerto di Serena
1: così,
0: Brancale, le
1: chiamata
0: immagini commoventi di una Taranto attraversata in bicicletta, l'enorme busto dell'atleta che prende la scena, le lunghe code per bere un sorso d'acqua, le migliaia di ventagli agitati per fronteggiare una delle serate più afose dell'estate, ma soprattutto il nuovo bellissimo luccicante stadio Erasmo Iacovone. Sono alcune istantanee di un evento destinato ad entrare nella storia della città. La cerimonia di inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, grazie anche alla diretta della RAI, ha proiettato finalmente una luce nuova su Taranto, dopo lunghi anni di frustrante e cupa narrazione, spesso andata oltre la stessa gravità dei problemi. Una cerimonia che a tratti è sembrata stata quella per l'apertura di una Olimpiade, nonostante l'amplificazione delle voci dei protagonisti non sempre sia stata all'altezza della situazione. Ma è stata comunque una grande serata, 20.000 spettatori che hanno partecipato con gioia ad un evento che appena un paio di anni fa Taranto ha rischiato di perdere per inettitudini e beghe politiche di infimo livello. In migliaia arrivati dalla provincia a testimoniare che almeno per una sera Taranto è tornata ad essere autentico capoluogo, un ruolo smarrito nella crisi soffocante degli ultimi decenni. La cerimonia di inaugurazione e tutta la complessa partita dei giochi sono il segno del desiderio di riscatto di una città che, anche per sua stessa indolenza, non è ancora riuscita a costruire una propria autonoma prospettiva di futuro. Ma la serata del 21 agosto 2026, con il suo carico di emozione e partecipazione, è un segnale incoraggiante. Taranto deve e può ritrovare la forza di tornare a sorridere.
2: Sindaco, tanti momenti belli, non sono mancate le polemiche neanche in questa circostanza, soprattutto per quanto riguarda i fischi che sono stati rivolti alla Presidente del Consiglio. Una sua opinione su questo?
1: Direttore, il vostro servizio è molto puntuale, in riferimento ai fischi me li sarei risparmiati, parliamo di una figura istituzionale che è stata ospitata in città insieme al Presidente della Repubblica. Sapete come la penso su questo argomento, le figure istituzionali vanno salvaguardate. In una giornata di festa, tra l'altro, me lo sarei evitato, poi ci saranno i momenti legittimi per poter dissentire o approvare alcuni comportamenti. Sarei rimasto alla giornata di festa, che è quella che, diciamo, voglio portare avanti il più a lungo possibile, è un'euforia che ci fa bene, che ci, ecco, riporta il sorriso, per come lei ha detto in inizio di collegamento, è quello che serve Tarantini. In riferimento alle polemiche, ci siamo abituati, anche qui con piacere noto che c'è un cambiamento, ecco, anche sui social, dove, diciamo, regnano le polemiche che, diciamo, poi si riversano per strada. Noto che da parte di alcuni c'è questa voglia di cambiare, di raccontarsi diversamente. Evidentemente noi paghiamo scelte fatte negli ultimi 200 anni e calate dall'alto, dove la collettività è stata poco protagonista. Per riuscire in quel cambiamento tanto auspicato c'è la necessità di imparare a rimboccarsi le maniche, ma sono sicuro che riusciremo a farlo. Sento, come ho detto prima, lo ridico, credo che siamo sulla strada giusta, c'è tanto lavoro da fare e lo faremo.
2: Una grande ovazione ha accolto il Presidente della Repubblica ed è un segnale di quanto sia amato e stimato Mattarella nel nostro Paese. Ma l'altra ovazione ha accolto invece Massimo Ferrarese, considerato un po' l'artefice di questo successo. Un suo giudizio?
1: Sì, io stimo molto il Presidente della Repubblica. Ieri abbiamo scambiato anche qualche opinione sulla bellezza della città di Taranto e su quelle che sono le prospettive che la stessa può avere, quindi il patrimonio, la storia, l'identità, ma anche l'orgoglio dei tarantini e poi l'eredità dei giochi che può generare, ecco, quel cambiamento legato al turismo dello sport. Su questo sapete che abbiamo già fatto dei bandi e stiamo interloquendo con una serie di soggetti legati allo sport. Sapete che diverse federazioni si sono proposte.

0: di atletica, quella di tennis, puntiamo affinché le grandi strutture, anche lo stadio del nuoto, possa essere gestito a livello organizzativo impeccabile, altrimenti non ce la faremo a tenerle in piedi con i costi, ma puntando ad attrarre gare nazionali ed internazionali che possono valorizzare le strutture, ma allo stesso tempo l'intero territorio, non soltanto la città di Taranto, ma l'intera provincia e la regione Puglia, alla quale va un mio personale ringraziamento per il contributo che ha dato. Un ringraziamento lo vorrei estendere all'intera macchina amministrativa comunale. Gli uffici tecnici si sono dati tanto da fare per consentire di poter mettere a disposizione lo stadio, ma anche le altre strutture per fare le gare con un'attività attenta, quotidiana. Sono stati veramente instancabili, va il mio applauso. E ancora, tornando alla regione, ricordo che qualche mese fa ci fu un giudizio, non so se lo ricordate, ci fu un provvedimento di un tribunale amministrativo che spinse sul raggiungimento di un'intesa che è costata qualche firma di responsabilità, qualche assunzione di responsabilità, grazie alla quale i giochi si sono potuti svolgere. Insomma, i giochi si possono fare a Taranto grazie alla collaborazione di una serie di istituzioni,
1: Quindi sta dicendo che non è
0: di una
1: stato tutto merito
0: collaborazione.
1: di Ferrarese, praticamente.
0: Ma certamente il presidente Ferrarese dà un contributo importante, lo riconosco e lo ringrazio per l'impegno quotidiano, anche lui si assume responsabilità ogni giorno, vanno ringraziati anche altri enti, il comune, la provincia ha stanziato risorse per garantire il rifacimento di alcune strade, la regione in termini di collaborazione e stanziamento di risorse e ancora il governo per aver potenziato le risorse messe a disposizione per i giochi e ancora le federazioni, molte attività legate alle gare, legate all'organizzazione degli eventi derivano dalle federazioni nazionali e internazionali, quindi il Comitato internazionale traccia un percorso e poi le federazioni procedono con tutto il resto. Insomma, un gioco di squadra, una collaborazione tra le parti che consente di raggiungere l'obiettivo.
1: Sindaco, un'ultima domanda e poi chiudiamo e la lasciamo ai suoi impegni. Torniamo a parlare del governo. Finalmente, la Presidente del Consiglio ha convocato un tavolo per Taranto a Palazzo Chigi. Può essere un momento di svolta per questa complessa vertenza che si trascina da troppi anni?
0: Ne abbiamo parlato ieri velocemente, è necessario un tavolo e ci dovranno essere già alcuni progetti da mettere sul tavolo affinché si possa puntare a sviluppo e occupazione in altri termini, ma io sono fiducioso per le parole che ho sentito ieri, serve responsabilità e collaborazione istituzionale per guardare a Taranto in maniera diversa. Taranto non può essere considerata l'ultima città o essere trattata come tutte le altre perché merita un'attenzione particolare. Non lo dico perché sono il sindaco di questa comunità che amo e della quale sono onorato e orgoglioso di portare avanti le istanze, ma Taranto ha avuto delle considerazioni nel passato che oggi non possono più essere. Bisogna puntare. Bisogna investire su Taranto. Taranto è una città di occasioni e bisogna sfruttarle.
1: E davvero ci auguriamo che questi giochi possano rappresentare una svolta per la città. Grazie Sindaco Bitetti per la sua disponibilità e alla prossima occasione.
0: Grazie a voi, buona continuazione, buon pomeriggio.
1: E grazie a tutti voi che ci avete seguito.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano

0: lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Amici di Chifra TV, amici di Cittadella TV, buon pomeriggio e bentrovati. Siamo qui per il terzo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Il nostro super ospite di puntata, Fabio Mancini, bentrovato Fabio.
5: Ciao Matteo.
4: Fabio lo conoscete tutti, testimonial di Armani per 20 anni, notissimo supermodello, ma io evidenzio questo termine, filantropo, perché è molto attento alle dinamiche giovanili con la sua Fabio Mancini European School, molto attiva nell'ambito del sociale e ultimamente anche special guest della parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo organizzata da Fondazione Taranto 25. Voglio partire proprio da giovedì sera, Fabio, perché è stata una serata pazzesca. C'erano oltre 10.000 persone a Taranto, atleti, dirigenti, famiglie, le società sportive del territorio, oltre 65, e c'eri tu con tanti sorrisi per tutta questa meravigliosa gente alla vigilia di un appuntamento importante.
5: Sì, è stata una giornata bellissima e vedere comunque tutta la gente come ci ha accolto, innanzitutto. Io non mi aspettavo dei numeri così, non so...
4: Neanche noi, avevamo stimato forse una metà di quelli che sono stati poi i numeri definitivi.
5: Esatto, però vedere proprio la gente come ha risposto, i giovani, e vedere tutti quanti come ci hanno accolto è stato meraviglioso. Poi Fondazione 25 fa queste cose ormai da 6-7 anni, no?
4: Con partecipazione. Che effetto hai avuto quando hai visto quella moltitudine di gente nelle vie centrali di Taranto?
5: Guarda, abituata alle passerelle, tanta gente, è bellissima, però vederla così d'impatto è stata incredibile. Poi è bellissimo quando per le vie proprio la gente si avvicinava per chiedere qualche selfie, chiedere informazioni anche su quello che dovevamo fare. È stato bellissimo, veramente molto bello, quindi un onore.
4: È un onore stato averti con noi come super ospite dell'evento. Quello che ci ha colpito particolarmente, chiacchieravamo anche con gli amici di Fondazione Taranto 25, il presidente Fabio Tagarelli, Ennio Bardava, vicepresidente, nonché organizzatore principale dell'evento, è il modo con cui ti sei rapportato ai ragazzi, no? Fotografie, sorrisi, incontri, non riuscivamo a tirarti fuori da Piazza Garibaldi per tutte le persone che hanno cercato di incontrarti. Quanto è stato per te importante partecipare

0: ad una manifestazione nella quale i veri protagonisti non erano i campioni dello sport, che comunque ci sono stati e a breve ne parleremo, ma la gente di Taranto.
1: Ma non ero neanche io, non ero neanche tu, era
0: No,
1: loro.
0: no.
1: Erano i ragazzi, la gente. È stato incredibile vedere poi quando siamo arrivati sul palco, no? Quando siamo arrivati in Piazza Garibaldi, tutta la gente che ci aspettava, ci acclamava, ma non per quello che stavamo facendo, ma proprio per quello che c'è dietro le nostre spalle, no? Quindi una Taranto che ha bisogno di una seconda chance, secondo me, una rivincita, e parlare poi con il cuore, perché poi è quello che vuole la gente, perché andare con delle maschere, come diceva Pirandello, prima o poi cadono queste maschere, quindi parlare col cuore penso sia la cosa più bella. Ed è arrivata proprio in un momento forse più del bisogno di Taranto. Quindi onorato, ma soprattutto felice di questa rinascita, di dare un contributo a questa rinascita. Perfetta.
0: Che impressione hai avuto sull'organizzazione di Fondazione Taranto 25?
1: Non mi aspettavo veramente, io avevo già sentito parlare di tutte queste cose che fanno ormai da anni, però poi essere presente, vedere tutto questo coinvolgimento delle persone ti fa capire come c'è questo rafforzamento proprio negli anni, no? Quindi vuol dire che gli eventi che fanno sono sempre seguiti, vuol dire che la gente risponde bene, perché spesso quando fanno questi eventi la gente rimane anche un po' perplessa, dice cosa vengono a fare.
0: Qual è
1: Ormai
0: la
1: la
0: loro
1: gente.
0: finalità? In realtà è dare
1: Sì.
0: sorrisi a una comunità che è stata fin troppo ferita in passato.
1: Bravissimo. E questo è proprio il punto di una tavola dove si è sempre capito parlare di Ilva. Sempre parlato comunque di inquinamento, sempre parlato di cose negative. Con Fondazione 25, con il comune, con questi interventi appunto dei Giochi del Mediterraneo, olimpici, è stupendo perché la città proprio respira. E quindi il ragazzino, anche che ha sempre avuto la voglia di andare via, forse da Taranto, per la prima volta rimane su Taranto e dice: sapete che c'è? Forse, come ho fatto io dopo tanti anni a leggere il mondo. Voglio rimanere in Puglia, voglio rimanere qua sul territorio, proprio dar forza a fondazioni, a territorio, regione e comune. Quindi, cosa molto bella.
0: Ti sei speso tantissimo per quella serata, restando poi sul tema della socialità, che è un po' l'elemento portante della Fabio Mancini European School Project, di cui parleremo tra pochissimo. Prima però è anche giusto dare spazio agli atleti, no? Quelli che sono stati con noi sul palco. Abbiamo avuto atleti tarantini capaci di trasmettere concretamente quello che significa inseguire un obiettivo attraverso sacrificio ed impegno. Tra questi c'è Claudia Giammanco, campionessa italiana senior di kickboxing, che ci ha regalato anche un bel momento con il suo maestro. Abbiamo la sua intervista, l'ascoltiamo insieme e poi commentiamo anche quel bellissimo cadeau che ha destinato al suo maestro Mimmo Radicchio al termine della presentazione.
2: È stata un'emozione fortissima, è stato un evento organizzato dall'Associazione Taranto 25 alla perfezione, è stato bellissimo e sono felicissima di aver potuto partecipare nella mia città in questa bellissima esperienza.
3: Tu hai già vissuto i giochi del Mediterraneo perché la tua gara è stata anticipata e l'oceano è andata a gareggiare nella propria città.
2: Sì, io ho già partecipato ai Giochi del Mediterraneo perché la kickboxing è stato uno sport dimostrativo. È stata un'emozione fortissima poter partecipare nella mia casa, ma è stata anche un'arma a doppio taglio perché la pressione si sentiva sia la bellezza di avere il pubblico di casa, ma allo stesso tempo di non voler deludere nessuno.
0: Beh, emozionatissima Claudia, non potrebbe essere diversamente al termine di una serata anche a lei dedicata. La gratitudine nelle parole di Claudia, la gratitudine nel gesto di quella targa regalata al suo maestro.
1: Emozionatissima, anche bellissima, se posso
0: È
1: dire, io che ho
0: vero,
1: lavorato nella moda
0: è vero, è vero.
1: per tanti anni, vedere un connubio comunque di resilienza, forza, comunque determinazione, bellezza è perfetto connubio, no? Quindi brava, brava, brava.
0: Lei, tra l'altro, le sue gare le ha già disputate perché, essendo uno sport dimostrativo, la kickboxing, le gare hanno preceduto poi quello che è il calendario ufficiale che è partito in queste ore. Tra un po' ne parliamo, parliamo anche e soprattutto di calcio perché, oltre ad avere la passione in comune dell'Inter, sei un grande appassionato di calcio internazionale a 360 gradi.
1: Tifoso del
0: È
1: Taranto,
0: tifoso del Taranto, lo
1: diciamolo.
0: rimarchiamo anche perché ieri lo Iacovone, la casa del Taranto, è stato il teatro della cerimonia inaugurale e tra po' ci arriviamo. Tornando agli atleti, tornando a Claudia, tornando a Davide Fiore, a tutti gli altri

0: che si sono susseguiti su quel palco. Io ho notato che tra il tuo percorso e quello appunto di questi straordinari protagonisti del gioco del Mediterraneo ci sono varie similitudini, ovvero preparazione, sacrifici, competizione. Cadute, perché tutti abbiamo le nostre cadute, capacità di ricominciare. Ti ritrovi in questo quadro che in qualche maniera ti assimila a questi fuoriclasse?
1: Guarda, è una cosa secondo me normale di ogni essere umano. Ci vedono spesso a volte atleti, attori, no? Personaggi pubblici come immortali, no? Il fatto di essere raggiungibili e non aver difetti. Io chi mi conosce sa che ho anch'io dei difetti, non sono perfetto, e posso sbagliare, però c'è anche rimediare, no? Freud lo diceva sempre, diceva anche Jung, nel momento in cui tu non hai la possibilità proprio di conoscere il tuo io dentro, come fai a capire gli altri? Quindi nel momento in cui una persona va a terra, penso che sia una rinascita. E Kafka lo diceva, nel momento in cui tu capirai all'interno comunque di te stesso tutti i tuoi demoni, allora nel dolore è lì che capirai veramente chi sei. Quindi alle tante persone che mi dicono, ma tu non soffri mai, io soffro tutti i giorni. Anche perché è come un cacciatore che rimane in una scuola per tanti anni, no? 5, 10, 15 anni, la determinazione. Perché arrivare al successo è facile in un qualche modo, però come ci rimani? Quindi c'è una
0: Esatto.
1: parola che è fantastica, la resilienza, che è una parola che i giovani dovrebbero, secondo me, tatuarsela ovunque, ma non sulla pelle, proprio quanto nel cuore, nella mente, nell'anima, perché la resilienza è proprio la capacità di resistere al dolore. Quindi
0: Sì.
1: capire che c'è un momento di dolore e capire che c'è il post dolore. E quindi la rinascita totale.
0: In effetti Claudia, in quell'intervento, in quel pensiero condiviso col suo maestro, ha specificato che lui è stata fondamentale soprattutto nei momenti più complessi, quando neanche lei pensava di farcela, quindi la resilienza come elemento portante che le ha portato poi questi grandi risultati. Fabio, adesso però parliamo di te, poi torniamo anche alla parata inaugurale perché c'è stato un altro ospite molto importante, Marco Daniello, che ci
1: Fantastico, figurati.
0: consentirà di parlare di altri argomenti a te molto cari e parliamo un po' della tua storia, no? Un modello per caso, perché la tua storia nasce anche grazie ad una casualità che ti ha portato sulle passerelle più importanti del mondo. Tu sei castellanetano d'origine, perché la tua famiglia, parte della tua famiglia è di lì. Mi racconti in breve questo percorso meraviglioso che ti ha visto protagonista sui palcoscenici e ovviamente sulle passerelle per oltre 20 anni, grazie a quello che tu definisci sempre il signor Armani, ma poi
1: Sì.
0: non soltanto, perché poi è tutto il mondo della moda internazionale che ha riconosciuto il tuo talento.
1: Sì, in primis un secondo padre, io dico sempre, signor Armani perché è un signore, è lui che mi ha dato proprio il via a una carriera meravigliosa, è lui che mi ha insegnato la gentilezza, proprio la parola gentilezza che è fantastica, perché penso che sia la base proprio su cui un essere umano deve crescere. È l'unica arma che abbiamo per sconfiggere l'odio, per sconfiggere la rabbia, per sconfiggere l'invidia e se noi riusciamo comunque a metterla in pratica è stupenda. Avevo 18 anni, come è iniziato tutto, avevo 18 anni, non volevo fare il modello, il mio sogno era quello di diventare un professore di educazione fisica, fai conto, tutt'altro. Avevo appena perso un genitore, si era separati da poco, camminando proprio per le strade di Monte Napoleone a Milano, l'entourage del signor Armani mi ha trovato per strada, proprio con lui appunto sul lato C della strada. E lì per me è stato uno shock, no? Perché mai avrei mai pensato di fare una roba del genere.
0: Quanto eri lontano dall'immaginare la vita che poi hai vissuto?
1: Ma guarda, di begli uomini ce ne sono miliardi in
0: Ah.
1: questo mondo, no? Tantissimi, 8 miliardi, quindi immagina quanti bellissimi, tu sei uno di questi tra l'altro.
0: Grazie,
1: Però
0: grazie, questa me la segno.
1: guarda quanti uomini meravigliosi sono in questo mondo, donne bellissime. E in quel momento dicevo, perché io? Infatti uno degli articoli più gettonati appunto che mi hanno scritto nel tempo di una testata importante è perché io? No? Perché è sempre stata la frase che mi sono chiesto da tanti uomini, perché io? Probabilmente l'educazione, probabilmente la gentilezza, probabilmente anche un modo di pensare che non è mai spavaldo, no? Ma è sempre un modo comunque di accogliere, che nessuno più accoglie, nessuno più ascolta. Quindi la carriera si è proprio basata su queste fondamenta: valori, resilienza, gentilezza, educazione. ed è questa la base del mio progetto, ma è la base proprio su quello che Armani ha fatto una casa di moda, non solo nazionale, internazionale, globale. Quindi, ripeto, se n'è andato a ottobre un padre per me, in ogni intervista cerco sempre di ricordarlo, perché spero che ogni persona in questo mondo possa trovare un essere umano come il signor Armani che ti possa appunto accogliere e raccogliere in un momento proprio di crisi, come è stato quello della mia vita appunto con i miei genitori.
0: Molto bello quello che dici. Il paradigma di Fabio Mancini si riassume in un pensiero che penso sia condiviso da tutti. Per 20 anni il tuo lavoro è stato farti guardare. Adesso, ed entriamo nel dettaglio della tua opera filantropica, e soprattutto farti ascoltare, perché ci sono dei messaggi importanti che attraverso la Fabio Mancini European School Project fai passare, attraverso il lavoro del tuo entourage. Io voglio salutare e ringrazio la dottoressa Yolanda Chinellato, che tra l'altro è stata anche una tramite importante per farti arrivare qui in trasmissione e per farti partecipare come special guest alla parata inaugurale dei 20° Giochi del Mediterraneo. Com'è nata questa opportunità, questa nuova visione, che poi alla fine è sempre stata quella di Fabio Mancini, però nel momento in cui si è conclusa la carriera da modello è iniziato in maniera proattiva a 360 gradi ad entrare nelle scuole, ad entrare nei cuori delle persone?
1: Innanzitutto fare un ringraziamento veramente a Yolanda Chinellato, la primaria di Castellaneta, perché è la base scientifica del nostro progetto. Quindi il nostro progetto non entra nelle scuole solo come racconto di qualcosa, ma come ascolto dei ragazzi. Ecco, questa è la seconda cosa su cui vorrei soffermarmi prima. Quindi abbiamo appunto tutto questo entourage medico dietro scientifico, dove raccogliamo dei dati e li portiamo poi ai ministeri. Ministero comunque sì, della salute, ministero comunque degli affari sociali con cui collaboriamo. Quindi importante proprio per capire anche le dinamiche, no, dei ragazzi come reagiscono. Quindi l'importanza di questa dottoressa è fondamentale. Per quanto riguarda il progetto, ripeto, non è tanto un insegnamento quanto proprio un far capire che ci sono esempi positivi in questo mondo, no? In un mondo dove la musica diventa trash, in un mondo dove la musica, non tutta, però la
0: Quindi
1: maggior
0: non
1: parte
0: sono
1: proprio.
0: solo io che la definisci in questa maniera, la musica che ascolto
1: No, non è,
0: in radio.
1: ripeto, non è un giudizio
0: Perché a volte mi
1: personale.
0: sento un po' boomer ascoltando quello che ascoltano i miei figli, però
1: No,
0: in
1: io
0: realtà
1: invece
0: sei
1: vado alla
0: d'accordo.
1: ricerca proprio di questa musica che loro ascoltano per capire proprio psicologicamente i recettori del cervello come
0: Certo.
1: reagiscono, anche
0: Perché
1: perché.
0: evidentemente c'è una richiesta di quella musica,
1: Esattamente,
0: no?
1: sì. Però lì, ripeto, la colpa non è di qualcuno in particolare, quanto poi alla fine probabilmente dei produttori. Perché se il mercato richiede quello è perché viene dato quello alla gente. Quindi è come un programma trash televisivo, no? Che fa successo, lo fa per quale motivo? Perché la gente lo segue. Però il concetto anche psicologico è molto semplice. Tu non dai la possibilità a una persona comunque di far vedere delle cose cattive, tu non fai cose cattive. E nella psicologia si dice proprio questo, la gentilezza, l'educazione spiegata, viene trasmessa e automaticamente tu la fai. Nel momento in cui c'è la violenza, tu ascolti la violenza, i recettori del cervello assorbono e poi l'andrai direttamente a
0: La fai
1: fare.
0: tua e forse la giustifichi anche in qualche
1: Quindi
0: maniera.
1: l'obiettivo proprio di questo progetto è quello proprio di far capire che anche se diventi un top model internazionale famosissimo, no? Sei educato, sei gentile, che non è una maschera che tu metti in quel contesto, ma è un seguito che tu dai proprio a relazioni post intervento. Noi abbiamo fatto tantissimi interventi nelle scuole e tanti ragazzi sono venuti
0: E
1: anche a
0: tanti ne
1: salutarci.
0: faremo,
1: Tanti
0: tanti
1: ne
0: ne faremo
1: faremo,
0: ancora.
1: esatto. Però la cosa bella è stata proprio vederli poi dopo alla parata,
0: È vero. E
1: no?
0: ritrovarli a
1: E
0: volte,
1: ritrovare lì
0: perché
1: che ti
0: spesso sei stato a
1: hanno
0: Taranto.
1: detto Fabio, ma è bellissimo, no? Sei ritornato. Sì, perché loro devono avere la sicurezza di quello che dici, perché è facile venire davanti a una telecamera, no? E sparare qualsiasi cosa e poi non dare credibilità.
0: E Fabio, tra gli interventi più interessanti, tra i pensieri che hai condiviso con gli studenti in questi anni e che abbiamo anche condiviso insieme in alcune partecipazioni qui a Taranto, c'è questa esasperazione della perfezione apparente che troviamo sui social. Anche perché questi ragazzi alla fine si sentono sempre in difetto, vogliono raggiungere determinati risultati, soprattutto estetici, spesso in maniera artificiosa. Tu racconti attraverso questi messaggi che la perfezione, a parte che non esiste, ma comunque non è quella.
1: Perfezione è immaginazione.
0: Immaginazione.
1: È tutto ciò che il nostro cervello accoglie e in un qualche modo non riesce a realizzare. Quindi

0: tu vai a seguire determinati esempi perché? Perché secondo la tua immaginazione sono perfetti. Ma se io avvicino lo schermo sono pieno di difetti, nel senso ognuno di noi certo. ha dei piccoli difetti, poi chi più chi meno, però partiamo da un'altra parola. Parliamo della parola bellezza, bellus, che dal latino vuol dire bellezza interiore. Quindi dobbiamo fare proprio questo tipo di ricerca, partire da una ricerca di chi sei, delle cose belle che hai, perché ogni persona che sta ascoltando, semplicemente me e te, no? Siamo diversi,
1: sì.
0: abbiamo magari delle cose in comune, in questo caso la bellezza forse, però a parte gli scherzi, abbiamo comunque caratteristiche diverse. Il concetto è capire quale posso prendere da te ed evolvermi.
1: Sì.
0: Ed è quello che purtroppo non fa la gente. La gente cosa fa? Copia degli stereotipi. Ma non c'è comunicazione. Anche su Instagram, 20-30 milioni di follower, ma chi ti risponde? Mm. Chi esattamente ti dà una risposta semplice? E noi abbiamo fatto questi piccoli post, no, ultimi, dove la gente ha interagito, dove noi abbiamo risposto.
1: Hai risposto a tutti. Infatti mi arrivavano tante notifiche.
0: E stanno aspettando
1: giorni.
0: Ancora le tue di risposte, tra l'altro.
1: Okay.
0: Piano piano, appena ti prenderai tempo.
1: Appena però, riusciamo, sì, lo facciamo.
0: Però
1: volentieri.
0: Quello che manca è proprio la coerenza, Matte. La coerenza proprio di far capire, ok, il bello, ma da dove arriva? Da che stereotipi arrivano? Cioè, ad oggi gli influencer più famosi, i personaggi più famosi sono chi? Io ho ispirazioni come Sandro Pertini, ho ispirazioni come Dalai Lama, ho ispirazioni come persone che hanno rivoluzionato veramente il mondo, no? Nelson Mandela. Perché? Perché Papa Francesco, perché sono persone che con il bene hanno rivoluzionato le persone. E in un contesto sociale dove il bene non è comune, è visto come maschera.
1: Giusto.
0: Noi sì. dovremmo invece invertire le rotte. Farlo come? Partendo dall'educazione scolastica.
1: Rimaniamo nel tema della bellezza, perché bello è bellissimo, ma soprattutto bello dentro. Il nostro campione Marco Daniello, abbiamo fatto cenno prima a lui, campione italiano di paranuoto, che ha vinto anche medaglie internazionali, tra un po' entreremo nel dettaglio, prima però ascoltiamolo nell'intervista post parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo.
2: La serata è stata meravigliosa e ne sono molto molto felice.
3: Raccontami un po' delle emozioni che hai provato.
2: Allora, l'emozione che ho provato quando ho visto tantissima gente nella nostra città essere molto numerosa, cosa che da tempo non accadeva, come in questo caso i Giochi del Mediterraneo che rimarrà sempre nel ricordo di ogni cittadino tarantino e tantissimi atleti nella nostra nazionale alla quale gli diamo un grande in bocca al lupo, anche molti paesi che provengono da tutto il mondo, le squadre, le tante discipline. I Giochi del Mediterraneo sono una cosa meravigliosa e io di questo mi auguro con tutto il cuore che i giochi possano dare frutto a qualsiasi atleta, a qualsiasi gente, a vedere ogni proprio idolo a uscire vincitore, specialmente con il loro obiettivo comune, essere sul gradino del podio. La medaglia d'oro più importante è quella della partecipazione. Comunque, viva Taranto 25, viva i Giochi del Mediterraneo e forza Italia sempre!
1: Che dire di Marco Daniello, che alla Virtus European Summer Games in Polonia recentemente ha vinto 7 medaglie, un oro, 5 argenti ed un bronzo, ma è soprattutto un campione di vita.
0: Ma hai fatto una selezione prima di fare, sì. perché sono tutti bellissimi.
1: Vista che belli.
0: Stupendi, veramente. Sì, ripeto, un ragazzo che ho avuto la fortuna di conoscere, dove se non avessi detto tu il problema che piccolo problema che ha, tra l'altro non di disabilità ma di diversamente abile,
1: esatto.
0: sono completamente due cose diverse. Infatti se noi prendiamo anche questo modo anche di comunicare, anche loro si sentirebbero magari un po' meno, no? E da quel punto di vista è importante. Il ragazzo mi ha fatto un sacco di complimenti dopo e gli ho detto: guarda, nei prossimi eventi che faremo magari ti portiamo con noi.
1: Ma guarda, ti fa fare bella figura, da tutti i punti di vista.
0: Ma è intelligentissimo, stupendo e soprattutto con un gran cuore.
1: Tra l'altro ha sfilato anche lui, lo sai, in un evento sì. che abbiamo organizzato insieme post-Covid per un brand, insomma, territoriale, e ha fatto anche lì, insomma,
0: che
1: una
0: lì,
1: sua ottima figura.
0: La congiunzione tra l'altro sport con bellezza è fondamentale, no? Infatti
1: sì.
0: tanti sportivi come Cristiano Ronaldo sulla bellezza, no? Perché? Perché il benessere proprio sportivo, ed è quello che deve rientrare, non è la capacità

0: di abbattere comunque un altro atleta, ma è la capacità di capire la propria forza nel competere in un modo costruttivo. E come giudizio detto in un modo costruttivo e non distruttivo, è lì che fa completamente la differenza.
1: Assolutamente.
0: Quindi anche ragazzi, no? Anche in un momento in cui posso dire la mia non deve mai essere superiore al discorso di un'altra persona, ma quanto il mio giudizio può essere supportato o capito dall'altra persona e non capito. Quindi bello è quando non capiscono e tu riesci a prendere un punto d'incontro. Quindi sport, gentilezza, educazione, stupendo.
1: Ieri cerimonia inaugurale, cerimonia di apertura ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in un Erasmo Iacovone gremitissimo, bellissimo, davvero fantastico, diretta Rai 2, vista da quasi 1 milione di spettatori, terzo programma più visto nel prime time delle emittenti nazionali. Che Taranto ne è uscita da questa serata?
0: Lo farei giudicare direttamente al pubblico italiano, ma vedere questo atleta da dietro che piano piano emergeva è stato emozionante. Emozionante perché se poi vai a vedere la storia vera e propria, l'unico atleta nel mondo ad avere comunque vinto per tanto ed avere dei reperti, tra l'altro, no? E c'era il Marta a Taranto. Quindi tante cose a volte non vengono neanche spiegate ai ragazzi, non vengono tante spiegate neanche alle persone. Quindi si parla di grossi musei nel mondo, ma probabilmente pochi conoscevano il Marta. Adesso con questa manifestazione, secondo me, il Marta sarà gremito, no? E vedere appunto tutta questa gente così in scalpito, comunque sai, Presidente della Repubblica, amministrazione comunale, nazionale, è stato stupendo. Ma proprio per quello lo slogan, ho visto che era il mito diventa futuro, il mito dei giochi. E questo secondo me è meraviglioso, cioè vedere come un qualsiasi tipo di mito, passato, presente, futuro. Quindi che Taranto sia la Magna Grecia passata, il presente, tanti ragazzi che hanno voglia di reinventarsi e fare qualcosa, e il futuro nel rimanere e veramente costruire qualcosa di più su Taranto e tutta la provincia che veramente ne ha bisogno.
1: Anche perché la vera vittoria per Taranto sarà approfittare di questa grande opportunità che i giochi le stanno dando a partire dal 4 settembre, dal giorno dopo l'ultima manifestazione, la cerimonia di chiusura. Dobbiamo dimostrare tutti quanti di poter continuare una narrazione positiva di una città che per tanti anni, lo dicevamo ad inizio trasmissione, è stata ferita.
0: Guarda, io penso che, ripeto, associazioni, Fondazione 25 è fondamentale per tenere in piedi tutto quello che hanno creato adesso, no? Perché come nella storia, no, della resilienza che parlavamo prima, il concetto non è apparire, il concetto non è arrivare, il progetto è continuare.
1: Continuare,
0: il processo è la continuazione. Quindi che Taranto possa diventare appunto veramente lo spartiacque di tante città bellissime come Bari, e che non venga poi detta come la seconda, la terza, la quarta, magari diventa anche la prima. Quindi non magari, io sono sicuro che diventerà la prima. Quindi con il calcio, con lo Iacovone che farà tantissima gente adesso, partendo poi dall'eccellenza, uno sarebbe così. Io...
1: Che paradosso!
0: Sarebbe bellissimo un giorno vedere Inter Taranto.
1: Magari presto.
0: La mia Inter, magari poi ne parliamo su questo.
1: Sì, sì, anche se siamo in chiusura di questa trasmissione, ma ce ne saranno altri di interventi con te, perché è sempre un grande piacere. Noi siamo amici, lo diciamo sempre, e per me è un vanto esserti amico per quello che sei, per la persona che sei, non per quello che gli altri conoscono di te, anche se, bisogna dire la verità, grazie anche all'opera della dottoressa Yolanda Chinellato, del tutto il tuo entourage, tanti stanno conoscendo il vero Fabio Mancini, e indico il cuore. Ti do qualche indicazione, perché le gare sono cominciate stamattina, con il nuoto, con le batterie al mattino e in queste ore le finali, il ciclismo su strada, il taekwondo a Massafra, le gare di canoa, poi ancora a San Giorgio Ionico c'è il torneo di pugilato che resterà attivo per qualche giorno, al Pala Ricciardi spazio alla scherma, e il programma comprende anche il badminton a Francavilla Fontana, le bocce a Montemesola, lotta e padel qui a Taranto, ovviamente poi grande attenzione allo sport di squadra con la nazionale italiana maschile di pallavolo che alle 20 debutta al Palamazzola, quindi debutta a Taranto dopo il successo della prima partita. Alle 20 a Conversano c'è anche l'Italia femminile di pallamano, anche lei giocherà questa gara come esordio contro la Tunisia, mentre alle 21 allo stadio Via del Mare di Lecce, esordio della nazionale italiana di calcio.

0: calcio nel torneo Under 21 contro l'Albania, mentre il 26 sarà a Taranto la gara contro il Kosovo, che attesa c'è in merito alle medaglie. Noi conosciamo anche tanti degli atleti che abbiamo visti sfilare ieri sul Manterbosso dello Iacovone, e quindi l'auspicio è poter continuare in quel tragitto che l'Italia ha percorso in questi anni, sempre prima nel medagliere, e speriamo che accada anche a Taranto.
1: Guarda, ho sentito in questi giorni Marco Orsi, che tra l'altro è qua, ho sentito la Conversano che ha fatto un video l'altro giorno, si è
0: Sì.
1: sentito tramite Instagram, il mio supporto totale per loro, quindi vederli già in gara penso sia una cosa straordinaria.
0: È
1: Poi che
0: vero.
1: vincano, che perdono, dico la verità, da italiano dico ovviamente sì, ci vuole la vittoria, però la manifestazione secondo me fatta in un paese qui con un italiano è magica, e anche raccontarlo ai più piccoli un giorno sarà bellissimo, quindi spero che possano vincere, come ho detto prima, forza Italia, forza Taranto, però ragazzi vivetevi questa esperienza al massimo, perché poi è un'esperienza personale che fa la crescita personale, la cosa più importante, non tanto una medaglia.
0: Fabio, siamo in chiusura della nostra trasmissione. Io rinnovo il ringraziamento a te e al tuo staff per essere stato nostro ospite in questo terzo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Ci lasciamo con un messaggio ai giovani, pensando a quelli che hanno partecipato alla parata di Fondazione Taranto 25, pensando a quelli che guarderanno la nostra trasmissione in diretta in TV oppure nelle ore successive attraverso il web. Quale messaggio vogliamo far passare in ultimo al termine di questa trasmissione?
1: Guarda, Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo. Io invece chiedo ai telespettatori oggi quale tipo di bellezza a te. Quindi che questa domanda faccia riflettere che la bellezza estetica ovviamente è importante come biglietto da visita, però la bellezza del cuore forse è quella che ci fa diventare grandi uomini e grandi donne. Quindi c'è un detto meraviglioso buddista che dice Tashi Delek, che vuol dire che la mia energia oggi possa infondere a voi il bene e voi possiate darlo agli altri. Quindi Taci delle matte.
0: Io ti ringrazio di cuore Fabio per la tua amicizia, per la tua presenza qui in trasmissione, con l'auspicio di trovarti ancora durante questi giochi del Mediterraneo e con la certezza di poter continuare a contribuire a far passare questo bellissimo messaggio della tua meravigliosa Fabio Mancini European School Project. Grazie ancora Fabio.
1: Grazie mille a voi,
0: Noi
1: grazie mille a te.
0: ci ritroviamo domani sempre alle ore 15 in diretta su Cittadella TV, Chifra TV, Chifra Comunicazione ed Eventi. Alla prossima.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94.

0: attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Specchi Rotti, il nuovo singolo di questa bella formazione, gli Alan. E noi a rappresentare questo gruppo questa sera abbiamo Andrea Chirico, chitarra di questa bella formazione. Andrea, benvenuto.
1: Ciao, grazie, un piacere essere dei vostri.
0: Allora, Alan, bel gruppo, bel pezzo che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Beh, voi siete una band elettro rock italiana attiva poi da oltre 20 anni, o sbaglio?
1: Sì, singolarmente noi abbiamo bagaglio di esperienza ultra ventennale, anche se la formazione è relativamente giovane, siamo dei vecchi marinai della musica. Abbiamo suonato singolarmente in giro per qualsiasi contest, evento in Italia negli ultimi 20 anni, e ci siamo ritrovati in questa nuova formazione relativamente da poco, anche se si parla di anni ormai.
0: Bene, senti Andrea, vogliamo presentare gli altri componenti del gruppo?
1: Assolutamente sì, alla voce c'è Alex Malaguti, che è il mio socio in affari quando si tratta di songwriting. Poi c'è al basso Giuseppe Dalano e alla batteria Marco Mancin.
0: Allora, ho letto che voi siete poi nati da sessioni creative online con un bello obiettivo, quello di trasformare in musica delle belle riflessioni un po' su politica, relazioni e anche società. E poi da lì è partito tutto, insomma, da queste sessioni creative. Poi come c'è stato il passaggio a una vera e propria band?
1: Beh, noi siamo nati in piena epoca Covid, quasi per gioco, ecco perché insomma il progetto ha avuto bisogno poi di una dignità successiva, perché quando c'è stato il liberi tutti, alla fine abbiamo deciso di costituirci come band. Il nucleo principale era composto da me e Alessandro, appunto con sessioni creative online, dove in poco meno di 3 mesi ci siamo ritrovati con 30 pezzi, e poi quando le gabbie sono state riaperte abbiamo tirato dentro anche Giuseppe e Marco, perché volevamo dare appunto dignità ad una band, non più un progetto nato così per scherzo.
0: Bene, allora abbiamo con noi in diretta su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Andrea Chirico, chitarrista di questa bella formazione. Si chiamano Alan, Specchi Rotti è la canzone che poi sentiremo, insomma risentiremo tra pochissimo e ritroveremo anche nella nostra programmazione. Senti Andrea, il vostro è un sound ispirato un po' agli anni 90, ho letto, e vi rifate a quali gruppi, insomma, di quell'epoca che poi ci ha regalato, devo dire, tante belle formazioni, tanti bei successi,
1: Noi suoniamo ciò che alla fine abbiamo sempre ascoltato. Avendo passato i 40, siamo nati tutti più o meno con il combat rock dei grandi gruppi storici inglesi, quindi giusto per menzionarne alcuni, U2, Depeche Mode, Radiohead, veniamo da quella scuola lì, anche per il tipo di contenuti che ci piace trattare.
0: Senti, chi scrive le canzoni nel gruppo? Chi è il paroliere, Andrea?
1: Tendenzialmente io e Alex lavoriamo in tandem, alcune volte ci sono più contributi miei, altre volte più contributi suoi, dipende un po' anche da quella che è la nostra esperienza personale, al taglio che vogliamo dare alla canzone.
0: Senti, volevo parlare appunto dei testi, e naturalmente insomma ho letto che voi vi rifate un po' quelle che sono tematiche sociali e anche contemporanee in pratica.
1: Assolutamente sì, noi, nonostante il sound vada a pescare un po' da quella che è la tradizione musicale dell'indie degli anni 90-2000, in realtà vogliamo trattare temi molto attuali, perché sentiamo, senza voler insegnare niente a nessuno, che la musica sia un veicolo fondamentale per accendere dei riflettori anche su delle questioni che dovrebbero stare un po' a cuore di tutti. In questo siamo molto vicini alla formula cantautoriale italiana, che ad esempio hanno insegnato grandi mostri sacri come Battiato o De André.
0: Certo, certo. Allora, Specchi Rotti, la vostra nuova canzone, ma Tempi Bui, insomma, invece è stato il vostro primo singolo. Senti, c'è stata un'evoluzione musicale, un cambiamento da allora fino a questo vostro nuovo singolo, Specchi Rotti, Andrea?
1: Sicuramente sì, all'inizio eravamo più crudi nell'arrangiamento perché ovviamente volevamo dare un taglio un po' più rock, poi con la scoperta anche di strumenti tecnologici diversi è ovvio che siamo entrati in quella fase di, chiamiamolo, mixing creativo che ci ha permesso anche di esplorare territori sonori nuovi e quindi insomma come ogni buon gruppo artista che si rispetti abbiamo provato anche a sperimentare altro.
0: Bene, Specchi Rotti, insomma descriviamo un po' questo vostro nuovo singolo, chi ha avuto l'idea di scrivere questa canzone e soprattutto i riferimenti che troviamo nel testo di questo vostro nuovo singolo.
1: Beh, Specchi Rotti nasce per mettere in evidenza quella discrepanza sempre più evidente tra ciò che mostriamo

0: nel mondo digitale, quindi frutto anche della nostra assuefazione ai social e ai mezzi tecnologici con quello che in realtà è la vita reale. E questo divario si fa sempre più grande, tanto da farci perdere il contatto con la realtà. È una riflessione che io e Alex abbiamo portato avanti per un po', e alla fine Alex ha tirato fuori un testo che secondo me anche, è emblematico di questa situazione. La rottura in uno specchio è da ricercarsi anche a livello personale in chiunque voglia rompere un po' questo circolo vizioso che ci ha portato a staccarci completamente dalla realtà. Oggi sembrano tutti essere Cristiano Ronaldo o starlet dello spettacolo, quando in realtà la vita è molto più complicata e semplice al tempo stesso.
1: Certo. Senti Andrea, quanto sono social gli Alan?
0: Gli Alan sono social per ciò che serve nel mondo attuale. Noi sposiamo la tecnologia, sposiamo ovviamente i mezzi di comunicazione, le evoluzioni che essi hanno avuto, senza diventarne, spero, schiavi. Siamo su tutti i social principali come YouTube, Instagram, Facebook e bene sì anche TikTok, con la dicitura @AlanBandItaly. Non vi aspettate però balletti da noi, perché siamo pessimi ballerini.
1: Bene, allora naturalmente questi riferimenti social per questa bella formazione che tra pochissimo risentiremo con Specchirotti. Un riferimento, Andrea, lo farei a live, insomma, come siamo messi a live con gli Alan?
0: Noi siamo nati prevalentemente come band studio perché sentivamo appunto l'esigenza di dire delle cose, però obiettivamente portare le canzoni dal vivo, soprattutto nella forma, nei tempi che ha preso l'industria discografica attuale, è impossibile prescindere dal live. I dischi non si vendono più, gli ascolti sulle piattaforme di streaming non danno il seguito necessario anche alla fan base, per cui per l'inverno prossimo stiamo progettando di andare live con uno show, ecco, che abbia almeno 10-15 pezzi.
1: Bene, allora Andrea, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, con questa bella formazione, un sogno degli Alan.
0: Il sogno è che la gente si svegli e il risveglio delle persone può arrivare solo attraverso lo spirito critico e l'arte, quindi distraiamo un attimo la vista dagli schermi e riportiamola a guardare l'orizzonte.
1: Bene, più legati alla realtà. Ecco, questo è un po' il messaggio che gli Alan ci lanciano anche con questa bella canzone Specchi Rotti, che andiamo naturalmente ad ascoltare e a chiudere con questa bella formazione. Alan, a rappresentarla c'è stato questa sera Andrea Chirico, chitarrista naturalmente di questo bel gruppo. Grazie Andrea. In chiusura, gli Alan, questa è Specchi Rotti.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

frenata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.

0: è Driving.
1: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero, anche se così lontani. Abbiamo lo stesso pensiero che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso. E a casa ho pensato che un giorno solo con te non è mai scontato. Per capire cosa se mi sento sbagliato, e so che non cambierò mai, sono un po' così. Mi chiedo cosa hai, parte tutto da qui. Ucciderei di tutto per averti qui, sono il blu.

0: sbiadite.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Amore 4K, il nuovo singolo di Giove Di Maggio, classe 2000, artista trentino che con piacere questa sera abbiamo con noi. Benvenuto!
2: Ciao Paolo, grazie.
1: Eccoci per con la tua nuova canzone, Amore 4K, abbiamo sentito giusto in apertura un minuto, poi in chiusura della nostra piccola chiacchierata la risentiremo per intero. Giove Di Maggio, insomma, è un nome particolare, da dove nasce naturalmente questo nome d'arte? È legato a una data precisa, ha un significato astrologico?
2: Ma in realtà è nato molto a caso. Avevo deciso in quel momento di iniziare ad intraprendere questa vita, di avere questo progetto mio personale, quindi di fare musica, e ero alla ricerca un po' di un nome particolare, qualcosa che comunque mi comunicasse qualcosa. Non sapevo cosa trovare, non sapevo dove andare a parlare. E un giorno, mentre ero lì a fare tirocinio all'università, c'era una mia amica che mi ha proposto totalmente a caso questo nome, che è un po', viene un po' anche dal mio nome e cognome. Io mi chiamo Giovanni Maggiano e è uscito così questo Giove Di Maggio, e da lì mi è piaciuto fin dal primo momento.
1: Senti, io voglio parlare un po' anche della tua musica, perché tu ti muovi un po' tra i confini del pop, del rap, dell'elettronica, ma non disdegni però quella che è la canzone d'autore, in pratica.
2: Ma assolutamente, anzi, cioè, credo che sia fondamentale, per me è fondamentale anche la canzone d'autore, assolutamente.
1: Senti, quali sono i tuoi riferimenti attuali ma anche del passato? Insomma, chi ascolti, chi hai ascoltato, a chi ti sei magari ispirato per realizzare, insomma, i tuoi singoli?
2: Ma allora, non è una domanda molto facile, perché ascolto tanta musica e spazio davvero anche a livello di ascolti un po' ovunque. Se ti dovessi dire cantanti nuovi, o comunque chi fa musica più recentemente, più moderna, ti direi, non so, di sicuro Olly, Alfa, Bresh, un po' tutta la Drill Liguria, la scena genovese, Zombotto. E invece di passati, beh, di sicuro Vasco, Cremonini, cioè Cremonini non so neanche se considerarlo passato, ma neanche Vasco, però ti direi più passati, allora Battisti, Concato, e, beh, di Andrei sicuro, e Giovanotti, tantissimo, mamma mia.
1: Bene, lo zoccolo duro della musica italiana. Certo. Allora, sì, Giove Di Maggio, giovanissimo, abbiamo con noi in diretta questa sera con grande piacere. Amore 4K, ne parliamo tra poco, Giovanni. Sì. Senti, come nasce una tua canzone? Insomma, parti da un'idea testuale oppure da un accordo di base?
2: Dipende.

0: Dipende. Ci sono canzoni che sono nate in realtà da dei type beat, quindi basi, che comunque l'idea ti dava qualcosa, ok, da dei beat già preesistenti, ma ultimamente, soprattutto le ultime canzoni, stanno nascendo così un po' da un giro di chitarra, da questa cameretta, dalla cameretta da cui sto facendo l'intervista, quindi un giro di chitarra e poi ci scrivo qualcosa su. E da lì
1: Senti,
0: nasce il tutto. Poi lavoro, poi mando il campione demo a Fabio, che è il produttore con cui lavoro, con cui faccio musica, e sì,
1: infatti
0: a
1: volevo
0: quel
1: fare un
0: punto.
1: riferimento proprio a Zanolini, Fabio Zanolini, questo produttore che ti ha
0: Yes.
1: permesso poi di accendere i motori, insomma, e quindi dar via a questo
0: Mamma
1: tuo
0: mia.
1: percorso artistico. Com'è stato questo incontro importante sicuramente per te?
0: Sì, è una persona che ha creduto in me fin dall'inizio. E non so perché l'abbia fatto, però cioè, ne sono davvero grato ed è una persona che mi sta aiutando e sta credendo in me anche per una ricerca di una giusta direzione artistica che si vuole prendere. Credo che sia una ricerca, comunque un raggiungimento che non ha una fine, perché credo che sia in continua evoluzione comunque anche così come nella vita, anche sotto il profilo artistico, perché almeno per me vanno di pari passo, cioè io scrivo tutto quello che mi succede nella mia vita, e parlo della quotidianità e di tutto, quindi così come cambia la quotidianità, la vita in sé, così è anche in continua evoluzione la parte artistica, no?
1: Allora, Giovedì Maggio 4K è la nuova canzone, ma non è l'unica, perché tu poi hai realizzato Stand By, Andare Via, Favole, Non è Logico, insomma altri bei singoli, però arrivi con questa canzone nuova che è un brano pop, no, energetico, forte, che è capace poi di raccontare con estrema fedeltà quella che è la quotidianità e quelle che sono le profonde contraddizioni che caratterizzano poi una relazione a distanza in quella che è l'era digitale in pratica, eh?
0: Sì. Bene, la digitale di per sé in realtà aiuta anche quelle che sono le relazioni a distanza. Credo che le abbiano dato una man forte proprio affinché possano durare, possano maturare bene, non solo attraverso delle lettere magari, per così trasformarlo, se così vogliamo dirlo, in un rapporto epistolare, ma proprio attraverso anche videochiamate, messaggi a non finire che fanno andare bene avanti la cosa, no?
1: Senti Giovanni, tu credi in queste relazioni a distanza?
0: Sì.
1: Quindi
0: Almeno ci voglio
1: c'è
0: credere, ci
1: qualcosa
0: voglio
1: di
0: sperare.
1: personale, insomma, anche all'interno di questo singolo?
0: Sì, parecchio. Beh, in tutto quello che faccio, cioè, quindi.
1: Bene, noi lo sentiamo tra poco, è Giovedì Maggio che abbiamo con noi in diretta questa sera su Cittadella Radio, Cittadella TV. Allora, prossimi mesi che farai? Come siamo messi a live, Giovanni?
0: A live in realtà devo dire che devo andare molto fiero, ultimamente ne sto facendo tanti, parecchi. E, tra l'altro questo fine settimana sono per esempio stasera alla Cise, domani sono a Pergine e dopodomani invece canterò stesso a San Giovanni. Quindi sono molto contento di tutte queste possibilità che si stanno creando e mi piacerebbe anche. Ci sono persone che mi seguono, che spaziano proprio dal Trentino a un po' tutta l'Italia e mi gaserebbe tanto un giorno poter raggiungere tutte queste persone. Comunque, Paolo, ti voglio dire una cosa. Io sì, sono di Trento, ma sono nato in Puglia in realtà, adesso
1: Bene,
0: che ho sentito
1: allora
0: qui
1: vieni
0: la
1: in
0: radio.
1: Puglia ogni tanto,
0: Ma
1: scendi da noi ogni tanto, eh.
0: gaserebbe? Sì,
1: Ti
0: volentieri.
1: aspettiamo anche live, Giovedì Maggio, con noi con grande piacere questa sera. Senti Giovanni, per chiudere, una domanda che io poi faccio in
0: Sì.
1: chiusura un po' agli artisti, un sogno, e tu sei giovanissimo, quindi un sogno di Giovedì Maggio.
0: Un sogno?
1: Beh, un sogno che riguardi la
0: Non mi
1: musica, che
0: aspettavo una
1: riguarda,
0: domanda
1: insomma.
0: così. Vabbè, ma certo, il sogno è poter vivere di questo. Il sogno è, lo dico sempre, il sogno è un giorno, magari su un palco, avere davanti a me delle persone a cui ho trasmesso qualcosa. Cioè, immaginarmi di vedere, che ne so, sogno in grande, in uno stadio dove ci siano persone che cantano quello che sto facendo, cioè le mie canzoni, sarebbe veramente
1: Un grande
0: wow.
1: pubblico che ti segue, che ti ama, insomma, che possa godere anche di quelle che sono le tue produzioni. Noi te l'auguriamo e ti
0: Sì,
1: auguriamo
0: sì.
1: tanta musica. Poi hai già fatto un po' di singoli. Adesso intanto noi riascoltiamo e passiamo e promuoviamo questa tua Amore 4K per l'estate 2026, ma speriamo anche ce lo portiamo nei mesi seguenti. Grazie a Giovedì Maggio che è stato con noi.

0: noi, Amore 4K. Grazie Giovanni.
1: Grazie a te Paolo, è stato un piacere. Ciao ragazzi.
2: Cosa penseranno di noi, che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero, che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo, che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso, e a casa ho pensato che un giorno solo con te non è mai scontato. Per capire cosa ho, se mi sento sbagliato, so che non cambierà mai, sono un po' così. Mi chiedo cosa hai, parte tutto da qui. Ho chiederei di tutto per...

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Questo programma è offerto da...

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.

0: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
1: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
2: Gentili amici, buonasera, benvenuti. Sono le 19 puntuali, anzi 18:59 minuti. Siamo partiti con qualche istante di anticipo. Ora le 19 perché tra pochissimo Benedetta Pilato scenderà in vasca per i 100 metri rana. Sarà l'unica gara che farà la Pilato a questi giochi del Mediterraneo. L'Italia è alla ricerca della prima medaglia d'oro che potrebbe giungere tra qualche minuto. Infatti stiamo stravolgendo anche la nostra scaletta in attesa proprio della gara di Benedetta Pilato. Diamo subito la possibilità, insomma, a tutti voi di poterci iscrivere eventualmente con l'aiuto di Piero Caffio in regia. Come di consueto potete mandarci i vostri messaggi, i vostri video, le vostre telefonate al numero che potete vedere in sovraimpressione, ossia tra pochissimo lo vedrete il numero, e poi ci collegheremo con Enrico Lossito, che è proprio all'esterno dello Stadio del Nuoto con un graditissimo ospite. Dunque vediamo subito, ecco qui 339-680-6868, questo per poterci mandare messaggi e video. Ci sono tanti temi quest'oggi, però io mi collegherei subito con Enrico Lossito perché sta per partire la gara, e quindi per sentire eventualmente anche dall'esterno, speriamo, il primo boato per loro. Enrico, buonasera a te.
3: Buonasera, buonasera Francesco, spero davvero che i problemi tecnici siano risolti e spero che voi mi sentiate bene. Io sono con un ospite d'eccezione che tra l'altro è anche un amico di Radio Cittadella e TV Taranto, il presidente della Lega Navale Italiana sezione di Taranto, Flavio Musolino. Quale miglior ospite per commentare prima di tutto, Francesco, queste prime medaglie di argento che sono arrivate anche con Benini del Signore? Insomma, adesso attendiamo la Pilato e speriamo di sentire il boato.
4: Beh, siamo qui in attesa di quello, è bellissimo, un'emozione essere qui davanti a un impianto veramente imponente. Attendiamo tutti i risultati della Pilato, sperando ovviamente portiamo la prima medaglia d'oro a casa, poi una tarantina, quindi dopo ancora meglio.
3: Tra l'altro è la punta di diamante della squadra azzurra. Purtroppo, presidente, dobbiamo dirlo, queste gare di nuoto e soprattutto la partecipazione ai giochi del Mediterraneo è stata condizionata dalla rassegna continentale. Molti atleti che hanno partecipato alla rassegna continentale non sono qui presenti, questo purtroppo ha creato problemi soprattutto per la partecipazione nelle batterie femminili, perché non c'è stato un numero di atleti per così dire sufficienti. È davvero un peccato.
4: Sì, è un peccato, anche se dobbiamo ricordare lo splendido risultato della squadra italiana e tutti gli europei, fatto veramente di andare soprattutto, ripeto, con la squadra femminile, e dove sono emerse, ma ripeto, non sono comunque delle campionesse, non solo per l'attuale, ma anche per un futuro veramente radioso.
3: Alle nostre spalle c'è il bellissimo stadio del Nuoto, Torre d'Aiala, ricordiamolo, un bellissimo impianto, tra l'altro anche con delle vasche che hanno il minimo anche per partecipare ai giochi olimpici. Ci sono sia le vasche esterne che interne, tra l'altro poi il design richiama un po' idealmente l'onda del mare, ed è anche un bel biglietto da visita per la città, perché si affaccia sul Mar Grande ed è molto ma molto suggestivo da vedere questo stadio dal mare. Che ne pensi?
4: Beh, da fuori è bellissimo, dentro anche, abbiamo visto tantissime immagini anche durante la costruzione, è stato fatto a tempi record, veramente per noi un gioiello che resta la città, e speriamo che venga utilizzato era ottimale anche dopo.
3: Tra l'altro 12.000 metri quadrati di struttura, abbiamo visto anche un ampio parcheggio ed è stato davvero bello, tra l'altro all'interno come palazzetto 2.000 posti e poi 1.000 per quanto riguarda l'impianto esterno. Nella speranza chiaramente che, visto che qualche anno fa purtroppo la nostra benedetta Pilato è fuggita via da Taranto per l'assenza di strutture, speriamo che altri atleti non fuggano via da Taranto, perché adesso Taranto ne ha tantissime di strutture anche avveniristiche. Te ne cito, al di là del super nominato stadio Erasmo Iacovone, il Pala Ricciardi, che sembra davvero una struttura non italiana.
4: L'obiettivo di questi giochi è fare un po' da volano per lo sviluppo della città, anche come Lega Navale, il lavoro che facciamo quotidianamente con i nostri ragazzi per fare lo sport. Noi lo facciamo ovviamente in acqua, in mare, no? All'interno di una piscina, ma comunque poi l'obiettivo è sempre quello, cioè cercare di dare anche un cambio di passo, no, a questa città, far capire come i grandi eventi e lo sport in generale possono essere da volano economico in questa città e consentire a tanti ragazzi che oggi vanno via per motivi di studio, di lavoro, di poter restare nella nostra città, contribuire al benessere economico.
3: Prima di passare la linea a te in studio, Francesco, per delle domande, un'ultima battuta col presidente Musolino. Stamattina comunque gli italiani si sono fatti onore, perché nelle batterie tutti sono arrivati in finale.
4: Sì, ovviamente testimonianza del storico italiano, che veramente altissimi livelli, credo sia ormai sia forse il numero uno europeo sicuramente, anche a livello mondiale. E sicuramente un bel viaggio per altre numerose medaglie. Comunque attendiamo ovviamente quella più importante, che per il nostro tipo campanilistico, no? Quindi siamo
3: attendiamo il boato
4: fuori, sì.
3: Allora Francesco, non so se hai domande da studio.
2: Sì, ovviamente è un'attesa, no? Perché doveva essere prima delle 19 la gara, ve lo spieghiamo questo per chi ci segue in diretta, stiamo un po' stravolgendo, perché adesso siamo con Enrico e col presidente Musolino in diretta, poi avremo un altro collegamento, questo lo dico anche a beneficio della nostra regia, che ringrazio il nostro Piero Caffio che sta seguendo la parte tecnica. Ecco, io in attesa della gara della Pilato, che poi andremo a vedere, a commentare, ecco, ovviamente non la possiamo vedere fisicamente, ma la possiamo comunque commentare in qualche modo. Ti chiedo, Enrico, e chiedo anche al presidente Musolino, quanto è fondamentale da ora in avanti creare questa sorta di unione sul territorio delle varie associazioni. È chiaro che la Lega Navale rappresenta ormai da anni, l'avevamo, come giustamente dicevi, il nostro amico, già avevamo parlato, l'unione fa la forza, ma adesso oltre a quello che è la singola associazione serve fare squadra, altrimenti una struttura che costa così tanto non è che la riesce a regolare, non è che la riesce a gestire al meglio.
3: Sì, diceva giustamente Francesco Friuli quanto è importante anche un discorso di associazionismo in qualche modo, no? Tra le varie realtà anche del territorio e non solo, perché ma soprattutto per gli sport, ecco, tutto ciò che riguarda il mare, gli sport nautici, c'è davvero tanto da fare su Taranto e tra l'altro l'abbiamo visto anche con la Lega Navale, che è stata coinvolta nel Waiting for the Games, che è stato un bellissimo evento parzialmente rovinato dalla pioggia.
4: Ah, relativamente poi rovinato dalla pioggia, sì, effettivamente l'obiettivo è quello di cercare finalmente, no, di poter lavorare insieme in questa città tra le associazioni che giustamente devono essere maggiormente coinvolte, perché ovviamente il clou dei giochi mediterranei sono le attività agonistiche dei nostri campioni, no, a livello internazionale, però non bisogna dimenticare il lavoro che viene fatto quotidianamente da tutte le associazioni con grandi sacrifici, con grande impegno, che poi praticamente sono la fucina poi dei futuri campioni. Ripeto, il nostro obiettivo è quello di creare tanti nuovi sportivi, anche tante nuove figure tecniche, ma il passaggio fondamentale è quello di riuscire soprattutto a mantenere i nostri ragazzi quando arriveranno la maggiore età, che rimandano tanto, altrimenti tutto il nostro lavoro poi viene meno. Se vanno via per motivi di studio, per lavoro, tutto quello che noi costruiamo con i nostri ragazzi a partire dai 6 anni poi viene in parte vanificato. È un grande peccato, quindi sinergia con

0: le associazioni, ma anche sinergia con le istituzioni del territorio, con tanti anche aziende che devono sostenere lo sport nella nostra città e anche recuperare, a mio avviso, il rapporto con tanti trentini e tante eccellenze trentine che vivono all'estero. In parte già stiamo facendo qualcosa importante, ma questo poi magari ne parleremo in un'altra occasione. Quello di coinvolgere veramente tante realtà imprenditoriali, tanti tarantini di successo che tornano e sono tornati anche in occasione dei giochi della vita.
1: Io scusami, ma te l'avrei fatta più cattiva di quella che ti ha fatto Francesco, è stato morbido. Io te la tocco piano. E di quanto è difficile fare rete a Taranto a livello sportivo, soprattutto per gli sport del mare.
0: Ma in generale è molto complicato, ma non solo, ripeto, nell'ambito sportivo. Noi scontiamo anche nel sistema economico, diciamo, il fatto che siamo tante piccole realtà, e sicuramente metterle insieme a tutti i livelli è di fondamentale importanza per poter costruire dei grandi eventi internazionali. Da soli è impossibile, anche la Lega Navale ci prova, nonostante sia una delle più importanti realtà, anche con il numero di soci, però se vogliamo portare veramente dei grandi eventi internazionali che creano economia, creano movimento, no, all'interno della città, è necessario poter collaborare a 360 gradi su tutti i fronti.
1: Poi, Francesco, parleremo anche, perché a proposito di inviti tardivi che sono arrivati, parleremo anche di quello per Paola Raisi, ma non è stata l'unica. Anche al presidente della Lega Navale Italiana è arrivato un invito tardivo.
2: Allora, restiamo con voi, parliamo di questo invito tardivo con la Lega Italiana, così diamo la possibilità e poi ti interromperò per la gara della Pilato tra qualche istante. Diamo la possibilità di rispondere rapidamente al presidente Musolino.
1: Sì, allora, col presidente Musolino ovviamente ci siamo confrontati prima della diretta. Io ho parlato, come tu ben sai, con Paola Raisi. Lei ha fatto un post oggi, ti dico che c'è stata una titubanza di fondo da parte sua a fare questo post. Lei non vuole rilasciare dichiarazioni, io l'avevo invitata in questo spazio, ma in questo momento lei è molto ma molto amareggiata. Ha sottolineato soltanto che c'è stato un breve passaggio da parte della RAI e di uno dei commentatori della cerimonia proprio su Erasmo Iacovone. Per il resto c'è stato una sorta di vuoto cosmico. È arrivato un invito tardivo, lei ha voluto sottolineare, ed è questo il messaggio che vuole far passare Paola Raisi,
2: Enrico,
1: moglie
2: scusami,
1: del
2: è partita la gara della Pilato, poi torniamo un attimo da te, partita la gara della Pilato, la Pilato è in testa. Sta conducendo bene la gara l'atleta tarantina, che è nella posizione migliore, arriva ai primi 50, riesce a girare con 30 e 43, ha un secondo e 20 di vantaggio sulla Angiolini, va tranquilla la Pilato, continua nella sua andatura con un distacco molto ampio rispetto all'Angiolini, sta correndo rapidamente, siamo quasi a metà dei 50, siamo nei 25 metri finali, la Pilato continua ad andare bene, tranquilla, serena, con un vantaggio abbastanza netto rispetto addirittura di una figura, rispetto alla compagna di nazionale, e va verso il taglio del traguardo, ossia sta per andare a toccare, ed è la prima medaglia d'oro italiana. Benedetta Pilato ha vinto l'oro nei 100 metri rana. Benedetta Pilato ce l'ha fatta, ha vinto l'oro nei 100 metri rana ed è la prima medaglia d'oro italiana ai Giochi del Mediterraneo. Tutta tarantina, a voi.
1: Sì, allora Francesco, con il minimo di latenza ti devo dire la verità che abbiamo ascoltato il boato anche prima, quindi avevamo capito dal boato che ovviamente Benedetta Pilato aveva vinto. Io vorrei commentare, non l'abbiamo vista la gara, però era una vittoria annunciata, presidente.
0: Abbiamo sentito dal boato tutte le bracciate.
1: Sì,
0: perché ha accompagnato il tipo quasi calcistico, si parlava anche del calcio prima, e siamo così contenti. La nostra Benedetta che ha portato la medaglia d'oro all'Italia e alla società.
1: Tra l'altro, da quello che abbiamo sentito nel commento di Francesco Friuli, un successo che non è mai stato in discussione.
0: Sicuramente partiva con i favori del pronostico, quindi bisogna sempre mantenere
1: assolutamente
0: le promesse, le premesse, insomma. Fatto un bel regalo a se stessa.
1: Te la lancio così: chissà che questa bella struttura alle nostre spalle in qualche modo non possa far ritornare la nostra Benedetta a Taranto.
0: Ripeto, è quello che noi ci auguriamo,

0: facciamo su tutti i fronti. Io in questi giorni ho avuto modo di incontrare tanti tarantini che sono qui e sono tornati un po' per le vacanze, perché ci sono i giochi del Mediterraneo. Hanno trovato molti che non tornavano tanti anni, una città profondamente cambiata. Ho avuto modo di conoscere anche molta gente che per la prima volta a Taranto o che mancava da tanti anni, e ha visto una città che non è quella che viene raccontata poi quotidianamente sui media, che quella che noi viviamo. Noi siamo un certo senso anche molto fortunati rispetto a tanti nostri coetanei che sono venuti a andare via a cercare successo, e siamo contenti che quando loro tornano possono essere un po' da ambasciatori, no, della bellezza di Taranto. Lo devo dire che c'è un certo ritorno anche ad investire sul nostro territorio da parte dei nostri figli che sono andati. Quindi siamo contenti, siamo felici. I giochi del Mediterraneo dureranno 2 settimane, il lavoro poi continuerà anche a settembre, ovviamente con le solite tantissime difficoltà, però speriamo, ecco, che questa scintilla che sia stata lanciata nei giochi del Mediterraneo possa essere veramente, diciamo, un nuovo inizio per questa città.
1: Non so se volevamo riprendere il discorso precedente.
2: Lo riprendiamo,
1: Francesco,
2: tra poco. Dammi un po' tu, lo riprendiamo tra poco, Enrico, ma perdonami, ovviamente l'attualità, noi l'avevamo detto, stiamo stravolgendo un po' quello che era il passaggio, no, della Pilato, perché pensavamo incominciasse prima e quindi dovevamo partire in maniera diversa, ci sono stati dei minuti di ritardo. Dunque, tra qualche istante avremo già le prime reazioni a caldo a questa prima medaglia d'oro che è stata conquistata dall'Italia, lo ripetiamo, i giochi del Mediterraneo. Ed è una prima medaglia d'oro che è stata conquistata dalla nostra Benedetta Pilato, che ha vinto i 100 metri rana. Vi abbiamo fatto ascoltare proprio dall'esterno del nuovo impianto dello stadio del nuoto le dichiarazioni, proprio a caldo, sentendo il boato da parte del pubblico all'interno, che c'era stato praticamente, come diceva Enrico, nel presidente Musolino, con il minimo della latenza. E tra pochissimo, dicevo, avevamo delle risposte, insomma, a caldo che stanno per arrivare, insomma, da altri protagonisti. Enrico, dicevi della questione proprio riguardante le strutture, e sarà importante anche, ecco, mi permetto di aggiungere, che a livello insomma locale il CONI Puglia faccia sentire anche la sua voce. Ecco perché ho il presidente Angelo Giliberto con noi, che poteva quest'oggi intervenire telefonicamente. Ringrazio, presidente, benvenuto al nostro approfondimento sui giochi del Mediterraneo.
3: Buonasera a voi e a tutti i telespettatori, buonasera.
2: Ecco, presidente, le prima battuta, primo oro, Benedetta Pilato, però le lascio, insomma, esprimere. Noi siamo stati emozionati nel raccontare la gara perché ce l'aspettavamo, sì. Però, presidente, insomma, le sue impressioni così a caldo.
3: A caldo direi era ora che arrivasse l'oro per Benedetta Pilato, perché io lo attendevo alle Olimpiadi e invece è arrivata la medaglia di cartone. Quindi auguri a Benedetta, auguri a Taranto, auguri a lei, perché se lo merita. Ma devo dire, insomma, che il moto credo stia facendo già vedere che cosa vale con tutti gli argenti che ha preso fino adesso. Quindi andiamo avanti così, perché poi arriveranno altre medaglie. Io ho fatto una previsione, non la dico, ma aspettiamo un po' per poterla dire questa previsione. Diciamo che siamo nei termini, perché oggi credo sia la sesta medaglia quella di Benedetta Pilato, se non erro.
2: Sì, sì.
3: Dell'Italia fra gli argenti. E beh, sono 10 giorni, fate un po' voi i conti, vediamo un po'. E abbiamo mancato anche quella sul ciclismo, che era da podio, mi pare è arrivata quarta.
2: Sì, e preso questa
3: andiamo avanti.
2: 2 medaglie di cartone alla fine abbiamo preso anche dal ciclismo.
3: Bravo. E quelle erano 2 medaglie da podio. Poi d'altronde nello sport è bello così, perché tu ti aspetti una cosa e poi alla fine c'è sempre chi è più preparato di te, o magari anche più fortunato di te, perché a quei livelli ci vuole anche fortuna.
2: Presidente, dicevo, è importante adesso sulle strutture, stavamo parlando in precedenza proprio davanti allo stadio del nuoto, che anche voi fate sentire la vostra voce, perché sì, ci saranno poi la politica, eccetera, però sarà importante anche che la politica sportiva

0: e quindi voi in prima linea aiutate, insomma, a far capire l'importanza di determinati tipi di strutture.
1: Sì, io ho già detto che il futuro è quello di affidarlo alle federazioni per un periodo, però è anche giusto e credo sia importante che la politica contribuisca alla gestione, perché soprattutto lo stadio del Nuoto, ma anche lo stadio, il Pala Ricciardi, che sono i due impianti dove sono arrivate le due manifestazioni di interesse del Nuoto e della FIDAL, e sono energivori, cioè hanno dei costi di gestione non indifferenti. Quindi l'auspicio e l'augurio è che subito dopo possano continuare ad essere almeno aperti per la cittadinanza. Poi subito dopo è ovvio che dovrà fare la sua parte lo sport, dando manifestazioni, perché le manifestazioni creano indotto. Ma anche i tarantini devono essere, diciamo, pronti a saper gestire queste strutture. Io voglio fare i complimenti ai tassisti di Taranto. Ieri sera sono rimasto sorpreso per due volte. Uno credo sia passato sottaciuto, mi hanno detto che hanno fatto un accordo di 15 euro a corsa e credetemi, io giro un po' sia l'Italia e sia anche all'estero, ma giro anche per le manifestazioni. Non ci sono questi tipi di accordo, ma anche l'onestà del tassista nel dire: ma da dove sta lei allo stadio Iacovone? È poco tragitto, e le conviene andare a piedi. Dico: guardi, con questo caldo, lei non si preoccupi. Dicevo: no, perché non voglio fare discussione. Quindi complimenti ai tassisti, ne ho trovati due, uno più onesto dell'altro, ma più bravo dell'altro. Quindi complimenti.
0: Sì, questo è sempre nell'alveo, diciamo, di quelle che sono, insomma, le risultanti che in questo periodo dell'anno sportivo, ma storico soprattutto, stiamo vedendo, ossia il fare squadra, ecco, diventa
1: Certo,
0: fondamentale.
1: bravo, bravo, hai detto
0: Ha
1: bene.
0: fatto bene, insomma, Presidente, a rimarcare questo aspetto. Ora
1: Sì, sì.
0: le domando in conclusione, così la lascio libera. So che è una giornata particolare per lei, ma la ringrazio perché mi ha voluto dedicare, insomma, del tempo.
1: No, sono io che ringrazio voi.
0: Dicevo, è adesso fondamentale raggiungere, secondo lei, insomma, col nuoto va bene, però quali altre speranze abbiamo a livello pugliese, ecco, secondo lei, di medaglia, intendo come oro?
1: Beh, ci sono le medaglie dell'atletica che devono arrivare, ma credo che anche dal taekwondo ci saranno delle medaglie. Insomma, io penso che la scuola di Mesagne si farà rispettare, ma poi il nuoto non ha messo in campo ancora i fratelli De Tullio. Insomma, c'è tanta carne a cuocere e io dico che avremo Su questo mi posso sbilanciare. Vinceremo il medagliere anche questa edizione.
0: Perfetto, perfetto, grazie, grazie Presidente, veramente per essere stato con
1: Grazie a
0: noi. Buonasera,
1: voi, grazie a voi. Buonasera.
0: buonasera, buonasera Presidente, buonasera al Presidente con i Pugli Angelo Giliberto che è stato in collegamento con noi. Ovviamente vi abbiamo raccontato della medaglia di Benedetta Pilato, poi più tardi, insomma, con la nostra regia faremo un approfondimento sul finale di trasmissione, sui risultati, ma anche sulla gara della Pilato. Non soltanto il nuoto, ma c'è anche il ciclismo, come diceva, due medaglie, due quarti posti che sono stati conquistati quest'oggi, ma torneremo a parlare anche di questo. Vedremo anche le strade di Taranto. E parleremo anche, insomma, di quelle che sono le polemiche. Poi, per quanto riguarda invece il calcio, inizia quest'oggi anche lì nel calcio il percorso per le nostre nazionali. 339-680-6868 per poter mandare video e foto, ma anche messaggi, insomma, durante la nostra trasmissione. Tra poco ne leggeremo qualcuno dopo la pubblicità. Questo lo dico anche a beneficio dei nostri amici che ci stanno già scrivendo. Dicevamo del calcio perché in questo momento risulta essere uno dei principali.

0: argomenti, lo Iacovone e quant'altro per il futuro. Però l'Italia, per arrivare poi a Taranto e arrivare da protagonista a Taranto, deve fare dei passaggi. Passaggi che sono quelli che riguardano il proprio mini girone e poi arrivare, insomma, a conquistare quello che è un successo che significherebbe per la nostra nazionale, insomma, essere protagonista a Taranto. Taranto città che la nazionale poi manca dal secolo scorso, da quando giocò l'Under 21. C'è stato un passaggio, a dir la verità, ma non ufficiale della nazionale, nemmeno di nazionale giovanili, però insomma, tranne questo, l'Italia ormai dal secolo scorso non è presente allo stadio Erasmo Iacovone. Speriamo, insomma, di poter raccontare l'Italia proprio protagonista nel nuovo impianto sportivo, che ieri è stato protagonista della cerimonia di apertura con le massime autorità, con lo spettacolo soprattutto che c'è stato. Per uno spettacolo che ha visto terra, mare, sole, acqua andare a intersecarsi per poter poi arrivare a finire al meglio con il momento del giuramento che c'è stato da parte di atleti e giudici, e poi lo spettacolo in sé per sé che si è concluso con la musica, una colonna sonora che è partita dalla musica classica per poi arrivare alla conclusione con una musica molto più vicina, insomma, alla realtà. Noi tra pochissimo avremo un altro collegamento per poter raccontare quelle che sono dal vivo le emozioni dei giochi del Mediterraneo, perché diciamo, parlavamo di calcio e quindi sarà anche il calcio uno dei protagonisti, e con il calcio, insomma, noi speriamo di accompagnare l'Italia, ripeto, a Taranto con delle prestazioni tali da poter arrivare fino in fondo ai giochi del Mediterraneo. In questo momento per il nuoto, ve lo diciamo, non c'è ancora stata la premiazione di Benedetta Pilato, che ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri rana e ha conquistato la prima medaglia d'oro per l'Italia a questi giochi. Come diceva il presidente, invece, Giriberto De Conipulli, la sesta medaglia della giornata, ma ripeto, la cosa più importante è la prima medaglia d'oro conquistata proprio dall'Italia, è stata per l'Italia e per noi di Taranto, insomma, un risultato importante fino a questo momento, il più importante. Non ci sarà Benedetta Pilato nei 50 metri rana, questa è una cosa che ha detto al termine della batteria del mattino, della qualificazione, perdonatemi, insomma, del mattino, e lei stessa ha detto no, faccio i 100 e basta, quindi non c'è la doppia distanza come era stata a Parigi, non c'è la doppia distanza come Parigi, ma soltanto i 100. Ricordiamo che a Parigi, con i campionati europei di nuoto, lei ha vinto la medaglia di argento nei 50 per un centesimo, il bronzo nei 100 invece. Quindi questo è insomma, è stato fondamentale per lei giungere qui con quelle certezze. Non ha voluto bissare, insomma, la doppia distanza, e ha conquistato in quella lunga, quella che ha sempre detto devo fare dei passi in più dei 100 metri rispetto ai 50. Una scelta che è stata ufficializzata nella mattinata di stamani da parte dell'atleta tarantina. Ed ecco che, insomma, vi abbiamo anche dato questo passaggio, ecco perché oggi diventava fondamentale poter vincere la medaglia d'oro da parte di Benedetta Pilato. Siamo pronti con il successivo collegamento, vediamo, dovrebbe esserci già pronto Matteo Santi con noi, vediamo se Matteo è pronto. Matteo, ci senti? Eccoci qui, ciao Matteo, buonasera a te.
1: Ciao Francesco, ben ritrovato.
0: Allora, Matteo Santi, che noi nella versione radiofonica l'abbiamo conosciuto in un modo, diciamo, legato al calcio a 5, adesso fa parte dell'ufficio stampa della FIGC, e sta seguendo le nazionali italiane,

0: in questo caso i giochi del Mediterraneo, con tanta speranza, no, di poter arrivare da Taranto da protagonisti.
1: Sì, in questo momento mi trovo in uno degli uffici del Via del Mare di Lecce, fra un'ora e mezza c'è la partita, la squadra sta arrivando proprio in questo momento, oggi finalmente inizia il nostro cammino per quello che riguarda la competizione maschile, domani

0: della squadra che non più di 3 mesi fa ha vinto l'Europeo Under 17. Chiaramente ha una difficoltà in più perché si presenta con una squadra Under 18 a tutti gli effetti quest'anno, contro formazioni che possono schierare anche squadre fino all'Under 20. Per esempio oggi l'Albania giocherà con una squadra interamente Under 20, dunque ci sarà un gap di età abbastanza importante, circa 3 anni di media. Di differenza fra noi e loro, e quindi è un test importante anche per la squadra di Franceschini, che ricordiamolo, a novembre sarà impegnata nel mondiale Under 20. Ovviamente questa competizione, essendo fuori dalla finestra FIFA e UEFA, diciamo, non ha permesso di convocare tutti i possibili convocabili. Chiaramente la stagione è iniziata, il campionato di Serie A è iniziato oggi, ma
1: Sì.
0: inizia tutto il resto, la Serie B è già partita, la C, eccetera, eccetera. E quindi ovviamente tanti di questi ragazzi che fortunatamente, anche grazie all'essersi messi in mostra in maglia azzurra, saranno parte delle prime squadre, sono parte delle prime squadre, non hanno potuto rispondere alle chiamate, ma ci sta, è una logica normale all'interno di una competizione fuori da quelle che sono le finestre. Per quello che riguarda la femminile, il discorso è leggermente diverso perché lì sono obbligatoriamente tutte classe 2009 e quindi diciamo c'è più equilibrio di livello e diciamo nei giorni scorsi in fase di presentazione l'allenatrice Priscilla Del Prete non si è nascosta, ha detto noi puntiamo a loro senza mezzi termini.
1: Matteo, ovviamente questo percorso che hai precisato al 100% vedrà degli spazi. Ecco, voglio specificare che con Matteo, sia col calcio che con la pallavolo, con Fabrizio e Alessandro, noi avremo dei focus durante le nostre puntate e quindi ci ricollegheremo con te. Ora, dicevo, la speranza è tanta e insomma, speriamo di poter raccontare al meglio, insomma, tutto quello che sta accadendo. Io ti ringrazio perché questo è un breve collegamento con te, ma poi ne faremo altri nel corso di queste
0: Sì, ci
1: giornate.
0: riaggiorniamo assolutamente.
1: Grazie, grazie a Matteo Santi, ufficio stampa della FIGC, per essere stato con
0: Ciao
1: noi. No,
0: Francesco.
1: prima un amico, poi l'ufficio stampa della Nazionale. Ciao, ciao Matteo, buon lavoro a te. Ciao, ciao Matteo.
0: Ciao, ciao.
1: Allora, dobbiamo stravolgere un po' la diretta, perché prima di andare in fascia dobbiamo tornare da Enrico Losito, lo dico alla nostra regia, grazie al nostro Piero Caffio, perché Domenico Tagliente, che è coach della Mediterraneo Sport, è pronto per essere con noi. Quindi attenzione perché abbiamo quest'altra novità, insomma, da poter fare un commento sulla gara della Pilato. Quindi tra pochissimo torniamo proprio allo stadio del nuoto con Enrico Losito e possiamo accedere, insomma, con lui a ascoltare dal punto di vista tecnico come è stata la gara con Domenico Tagliente che avevamo avuto praticamente nemmeno una settimana fa durante Onda Rossoblu per parlare proprio della Pilato, della presenza della Pilato e delle medaglie di Benedetta. Quindi adesso insomma abbiamo questo oro e questa bella notizia insomma da commentare proprio con Domenico che ci aveva un po' descritto quello che era stato il percorso di Benedetta in questi ultimi mesi. Ora lo avremo tra qualche istante, ce l'abbiamo, vediamo un attimino perché stiamo perfezionando adesso il collegamento, quindi la fascia pubblicitaria la manderemo tra poco e poi dovremo collegarci con Roberto De Lorenzo. Grazie, ripeto, alla nostra regia perché è tutto live, cambiano completamente le cose da un momento all'altro e siamo sempre sul posto. Grazie a Piero Caffio che ci dà l'ok, eccolo, eccolo Domenico, vai, vai Enrico, sì, assolutamente, saluto anche io
2: Sì, ci
1: Domenico.
2: siamo. Abbiamo strappato il coach Domenico Tagliente dal suo lavoro. Vorrei commentare le due doppiette dell'Italia. Tra l'altro, abbiamo portato fortuna perché da quando ci siamo collegati col presidente Musolino sono arrivate due doppiette consecutive e anche gli ori,
3: Sì,
2: coach.
3: esatto, sono arrivati due ore interessanti, uno di Benedetta che conosciamo bene tutti su Taranto, che ha dimostrato a distanza di una settimana il suo valore sui 100 rana a livello internazionale, e poi è arrivata quella di Gabriele Mancini che ha notato un interessante 59,9 e si aggiunge alla lista di quegli italiani che hanno abbattuto il muro dei 60 secondi, che è un tempo anche a livello internazionale molto interessante.
2: C'è un dato statistico ottimo. Gli italiani che sono andati poi tutti in finale, al di là

0: di queste medaglie d'oro che tardavano ad arrivare, arrivavano degli argenti inizialmente, abbiamo commentato anche quello di Vanini, ma anche gli altri italiani hanno fatto molto ma molto bene. C'è però purtroppo una spedizione un po' monca, purtroppo la rassegna continentale troppo vicina ha in qualche modo, a tuo avviso, condizionato i giochi del Mediterraneo e la partecipazione anche degli atleti delle altre nazionali.
1: Beh, sicuramente i pochi giorni tra l'Europeo e i Giochi del Mediterraneo hanno condizionato la presenza di alcuni atleti, però ha dato anche la possibilità ad atleti come Venini, che è un giovane che sta facendo la transizione dalla fase giovanile alla fase assoluta, di entrare in una competizione internazionale e poter comunque conquistare un argento che crea morale anche per il futuro.
0: Non so se hai delle domande da studio, Francesco, altrimenti dobbiamo liberare coach Domenico Tagliente.
2: Allora, io lo voglio liberare perché è stato gentilissimo con noi e non era semplice. Quindi grazie a Domenico per essere stato con noi sia in settimana sia quest'oggi. Preziosissimo il suo aiuto. Grazie, Domenico. Lo ritroveremo nei prossimi giorni, lo dico alla fine delle manifestazioni del nuoto, poi faremo un punto con Domenico. Va bene, così lo lascio tranquillo. Grazie, Domenico.
0: Sì, perfetto, perfetto, perfetto. Se vuoi ci scolleghiamo un attimo, così lo lasciamo andare. È brutto farlo
2: Assolutamente
0: andare
2: sì.
0: via in video. Certo.
2: Assolutamente sì,
0: Grazie
2: saluta
0: mille.
2: Domenico Dagliete. Ciao Domenico, torneremo tra
1: Grazie
2: poco
1: mille a
2: col
1: tutti.
2: presidente. Grazie, grazie Domenico.
1: Buona serata.
2: Torneremo, buona serata a te tra pochissimo. Andiamo adesso subito in pubblicità, poi ritorneremo, parleremo con Roberto De Lorenzo, poi ci ricolleremo con lo Stadio del Nuoto, i risultati di quest'oggi, ci abbiamo tanto ancora da parlare, restate con noi.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Rieccoci insieme. Dunque, ve lo ricordiamo, l'Italia ha conquistato più ori, ma il primo al Giochi del Mediterraneo è stato conquistato da Benedetta Pilato nei 100 metri rana. L'atleta tarantina è riuscita a vincere la gara, l'unica gara per lei in questa manifestazione. Quindi un ottimo risultato per quanto riguarda Pilato. Tra poco, insomma, avremo la possibilità invece di sentire Roberto De Lorenzo, perché ieri non abbiamo avuto la possibilità, insomma, con Roberto De Lorenzo di poter dialogare appieno sulla manifestazione, quella del premio Atleta di Taranto, che ci sarà venerdì prossimo. Ed ecco che giustamente con Roberto De Lorenzo, insomma, volevamo approfondire questo tema, chiedendo anche un passaggio, insomma, su quelle che è stata la prima medaglia ovviamente d'oro quest'oggi per l'Italia, quella conquistata da Benedetta Pilato, una medaglia che è ovviamente importante per lei, ma per tutto il movimento soprattutto azzurro, e per lei, diciamo, importante per via di quel percorso che spiegava in precedenza Domenico Tagliente nei commenti. L'abbiamo sentito, la gioia finalmente da parte del presidente del Conipuglia Giliberto, che ha voluto sottolineare l'importanza della medaglia conquistata dall'atleta tarantina. Finalmente, dopo, lui se l'aspettava, insomma il presidente, al termine delle Olimpiadi, però in questo caso è arrivata in qualche modo, è arrivata comunque ai giochi del Mediterraneo. Noi al termine con Roberto De Lorenzo poi ci ricollegheremo con Enrico Losito per fare un punto della situazione e per parlare di quella polemica di cui parlavamo in precedenza di Paola Raisi, perché poi è apparso questo messaggio da parte di Paola Raisi sui social, che andremo a vedere proprio prima di ricollegarci con Enrico Losito. Quindi adesso con Roberto De Lorenzo invece andremo ad approfondire il tema che riguarda il premio Atleta di Taranto, dove ci saranno anche, questo farà insomma il suo passaggio anche alcuni atleti che fanno parte proprio della spedizione azzurra a questi giochi del Mediterraneo. Dicevamo in precedenza, siamo pronti ormai per collegarci con Roberto De Lorenzo. Eccoci qui, Roberto, buonasera a te. Andiamo a recuperare, insomma, quello che dicevamo, non abbiamo detto ieri, guardando anche questo video, parlando con te. Da dove vuoi partire? Dal premio Attilato di Taranto, dalla prima, dalla medaglia d'oro conquistata dalla Pilato? Scegli tu, insomma.
5: Fai tu, buonasera a tutti, già per iniziare, poi fai tu.
4: Allora, la Pilato, insomma, ci ha sconvolto un po' tutti, perché doveva partire prima delle 19 e poi è partito un po' più tardi, quindi ha cambiato tutte le scalette. Vabbè, partiamo dalla Pilato, è una vittoria che era nell'aria, però quando la certifichi è sempre meglio.
5: Beh, infatti, dopo la buona prestazione agli europei, ci aspettavamo un po' tutti in casa la vittoria della Beniamina della città, quindi non ha deluso, insomma.
4: Non ha sorpreso però il fatto che non fai 50, questo sì.
5: Dipende sempre dall'atleta, dalle condizioni fisiche dell'atleta, quindi se ha deciso così, va bene, avrà i suoi buoni motivi. Pronto?
4: Eh sì, ci sono Roberto, sì, ascoltavo un po' te, però riflettevo giustamente su quello che dicevi, potrebbe anche essere stato, insomma, non me la sentivo, sono stanca di questa corsa che ho fatto, no, da Parigi a Taranto, quelle due stancanti prove dal punto di vista anche mentale, no? Anche quel centesimo mancato dei 50 potrebbe essere stato questo, insomma, ad aver convinto.
5: Ma guarda, il sacrificio, la dedizione comporta anche uno sforzo sia fisico che mentale. Poi, tenendo conto che la stagione è iniziata molto presto, lascia poi i suoi strascichi, anche se ha 22 anni, 21 anni, quindi è sempre una che ha spinto per tutto l'anno.
4: Roberto, premio Atleta di Taranto, tanti protagonisti di questa manifestazione li rivedremo durante la manifestazione di venerdì prossimo.
5: Sì, molti di questi protagonisti li rivedremo e poi ci saranno anche altri atleti sia nazionali che pugliesi che tarantini.
4: Stiamo vedendo proprio il video di cui parlavamo in precedenza, prima di collegarci con te, che poi è il video ufficiale, no?
5: Il video ufficiale di quest'anno.
4: Allora,
5: voluto creare la sinergia, insomma, tra l'atleta dell'antica Grecia e l'atleta dei tempi moderni.
4: Roberto, venerdì prossimo, dicevo, la manifestazione, diamo qualche indicazione in più, giustamente, perché poi ieri non abbiamo potuto farlo, facciamolo adesso.
5: Allora, sarà il 28 agosto alle ore 20 al Teatro Comunale della Villa Peripato.
4: Qualcosa in più ce la puoi dire, in vista anche...
5: Allora, guarda, ti posso dire che ci sarà il momento dedicato a Christian, quindi ricorderemo Christian, visto che era il nostro addetto stampa e non solo. Quindi ci sarà il momento con cui daremo una targa al papà e ci sarà una bella sorpresa tra gli ospiti. Diciamo che ci sarà un allenatore della nazionale italiana che ha fatto un miracolo, ecco, ti sto spoilerando una cosa del genere.
4: Già è qualcosa. Vi ricordo, ecco, questo ve lo dico perché poi Roberto...
5: Il 26, per chiudere, faremo la conferenza stampa presso la galleria della Mongolfiera alle 18.
4: Sì.
5: E poi il 27 apriremo la tomba degli atleti in via Crispi in forma gratuita dalle 18 alle 20. Chiunque vorrebbe venire a visitarla è aperta al pubblico.
4: Vi dico una cosa, siccome questa è stata una giornata complicata, vi do una notizia che non lo sa nemmeno Roberto questa. Noi il venerdì alle 20 c'è ovviamente il premio Atleta di Taranto. Il giorno successivo invece, noi andremo in onda dalle 19 alle 20, ci sarà ampio spazio su quello che è accaduto al premio Atleta di Taranto, questo durante l'approfondimento per i giochi del Mediterraneo. Non lo sapeva nemmeno Roberto, lo sto dicendo proprio in diretta adesso, quindi insomma...
5: Una piacevole sorpresa.
4: Sì, ecco, era questo che insomma stavo cercando di organizzare il tutto, quindi abbiamo sistemato anche questo, quindi ci sarà un approfondimento su questo che... vedrà interviste, curiosità, insomma, che con Enrico Losito riusciremo a raccogliere. Quindi questo ve lo dico già da adesso, da qui a una settimana, in anticipo, così lo sappiamo un po' tutti, ce lo siamo stretti, diciamo, in tasca il nodo, così ce lo ricordiamo. Roberto ha ricordato le date, non vuole spoilerare più nulla, giustamente, perché altrimenti la manifestazione, se no, non sarebbe più da seguire. Quindi Roberto, ci vediamo venerdì per la manifestazione, però poi 2 giorni prima, lo ricordo, la conferenza stampa, che sarà a che ora, così lo diciamo anche.
5: Alle 18 presso la galleria della Mondolfiera.
4: Perfetto, perfetto, grazie Roberto e Lorenzo. Ora ci vediamo sicuramente anche alla conferenza stampa. Ciao Roberto, buona serata a te, buon lavoro
5: Buonasera.
4: per un lungo approfondimento, ricordo, sia per la conferenza stampa sia per il premio Trita di Taranto avremo uno speciale, insomma, che faremo all'interno della nostra trasmissione di approfondimento sui giochi del Mediterraneo. Noi tra poco andiamo da Enrico Losito, questo ve lo dico così andiamo in conclusione della nostra puntata, perché manca poco. Se possibile, chiedo a Piero Caffio di mandarmi in onda il post di Paola Raisi, perché la moglie di Erasmo Iacovone, perché Enrico Losito stava parlando proprio di questo. Eccolo qui, lo leggiamo, è un post che è apparso nel pomeriggio di oggi. Ho aspettato che la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo si concludesse prima di scrivere queste parole. L'ho fatto volutamente, avrei potuto parlare e raccontare quanto è accaduto. Ho preferito rimanere in silenzio perché non volevo alimentare polemiche. Non volevo che una vicenda personale, per quanto dolorosa, potesse essere utilizzata per sporcare una festa che meritava di essere rispettata. Lo sto leggendo rapidamente, ovviamente. Quando sarà pronto Enrico, chiedo alla regia di darmi l'ok, perché poi Enrico Losito ha parlato con Paola Raisi. Adesso, però, proprio perché l'inaugurazione è passata, credo che sia altrettanto doveroso ristabilire la verità dei fatti e farlo senza urla, senza insulti. La mia assenza non è stata frutto di disinteresse verso l'evento, né tantomeno di un rifiuto pregiudiziale. Per molto tempo, infatti, non ho ricevuto alcun invito. Ho atteso soprattutto considerando il luogo scelto per una cerimonia, lo stadio che porta il nome di Erasmo Iacovone, aggiungo mio marito. Un nome che per molti rappresenta un pezzo di storia. In questo momento non parlo di me, penso soprattutto a Rosi, nostra figlia. Soltanto a ridosso dell'evento è arrivato l'invito. Un invito che per tempi e modalità abbiamo ritenuto doverlo declinare. Ed è proprio su questo punto che desidero essere estremamente chiara. Dire semplicemente che Paola Raisi ha rifiutato l'invito significherebbe raccontare soltanto l'ultimo fotogramma di una storia, cancellando tutto ciò che è avvenuto prima. Enrico, io ho letto rapidamente il post di Paola Raisi. Hai detto anche che ci sono stati degli inviti che, insomma, non sono arrivati in tempo, ecco, così come anche Lega Navale. Tu hai parlato con Paola Raisi, spiega quello che ti ha detto e ti ha autorizzato a dire, e ringrazio. Ovviamente lo ringrazio come Cittadella TV. Come Radio Cittadella, ma ha parlato con te ed è giusto che tu ci dica quello che ha riferito a te.
6: Allora, Francesco, io volevo ripartire proprio da quello che dicevi tu, da questo discorso abbastanza complicato, al di là di tutte le polemiche. È arrivato questo invito tardivo a Paola Raisi, l'abbiamo già spiegato, Paola Raisi, moglie del compianto Erasmo Iacovone, non si è organizzata per tempo con la figlia per venire all'evento della cerimonia inaugurale, ci è rimasta male. Oggi c'è stato questo messaggio accorato e anche polemico, che però era rivolto anche ad una risposta nei confronti della città e dei tanti tifosi che l'hanno chiamata, no? L'hanno detto: ma come mai non eri presente alla cerimonia inaugurale, che tra l'altro è stata bellissima? Non è stata l'unica, perché credo che anche al presidente Flavio Musolino è arrivato qualche invito tardivo, eppure ci sono tanti sport del mare, c'è la canoa, c'è la vela. Il nuoto, vogliamo continuare?
7: Sì, vabbè, diciamo che adesso non è il momento di fare polemiche, chiaramente adesso godiamoci questi giorni, però sicuramente è una testimonianza, è un'attestazione di affetto di Paolo. Sono quelle sensazioni, cioè un posto sostanzialmente dettato dall'amore per Taranto, per la città, insomma, che vede il suo stadio lato al proprio marito. È stata una piccola pecca, sicuramente ci saranno tante occasioni per invitare il signor Raisi, il signor Iacovone, magari sarà in occasione della prima partita del Taranto
6: E quello sarebbe bello.
7: Beh, sicuramente sarebbe molto bello e sicuramente sarà anche un po' riappacificarsi, ma probabilmente credo sia stato più che altro un disguido che è stato fatto che l'organizzazione, fatto dal comitato dei giochi, probabilmente la passione che ha soprattutto la città di Taranto, i suoi tifosi, verso quello che è stato il simbolo, no? Il campione per eccellenza.
6: Volevo, prima di passare la linea a Francesco, volevo fare un'ultima domanda, perché so che siamo quasi in chiusura, al presidente Flavio Musolino. Ci sono però dei bei campi gara, perché Taranto offre davvero un bacino naturale con dei campi gara meravigliosi. Ci sono tanti eventi che vengono organizzati. Questo può essere anche una cartolina magari per tanti altri eventi degli sport del mare che possono coinvolgere Taranto. C'è tutto lo specchio d'acqua di fronte alla SVAM, c'è tutto ciò che riguarda lo specchio d'acqua per quanto riguarda la vela, per esempio. Insomma, è una bella cartolina complessivamente per Taranto, anche a proposito di Embrace the Future.
7: Assolutamente, diciamo che siamo anche molto fortunati, no, come posizione geografica, perché abbiamo la possibilità di avere sempre in funzione di ogni evento due campi gara, dipende un po' dalle condizioni meteo, del vento e del mare, per cui quando il vento viene da sud sicuramente Mar Piccolo può essere il bacino naturale per gli sport, soprattutto quelli di acqua piatta, come essere canoa. Tra l'altro credo che come logistica e come posizione naturale è veramente unico in Italia, perché non avendo laghi e gli sport della canoa, del canottaggio, sicuramente troveranno in Mar Piccolo in futuro posto naturale per poter fare grandi eventi anche qui al sud e qui a Taranto. Poi ovviamente per quanto riguarda la vela, il Golfo di Taranto è un bacino naturale per poter fare eventi velici, e noi nel nostro piccolo comunque organizziamo il campionato italiano di open skiff, insomma vele di riva, e contiamo per il prossimo anno di portare qualche evento ancora più importante in vista della candidatura, no, di Taranto come città sportiva del Mediterraneo. Quindi il nostro obiettivo, ripeto, è coinvolgere le istituzioni, coinvolgere il mondo imprenditoriale, realtà che possono sostenere degli sport che ovviamente sono degli sport minori, no? Non godono tantissimi appassionati e sicuramente non hanno i budget magari di sport più blasonati, però ripeto, con l'aiuto di tanti amici sicuramente cercheremo anche in futuro di portare lustro alla nostra città.
6: Francesco, ti do anche qualche spoiler. Martedì prossimo avremo di nuovo Domenico Tagliente, il coach che si è offerto

0: purtroppo per la brevità dell'intervento doveva ritornare a lavorare, e commenteremo anche i risultati del nuoto pinnato, e avremo, a proposito di Mediterraneo Sport, anche Massimo Donadei, che possiamo considerare anche un nostro amico. Inoltre ti posso spoilerare anche che avremo coach Gianfranco Muolo, che tra l'altro, a proposito di vela, penso che anche a livello nazionale, presidente, coach Gianfranco Muolo sia molto ma molto conosciuto, soprattutto per l'open skiff, e reduce anche dai mondiali.
1: Beh, sicuramente sì, per quanto riguarda l'open skiff, proprio anche proprio la provincia di Taranto, che si può fare il nazionale, non solo della Lega Navale, anche del circolo. È una disciplina che sta sempre più piede, sono stati mondiali che stanno, ci sono stati ottimi risultati da parte degli atleti italiani. Vedo, contiamo di aumentare noi lo sport di vela con tante iniziative che porteremo nei prossimi giorni, con l'obiettivo, ripeto, di avvicinare tutti i ragazzi, no, a questa attività del mare, che può essere anche un futuro lavorativo e professionale.
0: Francesco, se non hai domande da studio, io ti cederei definitivamente la linea.
2: Grazie, grazie Enrico, a domani, perché domani sarà una giornata lunghissima. Grazie al presidente Flavio Musolino per essere stato con noi. Grazie presidente, un'ora con noi non era semplice, mai stato. Grazie presidente, grazie tante. Ciao Enrico, a domani, sarà lunga domani, molto lunga.
0: Lo so. Avremo tanti contenuti.
2: Andiamo in provincia domani. Ciao Enrico, buona serata a te.
0: Buonasera
2: anche al presidente Musolino, grazie. Allora, risultati, così facciamo un po' il punto, facendo vedere il sito ufficiale dei Giochi del Mediterraneo con i risultati, con Piero Caffi, ovviamente random, andiamo perché siamo in conclusione. Il primo oro è arrivato oggi nella gara individuale a cronometro ed è stata quella femminile con la Müller che si è imposta, mentre poi, sempre per quanto riguarda il ciclismo, è stato Antuns a vincere l'altra medaglia. Per l'Italia le ottime notizie sono arrivate invece solo dalla vasca, lo ricordiamo, dal nuoto, e quindi vediamo ovviamente i risultati del nuoto con i 100 metri rana donne e quindi il risultato della finale, che è quella della vittoria di Benedetta Pilato, come abbiamo detto. Domani altre medaglie, insomma, che sono arrivati con i due argenti nei 50 farfalla maschile e femminile con Di Carlo e Gargano, ma non solo, altri due argenti e un bronzo nei 400 stile libero maschile e femminile, Bianca Nannucci, Antonietta Cesarano e poi Alessandro Ragaini, e poi è arrivato il doppio argento nei 200 dorso femminile e maschile con Federica Toma e Matteo Venini, e poi l'oro di Benedetta Pilato. Insomma, vi abbiamo raccontato tutto quello che era possibile, anzi guardate, il nostro Piero Caffi aveva anche preparato le immagini proprio che riguardavano la nostra città di Taranto, che è stata protagonista nelle vie del centro bloccate, chiuse, si è parlato tanto del ciclismo. E allora Piero, giustamente, grazie Piero, ecco, quando c'è stato questo del ciclismo individuale, insomma, e molti hanno detto vabbè, il ciclismo individuale, come sapete, c'è tempo da una parte tra un atleta e un altro, la città è stata bloccata, faceva molto caldo quest'oggi e avete visto le vie come erano completamente deserte della città, insomma, è stato comunque servizio d'ordine sì, buono assolutamente. Poi sono tornate pian piano le macchine a circolare dopo la manifestazione. È chiaro che il grande caldo sul lungomare non ha permesso, questo ve lo diciamo, di poter vedere tanta gente proprio sul finale di gara. 19:58 minuti, possiamo chiudere visto che siamo partiti in anticipo. Grazie al nostro Piero Caffio che ha guidato la parte tecnica di questa puntata, grazie alla nostra direzione tecnica ovviamente con Paolo D'Andria che ci sta supportando in questa rincorsa, ecco, di risultati, di immagini, perché poi viviamo tutto live e chiaramente cambiamo di volta in volta quello che c'è a nostra disposizione. Grazie ovviamente alla rete. Noi torniamo domani alle 15 con Matteo Schinaia, l'approfondimento sulle storie, dalle 19 alle 20 risultati. Domani saremo in provincia, ve lo anticipiamo, a Montemesola per capire come si lavora anche in provincia con i Giochi del Mediterraneo. Grazie, arrivederci, buona serata.

Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 1700 metri quadrati di tettoie e baracche, 21 container, 13 tonnellate di rifiuti metallici, 500 kg di cordame navale, 4500 kg di imballaggi pericolosi. Sono alcune delle cifre relative al materiale rimosso nel secondo seno del Mar Piccolo, una imponente operazione di bonifica realizzata con i fondi messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e portata a termine con l'intervento del commissario per le bonifiche e del Comune di Taranto. La bonifica si è conclusa il 13 agosto, in anticipo sui tempi previsti, e ha riguardato 12 siti per una superficie complessiva di circa 20.000 metri quadri. Sono inoltre stati avviati a recupero 50 tonnellate di reti da pesca utilizzate per la coltivazione dei mitili, oltre a 3,7 tonnellate di pannelli e guaine di copertura. Ulteriori 200 metri cubi di rifiuti ingombranti, imballaggi misti, inerti e legno sono stati selezionati, confezionati e stoccati in aree appositamente delimitate per il successivo prelievo e la gestione da parte di Chima Ambiente. Fondamentale è stata la collaborazione con le forze dell'ordine, con il coinvolgimento della Polizia Locale di Taranto, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e della ASL, Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario. Particolarmente soddisfatto per l'intervento compiuto l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del contratto di sviluppo. La conclusione delle attività il 13 agosto anziché il 20, afferma il deputato di Fratelli d'Italia, dimostra che quando risorse, mezzi, professionalità e istituzioni lavorano in sinergia è possibile ottenere risultati concreti in tempi rapidi. La riqualificazione ambientale del Mar Piccolo, conclude il parlamentare, è un tassello importante del più ampio percorso di recupero e valorizzazione di Taranto, del processo di rilancio ambientale, economico e produttivo della città.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il secondo seno è completamente ripulito, sparite baracche e tettoie, tutte abusive, con prevedibile disappunto

0: di chi in quei depositi di fortuna in qualche modo ci lavorava. Ma adesso l'emergenza sembra essere un'altra: salvare la colonia felina che proprio in quei container aveva la sua casa. Difficile ora recuperare i gatti che dopo la rimozione delle baracche si sono dispersi.
1: E per la questione dei gatti, diciamo alla Circumar Piccolo, c'è un'ordinanza, effettivamente il Sindaco ha fatto un'ordinanza che prevedeva, prima della rimozione dei container, di liberare i gatti, perché in ogni container c'erano dei gatti, mamma gatta con tanti cuccioli. Sono venuti la settimana scorsa, con le gru, hanno iniziato a demolire e se ne sono fuori. I gatti sono scappati.
2: I gatti che sono stati trovati qui in questa zona, e c'è stata un'ordinanza comunale dove veniva predisposto il recupero di 19 di questi gatti, quindi tutti, trasportati in clinica convenzionata con il comune di Taranto e successivamente in ASL veterinaria per la sterilizzazione. Erano stati ridislocati in una colonia protetta, ossia al cimitero di Talsano, però purtroppo allo stato attuale dei gatti iscritti sull'ordinanza c'è solamente un gatto, quindi dobbiamo capire come fare per recuperarli, se ci sono ancora questi gatti, e sarà un lavoro lungo, vedremo un attimo di trovarli, di metterli in sicurezza.
0: È sopravvissuto alle operazioni di bonifica il santuario che sorge nel secondo seno del Mar Piccolo, un santuario edificato molti anni fa da Ciro Quaranta, un cittadino di Monteiasi molto devoto, che ebbe ispirazione dopo una visita in Terra Santa in compagnia di Monsignor Guglielmo Motolese.
1: Ogni sabato facciamo il sabato in periferia, dedico 2 ore del mio tempo, del nostro tempo, dei volontari di Amici in Bici, a pulire il santuario, a pulire la zona limitrofa e tutto. E lo facciamo volontariamente. E anzi, da 2 anni che abbiamo presentato al Comune di Taranto, al demanio del Comune di Taranto e alla Capitaneria di Porto, la domanda di adozione del santuario. Perché è morto Ciro Quaranta. Io, per rispetto a Ciro Quaranta, che è un mio paesano, ho detto a lui che prendevo cura tramite la mia associazione. Sono 2 anni che già c'è una domanda e nessuno ha mai risposto. La domanda era l'adozione gratuita, volontariamente, dove escludevo l'amministrazione, chi per esso, da ogni responsabilità, e l'avremmo curata noi. Invece sono 2 anni che risiede in qualche cassetta e nessuno ha mai risposto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: A Taranto viene rubata un'auto ogni 3 giorni e questo è il risultato di una indagine di Facile.it sulla base dei dati del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza. Nonostante i numeri facciano preoccupare, c'è da dire che la provincia ionica è quella che fa registrare le cifre più basse in Puglia. La classifica regionale è infatti guidata da Bari con 5.385 denunce. Al secondo posto c'è Foggia con 4.191 furti, mentre la terza posizione spetta la provincia di Barletta Andria Trani con 2.570 casi. Seguono Lecce con 1.188 e Taranto con 1.001 vetture rubate. In Puglia il totale raggiunge quota 15.501 autovetture sottratte in un anno. La regione è la quarta in Italia per numero di auto rubate dietro Campania, Lazio e Sicilia. Il quadro su Taranto cambia se invece si considerano i furti dei motocicli. In questo ambito Taranto sale al secondo posto regionale con 258 furti, preceduta da Bari con 372. La BAT è terza con 108 denunce, seguita da Lecce con 95, Foggia con 86 e Brindisi con 57. Per i ciclomotori invece Taranto registra 40 furti. La graduatoria in questo caso è guidata da Bari con 127 casi, davanti alla BAT con 80 e Lecce con 79. Seguono Foggia con 62 e Brindisi con 34. In tutta la Puglia in totale sono stati denunciati 422 furti di ciclomotori e 976 di motocicli. A fronte di questi dati, secondo l'analisi di Facile.it, soltanto il 15,5% degli automobilisti pugliesi ha tuttavia sottoscritto una polizza contro il furto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una impennata termica senza precedenti, lo dicono i dati meteorologici e le rilevazioni analitiche del trimestre estivo. I valori registrati sono nettamente più elevati rispetto agli stessi mesi del 2024 e del 2025, con punte di quasi 38 gradi e indici di calore arrivate a sfiorare i 40.

0: 33,6 gradi centigradi. Le ripercussioni gravano soprattutto sulle campagne, colpite in particolar modo le coltivazioni ortofrutticole, la vitivinicoltura, gli uliveti e l'intero comparto della zootecnia. Ma in questo preoccupante scenario climatico si registra tuttavia un segnale di forte controtendenza. Il sistema di gestione dell'acqua sul territorio sta rispondendo con efficienza e dinamismo mai visti in passato. La conferma arriva dalla CIA Due Mari, che con il direttore Vito Rubino riconosce come la macchina amministrativa e infrastrutturale non si sia fatta trovare impreparata. Secondo Rubino, la scelta di sintetizzare in una unica figura il doppio ruolo di direttore ARIF e commissario straordinario del consorzio di bonifica si è rivelata la vera chiave di volta, perché sono state superate le storiche opposizioni e i blocchi che per anni hanno paralizzato il settore. Il plauso viene quindi rivolto al commissario Francesco Ferraro, che con il suo lavoro ha impresso un netto cambio di marcia nella gestione dell'acqua. Il nuovo corso trova concreta attuazione nei grandi interventi di ammodernamento messi in cantiere e in fase di realizzazione, con un piano imponente da più di 177 milioni di euro su scala regionale, di cui quasi 82 milioni destinati all'area ionica per rendere efficiente la rete idrica ed eliminare le perdite. In particolare si interverrà con l'intubazione del canale a cielo aperto Adduttore San Giuliano, altri interventi previsti nel tratto di tubazione a Castellaneta dell'impianto irriguo Sinni Metaponto per un valore di circa 4 milioni e 800 mila euro. A completare il quadro è infine l'intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione della condotta principale nel comune di Ginosa, un ammodernamento strutturale dal valore di oltre 7 milioni e 800 mila euro. Bisogna scongiurare, afferma il presidente della CIA Due Mari Gian Nicola D'Amico, ciò che è accaduto negli ultimi 20 anni, con opere rimaste incompiute nonostante assegnatarie di risorse economiche, perché garantire agli agricoltori acqua e infrastrutture adeguate è la sola strada per tutelare il futuro e la sostenibilità del comparto agricolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Orientamento, formazione, occupazione e nuove opportunità. A Ginosa prende forma il Generazione, il progetto di punti cardinali for work, promosso dalla Regione Puglia e ideato da Sistema Impresa, insieme con una rete di 15 partner tra associazioni di categoria, istituti di alta formazione, enti locali e realtà del terzo settore. L'obiettivo è quello di rafforzare le opportunità di orientamento e di accompagnamento al lavoro sul territorio. L'offerta è soprattutto rivolta ai giovani in cerca di prima occupazione, donne, disoccupati, inattivi, adulti in fase di ricollocazione e soggetti fragili. Attraverso il progetto inoltre si garantiscono strumenti concreti per sviluppare nuove competenze e cogliere opportunità occupazionali e imprenditoriali. Il programma si articolerà in laboratori di orientamento, incontri con le aziende e uno sportello di ascolto, affiancati da percorsi dedicati all'empowerment femminile, alle competenze digitali e all'autoimprenditorialità. Si parte il 27 agosto alle ore 10 in corso Vittorio Emanuele numero 95 con il primo incontro pubblico per scoprire nel dettaglio i servizi offerti e le modalità di accesso, mettendo al centro le persone e lo sviluppo economico locale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Benedetta Pilato chiude la rassegna continentale con due medaglie, il bronzo nei 100 rane e soprattutto l'argento nei 50, in una gara combattutissima decisa per appena un centesimo, 29 secondi e 94 centesimi per la Pilato. La lituana Meitude invece ha vinto con 29 e 93 la medaglia d'oro. Un risultato comunque che conferma la crescita dell'azzurro e il suo ritorno ai vertici internazionali dopo una stagione importante sul piano della preparazione e del rilancio. Benedetta Pilato, soprattutto con questi europei che hanno rappresentato qualcosa di più di un semplice appuntamento internazionale per lei. La pugliese ha attraversato negli ultimi anni momenti sportivi complessi, ma ha scelto di concentrarsi sul lavoro quotidiano e sui nuovi obiettivi. Già a maggio, parlando della propria carriera, aveva spiegato di voler guardare avanti e di considerare gli stessi europei come il principale obiettivo dell'estate. Il doppio podio di Parigi sembra quindi dare concretezza a quel percorso, velocità, continuità e soprattutto la capacità di tornare a competere per le medaglie nelle gare l'hanno resa famosa sia quando era minorenne e adesso quando sta per maturare nuove esperienze, perché, come detto, gli europei rappresentano un punto

0: di partenza. Ma adesso c'è Taranto e ci sono i giochi del Mediterraneo. Dal 22 al 25 agosto il nuoto sarà protagonista. Per la nuotatrice tarantina sarà anche una gara dal forte valore simbolico, tornare a competere in Puglia, a casa sua, dopo le soddisfazioni conquistate agli europei. L'obiettivo è dare continuità al momento positivo e trasformare le medaglie di Parigi in nuove conferme. Pilato arriva dunque a Taranto con fiducia e ambizione. Gli europei hanno restituito l'azzurro a due podi e soprattutto la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli. Ora la sfida è davanti al proprio pubblico di casa. Dopo Parigi, Benedetta Pilato vuole continuare a vincere, magari, la medaglia più importante a Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un investimento da 800.000 euro per presentare Taranto al meglio in vista dell'imminente avvio dei Giochi del Mediterraneo. Il Comune, insieme alla partecipata Chima Ambiente, ha schierato un piano straordinario di decoro urbano che vedrà sul campo oltre 20 mezzi specializzati, tra cui veicoli compattatori full electric, e un incremento della forza lavoro per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Le aree maggiormente interessate saranno quelle a ridosso degli impianti sportivi, il Fan Village, le zone centrali come il Borgo e il Lungomare, dove si svolgeranno le gare su strada. Il vice sindaco Mattia Giorno ha sottolineato l'importanza dell'impegno economico, facendo un appello alla responsabilità di tutta la cittadinanza.
3: Noi sappiamo che la città ha bisogno di essere pronta e di rispondere molto bene ai giochi del Mediterraneo ed è stata questa la ragione per cui abbiamo deciso di fare un investimento insieme col sindaco e con tutta la squadra che sta lavorando dentro il comune ai giochi del Mediterraneo, che ancora una volta ringrazio, per fare in modo che la città sia pronta, presentabile. Ovviamente però questo ha bisogno dall'altra parte che ci sia l'attenzione dei cittadini, perché non è che lo spazzino passa ogni volta che qualcuno butta una carta per terra. Quindi noi stiamo rafforzando la nostra dotazione, però abbiamo bisogno che ci sia anche su questo, come su tutti i temi che abbiamo affrontato per i Giochi del Mediterraneo, la massima collaborazione della cittadinanza, altrimenti rischiamo di mettere soldi, di fare tutto questo e poi di vanificare degli sforzi e dei sacrifici. Invece, siccome l'obiettivo ci interessa tutti, dobbiamo tutti remare indistintamente dalla stessa parte.
2: A guidare la parte operativa c'è il nuovo vertice dell'azienda di igiene urbana, chiamato a gestire sia i servizi ordinari che le attività straordinarie previste dall'evento internazionale. È stato proprio Gaetano Nacci, amministratore unico di Chima Ambiente, a garantire il massimo sforzo organizzativo per coprire capillarmente tutta la città.
4: Per quanto ci riguarda, significa 73 persone in più impegnate in queste attività, 21 mezzi di diversa tipologia, alcuni anche full electric, per cui c'è un'attenzione anche alla sostenibilità alla quale si è pensato nella organizzazione di queste attività.
2: L'obiettivo dell'amministrazione quindi non è solo garantire la pulizia durante l'evento sportivo, ma creare le premesse per un cambio di passo permanente nel decoro della città, ha detto Fulvia Gravame, assessore all'ambiente.
5: Qualche dettaglio sui mezzi: questi verdi sono alimentati con l'elettrico, quindi si caricano la mattina al deposito e la notte escono nella zona del centro, sono estremamente silenziosi e questo chiaramente essendo il centro, una zona fittamente abitata, una cosa in una nota positiva. Poi abbiamo rafforzato i camion che raccolgono la frazione differenziata, questi piccoli alla mia destra, e poi ci sono due mezzi grossi che servono per pulire gli stradoni Paolo VI o Salinella con le spazzole e il getto d'acqua. Quindi chiaramente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, che riguarda tutta la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Guardate, lo dico per l'ultima volta perché sembra io lanci avvisi a vuoto. Registriamo ancora da parte delle utenze commerciali una non volontà di differenziare e un conferimento assolutamente non in regola con quello che abbiamo posto come orari, come possibilità anche di passaggi multipli da parte dell'azienda. Noi saremmo costretti, e purtroppo non vorrei farlo durante i Giochi del Mediterraneo, saremmo costretti a effettuare dei provvedimenti di chiusura di alcuni esercizi. È l'ultima volta che lo dico, poi partiranno i provvedimenti perché questa città merita altro rispetto a comportamenti di questo tipo. Noi lavoriamo sulla comunicazione per cercare di aumentare la sensibilità verso la differenziata, ma chiaramente adesso dovremo intervenire anche duramente perché le colpe di alcuni non si riversino su tutta la comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Mancano esattamente 72 ore all'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026. Per i tarantini la città è pronta. Le strade si sono animate di colori, le bandiere dei paesi mediterranei svolazzano lungo i viali principali e l'entusiasmo è palpabile tra i commercianti, gli operatori e i turisti. Il fervore degli ultimi preparativi ha in questi giorni alimentato la curiosità dei cittadini e delle cittadine in attesa di poter scoprire le nuove strutture e seguire le varie competizioni in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Tutte emozioni positive che però si intrecciano inevitabilmente con i timori e le speranze sul futuro del territorio.
8: È un'occasione che Taranto non si deve far perdere.
9: Speriamo di avere dei risvolti positivi anche per il futuro, di accoglienza, di pulizia, sull'amministrazione ovviamente, speriamo bene.
8: Che sia un punto di partenza per il futuro di Taranto e che sia di buon auspicio, insomma.
10: Che i tarantini cerchino di mantenere quello che è stato seminato e di rispettare più questa terra.
11: Io mi auguro che sia un trampolino di lancio per la città, perché comunque è gente che viene da fuori, che non conosce il posto, e spero che la città sia accogliente e sia pronta per accogliere le persone che vengono da fuori.
7: Tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere qualche giorno in città in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, affascinati soprattutto dalla bellezza del territorio.
12: Io non sono di Taranto, però ci vengo sempre con piacere, penso che sia una città bellissima e speriamo che possa in qualche modo insomma rinascere. Ci sono tanti aspetti positivi che se vanno, cioè se riescono ad essere valorizzati, sicuramente la rendono una città assolutamente competitiva, insomma, rispetto a tutte le altre.
13: Vedremo le bellezze
14: di Taranto proprio.
13: Perché Taranto è meravigliosa e merita tantissimo.
15: Molto bella, bellissima, pulita.
12: Sì. Molto sorprendente, non ce la immaginavamo così.
1: Cittadella Magazine.
16: I Giochi del Mediterraneo come occasione di ripartenza, in modo che Taranto possa riscoprire l'amore per la propria identità e l'orgoglio di progettare il proprio futuro guardando al Mediterraneo e al resto del mondo. E questo l'auspicio di CGIL CISL UIL. A pochi giorni dall'inizio del grande evento sportivo, i tre segretari sindacali, D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva, esprimono la necessità che i giochi possano segnare un punto di svolta per Taranto. Da una parte i valori culturali della pace, della fratellanza, dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Dall'altra l'esigenza di superare la monocultura legata alla siderurgia, valorizzando la capacità del territorio di generare valore in settori chiave come industria, agricoltura, agroindustria, turismo, portualità, aerospazio, blue economy, crocerismo, commercio, artigianato, tessile, moda, ricerca, cultura e arte. Tutte opportunità che, a detta di CGIL e CISL UIL, sono ricchezza esclusiva di Taranto, che peraltro è snodo geografico e portuale strategico nel Mediterraneo. Ecco allora che i giochi rappresentano l'opportunità per collocare Taranto al centro della ribalta internazionale. Tutto questo però deve avvenire in una nuova visione della città e del territorio che abbia come obiettivo la diversificazione dello sviluppo, nuovi investimenti pubblici e privati in una logica di sistema, salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti, indiretti e del sistema indotto, in tal caso varando ammortizzatori sociali speciali, ed una occupazione aggiuntiva che restituisca la speranza ai giovani di poter rimanere a Taranto per realizzare le loro aspirazioni personali e professionali. Infine, l'eredità degli impianti costruiti per i giochi. CGIL e CISL UIL ritengono opportuno avviare un confronto istituzionale per preservarne le funzioni sociali, oltre che sportive ed economiche.
1: Cittadella Magazine.
7: Un'eccellenza riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, eppure nonostante le bonifiche del secondo seno del Mar Piccolo, i mitilicoltori sono costretti a fare i conti con la mancanza di servizi essenziali e di una visione logistica. La richiesta è quella di risposte urgenti dal comune per organizzare il lavoro nel secondo seno del Mar Piccolo partendo dai bisogni primari e da un principio fondamentale, la dignità del lavoro.
17: Ci sono due problemi. Il primo problema è sul lato umano. Il lato umano, perché tutti ci danno la colpa, ci incolpano di abusivismo, di essere sporcaccioni, di essere così. Ma io, dopo che stacco i capi corda dai connettori per il seme, me li posso portare a casa?
18: Perché immagino che non siano solo quelli che hai in mano.
17: Allora, noi abbiamo pagato 30 anni di abbandono totale. 70-80 tavoli tecnici e tematici per il PNR, per avere la logistica, per avere dignità, perché io

0: io. Oggi è estate, scendo da casa col pantaloncino, mi porto la cambiata in macchina e risolvo. Ma questo inverno, io, dove mi devo cambiare?
1: Tra le richieste principali spicca la riorganizzazione e l'assegnazione formale dei moli tramite concessioni chiare, un passaggio indispensabile non solo per evitare il degrado e l'abbandono di materiali lungo le coste, ma anche per garantire la tracciabilità del prodotto e la legalità contro la pesca abusiva.
0: Noi chiediamo al comune, o ci danno le autorizzazioni, li compriamo noi, perché Valentina, a noi mitricoltori non ci ha aiutato nessuno, eh? Non credete che i fondi IRPA hanno aiutato i mitricoltori, che i mitricoltori hanno avuto il 5% di quei soldi, eh? Siamo attenti, eh? Siamo molto attenti, eh?
1: I lavoratori non chiedono colate di cemento, ma strutture prefabbricate ed ecocompatibili per spogliatoi, gestione dei rifiuti e materiale operativo, da realizzare nel rispetto dei vincoli del Parco Naturale del Mar Piccolo, e pesa infine l'amarezza per il mancato sostegno economico del comparto.
0: Mi posso portare a casa tutto questo materiale, che sono connettori per il seme, non è rete da cestinare, questi sono connettori che costa una bobina 125 euro. 30 kg costano 125 euro e io non posso portarmela a casa dopo che io ho aperto i connettori e recuperato il seme. Quello è materiale che avrebbe bisogno di essere accatastato in appositi alloggi.
1: L'appello ora va alle istituzioni locali, trasformare i proclami in autorizzazioni concrete prima dell'arrivo della stagione invernale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Spostiamo Gruttaglie, perché cari amici vi devo raccontare una cosa molto molto interessante, insomma l'abbiamo vista un po' tutti nel nostro territorio, ma sicuramente una notizia di carattere nazionale, perché proprio ieri era in diretta su Rai 1 e vi sto parlando dell'ultima creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone. Come sapete lui si trova a Gruttaglie e la gelateria si chiama Gelida Voglia voi sapete il simbolo prezioso di Gruttaglie, nel quartiere delle ceramiche ovviamente, e tra le varie creazioni dei maestri ceramisti c'è il pumo, che è un po' il simbolo, no, di Gruttaglie e della città, meravigliosa città delle ceramiche. Allora sappiamo e siamo abituati al gelato in due magari o tre massimo versioni, cioè la coppetta, il cono o al massimo il gelato biscotto, no, come alcune volte siamo abituati a prendere. Ma questo creativo maestro gelatiere che conosciamo insomma da un po' di tempo, Enzo, ha avuto un'idea geniale, ha detto: se facessi il pumo gelato, quindi ha creato il pumo 3D, che è proprio una creazione vera e propria, è una scultura in gelato. Adesso poi chiederemo bene a lui di che cosa si tratta, perché sono veramente curiosa di sapere tutto su questo gelato, cosa c'è all'esterno, come lo ha fatto, come gli è venuto in mente e cosa c'è all'interno, perché come tutte le cose, no, che sappiamo, i dolci all'interno c'è sempre la sorpresa, c'è sempre qualcosa di buono, e chiedere qual è il gusto, perché io ho visto il colore, capire anche se quello è l'unico colore che ha o se ce ne sono altri, perché io l'ho visto in bianco, diciamo color crema e rosso, però adesso vedremo e lo chiederemo a lui insomma un po' come è fatto questo gelato e quali sono i gusti, perché questo sarà, secondo me è un po' qualcosa alla marena, la fragola ci sarà, però ovviamente non lo so, perché tutta la creatività del maestro Enzo io più o meno la conosco, ma non posso dire precisamente quello che lui ha fatto, quello che lui ha messo all'interno di questo gelato. Sicuramente quello che posso dirvi, amici, è scrivetemelo 339-70-6868 se vi piacerebbe provare un'esperienza del genere, è sicuro che io andrò a Gruttaglie a mangiare il suo gelato. Ed entro in collegamento con Enzo Iannacone. Buongiorno maestro, ben trovato.
4: Buongiorno e buongiorno a voi tutti.
3: Allora, noi stiamo vedendo, tra pochissimo vedremo le immagini del pumo 3D. Ci vuole raccontare, Enzo, come hai avuto questa idea incredibile?
4: Ma la mia idea è nata perché lavoro e vivo a Gruttaglie, perché è un territorio conosciuto per le ceramiche e soprattutto per il pumo, che è diventato un simbolo ormai conosciuto quasi in tutto il mondo. E quindi la mia idea è nata dal pumo, da trasformarlo in qualcosa di commestibile, e ho pensato di farlo nel lavoro che ormai faccio da 40 anni.

da 3 anni, che è quello del mondo del gelato, e ho investito quasi un anno per cercare di portare a termine questo simbolo conosciuto come ceramica, qualcosa di commestibile, che è il

0: Allora, maestro Enzo, una domanda. Io vedo il colore che è crema, insomma, bianco e rosso. Ci sono dei gusti specifici per questo gelato? C'è solo un gusto?
1: Allora, il gusto che lancerò, perché poi lo presenterò anche al pubblico, adesso l'ho presentato solo alla stampa, è quello della mandorla di Torito all'olio extravergine di oliva e cioccolato contenta al 72%, perché il mio intento è legare questo simbolo dolciario anche al territorio pugliese, oltre che al quartiere delle ceramiche, perché ho fatto degli accordi con dei ceramisti che faranno un oggetto dove sarà incastrato il fumo e quindi diventerà non solo un dessert, un gelato da mangiare, ma resterà anche un oggetto delle ceramiche grottagliese, che ormai sono famose in tutto il mondo, quindi può diventare anche un dessert da ristorazione, che può essere utilizzato per un evento, per un matrimonio o qualcosa di
0: assolutamente
1: similare, diciamo.
0: Assolutamente. Enzo, il suo fumo gelato 3D, insomma, prosegue questo che è un percorso suo di ricerca da tanti anni di sperimentazione. Lei reinterpreta attraverso la gelateria artigianale, in questo caso, uno dei simboli più riconoscibili della nostra cultura, della cultura pugliese, e c'è questo nuovo dialogo. Ogni volta lei ne inventa una, quindi tra tradizione, innovazione, identità territoriale. Questo è veramente incredibile. Ed è bella questa sua ricerca continua, perché noi sappiamo, la seguiamo insomma da anni. Lei è qua ospite nostro da tanti anni e ogni volta ce ne racconta una nuova. Quindi siamo felici di questo. Così come sono felice di averla avuta mia ospite qua su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV. Allora verremo a Grottaglie ad assaggiarlo appena sarà pronto per il pubblico.
1: Sì, comunicherò a tutti il giorno dell'evento, che presenteremo a tutto, sia il pubblico che clienti che giornalisti, la disponibilità in gelateria del fumo gelato.
0: Perfetto, allora noi ci saremo. Grazie mille Enzo Iannacone, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: A lei. Grazie.
0: A presto, grazie, grazie mille, buona giornata. Beh,
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Margrande. È accaduto la sera del 16 agosto, quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350 a 400 posti, per via anche della chiusura temporanea di tre sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di tre porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al Ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento della

0: amministrazione penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I giochi e la gestione della sicurezza pubblica. In prefettura si è riunito il tavolo con tutte le forze dell'ordine. Sentiamo il prefetto Ernesto Liguori e il sindaco Piero Bitetti.
3: Questa riunione segue tavoli che si sono succeduti già da alcuni mesi, quindi è stato fatto il punto della situazione, diciamo, ricognitivo di un lavoro svolto in maniera, devo dire, davvero molto corale, molto sinergica, tra tutte le forze dell'ordine, con la Marina Militare, ma anche con il Comune, i comuni direi della provincia, non soltanto il Comune di Taranto e tutti gli enti di servizio che saranno coinvolti. È un evento così importante che ha richiesto un grande sforzo, devo dire che tutte le strutture hanno operato con la massima disponibilità e con il massimo impegno. Oggi abbiamo tirato le fila di questo discorso, ci sarà insomma una pianificazione, cioè c'è una pianificazione, diciamo, dei servizi non solo di ordine e sicurezza pubblica per la cerimonia inaugurale, ma anche per tutti gli eventi che seguiranno, ma direi anche pianificazioni in termini di sicurezza integrata, quindi con l'apporto di tutti i soggetti, appunto, che dicevo prima, da parte degli enti locali, per gestire, diciamo, un evento che comunque ha una sua complessità, quindi un piano di viabilità, un piano sanitario, tutto ciò che fa da corollario, diciamo, agli aspetti di sicurezza in senso più stretto.
4: L'ulteriore tavolo di confronto con tutti gli attori in causa, quindi con il coordinamento della prefettura, le forze dell'ordine, gli enti locali, ANAS, ENAC, insomma tutti coloro che possono dare un contributo utile a un'ottima riuscita di questo evento di portata internazionale, evento unico. Avremo gli occhi del mondo puntati e abbiamo creato tutte le condizioni per evitare ogni tipo di disagio, ogni tipo di problema. Abbiamo provato a curare tutti i dettagli, siamo fiduciosi che andrà tutto per il verso giusto. È indispensabile la collaborazione dei cittadini, ai quali che chiediamo ancora qualche sacrificio legato ai divieti di sosta nelle strade dove ci saranno i percorsi di gara e ovviamente per motivi di sicurezza o i divieti di circolazione, appunto, in concomitanza con le gare stesse. Parliamo di qualche giorno, di qualche ora, ma certamente il sacrificio è giustificato dal fatto che Taranto riceve un'attenzione particolare come mai successo prima.
5: Lei aveva chiesto un dispiegamento maggiore di forze dell'ordine, sembra che sia arrivato.
4: Sì, è arrivato, sono arrivate diverse unità dai comandi centrali, c'è il coordinamento del Quirinale, c'è una particolare attenzione all'evento, ci saranno diversi capi di Stato, insomma una particolare attenzione e soprattutto una particolare collaborazione per la quale mi sento in dovere di riconoscere l'impegno di tutti e un ringraziamento collettivo a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento, a partire dai volontari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le accuse dell'assessore Cataldino sono inaccettabili. Così il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, replica alle dichiarazioni dell'assessore che, alla presentazione del piano straordinario di pulizia della città, aveva rivolto accuse alle attività commerciali. I commercianti, afferma Spadafino, non sono i responsabili del degrado cittadino. Certi giudizi denotano superficialità e non aiutano a raggiungere gli obiettivi. Il presidente di Confcommercio considera le affermazioni di Cataldino inaccettabili e soprattutto ingenerose verso una categoria che sta già affrontando con spirito di collaborazione un periodo di straordinaria difficoltà determinato dalla rivoluzione della viabilità urbana. Gli attacchi frontali e le generalizzazioni che chiamano in causa gli esercenti come i maggiori artefici della situazione attuale, dichiara Spadafino, sono ingiusti, oltre che non rappresentativi della realtà. Secondo il presidente di Confcommercio, questo deve essere il momento in cui bisogna essere tutti uniti per valorizzare al massimo l'immagine della città. Servono tavoli di confronto costruttivi, programmazione condivisa e soluzioni concrete. Le polemiche e gli attacchi frontali, conclude Spadafino, non risolvono i problemi strutturali della gestione dei rifiuti che non sono assolutamente addebitabili ai commercianti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'ASL Taranto ha riorganizzato i servizi territoriali attivi nel distretto sociosanitario di Via Ancona per garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini e alle cittadine anche durante i Giochi del Mediterraneo. In particolare per le giornate di venerdì 21 agosto e giovedì 3 settembre, quando scatteranno divieti di transito e sosta a partire dalle ore 13 fino alla mezzanotte, gli sportelli CUP e Anagrafe Sanitaria, insieme al personale medico, verranno trasferiti temporaneamente nei poliambulatori alternativi di Tramontone in via Mediterraneo e di via Basta nel quartiere Tamburi. Lo stesso vale per il servizio di continuità assistenziale, l'ex guardia medica attiva dalle ore 20 per evitare disagi serali. Negli altri giorni della manifestazione il direttore del distretto unico Guido Cardella ha assicurato la regolarità dei servizi in via Ancona, dove eccezionalmente sarà permesso l'accesso al parcheggio interno ai soli pazienti per il tempo necessario della visita. E non solo.
6: Altre attività collegate esterne che il distretto offre, che sono per esempio le assistenze domiciliari a casa dei pazienti di primo e secondo di terzo livello, a seconda dell'importanza della prestazione d'opera professionale da rendere, abbiamo previsto la possibilità di rinforzare con l'ausilio di uomini e mezzi questo personale stesso affinché possa raggiungere in tranquillità anche laddove ci fossero dei divieti temporanei di alcune zone o di alcune vie, fermo restando che il personale stesso si recherà sotto l'abitazione per rendere la prestazione, potrà far accedere il personale presso l'utente che ha bisogno, ha necessità di questa prestazione d'opera e successivamente andar via senza nessuna difficoltà.
0: Anche altre strutture come i dipartimenti di dipendenze patologiche e il dipartimento di prevenzione hanno rimodulato le attività avvisando direttamente gli utenti. Mentre per l'ufficio protesi e le altre attività distrettuali, il direttore Cardella ha spiegato che sono state attivate specifiche mail distrettounico.protesi@asl.taranto.it e numeri telefonici disponibili sul portale ASL.
6: Abbiamo previsto che le attività specialistiche ambulatoriali già prenotate per il giorno 21 e 3 sono già in differimento, e in differimento non a lungo tempo, ma bensì entro massimo una settimana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: la cordata italiana entra in gioco. Il presidente di

0: Per acciai Antonio Gozzi ha ufficialmente presentato la manifestazione di interesse per rilevare l'azienda siderurgica. Per essere più precisi, la cordata è interessata solo all'area a freddo e non dunque all'area a caldo che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre, come disposto dal decreto della Corte d'Appello di Milano. Nella cordata ci sono i nomi più in vista della siderurgia italiana: Arvedi, Duferco, Feralpi, Marcegaglia, ABS e ancora Acciaierie Bertoli Safau, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions del gruppo Asonext, Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Ferriera Valsabbia, Lucchini, Ori Martine Rubiera, Special Steel. Limitando l'interesse alla sola area a freddo, la cordata intende acquistare bramme sul mercato per poi farle lavorare nell'area a freddo dello stabilimento di Taranto, area che, stando alle parole di Gozzi, ha comunque bisogno di interventi di riqualificazione. Intanto verrà comunicato al Ministero dell'Ambiente e alle istituzioni il piano di spegnimento dell'area a caldo. Si interverrà sull'altoforno 2 e sull'acciaieria 2, ora in marcia, ma anche sugli altiforni 1 e 4, che pur non essendo attualmente in fase di produzione, hanno tuttavia gli scambiatori di calore in preriscaldo e l'alimentazione dei gas in corso. L'intervento riguarderà anche le tubazioni, che andranno svuotate e rese inerti. Insomma, sta per calare il sipario sul ciclo integrale che ha fatto la grandezza dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma allo stesso tempo ha causato pesanti effetti collaterali sull'impatto ambientale e sanitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Da una parte i giochi del Mediterraneo, dall'altra la crisi dell'ex Ilva con lo spettro di migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. E allora CGIL, CISL, UIL lanciano un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Entrambi saranno presenti alla cerimonia di apertura dei giochi. L'appello è semplice quanto drammatico: non dimenticare i lavoratori e bloccare i licenziamenti. CGIL, CISL e UIL chiedono un impegno fermo e deciso di tutte le rappresentanze istituzionali a non dimenticare il dramma che rischia di abbattersi su Taranto. I segretari sindacali D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva ricordano che è in ballo il destino di 8.000 dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia, 1.500 di Ilva in amministrazione straordinaria, oltre a circa 2.500 lavoratori dell'indotto. La preoccupazione dei sindacati confederali è collegata anche al fatto che alcune associazioni datoriali hanno già dichiarato di essere pronti a spedire le procedure di licenziamento collettivo all'indomani del decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Per questo CGIL, CISL e UIL invocano un intervento di emergenza simile a quello che riguardò il Paese durante il periodo dell'emergenza Covid. Alle istituzioni viene chiesto di avviare una discussione immediata in Parlamento per varare una misura efficace come il decreto Cura Italia del 2020, dedicata solo alle lavoratrici e ai lavoratori dell'area ex Ilva, e contestualmente di varare uno strumento come ammortizzatore sociale speciale, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori nell'attesa che per loro si avvii un percorso di riqualificazione professionale. I 20esimi giochi del Mediterraneo, concludono i sindacati, rappresentino un nuovo inizio, ma che non siano una parentesi prima della condanna ad una fine drammatica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il porto di Taranto rappresenta un'infrastruttura strategica per la riconversione economica, energetica e turistica dell'area ionica, soprattutto alla luce del futuro incerto dell'ex Ilva. Lo afferma Alessandro Cauzo, presidente della sezione trasporti di Confapi, sottolineando che per superare la storica sindrome dei ritardi infrastrutturali serve una reale cooperazione tra comune, regione, governo e autorità portuale. Cauzo ricorda quanto accaduto per l'ex Yard Belleli, sul quale si era concentrata l'attenzione del gruppo Ferretti e su cui ora punta il progetto di Cantieri di Puglia. Ma ancora più clamoroso è il caso dei dragaggi al molo polisettoriale, una incompiuta storica che è stata la causa principale dell'abbandono di Evergreen e che ha condizionato in negativo il traffico delle grandi navi portacontenitori. Una vicenda che ha lasciato in eredità l'avvertenza dei lavoratori ex TCT, confluiti nella Taranto Port Workers Agency. Si tratta di poco più di 300 unità, per la ricollocazione delle quali è necessaria una riqualificazione professionale adeguata alle innovazioni.

0: innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo nelle attività portuali e della logistica. Il rilancio dunque passa attraverso la valorizzazione delle eccellenze attuali, dalle crociere alla produzione di pale eoliche di Vestas fino al lab energetico ENI e la piena integrazione intermodale con l'aeroporto di Taranto Grottaglie. Potenziare i traffici, conclude Causo, significa generare nuova occupazione e ricchezza per l'intero territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il numero massimo possibile di accoglienza è 30, e 30 ne abbiamo avute dall'inizio. Quello che fa paura è la lista di attesa, cioè le famiglie che vorrebbero entrare a far parte del centro e non riusciamo a soddisfare.
3: E Caterina Buonomo, presidente della cooperativa Logos, a descrivere la difficile situazione che da un paio di anni vivono all'interno del centro. Ad oggi infatti sono state registrate oltre 30 richieste di assistenza da parte delle famiglie per specifici servizi e attività che però l'associazione da sola non riesce a garantire. A questa criticità si aggiunge la carenza di personale medico specializzato che pesa sui percorsi di cura necessari per lo sviluppo neurocognitivo dei bambini autistici.
2: Il problema è che ci sono pochi neuropsichiatri e tantissime famiglie che devono seguire e questo porta a un allungamento delle liste di attesa sia come prima visita sia per quanto riguarda i controlli. Si cerca di fare il possibile ma materialmente a volte non si riesce a soddisfare la richiesta. Per l'età adulta c'è solamente un neuropsichiatra che non può seguire come dovrebbe tutte le famiglie degli adulti del territorio.
3: Per Buonomo non solo serve rafforzare il personale medico, ma soprattutto la necessità di nuove risorse economiche per attuare la riforma 62/2024 sul progetto di vita personalizzato, oltre alla collaborazione tra le istituzioni.
2: Non c'è un modello che sia unico per ciascun bambino. Ogni bambino ha bisogno di una calibratura diversa delle figure professionali.
3: E non solo, per Giusy Calia, vicepresidente dell'associazione Autisticamente, bisogna puntare sulla costruzione di una rete solida all'interno del terzo settore per la realizzazione di nuove strutture sul territorio e lo sviluppo dell'autonomia futura dei bambini autistici.
4: Quando superano i 18 anni, quando ci si avvia verso l'età adulta, i ragazzi non hanno tante possibilità, quindi la nostra associazione è nata con quell'intento, quindi cercare di creare dei progetti per permettere anche ai più grandi di essere in un certo modo inseriti e instradati in quello che potrebbe essere un percorso lavorativo, un percorso di inserimento nella società. Poi pian piano abbiamo iniziato a creare tutta una serie di attività che in un certo senso accolgono anche poi i più piccoli, perché inevitabilmente creare delle attività per i più grandi significa poi spianare la strada per i piccolini che nel frattempo crescono e vengono accolti nelle stesse attività.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: I capi al collo e il blocco del ponte girevole avevano immortalato la disperazione e la rabbia dei 96 operai del verde urbano di Taranto, stretti nella morsa di un appalto che rischia di dimezzare i posti di lavoro o ridurre i contratti a sole 3 ore al giorno. A una settimana dalle proteste arriva però un primo stop tecnico dopo il confronto diretto con il sindaco. L'amministrazione ha accolto la richiesta dei sindacati congelando l'apertura delle buste di gara per avviare una verifica approfondita.
6: Allora, le gare d'appalto non sono ancora bloccate, diciamo che è bloccata l'apertura delle buste per adesso, che è una cosa che noi riteniamo positiva perché c'è più tempo per valutare le segnalazioni che noi abbiamo fatto. L'incontro ci è parso comunque positivo e recettivo, nel senso che noi abbiamo segnalato questa volta al sindaco più o meno le stesse cose che abbiamo segnalato ad altri componenti dell'amministrazione comunale, non avendo avuto risposte precedentemente. Quello che è emerso oggi è che le segnalazioni che noi abbiamo fatto, il sindaco le ha accolte, gli sono stati dati dei giorni, diciamo, ci siamo accordati su dei giorni in cui lui farà le verifiche che fino ad ora non sono state fatte, si mantiene il tavolo permanente, quindi nei prossimi giorni vedremo di avere un ulteriore incontro.
5: Al centro dei rilievi sindacali non c'è solo la scarsità delle risorse messe in gara che coprirebbero solo le vecchie dotazioni d'organico, ma anche le evidenti incongruenze sugli elenchi forniti da Chima, dove figurerebbero persino addetti non più in servizio.
7: Perché allo stato dell'arte lui è ben cosciente, come si può dire, del fatto che se tu c'hai i soldi, faccio dei numeri un po' così a casaccio, per 50 persone, le persone poi sono 100, è di pura evidenza che ho 50 manne a casa, o per il centro c'è il dimezzamento, no, delle ore, che sarebbe in entrambi i casi una macelleria sociale, una follia.
5: Il tavolo permanente resta dunque aperto, il comune condurrà ora le verifiche amministrative. Le parti torneranno a incontrarsi ai primi di settembre per cercare di scongiurare quella che i sindacati definiscono una vera emergenza sociale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Presentato il Sun Sea Mini Fest, l'evento che dal 22 al 26 agosto animerà Piazza Martellotta a San Simone di Crespiano. 5 serate dedicate a musica, spettacolo, tradizione, gusto e condivisione. La manifestazione rientra tra gli eventi ufficiali collaterali dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e nasce con l'obiettivo di accompagnare il territorio verso uno degli appuntamenti sportivi più importanti della storia, valorizzando allo stesso tempo le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche locali. San Simone diventerà così per 5 giorni un vero punto di incontro tra sport, cultura e comunità, in un clima di festa che accompagnerà le giornate dei giochi. Le parole del sindaco di Crespiano, Luca Lopomo.
8: Il Comune di Crespiano, l'Unione dei Comuni, tante associazioni del territorio, è naturalmente un evento che fa parte degli eventi collaterali al Festival al Giochi del Mediterraneo ed è un festival in un borgo meraviglioso dove si sta molto più freschi che a Taranto, quindi il consiglio è di venire naturalmente queste serate meravigliose a gustare la nostra enogastronomia e poi con un calendario eventi che la bravissima Leandra Attanasio, con Posizione Note, che è la vera e propria regista di questo festival, ha creato per noi. Una delle serate davvero per divertirci, per celebrare questa grandissima opportunità dei Giochi del Mediterraneo e per celebrare anche Crespiano sia come sede dei Giochi del Mediterraneo sia come grandissima opportunità per stare in simpatia, in allegria, in amicizia in un posto fresco e bellissimo come questa piazzetta di San Simone.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Adesso il Taranto conosce le sue avversarie e la modalità in cui dovrà affrontarle, ma è giusto fare un'analisi più completa rispetto al calendario che è stato emanato ieri dalla LND Puglia. Ricordiamo le prime date per gli ionici. Prima giornata, 30 di agosto, Taranto contro Cosmano Foggia. Il match si giocherà a Manduria a porte chiuse, poi due turni esterni. Il Taranto giocherà contro lo Spinazzola 4 giorni più tardi, giovedì 3 di settembre, primo turno infrasettimanale unico del girone d'andata. La terza giornata invece il Taranto giocherà sul campo del Polimnia la domenica successiva, il 6 di settembre. La prima giornata allo Iacovone dovrebbe essere, ufficialità che arriverà soltanto cammin facendo, il 13 di settembre contro il Racale, ma quella partita si giocherà ancora a porte chiuse. Il terzo turno a porte chiuse invece coinciderà con l'andata di Coppa Italia con lo Stuni, mentre invece la prima gara interna reale dei rossoblù con il pubblico sarà Taranto-Novoli il 27 di settembre. Dopodiché l'analisi degli scontri diretti. Alla quarta giornata si affrontano Squinzano e Trani. Alla settima, il 4 di ottobre, il Taranto farà visita al Canosa. Sarà l'unico match del girone di andata che il Taranto giocherà in trasferta. Infatti i match più importanti verranno giocati dai rossoblù Iacovone. Alla decima Taranto-Trani, alla dodicesima Taranto-Squinzano. In mezzo la gara contro l'Unione Calcio Bisceglie, sarà quello il periodo tra fine ottobre e inizio novembre più importante del girone d'andata dei rossoblù. Gli altri scontri diretti invece per il Canosa saranno alla quattordicesima giornata Canosa-Trani e alla sedicesima Canosa-Squinzano. Quindi il finale del girone d'andata e del girone di ritorno sarà particolarmente impegnativo per la formazione canosina. Non solo, il Canosa giocherà tutti e tre gli scontri diretti in casa all'andata e in trasferta al ritorno. Un campionato dunque che dal 30 di agosto sarà particolarmente interessante da seguire. È giusto ribadire che il turno infrasettimanale nel girone di ritorno coinciderà invece con la giornata del 14 di gennaio, quando il Taranto giocherà sul campo del Racale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C.

0: del padiglione Mar Grande. È accaduto la sera del 16 agosto, quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale, Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350-400 posti, per via anche della chiusura temporanea di tre sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di tre porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al ministro della giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Da lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, benvenuti nel nostro salotto dedicato alla Tarantinità, il salotto della Tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tard. E oggi veramente sarà una puntata di corsa, perché sarà una puntatissima piena di ospiti, con un focus particolare. Il focus di oggi sarà lo sviluppo territoriale di Taranto dal punto di vista turistico e promozionale, perché noi abbiamo tante storie da raccontare. Il nostro territorio racconta tanto, e millenni di storia, lo racconta nel dialetto, l'abbiamo visto un sacco di volte, lo racconta nei monumenti, lo racconta nelle persone. E allora avremo ospite direttamente dall'Assidema, il presidente dell'Assidema, avremo ospite il console del Touring Club, il console tarantino, il console regionale, insomma parleremo tanto di tarantinità. Ovviamente ci saranno il nostro Alfredo Bianchi con la nostra rubrica Tutta colpa di Alfredo, il tarantoroscopo di Marianna Campo, e ci sarà una sorpresa, perché ci sarà uno spin-off anche in finale, nel finale fra i due, quindi vedremo che cosa succederà. Ora partiamo con lo svelare la risposta al nostro quiz, perché sono partita nel quiz lanciato nei social nei giorni scorsi, sono partita da aprile, che è un po' con un tempo altanelante, diciamo così, perché freddo caldo, come sentirete anche la mia voce ne sta risentendo, come tutti quanti noi. E che cosa si faceva con un mal di gola pazzesco? Cosa si faceva un tempo per guarire dal mal di gola? Oggi si scende in farmacia, si prende un antinfiammatorio, veloce, un tempo ovviamente sì, c'era il medico costava, quindi la primissima cosa era rivolgersi ai rimedi naturali, che erano rimedi molto basic, diciamo erboristici, ecco, diremo così oggi.

0: Allora, cosa si faceva? Si usava la cenere per il mal di gola. Ogni cosa aveva la sua. La cenere era per il mal di gola e si chiamava una figura professionale che era importantissima per l'epoca. Come si chiamava questa figura? Ed ecco il quiz: la Cazzambod. Personaggione, dovrebbe esserci anche un contributo del nostro Piero Bello che ha realizzato la vignetta in merito, la nostra Cazzambod. Questa era una professionista del settore della salute, la quale veniva chiamata e faceva una sorta di rito con la cenere. Prendeva questa cenere, ovviamente c'era il malato, e cospargeva di cenere, voi direte, la gola, perché se aveva mal di gola, no, l'incavo dei gomiti. Quindi con l'incavo dei gomiti la cenere diceva delle preghiere, puff, il mal di gola spariva. Quindi c'era molta attenzione alla salute, c'era molta attenzione a questi rimedi naturali, soprattutto molta attenzione nei confronti della salute dei bambini. Perché abbiamo parlato più volte anche dei rimedi per guarire, tra virgolette, dalla fame, perché c'erano i bambini, le piccine allupate, i bambini che avevano sempre fame, perché era un problema all'epoca se un bambino aveva sempre fame, non c'era tutto questo cibo disponibile. C'erano i rimedi per le piccine allupate, affamate, così come c'erano i rimedi, ad esempio, per i vermi. I bambini che avevano i vermi, i cosiddetti vermi al pancino, che all'epoca erano molto molto frequenti, oggi sono frequenti nei gatti, all'epoca nei bambini cosa si faceva? Si metteva dell'aglio attorno al collo del bambino e questo povero piccino girava per una settimana, 10 giorni, con queste corone d'aglio a mo' di scacciavampiri, e girava così perché l'aglio allontanava i vermi, li faceva guarire. E annoso problema che riguarda anche oggi i nostri bambini, il sonno, che veniva curato con la famosa papagna. Tant'è che è rimasto proprio nell'uso comune, mi sta prendendo una papagna, mi sta venendo sonno. Ma la papagna di fatto che cos'era? Era un decotto. Di cosa? Del papavero, chiamato anche papaver somniferum. Quindi i bambini dormivano, ma perché? Perché praticamente ci sono gli stessi, nel papavero, gli stessi principi attivi dell'oppio e della morfina, praticamente venivano drogati i bambini, quindi oggi non si fa più, c'era tutta una ricetta, ecco, per la papagna, e sti piccini che venivano, gli davi la papagna e dormivano, guarivano anche le coliche, e grazie con l'oppio, poverini, non provate a farlo a casa oggi, no, non si fa più la papagna. Comunque, siamo pronti per questa puntatissima, abbiamo dato due tre nozioni così. Allora, ci sono io qui, adesso diamo un attimo la linea alla regia, salutiamo anche Gis Nicoletti dall'altro lato, anche lui mo con la cenere, Gis, non con la papagna, la cenere, mi raccomando, adesso, perché anche lui sta bello in salute come me, quindi rimanete sintonizzati a tra pochissimo con il primo ospite. 3 2 1, linea alla regia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Cittadella Visual Radio TV.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Alfredo, tutta colpa di Alfredo. Alfredo Bianchi, ben arrivato.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno. Colpa e merito, vai.
0: Colpa e merito, ma è vero, è vero. Diamo ad Alfredo ciò che è di Alfredo. Alfredo, professor Bianchi, di cosa parliamo oggi?
1: Allora, oggi parleremo di donne.
0: Ah.
1: Dialettalmente, andiamo a vedere un paio di cose interessanti. Però io volevo approfittare proprio due minuti così velocissimo per rispondere a un paio di domande che mi vengono fatte spesso e frequentemente da chi ci ascolta, chi mi segue, eccetera eccetera. Allora, la prima, mi chiedono tutti come mai sembro sempre parlare di cose greche, e io in maniera abbastanza tranquilla e pacata ricordo che l'elemento greco nel nostro dialetto, nella nostra cultura, è fondante e caratterizzante, non è una sorta di orbezzolo,
0: decorativo. Lui fa la parte dottorale, non è per piccio che
1: non
0: ci
1: è
0: mettiamo,
1: per piccio, è perché escludendo tutta una serie di cose che sono certamente caratteristiche, ma che però troviamo in tante altre parti, l'elemento caratterizzante, specifico e fondante del nostro dialetto, e non solo, e del nostro ambiente culturale, quindi tradizione eccetera eccetera, è quello là. Quindi statisticamente, semplicemente, anche io nel dover scegliere qualcosa di interessante da raccontare, sempre il lì quasi sempre. Punto numero uno. E punto numero due è: il dialetto tarantino è pieno di proverbi, vero? Come mai quando facciamo parola X, Y, Z non li tiriamo fuori? Allora, verissimo, se noi apriamo un dizionario, ogni parola c'ha sempre uno,
0: sì,
1: due,
0: infatti,
1: tre esempi.
0: Viene collegata.
1: Benissimo.
0: Sì.
1: Ci sono già tante persone, anche da decenni, che si occupano, onore a loro, del dialetto, e improntano spesso il dialetto anche su questi detti, questi proverbi, che va assolutamente bene, sono parte integrante del nostro parlare.
0: Sì.
1: Ad esempio, a proposito di donne, si diceva donna bed non vuole dote, no?
0: Cioè,
1: che è un modo di dire, non tanto rispetto alla dote, ma nel senso di quando una cosa ci piace e la vogliamo fare, non ci sono problemi, no? Come a dire. Ora, bello tutto questo, io ho fatto una scelta a monte di voler parlare il nostro dialetto invece in senso più tecnico, linguistico, anche per nobilitarlo, nel senso per non farlo diventare
0: una
1: macchietta,
0: magari,
1: no? Quindi per andare un po' più a profondo, cos'è, cosa non è, eccetera eccetera. Quindi rispondo, ho approfittato di questa cosa. E allora, donna nel nostro dialetto, in realtà donna è una parola poco usata, anche se l'abbiamo appena menzionata. La parola più tipica per proprio l'essere femminile è femmina, con una M. Allora, attenzione, questa roba qua, approfittiamo anche per fare una microscopicissima lezione di linguistica, viene da una radice indoeuropea. Che vuol dire indoeuropea? Le nostre lingue, inclusa la lingua a cui appartiene detto tarantino, sono lingue indoeuropee, quasi tutte quelle europee, eccetto l'ungherese, il basco e il finlandese, sono anche imparentate col farsi, cioè con l'iraniano, come lo chiameremmo noi, e con l'hindi, che è una lingua, la lingua del nord dell'India, la lingua più parlata, eccetera eccetera. Perché sono imparentate? Perché abbiamo scoperto che alle radici delle parole probabilmente anticamente c'era una protolingua indoeuropea parlata da tutti gli antenati di tutti quanti, ovviamente nella zona, ecco, tra l'Iran e la Turchia, più o meno intorno al Caucaso. Ora, la parola femmina viene probabilmente da una radice indoeuropea, da, che è passata al greco tha, che ha alcune parole riferenti al mondo femminile che hanno questa radice qua, e al latino fa. Poi aggiungiamo appunto la posposizione greca menos, meni, che vuol dire che aggettivizza. Questa parola originariamente ha a che fare con l'allattare, quindi la parola femmina vuol dire quella che allatta, letteralmente. Quindi, e questa è una parola, quindi il motivo per cui sicuramente la troviamo in tutte le lingue romanze, ma la troviamo anche in varie sue forme in tutte queste lingue indoeuropee. E alla base, quindi, io ve lo dico, già l'anno scorso abbiamo fatto giornata festa della donna, abbiamo parlato di zelate, vaias, sembra sempre che va detto è vero, i nostri dialetti sono un po' fermi all'Ottocento tendenzialmente, anche come vocabolario, quindi come potete immaginare un po' il mondo delle donne tende ad essere
0: identificato
1: in un modo molto domestico, molto sessuale anche, eccetera eccetera. C'è una parola ad esempio che è scardona nel nostro dialetto. Una donna, una scardona, è una bella donna importante,
0: attiva,
1: che piace, ed è legata semanticamente intanto alla parola scard, sempre nel nostro dialetto, che è una pietra focaia.
0: Questa
1: è una parola di origine germanica, probabilmente più gotica che longobarda, ed ad esempio legata un po' a quella stessa immagine, collegata a una parola napoletana, scusate il francese, pucchiacca, che è l'organo

0: l'organo genitale femminile, scusatemi, che è un misto tra la parola greca pur, pir, pir, fuoco, quindi non piromane,
1: sì,
0: eccetera,
1: okay,
0: e
1: piro.
0: Da cui il latino cloaca, ad esempio, c'è una tasca, una fessura, quindi la tasca di fuoco. Quindi questa cosa del fuoco come a descrivere una donna particolarmente bella, particolarmente attraente, nel nostro dialetto c'è in questa parola scardone, cioè una donna
1: scardone.
0: Che ti fa prendere fuoco sostanzialmente, no? Attenzione!

0: Samazzano di San Giuseppe, scusate, che ricordiamoci è comune dell'Arberia Tarantina, sì, l'ultimo in cui si parla ancora l'Arberesce, forse anche l'ultimo, non lo so, in cui ancora si fa il matrimonio alla greca, ortodosso sostanzialmente, che ricordiamoci che insomma gli albanesi almeno fino a un certo punto, finché lo fu bandito nel 1600, sì, anche lì il rito greco nella provincia di Taranto, e si fanno questa cosa qua, questa cosa che ad esempio nel greco si chiama Stefanon, cioè che Stefano il nome vuol dire corona, incoronato, il rito consisteva probabilmente, era il rito comune un po' in tutto il sud Italia, per cui i due sposi vengono incoronati con una corona di fiori che è collegata con un nastro, fanno tre giri dell'altare, insomma c'è tutta un rituale, okay, eccetera eccetera. Quindi magari un altro giorno facciamo tutto il vocabolario, sì, domestico, perché anche quello è enorme e ricchissimo. Ricordiamoci sempre che poi la casa, ricordiamoci il discorso che abbiamo fatto ad esempio sui pescatori, questo mondo un po' chiuso appunto che continua a mantenere vive tante cose, anche la casa tendeva a essere un posto molto molto chiuso, conservativo, no? Dove non troviamo termini molto strani, molto particolari, è sempre nel contesto pubblico, quindi in mezzo alla piazza, in mezzo alla strada, dove ovviamente prendeva a seconda del periodo storico il sopravvento questa lingua, questo registro o quest'altro. Piccola cosa e finiamo, parliamo di donne, ho sempre detto la Taranto antica era una città di dee più che di dei, cioè era una città che onorava e venerava le più donne, divinità femminili, che divinità maschili.
1: E va anche ricordato che la condizione, poi chiudiamo, le donne di Taranto avevano anche una, erano molto, certo, più indipendenti,
0: retaggio dorico laconico probabilmente,
1: molto più indipendenti delle loro coetanee che facevano parte di altre, verissimo, città e altri paesi, quindi eravamo già avanti. Grazie Alfredo per essere stato con noi. Ovviamente le porte di Non è mai troppo tardi sono sempre aperte per te, quindi puoi fare tutti i chiarimenti che vuoi. Grazie per averci resi un pochino più ricchi.
0: Grazie a voi.
1: Alla settimana prossima.
0: Assolutamente sì.
1: Sempre qui. Buon, nel frattempo frizzatevi, diamo la linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti, da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, New Hit.

0: Abbiamo parlato sì di alcune donne del passato e di esempi virtuosi del presente, abbiamo parlato di cinema, dicevamo il mondo ha la memoria corta in generale e questo non va bene, e anche Taranto ha la memoria corta. Ad esempio Maria Andriani, il nome Maria Andriani a voi non dirà assolutamente niente. Se invece io vi dicessi che Maria Andriani è una delle massime esponenti del teatro dialettale anche a livello nazionale, è già diverso. Allora Maria Andriani è praticamente la donna che intorno agli anni 70 ha rilanciato il teatro dialettale tarantino. Lei nasce a Taranto nel 37, ci rimane fino agli anni 70, poi gira un po' il mondo sempre occupandosi di teatro, poi ritorna a Taranto e continua a scrivere, stavolta in dialetto, e racconta la sua Taranto, quindi è un teatro molto passionale, un teatro molto di cuore. Addirittura quando poi è morta, c'è chi a livello proprio nazionale, la stampa nazionale l'ha definita una sorta di cantautrice della tarantinità, quindi ha portato il teatro dialettale e Taranto sui palcoscenici praticamente di tutta Italia. Però non è soltanto teatro o cinema, come dicevamo prima, la Taranto femminile, abbiamo anche, vabbè, inutile dire, Anna Fugè, la memoria là ci aiuta, ecco, perché è molto molto famosa a tutt'oggi, colei che ha inventato l'entrata trionfale delle dive, che ancora oggi utilizzano, cioè avete presente la scalinata con le piume di struzzi, i lustrini, ecco, questa era Anna Fugè, la prima a mettere in scena una cosa del genere, e addirittura lei se la cantava anche, cioè mentre scendeva da questa scalinata, ecco a voi signori, lei cantava: sono Anna Fugè, sono qui per cantare per voi, quindi una grande Anna Fugè. Però ci sono anche delle grandi donne di cui, come dicevo, non si ricorda più niente: Attilia Radice. E adesso voi mi direte, ma chi è questa? Altra tarantina, Attilia Radice, però stavolta lei si distingue per la danza. Praticamente lei ha studiato alla Scala di Milano danza e divenne la prima ballerina dell'Opera di Roma nel 35. Quindi stiamo parlando di una donna che ha fatto veramente la storia e ha praticamente ballato fino agli anni 50, anzi ha ballato per l'Opera di Roma fino agli anni 50. Il ritiro dalle scene è avvenuto nel 75 e se si va un po' su YouTube, sui vari social, e si scrive Attilia Radice, la nostra tarantina, si trovano ancora dei filmati Rai della nostra Attilia Radice, che fonde la danza classica, fa un qualcosa in più, ci mette uno sprint in più. Inizia a fondere la danza classica con dei passi di danza contemporanea, quindi fa quello che è un po' il modern jazz oggi. E poi donne nella moda, Iole Veneziani fu praticamente una delle pochissime persone che partecipò alla prima Fashion Week a Milano, praticamente nel 1951. Quella Fashion Week, praticamente a Firenze, lanciò il marchio del Made in Italy a livello internazionale. E chi stava lì a sfilare, chi portava i suoi modelli lì a sfilare, poi è entrato nella storia della moda internazionale. Non è un caso che, ad esempio, Iole Veneziani vestì donne come Marlene Dietrich o come la Callas, ecco, erano tutti abiti Iole Veneziani di Taranto. Tra l'altro, ecco, piccolo dettaglio, questa Iole Veneziani a un certo punto venne chiamata dall'Alfa Romeo e lei realizzò delle tonalità, quindi si occupò del design interno ed esterno di tutta una linea di macchine per renderle più accattivanti e più fashion, quindi addirittura questo nel 57, il marketing veicolato anche così, perché bisognava essere fashion anche nell'industria automobilistica. E allora chi meglio della nostra Iole Veneziani? Quindi, come vedete cari miei, ce n'è che ce n'è da parlare di donne di Taranto, quindi non solo di tarantinità, ma di donne di Taranto che hanno cambiato la storia. Linea alla regia.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

siamo ritornati in studio. Continuiamo a parlare di storia, di tradizione. Allora, abbiamo visto nelle puntate precedenti il discorso della medicina, quindi di tutti i rimedi curativi che erano tanto cari al popolo, però non è cosa nuova. Noi abbiamo parlato fino adesso di rimedi popolari, vi ricordo, non so, la peluche per le emorragie, l'anello d'oro per l'orzaiolo. Beh, però la medicina non era solo medicina popolare, e l'attenzione per la cura del corpo non è cosa degli ultimi secoli, è cosa anche molto molto antica, tant'è che Taranto nel terzo secolo, ad esempio, ha dato i natali, anzi, a tal Zeusi, che era un medico molto molto famoso all'epoca, diventato famoso proprio perché per i suoi commenti ai testi di Ippocrate. Ippocrate è il tizio in nome del quale si fa il giuramento nel momento in cui si diventa medici, quindi la medicina fatta persona è Ippocrate storicamente. Lui diventò famoso, Zeusi da Taranto, perché faceva appunto dei commenti, quindi delle cose in più agli scritti di Ippocrate. E oltre Zeusi, noi abbiamo anche un altro grande medico, Icco, passato alla storia sì come il grande atleta di Taranto, Icco, però Icco è anche considerato il padre della medicina sportiva, perché per primo si occupò del principio che poi fecero, diciamo, i romani proprio, fecero loro, mens sana in corpore sano. Quindi lui non solo era un atleta e quindi dava anche indicazioni su che tipo di allenamenti fare, ma capì già all'epoca che insieme agli allenamenti bisognava abbinare anche un certo tipo di cura, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Ed ecco che lui va a descrivere proprio qual era l'alimentazione ideale per gli atleti, una sorta di dieta mediterranea peraltro, e anche molto molto ricca di proteine oltre che di carboidrati. Lui parla di utilizzo di legumi, tantissimi legumi, e quindi già abbiamo questo aspetto, ed è considerato ad oggi, tra l'altro, proprio questo principio di vita morigerata. Tra l'altro diceva lui che bisognava, è stato il primo a dire che prima di una prestazione atletica bisognava fare astensione da tutto, da ogni ozio e da ogni vizio, lui per primo l'ha detto. Quindi penso che questa tecnica ancora, questa pratica ancora si porti avanti prima di ogni performance sportiva. E questo era il nostro Icco da Taranto, e pian piano questa sua metodologia è stata presa così tanto piede che tutt'oggi Icco viene considerato il padre a livello mondiale della medicina sportiva. Icco e Zeusi, due medici tarantini dell'antichità. Linea alla regia. Stare con

0: di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: per lei.
1: E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione. E

effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 kg di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no, guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 kg, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E vi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 kg. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio, fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, e passava di lì un tarantino facoltoso, ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia. Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

eccoci tornati in studio. Beh, come vi dicevo, è un po' di tempo che non parlo di archeologia ed è una cosa che non va bene per me, perché insomma un minimo di archeologia l'ho fatta nella mia vita, quindi parliamo, anche perché tra l'altro insomma Taranto da tanta archeologia ci sono di certo gli spunti. Voglio parlarvi di uno scavo archeologico che c'è stato nel 2015 nell'area della Salina Grande. Sono state ritrovate una serie di tombe, tra queste una tomba straordinaria in perfetto stato di conservazione, perché tu guarda un po' il caso i casi della vita, le piogge che ci sono state nei secoli, questa è una tomba risalente al VI secolo avanti Cristo, le piogge che ci sono state nei secoli hanno fatto colare il terreno argilloso all'interno della tomba, e questo terreno argilloso ha praticamente sigillato tutto, quindi è rimasto tutto perfettamente conservato. Di che si tratta? Era una tomba di una donna molto importante, perché aveva un ricchissimo corredo funebre, attenzione, cosa insolita, ricchissimo corredo funebre non toccato. Quindi non erano passati i tombaroli, probabilmente proprio perché si era verificata questa cosa qui delle piogge che hanno trascinato il terreno argilloso all'interno della tomba. Questa tomba aveva un corredo, come dicevo, ricchissimo, c'erano vasi, oli profumati, monili, questi vasi tra l'altro erano provenienti da varie zone, quindi voleva dire che questa non solo era una donna molto molto importante, di rango alto, ma che all'epoca in quell'area c'erano moltissimi contatti anche con altre popolazioni. E la cosa bellissima è che questa donna aveva anche uno scettro, il che fa pensare che probabilmente si trattasse di una sacerdotessa. C'era anche un anellino, se non erro, un anellino in bronzo, vabbè, col tempo dal dito si è spostato al gomito, però vabbè, cose che succedono dal VI secolo a.C. al 2015, voglio dire, qualche cosa si può essere anche spostata. E le tombe raccontano tantissimo della Taranto che fu. Non è un caso che il nostro, uno dei patrimoni più famosi e più immensi della nostra città, cioè gli ori di Taranto, vengono proprio da corredi funebri, perché nelle tombe venivano praticamente conservate, messe insieme al defunto, tutti gli oggetti cari al defunto, e ce n'è uno in particolare. Beh, gli ori di Taranto sono famosi perché ci sono tantissimi monili, scettri, corone, orecchini, bracciali, portagioie, ma la cosa più singolare, perché quelle sono più o meno cose che si trovavano, si potevano trovare anche in altre tombe, la cosa più singolare è il famoso schiaccianoci. Ora,

sicuramente ce l'avete presente, lo schiaccianoci, uno schiaccianoci in bronzo del terzo secolo circa avanti Cristo, particolarissimo. Ma la cosa che io mi sono sempre domandata, no? Perché uno schiaccianoci? Io credo sia l'unico caso in cui in una tomba si trova uno schiaccianoci. Allora, dicevamo che generalmente nella tomba del defunto venivano messe anche le cose che erano state care al defunto in vita o che comunque gli potevano servire anche nell'aldilà. Erano state care, quindi questo defunto era molto caro, lo schiaccianoci. Ma lo schiaccianoci in quanto tale o perché era goloso o ghiotto di noci? Abbiamo visto il caso della sacerdotessa, aveva lo scettro, questo c'aveva lo schiaccianoci. Ma perché? Perché? Beh, fatto sta che è l'unico caso di schiaccianoci ritrovato in una tomba, penso a livello europeo, se non di più, perché non ne ho visti mai altri. È un gioiello di manifattura, cioè quello delle mani, quelle mani giunte meravigliose, ed è una delle grandissime particolarità dei nostri ori di Taranto. Quanto è bella l'archeologia a Taranto. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

E siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di mare, il mare che è una risorsa straordinaria non solo dal punto di vista del cibo, ma ci dà veramente tanto, ci dà storia, ci dà tradizione, ci dà medicine, cure, non a caso un prodotto del mare, l'olio di pesce Sorge, è una delle medicine principalmente utilizzate e è stato utilizzato nel corso dei secoli perché è un cicatrizzante pazzesco e ancora si trova l'olio di pesce Sorge. Ma cos'è l'olio di pesce Sorge? È un olio, un estratto dal fegato e dell'interiore del pesce topo. Brutto, un pesce bruttissimo, non a caso si chiama pesce topo, non pesce, non lo so, pavone, perché veramente brutto, brutto, brutto, però fa tanto, tanto bene. È un po' come l'olio di fegato di merluzzo, ecco, solo che l'olio di pesce Sorge ha delle proprietà organolettiche pazzesche, è un cicatrizzante incredibile. Ce n'erano e ce ne sono di due tipi, quello bianco e quello rosso. Uno si beve addirittura e l'altro invece si applica sulle ferite, utilizzato tantissimo in passato dai pescatori perché tra ami e quant'altro spesso si tagliavano, avevano la necessità di chiudere subito queste ferite. E effettivamente è vero, questo olio ha questa proprietà incredibile di curare. Unica controindicazione, il cattivo odore. Abbiamo parlato prima di rumato, beh, veramente un odore pessimo quello dell'olio di pesce Sorge, purtroppo uno deve fare una scelta, però funziona. E dicevo, non solo appunto pesca, ma anche il mare che ci dà del colore. Il colore, il rosso tarantino antico, famosissimo, estratto dai murici, la quetchel, perché i nostri antenati utilizzavano i murici non come cibo, non come oggi che ci facciamo un'insalata di quetchel buonissima, ma lo utilizzava per estrarre il colore rosso. Un cocciolo, una goccia di colore, voi immaginate quanto colore ci voleva per tingere, non so, un mantello, e quanti coccioli ci volevano per tingere un mantello. C'erano proprio delle fabbriche specializzate, c'era tutta un'area di tintoria, e anche i romani, gli antichi romani volevano degli abiti tinti nel rosso tarantino, che è diverso dal rosso pompeiano, perché il rosso tarantino tende più sul violaceo, proprio quello dei coccioli, e ne sono stati utilizzati così tanti nei secoli che fino a un'ottantina di anni fa, guardando da Villa Peripato il Mar Piccolo, si poteva scorgere una montagnola che veniva chiamata proprio un mondo della quetchel, fatta proprio di coccioli fossilizzati, cioè tutti i gusci dei coccioli utilizzati buttati lì avevano creato una montagna. Adesso non c'è più. E poi abbiamo detto, ovviamente, la prima cosa, mare, cibo. E come si fa a parlare di cibo se non si parla del piatto per eccellenza, la cozza, la pup tegna? La pup tegna, attenzione, non chiamatela pup ted, perché altrimenti poi mi arriva Alfredo Bianchi e mi ha un rigurgito di tarantinità. Pup tegna, piatto semplicissimo, povero e gustosissimo. Perché si chiama così? Beh, perché deriva da post oppidum, da puept. Puept vuol dire post oppidum, praticamente. Puept oggi è declinato in una maniera non proprio simpatica, vengono indicati i paesani, ma non è così. In effetti è post oppidum, cioè coloro che si trovano al di fuori delle mura della città. Al di fuori delle mura della città cosa c'era? Un tempo c'era la campagna. Spesso venivano i lavoratori della campagna in città, all'interno delle mura, e ovviamente lavorando prevalentemente di mare, col mare, cosa facevano? Lavoravano anche loro qui nel mare e venivano spesso pagati in cozze. Però i puept non erano proprio padroni dell'arte della grammetta come noi, quindi non li sapevano aprire, e allora che dovevano fare per mangiarle? Le buttavano così sul fuoco e si aprivano, ed ecco che così hanno creato uno dei piatti più gustosi e identitari della nostra città, le cozze alla pup tegna. Insomma, mare, i miti del mare sono immensi. Linea alla regia.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: oggi non la favola della non buonanotte, perché un sacco di volte mi capita, ma sicuramente capiterà anche a voi quando parliamo di storia, che mi imbatto in situazioni e mi viene da dire: ma questo che problema tiene? Per cui, nel momento in cui ad esempio parlo di Maria De Nguyen, che piuttosto che difendere Taranto, principessa di Taranto, piuttosto che difendere Taranto quando morì suo marito, il principe di Taranto, preferì sposarsi con il re di Napoli perché doveva essere annessa al regno di Napoli via diplomatica, perché lei diceva: non mi importo che moro, purché moro regina. Lei voleva la corona piuttosto che difendere la sua terra. Io mi chiedo: che problemi ha? Che problemi ha Liliana Doria?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Si canalizziamo la storia.
1: Allora, dobbiamo fare un incipit, cara sì. Silvia. Ti chiedo scusa se posso chiamarti Ciccia, perché potrebbe scivolarmi, sai?
0: Sì, perché innanzitutto ringrazio Ciccio Casula, perché l'ho rubata direttamente a Frequenze Divergenti dalla trasmissione di Ciccio Casula. Però sono dei personaggi storici che secondo me ci avevano dei problemi.
1: In anticipo, scusa, all'albo degli psicologi, anche all'albo dei pedagogisti, a casa non replicate, pericolosissimo, non si fa. Però siccome questo è un momento di scherzo di gioco e soprattutto di voler avvicinare queste persone dal passato e renderle più comuni possibili a noi, ci piacerebbe dare un'interpretazione assolutamente fantasiosa, artistica dei loro profili.
0: Poi, il fatto che io non porti particolarmente in simpatia Maria De Nguyen non c'entra niente.
1: Però come ci insegna il buon Ciccio, come la buona Valentina, bisogna sempre far nascere un contraddittorio. Quindi quello che la storia ci dice è che Maria De Nguyen era una grande stratega, una grande politica e una donna che ha saputo far carriera con intelligenza e diplomazia. Una parte della storia narra di questo, però il contraddittorio esiste.
0: E c'è l'altra parte della storia
1: che narra invece che lei, insomma, ha portato la strategia, la diplomazia, più interessi personali che territoriali e poi del proprio regno.
0: Facciamo un attimo chiarezza. Praticamente quando Taranto venne assediata perché volevano annetterla al regno di Napoli, i tarantini stavano respingendo questo assedio. Gli stessi consiglieri di Maria De Nguyen, rimasta da poco vedova, le dissero: lascia stare tranquillamente, poi possiamo tranquillamente continuare a combattere, non ci sono problemi, anche perché se usi la via diplomatica tra virgolette, quindi ti sposi col re di Napoli, e può essere che ti accoppa questo. E lei disse: non mi importa se muoio, purché muoia regina, cioè la corona, e a me questa è la cosa che è proprio croce per me.
1: Allora partiamo dal presupposto che queste sono donne che sono nate in un contesto molto specifico e che sono state educate, ora devo uscire un po' la lettura pedagogica in primis, sono state cresciute con principi molto chiari e rigidi. Tante donne nel passato ce l'hanno insegnato, come Maria Antonietta poc'anzi diceva, cioè tante donne sono nate per fare le mogli di regnanti, e per loro era lustro diventarci e diventare tali, anche a costo della vita,
0: poi
1: anche a costo
0: dettaglio
1: di vendere e rinnegare il proprio territorio.
0: Assolutamente. Altro dettaglio poi, all'epoca Maria De Nguyen, stiamo parlando del 1408, Maria De Nguyen nel 1400 aveva circa 40 anni, quindi
1: non era giovane per il tempo.
0: Per il tempo non era giovane, quindi vedova con figli, chi mi si piglia?
1: Sì, effettivamente è stato un colpo decisamente più egoistico, rispetto a quello che la popolazione, il regno in quel momento meritava, perché questo ce lo dobbiamo dire. E fermandoci su questa frase, effettivamente si denota un tratto ipoteticamente di stampo istrionico, perché si immagina che lei l'abbia fatto anche con teatralità. Cioè, l'accento che lei pone in questa frase è un accento teatrale.
0: Aspetta, la cito proprio testualmente: non me ne curo che se moro, moro regina.
1: Ma immaginiamolo che l'abbia detto così, perché non sarebbe tanto distante. Quindi sicuramente c'è un tratto istrionico. L'istrionicità da che cosa la possiamo anche vincere? Al suo bisogno di vedere e riconoscere il proprio status, che è uno status anche
0: già principessa di Taranto.
1: Ma io, se posso avere di più, io lo prendo, perché me l'hanno insegnato e soprattutto perché me lo merito.
0: Ah.
1: Ok? E quindi, anzi, non solo me lo merito, se io conquisto uno status sono quello. A me non interessa essere Maria Tenghien, a me interessa essere regina, perché nel momento in cui io sono regina, per giunta consorte, in realtà non era davvero così utile, però è il tratto identificativo. Questo succede anche al giorno d'oggi quando uno si identifica con la propria professione e si presenta non come, vi faccio un esempio, se io fossi un avvocato, non l'avvocato Doria Liliana, ok? Lo vediamo, è molto frequente anche autoreferenziale, esatto, ma oltre che autoreferenziale è proprio identificativo. Io non sono Doria Liliana, io sono lo studio, la professione, lo status che mi dà poi quella professione, ok? Se la vogliamo
0: e non c'è niente un po' la personalità, cioè quello voleva
1: assolutamente
0: ti
1: azzeri assolutamente, e hai bisogno di trovare fuori da te tratti identificativi per vederti riconosciuta.
0: Era un po' triste sta cosa di Maria Tenghien. Tra l'altro, ecco, questa scelta alla fine non è che le portò benissimo, perché come le avevano suggerito i suoi consiglieri, non venne accoppata, però una volta che si sposò, arrivò a Napoli, fu ben accolta dal popolo, tuttavia a corte non è che le andava benissimo, è rimasta un po' segregata, doveva condividere e convivere con le amanti del marito. Poi quando è morto il marito è stata pure imprigionata, cioè da cui il famoso guadagno di Maria Prene, cioè Maria di Brienne, che era sempre Maria Tenghien. Quindi quando qualcosa tu ti impegni tanto, poi alla fine non guadagni niente.
1: Ma
0: sarà rimasta male.
1: Ma non lo so, lo sai? Non lo so, perché la formazione di base di una donna della nobiltà delle masse, stessa cosa è successa anche a Maria Antonietta, verosimilmente. Sì. Loro erano educate anche a questo.
0: Quindi basta che sono regina, pure non mi importa che moro, pure che sto in prigione, pure che devo vivere con le amanti di mio marito, però sono regina.
1: Esatto, e qui bisogna comprendere quanto ci sia il limite tra un assetto personologico riconducibile a una lettura a rivista, quindi insomma di stampo un po' più patologico, come può essere il tratto istrionico piuttosto che narcisistico, anche se io vedo più istrionicità da questo punto di vista, rispetto a comunque una cultura di base. Quindi non so quanta scelta ci sia davvero, se è un'impostazione morale, etica, però una
0: sociale,
1: cosa
0: culturale che ti guida.
1: Una cosa è certa però, da Tarantini non ci piace vedere che la propria regnante, pur di scalare un proprio bisogno e un proprio riconoscimento sociale, svendi la città, insomma, questa cosa.
0: E quindi la mia domanda, che problema tiene?
1: Ci sta e non, insomma, uno si aspetta che queste cose non debbano mai accadere.
0: Grazie a Liliana Doria, quindi io ti restituisco sana e intatta Ciccio Casula, tuttavia io ti riprenoto, perché ce ne abbiamo altri 3-4-5 mila di personaggi storici di Taranto che suscitano qualche perplessità.
1: Sai, Valentina,
0: lo so, c'è qua Valentina Castellanese, qua siamo tutti
1: cara Silvia. Dimmi. In realtà, se proprio dobbiamo scendere nel dettaglio e distruggere qualcuno, ce ne sono di personaggi che hanno avuto atteggiamenti più contestabili, mettiamola così.
0: Falanto?
1: Etra.
0: Allora, la prossima puntata rimanete sintonizzati, Etra e Falanto, ci aggiorniamo la settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare. Grazie Liliana.
1: A voi.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
4: Cuori senza età, bello.
2: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
5: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
6: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
5: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
6: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
7: Ehi, capo!
2: Oh mio Dio, congratulazioni!
6: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
2: Tieni, sono per il college.
5: Perché continuare a rischiare?
6: Non lo fanno per i soldi.
5: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
8: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
6: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
9: Finiamo il lavoro.
6: C'è uno schema ricorrente.
5: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
6: Cos'è, un inseguimento?
10: No.
5: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
11: Siete quelli di Come rapinare una banca?
2: Sì!
11: Io amo il vostro show!
2: Grazie che ci segui!
12: Se sei rubato il ballocco. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
13: Io di questa storia non so niente.
14: Se ti rivedo ti ammazzo!
15: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
16: Renzo Invernizzi.
17: Detto il salamandra.
18: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
19: E le la devo, se è sotto copertura?
18: Quasi. Investigatore privato.
20: Mi manda il collocamento.
21: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corneio Gattini, il sale della vita.
22: Diego Viani
23: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
24: Omicidio?
25: Non c'entro, non c'entro! Sono solo uno stagista!
26: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
27: Noi?
26: Noi.
27: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
28: un vilipendio di cadavere.
29: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
30: Io con questa storia non c'entro.
31: Ma che è?
32: Mamma, adesso ti devo lasciare.
33: Io sarei il coglione.
34: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
35: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
36: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
37: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
38: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
39: Come hai fatto a trovarci?
36: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
40: Dove sono i 5?
41: No, no, no, no, no.
40: Miliardi in lingotti d'oro!
42: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
43: Me la ricordo.
42: Dammela.
43: Eh no.
42: Dammi sta scatola.
43: L'ho nascosta.
42: Bella scondiglia.
44: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
45: Scusa, ho bisogno di parlarti.
46: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
44: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
47: Signor Bourdain,
0: La commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
45: Cazzo! Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
45: Scusate, certo.
1: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
45: Ma che ore sono?
1: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
45: Sa che posso anche cucinare.
2: Ha detto che è un cuoco, chef.
45: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
2: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
3: Ah, sì.
45: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony.
5: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
1: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
45: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
1: Lo so!
45: Cos'è?
1: È per te. And the world still so
45: wild, to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
45: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. No. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
9: Prima volta in Irlanda?
0: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
10: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
11: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
0: Che c'è?
12: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
8: Fadu, Fadu.
0: Che succede? Fammi uscire da qui!
8: Molto tempo fa.
0: Lascia sentirmi!
8: Viveva una strega.
13: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
14: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
15: La radio.
16: Benvenuti, questa è Frequenze di moda. Io sono Serena Mellone e con Gil Nicoletti vi accompagneremo durante questa trasmissione, questo pomeriggio dedicato a quello che è le novità nel mondo del costume, della moda, e poi ascolteremo, come al solito, tanta sartoria musicale. Oggi, come ospite che rimarrà con noi per tutta la puntata, Salvatore Scarci, benvenuto.
17: Grazie,
16: autore
17: Serena.
16: E digital creator.
17: Ciao,
16: voglio
17: Serena.
16: Dire, cominciamo bene.
17: Cominciamo benissimo.
16: Anche perché devo andare un po' a scardinare, autore, digital creator, anche ballerino.
17: Assolutamente.
16: Hai sette vite.
17: Ex ballerina, esatto,
16: sette vite.
17: Esatto.
16: Ma cominciamo da quella che è la notizia, proprio quella fresca. Cioè, da pochissimo è uscito il tuo primo libro.
17: Primo libro.
16: Non fare la maringenua, manuale di sopravvivenza per cuori emotivamente
17: disgraziati.
16: Intanto faccio vedere il libro, ma poi passerà sicuramente anche in regia, edito da Mondadori, che prende un po' estrabola quello che è il tuo percorso digitale.
17: Assolutamente sì.
16: Allora, parliamone. Cos'è successo?
17: È successo praticamente, abbiamo avuto un lancio sui social, quindi c'è stata una rubrica sui social in maniera un po' ironica, parlavamo di Gianculo e Maringenua.
16: Ragazzi, state tranquilli, non è niente di estremamente, quindi, voglio dire,
17: esatto,
16: volgare,
17: esatto,
16: come sembra, anzi,
17: quindi
16: molto divertente.
17: Relazioni un po' tossiche principalmente,
16: sì.
17: Quindi dinamiche un po' che tutti abbiamo un po' in qualche modo vissuto. E dopo tanti anni circondato da tutte queste relazioni, amiche, super maringenua, tutto, Mondadori abbiamo lanciato questo progetto, che è questo libro, appunto, che è proprio un manuale per evitare di ricadere in quelle dinamiche un po' tossiche che conosciamo un po'
16: quindi
17: tutti.
16: Quindi con ironia e leggerezza si raccontano la quotidianità dell'amore, di questi rapporti.
17: Esatto, con un tono magari un po' diretto, qualche volta anche un po' volgare.
16: Però. Vabbè, allora andiamo un po' a dissacrare la volgarità ora nella sua modalità. Non è che non faccia parte proprio della nostra vita. È chiaro che qui si fa in maniera un po' più ingenua.
17: Ingenua, esatto.
16: Un po' e più quindi leggera. Si vanno a toccare tutti i temi. Però così tu fai parte un po' di quel percorso che è cominciato un po' per caso. Credo, no? Quindi succedono le cose per caso.
17: Assolutamente tutto per caso, anche perché non avevamo assolutamente pensato di scrivere mai un libro, nel senso che c'è stato veramente un. Era per gioco. Anzi, tutto è iniziato per prendere in giro una mia amica malingenua. Quindi su
16: cioè, lei sa chi è, lei esiste.
17: Lei esiste, ha un nome che non faremo per.
16: Sì, per discrezione privacy.
17: Però tutto è nato così. Quindi da questo video lanciato dove prendevo in giro lei per la sua relazione un po' tossica che aveva in quel periodo.
16: Perché farla magari un po' ridere e tirarla un po'
17: esatto,
16: su, vero?
17: Soprattutto per quello. C'è stato un riscontro da parte di tante donne, tante ragazze che si sono riviste poi in tutti questi messaggi, frasi tipiche da malessere e si è aperto così un mondo.
16: Però lei proprio l'identikit di Maringenua qual è? Ragazza? No, allora, vabbè, in generale, non lo specifico. Allora, il tuo target?
17: Ti dirò, da tanti anni, che comunque sono circondato da tante Maringenue, mi sono reso conto che nella vita sono persone intelligentissime, quindi scinde dal fatto, cioè non c'è una caratteristica, non c'è un'età, non c'è niente, non c'è un identikit vero. Chiunque può essere malingenuo, perché poi a un certo punto nella relazione non si sa come, non si sa perché.
16: Tutto può succedere.
17: Tutto succede, una mattina ti svegli che sei una malingenua.
16: Tutti i principi, no? Che ti sei messo lì.
17: Assolutamente, quindi nessuno escluso, nessuno esente da questo momento buio che ti può succedere.
16: Ma malingenua ha genere, in un certo senso, o è una donna?
17: Allora,
16: forse nasce come una donna.
17: Nasce principalmente è una donna, perché in questa società
16: vabbè, è nato col quel tipo di osservazioni di personaggio su una donna.
17: È principalmente su una donna.
16: Però poi relazioni
17: c'è anche
16: tossiche, voglio dire.
17: Esatto, ci sono anche c'è stato qualche ragazzo uomo.
16: Qualche maringenuo.
17: Qualche pier tenero che mi ha scritto un po' sotto le grinfie di una luciarpia, la chiamiamo così, sì. Sui social. Però principalmente è donna. Principalmente okay. È proprio dinamica. Che non ha, ecco, sotto questo punto di vista, ecco, c'è una maggioranza di donne.
16: Una maggioranza di donne, si sono ritrovate anche. E mentre il Gianculo, chi è? È un uomo.
17: Gianculo è un uomo, è un personaggio in realtà che ha
16: un ego smisurato.
17: Un ego smisurato. E allora noi l'abbiamo un po' normalizzato con il termine malessere.
16: Sì.
17: E l'abbiamo anche un po' reso
16: disagio,
17: un po' romantico.
16: Disagio.
17: Esatto, in realtà no, è un disagio vero e proprio. Quindi è un uomo con un ego smisurato, è un uomo che è il vecchio uomo di una società un po' patriarcale. Quindi l'uomo che non piange, l'uomo che non chiede.
16: Che non è scomparso.
17: No, è attivissimo. Cioè sul territorio è pieno, però ecco, è un mutaforme, quindi va soltanto riconosciuto, va capito, ci sono delle red
16: flag. E poi evitato qualora non avessimo gli strumenti.
17: Assolutamente evitato.
16: Quindi poi ci sono venuti a pescare un po' quelli della Mondadori, perché tu sui social sei esploso.
17: Esatto, Mondadori.
16: Tu hai aperto il tuo profilo più o meno quanti anni parliamo dedicato a questo progetto, poi a prescindere da quello che facevi prima.
17: Esatto, no, in realtà poi sui social più o meno periodo pandemia. Mm-hmm. Poi il progetto
16: cavolo, quando scusami, invito, voglio dire, la pandemia è stato proprio per tutti un punto di svolta, non svolta, cambiamento, è incredibile.
17: Sì, perché effettivamente abbiamo avuto molto più tempo a disposizione in una situazione un po'
16: un po' tragica.
17: Però abbiamo avuto sicuramente molto più tempo però il progetto poi relazioni tossiche è successo dopo un annetto, quindi fai adesso un due anni. Che è attivo sui social e c'è stata un'evoluzione, quindi all'inizio era le frasi tipiche di Gianculo che non esisteva come personaggio, poi è arrivato dopo ma con Gianculo e Maringenua abbiamo identificato due personaggi, quindi ognuno è stato capace di identificarsi poi chi in Gianculo chi in Maringenua.
16: Lui è Salvatore Scarci, queste frequenze di moda, noi siamo su Cittadella TV sul 94 il digitale terrestre per Puglia e Basilica. Però ragazzi, è il momento di dare la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Che fatica a scegliere dei brani del cuore, è faticosissimo.
2: È faticosissimo, però allora non ne abbiamo parlato in realtà prima perché tu l'abbia scelta, però un po', voglio dire, un po' penso di aver capito perché si parla di mare.
1: Si parla di mare.
2: E tu ultimamente stai molto lavorando, sei da Milano, insomma, tutto il tuo mondo della moda, sei rientrato per un progetto qui su Taranto, esatto. E ti stai godendo un po' la tua città.
1: Mi sto godendo la mia città.
2: Ora dimmi un po' se mi sono avvicinata alla tua sartoria musicale.
1: Assolutamente sì, è stato poi centrato appieno. La mia città vive di mare, io sono un ragazzo effettivamente di mare e questa canzone è proprio l'emblema, cioè nel senso effettivamente risolve il mare al 99% una bella fetta di problemi e di pensieri. Quindi...
2: Perché tu quando hai i tuoi 5 minuti, chiamiamoli.
1: Esatto.
2: Vai al mare, una bella a prescindere dalla stagione.
1: Assolutamente sì, anche perché sia dove vivo che dove lavoro e affaccio mare, quindi ogni scusa è buona per una passeggiata di Valmare sempre.
2: E parlate col mare.
1: Sì.
2: Parlate. E risolvi, riesci a rilassarti?
1: Assolutamente, no, proprio mi rilassa, proprio cioè,
2: l'ambiente, il tempo sì. Che sei lì.
1: Mi distende proprio la mente, anche se sono un po' agitato, un po' nervoso, una discussione. Ecco, anche semplicemente la visione mi rilassa. Quindi...
2: Ma questa necessità. Diciamo l'hai avuta nel momento in cui hai vissuto molto professionalmente, non solo Milano, chiaramente in altre città per lavoro, è un'esigenza nata con la distanza o hai sempre avuto questo rapporto col mare così intenso?
1: Allora l'ho sempre avuto effettivamente proprio da piccolo, quindi siamo una famiglia che viene con lavori sul mare, quindi ho sempre avuto un certo tipo di rapporto con il mare, poi sicuramente con una distanza di tanti anni, manco dalla mia città che sono più o meno 15 anni. Quindi è aumentata la voglia di... poi ho vissuto in tutte le città senza mare, quindi Milano, Londra, Roma, sì, ce l'amo un po'.
2: Alla ricerca dell'umidità, esatto. Con disperazione.
1: Esatto. Quindi adesso che mi sono avvicinato, ecco, ne sto facendo proprio carico.
2: Bene, anche perché fa bene poi alla fine la vicinanza al mare.
1: Assolutamente, anche casa scelta vicino al mare.
2: I tuoi protagonisti del tuo libro... ed è diciamo di quello che sono anche sul digitale, non dite protagonisti, hanno un rapporto col mare? No, lo tolgo così, non ce lo siamo,
1: no, nessun rapporto,
2: però adesso ci penso.
1: Esatto, no, ma effettivamente anche nei vari identikit dei vari personaggi, no, nessuno ha un rapporto con il mare effettivamente.
2: Ma in questi identikit alla luce insomma della pubblicazione e alla fine andare a scardinare quelli che sono i rapporti disgraziati di coppia, c'è invece un identikit secondo te quando c'è una storia, i primi segnali di disgrazia,
1: allora,
2: insomma che sia un po' tossica poi alla fine,
1: allora,
2: poi non stiamo facendo una seduta di psicologia,
1: però
2: è un osservatorio popolare,
1: esatto,
2: su quello che sono i fenomeni di costume.
1: Questo
2: esatto.
1: È il mio ruolo, non è un ruolo da psicologo, ma è l'amico che a un certo punto ti bastona un attimo
2: delle tue valutazioni, no? Allora, guarda un po', magari questa cosa succede sempre.
1: Allora siamo pieni di red flag, cioè secondo me in ogni relazione a un certo punto le red flag sono chiare. Siamo noi che magari un po' cerchiamo,
2: cioè, sono
1: di non
2: red
1: vederle.
2: Flag per intenderci è quella bandiera, quella lucina rossa.
1: Esatto,
2: che dice, pericolo.
1: Esatto, che c'è un pericolo. Una che penso sia un po' comune a tutti è quando le parole non combaciano con i fatti. Quindi magari un uomo, una persona che ti dice vedo un futuro con te, mi manchi, ti voglio, e poi magari sparisce per 3, 4, 5 giorni, capiamo. Dici, bene
2: va
1: che
2: bene
1: c'è un
2: l'indipendenza
1: problema.
2: E ognuno voglio dire può avere i suoi momenti, però inizia a esserci,
1: esatto,
2: qualche
1: quando
2: segnale.
1: Quando a un certo punto sparisci completamente, allora forse questa potrebbe essere una red flag, non è assolutamente quel tipo
2: la
1: di...
2: norma, però è visto una costanza, no?
1: Tantissimo. Questa è proprio una che ho rivisto in comune con i racconti ricevuti dalle ragazze che mi seguono e negli anni, appunto, come ti dicevo prima, tutte le mie amiche, l'uomo della mia vita, e poi magari spariva per un mese.
2: E quando sparisce, quando torna, cosa dice?
1: perché è stato impegnato, ha avuto un sacco di cose da fare, il lavoro gli ha tolto un sacco
2: quindi
1: di
2: diciamo
1: tempo.
2: Quindi diciamo che la sua compagna, fidanzata, amica del cuore, non era proprio tra le sue priorità, perlomeno per avvisare cosa stesse accadendo.
1: Esatto, esatto, proprio quella è appunto la lucina rossa, quando non sei la priorità cominci
2: nella lista delle cose,
1: a capire che devi alzare i tacchi e andartene.
2: E perché non insistiamo?
1: Il problema è quello, il problema è che poi subentrano tutte quelle dinamiche che appunto rivedo sempre, come è diverso, come cambia, quindi a un certo punto si diventa un po' presuntuosi quasi di voler cambiare qualcuno e che con noi sarà diverso. Non lo
2: no,
1: è.
2: No, dici se la natura è quella.
1: Se la natura è quella, o comunque poi magari ha avuto, cioè ci sono casi, ma lo devi vedere subito e nell'immediato, non può capitare dopo, quindi se vedi che già all'inizio il copione è sempre lo stesso, amica mia, forse è il caso che tu te ne vada.
2: Prendi un attimo una pausa. Tutto questo nel libro di Salvatore Scarci, Non fare la mare ingenua, manuale di sopravvivenza per cuori emotivamente disgraziati, edito da Mondadori. Lo potete trovare in tutte le librerie online nella nostra città, insomma siamo pieni di librerie. Se potete acquistate in loco, perché voglio dire, no, entrare in una libreria,
1: esatto,
2: sfogliare, io dico anche un po' sniffare, ci sta bene, fate così e vi rendete conto che già dalla grafica è molto molto interessante. Poi ne stiamo parlando con Salvatore oggi, che rimarrà con noi ancora per tutta la puntata, e noi continuiamo questo Frequenze di Moda con lui, con Bruno Mars, la nostra sartoria musicale in questo pomeriggio, in questa serata di Cittadella, la radio.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: I tuoi amici fuori porta, diciamo così, sicuramente ci stanno guardando, anche se volete mandare un messaggio, fatelo o sul WhatsApp di Salvatore il mio, oppure chiaramente c'è quello della redazione 339-6806-868, se volete fare qualche domanda a Salvatore, magari sul suo libro e non solo, perché Salvatore non è soltanto autore di questo primo libro, ma nasce come ballerino e vive il mondo della moda.
2: Sì.
1: Allora, ragazzo, hai visto Sanremo, le tendenze, abbiamo bisogno anche un po' del tuo consiglio, del tuo, voglio dire, le tue osservazioni. Che cosa sta succedendo? Ci puoi dare qualche anche consiglio in prospettiva con l'arrivo della primavera?
2: Allora,
1: cioè, qual è la tua filosofia di vita in quei confronti della moda? Cioè,

0: Tu come la vivi, la proponi?
1: Allora, io in realtà la vivo abbastanza libera.
0: Che la serie fa un po' come ci pare.
1: A me piace, cioè, ognuno ha la propria idea di bello, ha la propria idea di questo mi piace e questo no.
0: Se mi vuoi dire che sei tollerante quando vedi certe cose, non dici oh,
1: non
0: vabbè,
1: è vero, no, assolutamente. Anche se mi impegno a non farlo,
0: bugiardo,
1: però sono un bugiardo, sì, perché effettivamente il mio bello non è il bello.
0: Anche perché lavorando col visual, poi sai, del mondo della moda, del merchandising, avrai sicuramente un occhio anche agli outfit,
1: sì,
0: agli accostamenti,
1: sì,
0: ai colori. Quindi diciamoci la verità,
1: però mi rendo conto che effettivamente il mio punto di vista, il mio bello, spesso non
0: coincide.
1: Esatto, che dalla mia parte dico non viene capito, ma non è reale, nel senso non piace. Quindi ognuno ha una propria visione del bello e del non.
0: E come si cattura l'attenzione qualora fosse quello l'obiettivo, oltre stare bene con se stessi?
1: Allora, sicuramente io credo che chiunque di noi, quando sceglie come vestirsi, mette in prima luce, in primo piano, la propria personalità. Quindi se hai una personalità forte, inevitabilmente, come in ogni cosa, è il tuo bigliettino da visita, non passi inosservato.
0: Tu dici a prescindere da quello che metti, cioè come lo porti.
1: Esatto, è come lo porti.
0: Ci dici, posso essere vestito anche di nero, però se hai personalità.
1: Esatto, sono proprio convinto di questa cosa, l'abbiamo visto appunto anche a Sanremo, cioè molti look erano
0: apparentemente
1: bene,
0: apparentemente semplici, però di una potenza,
1: esatto,
0: incredibile.
1: Vedo di Levante che comunque, anche se aveva dei vestitini lineari, puliti, comunque era la sua presenza.
0: E anche la stessa Brancale, linee pulite, semplici, però la sua personalità.
1: Esatto, a differenza dell'anno scorso che aveva dei look un po' più
0: estrosi. Basta, non parlare. Vabbè, ha proposto altro come tipologia.
1: Esatto,
0: di...
1: sì, un attimo, una nuova versione della Brancale. Quindi, però, comunque è arrivata la sua personalità, che è arrivato prima del look, poi nel complesso vedi, ti piace un po' tutta, poi può piacere o no anche quest'anno, però comunque vedevi che li portava in un certo modo.
0: Beh, è stato un Sanremo anche un po' più sobrio in questo senso.
1: Molto sobrio, è stato molto sobrio, non c'è stato nulla di...
0: Madonna, che tristezza!
1: Esatto, l'anno scorso effettivamente ci siamo divertiti anche con i look della Brancale.
0: Sai cos'è quest'anno? Vabbè, la mia opinione personale. Alla fine sono belle canzoni, stanno uscendo fuori nelle radio, nelle classifiche, però all'inizio non c'è stato proprio quel brano che ha fatto subito la differenza.
1: Avevamo quindi un po' le aspettative basse.
0: Quindi ci aspettavamo perlomeno i look, che anche quelli sono stati sobri,
1: sì.
0: Ecco, forse ci aspettavamo
1: altro. Poi a un certo punto eravamo, cioè almeno per quanto mi riguarda, un po' con basse aspettative su cantanti e canzoni, e speravamo nel look, e poi è stato il contrario. Magari qualche canzone ci è piaciuta più.
0: Ma non siamo mai contenti.
1: Esatto, mai. Tutte le volte dobbiamo trovare il pelo nell'uovo.
0: E come si fa allora a catturare l'attenzione? A lavorare sulla propria personalità a questo punto? O semplicemente metterle in luce, che poi è un benessere proprio mentale, personale.
1: Esatto,
0: che deve
1: parte
0: essere
1: proprio da quello. Da così come a un certo punto stai bene, alla fine è lo specchio della propria personalità. Ci sono periodi in cui hai più attenzione, rispetto, ed è lo stesso periodo che magari stai bene con te stesso, ti ami un po' di più. Quindi quando, certe volte io sento magari quando,
0: ecco,
1: ti vesto,
0: bravo, aspetta, nei posti insomma dove lavori, nelle catene, ora ti occupi di visual, ma senti qualcosa di particolare, qualche richiesta particolare, cioè il cliente, le clienti, no? Te ne senti, secondo me hai qualche aneddoto, episodio che va ricordato? Richiesta particolare, vabbè, che si possa raccontare.
1: Sì, no, certo. No, in realtà richieste proprio particolari non proprio, però mi rendo conto che spesso c'è un po' di confusione. Sì, magari anche su colori, su scelte di look. È anche vero che per quanto siano fast fashion, adesso c'è un'attenzione particolare, quindi magari il cliente viene e ti chiede ti chiede un look specifico, ti chiede per...
0: Cioè la voglia di ritornare al contatto con l'addetto alle vendite,
1: esatto,
0: che magari il fast fashion sì c'è chiaramente a disposizione,
1: certo,
0: ma non è quello, è più lasciato alla propria...
1: Esatto,
0: no,
1: invece no, c'è proprio un'attenzione sia da parte del lavoratore, comunque di chi lavora, ma di chi, del cliente. Non è più vengo, mi serve una maglietta, tira, ma c'è proprio più una voglia di curare l'aspetto,
0: di mettere
1: il bigliettino da visita.
0: Magari
1: quindi
0: la consapevolezza di come si è fatti e riuscire di vestire bene o comunque,
1: esatto,
0: di stare bene,
1: esatto,
0: con se stessi, con un consiglio.
1: Infatti,
0: come
1: ci
0: fare?
1: Ci sono anche adesso anche nelle aziende un sacco di corsi proprio anche per consigliare bene il cliente, quindi le fisicità, quello che può starti meglio piuttosto che, quindi secondo me stiamo facendo un bel lavoro verso una direzione. Poi
0: Andiamo, Salvatore, perché tu rimani con noi fino alla fine.

0: cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Io non l'ho trovato, forse è l'altro pezzo della tua vita?
2: Allora, in realtà è un'altra canzone del cuore. Io ho un rapporto un po' strano con le canzoni. Tutte le canzoni che mi entrano nel cuore, poi io non le ascolto per tutto il periodo che mi sono entrata nel cuore, poi a un certo punto smetto
1: le
2: di
1: abbandono.
2: Ascoltare. Le abbandono e le lascio in quel cassetto, perché è come se un po' le voglio racchiudere in quel periodo. Per riascoltarle poi dopo tanto tempo è come se un po'...
1: Sì, adesso ci stai girando intorno, però che periodo è?
2: Allora, cioè, è un periodo milanese.
1: Meraviglio, dai.
2: Esatto, quindi alla scoperta di Mahmood all'inizio di queste canzoni, un bel periodo, quindi la ricordo sempre molto volentieri. Non mi rispecchio nelle canzoni, anche perché è una canzone un po' da Maria Ingenua, effettivamente. E non era il mio periodo da Maria Ingenua, quindi non...
1: È associato più al periodo.
2: Esatto.
1: Quindi all'ascolto questo momento,
2: esatto,
1: di Milano.
2: Esatto, proprio all'inizio che ero su Milano, quindi appunto l'ho associato a Milano, il Naviglio, la nuova vita.
1: Anche perché tu in generale non perdi un concerto in generale di nessuno.
2: Di nessuno, ecco, questo è uno dei miei fetish. Dove posso andare a un concerto, io ci devo andare. Quindi, e lui è stato Mahmood, l'ho rivisto almeno 3 volte, credo.
1: Wow, come sono i suoi spettacoli? Perché di questo stiamo parlando, spettacoli
2: meravigliosi. Cioè, è proprio, come si dice, un animale da palcoscenico. Quindi può essere
1: istrionico, no?
2: Può essere con 100 ballerini o può essere da solo, l'effetto è uguale. Cioè, è tanto. Quindi
1: bello.
2: Da rivedere, ecco, dove appena riparte con il tour
1: ci sono. E invece adesso cosa stai pensando di andare a vedere, ascoltare?
2: Allora, non ricordo bene la data, ma è a marzo, credo il 18.
1: Prossimo, sì.
2: C'è Giorgia a Bari.
1: Quindi proprio passi da un genere all'altro, cioè
2: sì,
1: la scoperta proprio,
2: anche
1: la curiosità.
2: Perché se mi dovessi chiedere il mio genere musicale, io non ti saprei,
1: non ti identifichi,
2: non saprei darti una definizione. Quindi è quello che mi emoziona, quello che mi piace anche su Sanremo.
1: Quindi un giorno nessuno esclude che io possa andare a un concerto di Sal Da Vinci.
2: Assolutamente, anzi ho anche un po' un debole per le canzoni neomelodiche, quindi mai dire mai, anzi assolutamente.
1: Ma perché noi siamo tanti, cioè ci sono tanti Salvatore, tante Sirene,
2: esatto.
1: Non è che si deve snobbare,
2: no, anzi,
1: fa parte...
2: mi piace però

0: proprio questa, questo
1: cambiare
0: da, ma infatti le mie playlist, se le senti, sono un po' confusionali, cioè si parte da Beyoncé e poi magari si va a Elisa, Giorgia, Mengoni, quindi
1: è perché alla fine è quello che ci dona.
0: Esatto.
1: Fa parte di un periodo, come dici tu, di quelle frazioni di minuti, di secondi che stiamo, o quel momento che stiamo vivendo.
0: Esatto.
1: E anche Sal ci può stare.
0: Esatto.
1: Stiamo facendo ironia, no?
0: Assolutamente.
1: Si ne parla tanto, anche se
0: il tormentone poi

0: In Europa come si chiama? Mamma mia, il aiutatemi. In Europa cosa vanno a fare adesso? Oddio. Ci siamo persi.
1: L'Eurovision.
0: Ma ragazzi,
1: eccoci.
0: Mamma mia, come stiamo invecchiando.
1: C'eravamo un attimo
0: che figura
1: bagati.
0: Da speaker di cioccolata. Vabbè, insomma, lei ha ascoltato la canzone di Sal e ha detto che ci sono alte possibilità, perché uno, l'Italia è amatissima.
1: Esatto.
0: È amatissima anche quell'Italia del bel canto, del nome melodico, che fa parte di tutta l'Europa dell'Est.
1: Sì.
0: Quindi ricordando Celentano, Toto Cutugno, questo genere non esclude il fatto, oltre la sua modo di cantare in maniera anche mimica,
1: esclude
0: che possa essere,
1: come dicevi, guarda Albano, che comunque anche
0: che si presenta adesso al Sanremo, diciamo, di San Marino.
1: A San Marino,
0: vanno un po', ormai c'è questa, no, non ho vinto Sanremo, non ci sono stato,
1: esatto. Io ho visto qualche proposta su San Marino e c'era un ragazzo, una nuova proposta che secondo me è molto molto carina, Clem, se non sbaglio si chiama,
0: non lo so, me l'hai
1: molto
0: detto tu,
1: fresco,
0: ben
1: molto
0: troviamo
1: fresco.
0: Clem. Bene Salvatore, grazie. Anzi, lasciamo un momento, no? Qual è il consiglio per chi ci ascolta? Qual è la prima cosa da ricordare per non diventare una maringenua o un gianculo poi alla fine, secondo te?
1: Allora, il rischio è altissimo, quindi bisogna sempre stare allerte, perché appunto è un attimo. Sicuramente il consiglio che do sempre è quello di essere delle priorità, cioè noi stessi dobbiamo essere la priorità in assoluto, quindi ci dobbiamo amare principalmente, e quando cominciamo a vedere che c'è qualcosa che non va, una mancanza di rispetto anche minima, non sottovalutarla, non giustificare.
0: Sai, io questa cosa disse mia madre quando ero più piccola. Allora, se mi dovesse capitare di innamorarmi di un uomo, di un ragazzo così, insomma, un po' la gianculo, hai il permesso in questo momento, che sono ancora lucida, di chiudermi in casa con la chiave e nonostante io in quel momento possa essere fuori, tu rimani.
1: Giusto, perché
0: può capitare.
1: Quello che poi ascoltate chi vi è intorno, perché chi è intorno e non è nella situazione
0: più obiettivo,
1: ha più lucidità e ha più una visione lucida di quello che sta succedendo. Quindi,
0: grazie Salvatore Scarci, grazie, da poco in libreria con dillo tu il titolo.
1: Non fare la Maria Ingenua.
0: È sotto però il manuale.
1: Manuale, questo lo devo leggere. Manuale di sopravvivenza per cuori emotivamente disgraziati.
0: Mondadori, ma non solo, perché Salvatore è anche. Di anche i tuoi contatti Instagram se ti fa piacere.
1: Sì, Salvatore Scarci, e su TikTok invece è Salvatoc29.
0: Di caso c'hanno un attimo ti contattano, dico ragazzi, mi dà un consiglio.
1: Esatto.
0: Io sono Serena Mellone e vi ringrazio di aver seguito Frequenze di Moda. Ringrazio anche Gil Nicoletti, non solo di aver curato la parte tecnica, ma di aver mandato tutta questa playlist fantastica, compresa la sartoria musicale scelta da Salvatore Scarci. Tu quando vuoi torna, Salvatore, perché è stata una chiacchierata bellissima, che è andata, voglio dire, eravamo lì a prendere il tè insieme, a bere uno spritz, è stato meraviglioso. Io vi ringrazio ancora, continuate a seguirci qui sulle frequenze, sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, con Cittadella, la radio e TV.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
4: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
4: Maui, semidio del vento e del mare.
5: Eroe degli uomini.
4: Huh?
5: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
4: Ti ringrazio.
5: Tranquilla.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Mi serve il tuo aiuto.
5: Non vado in missione con una mortale.
4: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
4: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
6: Chi è Vaiana?
5: Pronta a essere l'eroina?
4: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
7: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
8: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
10: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
8: Mi serve un lavoro.
11: Hai già lavorato in cucina?
8: Scusate.
12: Certo.
11: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
12: Ma che ore sono?
11: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
8: Sa che posso anche cucinare.
12: Ha detto che è un cuoco, chef.
8: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
12: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
13: Ah, sì.
8: Io non c'entro niente.
9: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
11: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
7: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef.
13: And the world still so wild called to me.
14: Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
13: I was lost, I've been kept.
15: È da pazzi!
16: Lo so!
7: Cos'è?
16: È per te.
13: And the world still so.
14: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
14: Anthony Bourdain.
17: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: volta si è rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
1: Io di questa storia non so niente.
2: Se ti rivedo ti ammazzo!
3: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
4: Renzo Invernizzi,
5: detto il salamandra.
6: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
7: E della Diego se sotto copertura?
6: Quasi. Investigatore privato.
8: Mi manda il collocamento.
9: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
10: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
11: Omicidio?
12: Lo c'entro! Sono solo uno stagista!
13: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
14: Noi.
15: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
16: un vilipendio di cadavere.
10: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
2: Io con questa storia non c'entro.
6: Ma che è?
17: Mamma, adesso ti devo lasciare.
10: Io sarei il coglione.
1: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
18: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
19: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
20: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
21: Un attimo. Pronto, mamma?
22: Ti posso richiamare io?
21: Come hai fatto a trovarci?
19: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
10: Dove sono i 5?
2: No.
10: Miliardi in lingotti d'oro!
1: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
18: Me la ricordo.
1: Dammela.
18: Eh no.
1: Dammi sta scatola.
18: L'ho nascosta.
1: Bella scondiglia.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni. Tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani. In modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiata pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego! Oh.
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
0: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
7: Fado, Fado. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco viveva una Kaliak. Una strega.
8: Prima volta in Irlanda?
9: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
10: Quella è sempre chiusa.
9: Uno dei membri dello staff è scomparso.
10: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
7: Fado, Fado. Molto tempo fa.
11: Che c'è?
12: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
7: Fado, Fado.
11: Che succede? Fammi uscire da qui!
7: Molto tempo fa.
11: Riesci a sentirmi?
7: Viveva una strega.
13: Ci credo, primo giorno all'MIT! Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua?
14: Non ci riesco.
13: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo?
1: Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
2: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.
9: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
10: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Cittadella Magazine.
12: Cittadella Magazine.
13: 1700 metri quadrati di tettoie e baracche, 21 container, 13 tonnellate di rifiuti metallici, 500 kg di cordame navale, 4500 kg di imballaggi pericolosi. Sono alcune delle cifre relative al materiale rimosso nel secondo seno del Mar Piccolo, una imponente operazione di bonifica realizzata con i fondi messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e portata a termine con l'intervento del commissario per le bonifiche e del comune di Taranto. La bonifica si è conclusa il 13 agosto, in anticipo sui tempi previsti, e ha riguardato 12 siti per una superficie complessiva di circa 20.000 metri quadri. Sono inoltre stati avviati a recupero 50 tonnellate di reti da pesca utilizzate per la coltivazione dei mitili, oltre a 3,7 tonnellate di pannelli e guaine di copertura. Ulteriori 200 metri cubi di rifiuti ingombranti, imballaggi misti, inerti e legno sono stati selezionati, confezionati e stoccati in aree appositamente delimitate per il successivo prelievo e la gestione da parte di Chima Ambiente. Fondamentale è stata la collaborazione con le forze dell'ordine, con il coinvolgimento della Polizia Locale di Taranto, della Polizia

0: di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e della ASL Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario. Particolarmente soddisfatto per l'intervento compiuto l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del contratto di sviluppo. La conclusione delle attività il 13 agosto anziché il 20, afferma il deputato di Fratelli d'Italia, dimostra che quando risorse, mezzi, professionalità e istituzioni lavorano in sinergia è possibile ottenere risultati concreti in tempi rapidi. La riqualificazione ambientale del Mar Piccolo, conclude il parlamentare, è un tassello importante del più ampio percorso di recupero e valorizzazione di Taranto, del processo di rilancio ambientale, economico e produttivo della città.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
0: Il secondo seno è completamente ripulito, sparite baracche e tettoie, tutte abusive, con prevedibile disappunto di chi in quei depositi di fortuna in qualche modo ci lavorava. Ma adesso l'emergenza sembra essere un'altra, salvare la colonia felina che proprio in quei container aveva la sua casa. Difficile ora recuperare i gatti che dopo la rimozione delle baracche si sono dispersi.
3: E per la questione dei gatti, diciamo, alla Circo Mar Piccolo, c'è un'ordinanza, effettivamente il sindaco ha fatto un'ordinanza che prevedeva, prima della rimozione dei container, di liberare i gatti, perché in ogni container c'erano dei gatti, mamma gatta con tanti cuccioli. Sono venuti la settimana scorsa. Sono venuti con le gru, hanno iniziato a demolire e se ne sono fuori. I gatti sono scappati.
4: I gatti che sono stati trovati qui in questa zona, e c'è stata un'ordinanza comunale dove veniva predisposto il recupero di 19 di questi gatti, quindi tutti, trasportati in clinica convenzionata con il comune di Taranto e successivamente in ASL veterinaria per la sterilizzazione. Erano stati ridislocati in una colonia protetta, ossia al cimitero di Talsano, però purtroppo allo stato attuale dei gatti iscritti sull'ordinanza c'è solamente un gatto, quindi dobbiamo capire come fare per recuperarli, se ci sono ancora questi gatti sarà un lavoro lungo, vedremo un attimo di trovarli, di metterli in sicurezza.
0: È sopravvissuto alle operazioni di bonifica il santuario che sorge nel secondo seno del Mar Piccolo, un santuario edificato molti anni fa da Ciro 40, un cittadino di Monteiasi molto devoto, che ebbe ispirazione dopo una visita in Terra Santa in compagnia di Monsignore Guglielmo Motolese.
3: Ogni sabato facciamo il sabato in periferia, dedico 2 ore del mio tempo, del nostro tempo, dei volontari di Amici in Bici, a pulire il santuario, a pulire la zona limitrofa e tutto. E lo facciamo volontariamente. E anzi, da 2 anni che abbiamo presentato al Comune di Taranto, al demanio del Comune di Taranto e alla Capitaneria di Porto, la domanda di adozione del santuario. Perché è morto Ciro 40. Io, per rispetto a Ciro 40, che è un mio paesano, ho detto a lui che prendevo cura tramite la mia associazione. Sono 2 anni che giace una domanda e nessuno ha mai risposto. La domanda era l'adozione gratuita, volontariamente, dove escludevo l'amministrazione, chi per esso, da ogni responsabilità, e l'avremmo curata noi. Invece sono 2 anni che risiede in qualche cassetta e nessuno ha mai risposto.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
0: A Taranto viene rubata un'auto ogni 3 giorni. E questo è il risultato di una indagine di Facile.it sulla base dei dati del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza. Nonostante i numeri facciano preoccupare, c'è da dire che la provincia ionica è quella che fa registrare le cifre più basse in Puglia. La classifica regionale è infatti guidata da Bari con 5.385 denunce. Al secondo posto c'è Foggia con 4.191 furti, mentre la terza posizione spetta la provincia di Barletta Andria Trani con 2.570 casi. Seguono Lecce con 1.188 e Taranto con 1.001 vetture rubate. In Puglia il totale raggiunge quota 15.501 autovetture sottratte in un anno. La regione è la quarta in Italia per numero di auto rubate dietro Campania, Lazio e Sicilia. Il quadro su Taranto cambia se invece si considerano i furti dei motocicli. In questo ambito Taranto sale al secondo posto regionale con 258 furti, preceduta da Bari con 372. La BAT è terza con 108 denunce, seguita da Lecce con 95, Foggia con 86 e Brindisi con 57. Per i ciclomotori invece Taranto registra

0: 40 furti. La graduatoria in questo caso è guidata da Bari con 127 casi, davanti alla BAT con 80 e Lecce con 79. Seguono Foggia con 62 e Brindisi con 34. In tutta la Puglia in totale sono stati denunciati 422 furti di ciclomotori e 976 di motocicli. A fronte di questi dati, secondo l'analisi di Facile.it, soltanto il 15,5% degli automobilisti pugliesi ha tuttavia sottoscritto una polizza contro il furto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una impennata termica senza precedenti, lo dicono i dati meteorologici e le rilevazioni analitiche del trimestre estivo. I valori registrati sono nettamente più elevati rispetto agli stessi mesi del 2024 e del 2025, con punte di quasi 38 gradi e indici di calore arrivate a sfiorare i 43,6 gradi centigradi. Le ripercussioni gravano soprattutto sulle campagne, colpite in particolar modo le coltivazioni ortofrutticole, la vitivinicoltura, gli uliveti e l'intero comparto della zootecnia. Ma in questo preoccupante scenario climatico si registra tuttavia un segnale di forte controtendenza. Il sistema di gestione dell'acqua sul territorio sta rispondendo con efficienza e dinamismo mai visti in passato. La conferma arriva dalla CIA Due Mari, che con il direttore Vito Rubino riconosce come la macchina amministrativa e infrastrutturale non si sia fatta trovare impreparata. Secondo Rubino, la scelta di sintetizzare in una unica figura il doppio ruolo di direttore ARIF e commissario straordinario del consorzio di bonifica si è rivelata la vera chiave di volta, perché sono state superate le storiche opposizioni e i blocchi che per anni hanno paralizzato il settore. Il plauso viene quindi rivolto al commissario Francesco Ferraro, che con il suo lavoro ha impresso un netto cambio di marcia nella gestione dell'acqua. Il nuovo corso trova concreta attuazione nei grandi interventi di ammodernamento messi in cantiere e in fase di realizzazione, con un piano imponente da più di 177 milioni di euro su scala regionale, di cui quasi 82 milioni destinati all'area ionica per rendere efficiente la rete idrica ed eliminare le perdite. In particolare si interverrà con l'intubazione del canale a cielo aperto Adduttore San Giuliano. Altri interventi previsti nel tratto di tubazione a Castellaneta dell'impianto irriguo Sinni Metaponto per un valore di circa 4 milioni e 800 mila euro. A completare il quadro è infine l'intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione della condotta principale nel comune di Ginosa, un ammodernamento strutturale dal valore di oltre 7 milioni e 800 mila euro. Bisogna scongiurare, afferma il presidente della CIA Due Mari Gian Nicola D'Amico, ciò che è accaduto negli ultimi 20 anni, con opere rimaste incompiute nonostante assegnatarie di risorse economiche, perché garantire agli agricoltori acqua e infrastrutture adeguate è la sola strada per tutelare il futuro e la sostenibilità del comparto agricolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Orientamento, formazione, occupazione e nuove opportunità. A Ginosa prende forma il Generazione, il progetto di punti cardinali for work, promosso dalla Regione Puglia e ideato da Sistema Impresa, insieme con una rete di 15 partner tra associazioni di categoria, istituti di alta formazione, enti locali e realtà del terzo settore. L'obiettivo è quello di rafforzare le opportunità di orientamento e di accompagnamento al lavoro sul territorio. L'offerta è soprattutto rivolta ai giovani in cerca di prima occupazione, donne, disoccupati, inattivi, adulti in fase di ricollocazione e soggetti fragili. Attraverso il progetto inoltre si garantiscono strumenti concreti per sviluppare nuove competenze e cogliere opportunità occupazionali e imprenditoriali. Il programma si articolerà in laboratori di orientamento, incontri con le aziende e uno sportello di ascolto, affiancati da percorsi dedicati all'empowerment femminile, alle competenze digitali e all'autoimprenditorialità. Si parte il 27 agosto alle ore 10 in corso Vittorio Emanuele numero 95 con il primo incontro pubblico per scoprire nel dettaglio i servizi offerti e le modalità di accesso, mettendo al centro le persone e lo sviluppo economico locale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Benedetta Pilato chiude la rassegna continentale con due medaglie, il bronzo nei 100 rane e soprattutto l'argento nei 50, in una gara combattutissima, decisa per appena un centesimo, 29 secondi e 94 centesimi per la Pilato. La lituana Meitude invece ha vinto con 29 e 93 la medaglia d'oro. Un risultato comunque che conferma la crescita dell'azzurro e il suo ritorno ai vertici internazionali dopo una stagione importante sul piano della preparazione e del rilancio. Benedetta Pilato, soprattutto con questi europei che hanno rappresentato qualcosa di più di un semplice appuntamento internazionale per lei. La pugliese ha attraversato negli ultimi anni momenti sportivi complessi, ma ha scelto di concentrarsi sul lavoro quotidiano e sui nuovi obiettivi. Già a maggio, parlando della propria carriera, aveva spiegato di voler guardare avanti e di considerare gli stessi europei come il principale obiettivo dell'estate. Il doppio podio di Parigi sembra quindi dare concretezza a quel percorso, velocità, continuità e soprattutto la capacità di tornare a competere per le medaglie nelle gare l'hanno resa famosa sia quando era minorenne e adesso quando sta per maturare nuove esperienze, perché, come detto, gli europei rappresentano un punto di partenza. Ma adesso c'è Taranto e ci sono i giochi del Mediterraneo. Dal 22 al 25 agosto il nuoto sarà protagonista, per la nuotatrice tarantina sarà anche una gara dal forte valore simbolico, tornare a competere in Puglia, a casa sua, dopo le soddisfazioni conquistate agli europei. L'obiettivo è dare continuità al momento positivo e trasformare le medaglie di Parigi in nuove conferme. Pilato arriva dunque a Taranto con fiducia e ambizione. Gli europei hanno restituito l'azzurro a due podi e soprattutto la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli. Ora la sfida è davanti al proprio pubblico di casa. Dopo Parigi, Benedetta Pilato vuole continuare a vincere, magari la medaglia più importante, a Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un investimento da 800.000 euro per presentare Taranto al meglio in vista dell'imminente avvio dei Giochi del Mediterraneo. Il Comune, insieme alla partecipata Chima Ambiente, ha schierato un piano straordinario di decoro urbano che vedrà sul campo oltre 20 mezzi specializzati, tra cui veicoli, compattatori, full electric e un incremento della forza lavoro per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Le aree maggiormente interessate saranno quelle a ridosso degli impianti sportivi, il Fan Villa, le zone centrali come il Borgo e il Lungomare, dove si svolgeranno le gare su strada. Il vice sindaco Mattia Giorno ha sottolineato l'importanza dell'impegno economico, facendo un appello alla responsabilità di tutta la cittadinanza.
5: Noi sappiamo che la città ha bisogno di essere pronta e di rispondere molto bene ai Giochi del Mediterraneo ed è stata questa la ragione per cui abbiamo deciso di fare un investimento insieme col sindaco e con tutta la squadra che sta lavorando dentro il Comune ai Giochi del Mediterraneo, che ancora una volta ringrazio, per fare in modo che la città sia pronta, presentabile. Ovviamente però questo ha bisogno dall'altra parte che ci sia l'attenzione dei cittadini, perché non è che lo spazzino passa ogni volta che qualcuno butta una carta per terra. Quindi noi stiamo rafforzando la nostra dotazione, però abbiamo bisogno che ci sia anche su questo, come su tutti i temi che abbiamo affrontato per i Giochi del Mediterraneo, la massima collaborazione della cittadinanza, altrimenti rischiamo di mettere soldi, di fare tutto questo e poi di vanificare degli sforzi e dei sacrifici. Invece, siccome l'obiettivo ci interessa tutti, dobbiamo tutti remare indistintamente dalla stessa parte.
4: A guidare la parte operativa c'è il nuovo vertice dell'azienda di igiene urbana, chiamato a gestire sia i servizi ordinari che le attività straordinarie previste dall'evento internazionale. È stato proprio Gaetano Nacci, amministratore unico di Chima Ambiente, a garantire il massimo sforzo organizzativo per coprire capillarmente tutta la città.
6: Per quanto ci riguarda significa 73 persone in più impegnate in queste attività, 21 mezzi di diversa tipologia, alcuni anche full electric, per cui c'è un'attenzione anche alla sostenibilità alla quale si è pensato nella organizzazione di queste attività.
4: L'obiettivo dell'amministrazione quindi non è solo garantire la pulizia durante l'evento sportivo, ma creare le premesse per un cambio di passo permanente nel decoro della città, ha detto Fulvia Gravame, assessore all'ambiente.
7: Qualche dettaglio sui mezzi: questi verdi sono alimentati con l'elettrico, quindi si caricano la mattina al deposito e la notte escono nella zona del centro, sono estremamente silenziosi e questo chiaramente, essendo il centro una zona fittamente abitata, una cosa in una nota positiva. Poi abbiamo rafforzato i camion che raccolgono la frazione differenziata, questi piccoli alla mia destra, e poi ci sono due mezzi grossi che servono per pulire gli stradoni Paolo VI o Salinella. con le spazzole e il getto d'acqua. Quindi chiaramente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, che riguarda tutta la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Guardate, lo dico per l'ultima volta perché sembra io lanci avvisi a vuoto. Registriamo ancora da parte delle utenze commerciali una non volontà di differenziare.

0: un conferimento assolutamente non in regola con quello che abbiamo posto come orari, come possibilità anche di passaggi multipli da parte dell'azienda. Noi saremmo costretti, e purtroppo non vorrei farlo durante il giorno del Mediterraneo, saremmo costretti a effettuare dei provvedimenti di chiusura di alcuni esercizi. È l'ultima volta che lo dico, poi partiranno i provvedimenti, perché questa città merita altro rispetto a comportamenti di questo tipo. Noi lavoriamo sulla comunicazione per cercare di aumentare la sensibilità verso la differenziata, ma chiaramente adesso dovremo intervenire anche duramente perché le colpe di alcuni non si riversino su tutti. La comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Mancano esattamente 72 ore all'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026. Per i tarantini la città è pronta. Le strade si sono animate di colori, le bandiere dei paesi mediterranei svolazzano lungo i viali principali e l'entusiasmo è palpabile tra i commercianti, gli operatori e i turisti. Il fervore degli ultimi preparativi ha in questi giorni alimentato la curiosità dei cittadini e delle cittadine in attesa di poter scoprire le nuove strutture e seguire le varie competizioni in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Tutte emozioni positive che però si intrecciano inevitabilmente con i timori e le speranze sul futuro del territorio.
3: È un'occasione che Taranto non si deve far perdere.
4: Speriamo di avere dei risvolti positivi anche per il futuro, di accoglienza, di pulizia, sull'amministrazione ovviamente, speriamo bene.
5: Che sia un punto di partenza per il futuro di Taranto e che sia di buon auspicio, insomma.
6: Che i tarantini cerchino di mantenere quello che è stato seminato e di rispettare più questa terra.
7: Io mi auguro che sia un trampolino di lancio per la città, perché comunque è gente che viene da fuori, che non conosce il posto, e spero che la città sia accogliente e sia pronta per accogliere le persone che vengono da fuori.
2: Tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere qualche giorno in città in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, affascinati soprattutto dalla bellezza del territorio.
8: Io non sono di Taranto, però ci vengo sempre con piacere, penso che sia una città bellissima e speriamo che possa in qualche modo insomma rinascere. Ci sono tanti aspetti positivi che se riescono ad essere valorizzati, sicuramente la rendono una città assolutamente competitiva, insomma, rispetto a tutte le altre.
9: Vedremo le bellezze
10: di Taranto proprio.
9: Perché Taranto è meravigliosa e merita tantissimo.
11: Molto bella, bellissima, pulita.
8: Sì. Molto sorprendente, non ce la immaginavamo così.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: I Giochi del Mediterraneo come occasione di ripartenza, in modo che Taranto possa riscoprire l'amore per la propria identità e l'orgoglio di progettare il proprio futuro guardando al Mediterraneo e al resto del mondo. E questo l'auspicio di CGIL CISL UIL. A pochi giorni dall'inizio del grande evento sportivo, i tre segretari sindacali, D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva, esprimono la necessità che i giochi possano segnare un punto di svolta per Taranto. Da una parte i valori culturali della pace, della fratellanza, dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Dall'altra l'esigenza di superare la monocultura legata alla siderurgia, valorizzando la capacità del territorio di generare valore in settori chiave come industria, agricoltura, agroindustria, turismo, portualità, aerospazio, blue economy, crocerismo, commercio, artigianato, tessile, moda, ricerca, cultura e arte. Tutte opportunità che, a detta di CGIL e CISL UIL, sono ricchezza esclusiva di Taranto, che peraltro è snodo geografico e portuale strategico nel Mediterraneo. E qualora che i giochi rappresentano l'opportunità per collocare Taranto al centro della ribalta internazionale. Tutto questo però deve avvenire in una nuova visione della città e del territorio che abbia come obiettivo la diversificazione dello sviluppo, nuovi investimenti pubblici e privati in una logica di sistema, salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti, indiretti e del sistema indotto, in tal caso varando ammortizzatori sociali speciali. Ed una occupazione aggiuntiva che restituisca la speranza ai giovani di poter rimanere a Taranto per realizzare le loro aspirazioni personali e professionali. Infine, l'eredità degli impianti costruiti per i giochi. CGIL e CISL UIL ritengono opportuno avviare un confronto istituzionale per preservarne le funzioni sociali, oltre che sportive ed economiche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un'eccellenza riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, eppure nonostante le bonifiche del secondo seno del Mar Piccolo, i mitilicoltori sono costretti

0: costretti a fare i conti con la mancanza di servizi essenziali e di una visione logistica. La richiesta è quella di risposte urgenti dal comune per organizzare il lavoro nel secondo seno del Mar Piccolo, partendo dai bisogni primari e da un principio fondamentale, la dignità del lavoro.
1: Ci sono due problemi. Il primo problema è sul lato umano. Il lato umano, perché? Tutti ci danno la colpa, ci incolpano di abusivismo, di essere sporcaccioni, di essere così. Ma io, dopo che stacco i capi corda dai connettori per il seme, me li posso portare a casa?
2: Perché immagino che non siano solo quelli che hai in mano.
1: Allora, noi abbiamo pagato 30 anni di abbandono totale, 70-80 tavoli tecnici e tematici per il PNR, per avere la logistica, per avere dignità. Perché io, oggi estate, scendo da casa col pantaloncino, mi porto la cambiata in macchina e risolvo. Ma questo inverno, io... Dove mi devo cambiare?
0: Tra le richieste principali spicca la riorganizzazione e l'assegnazione formale dei moli tramite concessioni chiare, un passaggio indispensabile non solo per evitare il degrado e l'abbandono di materiali lungo le coste, ma anche per garantire la tracciabilità del prodotto e la legalità contro la pesca abusiva.
1: Noi chiediamo al comune, o ci danno le autorizzazioni, li compriamo noi, perché Valentina, a noi agricoltori non ci ha aiutato nessuno, eh? Non credete che i fondi IRBA hanno aiutato i mitricoltori, che i mitricoltori hanno avuto il 5% di quei soldi, eh? Siamo attenti, eh? Siamo molto attenti, eh?
0: I lavoratori non chiedono colate di cemento, ma strutture prefabbricate ed ecocompatibili per spogliatoie, gestione dei rifiuti e materiale operativo, da realizzare nel rispetto dei vincoli del Parco Naturale del Mar Piccolo. E pesa infine l'amarezza per il mancato sostegno economico del comparto.
1: Mi posso portare a casa tutto questo materiale, che sono connettori per il seme? Non è rete da cestinare. Questi sono connettori che costano una bobina 125 euro. 30 kg costano 125 euro e io non posso portarmela a casa dopo che io ho aperto i connettori e recuperato il seme. Quello è materiale che avrebbe bisogno di essere accatastato in appositi alloggi.
0: L'appello ora va alle istituzioni locali: trasformare i proclami in autorizzazioni concrete prima dell'arrivo della stagione invernale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Spostiamo Gruttagli, perché cari amici vi devo raccontare una cosa molto molto interessante. Insomma, l'abbiamo vista un po' tutti nel nostro territorio, ma sicuramente una notizia di carattere nazionale, perché proprio ieri era in diretta su Rai 1 e vi sto parlando dell'ultima creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone. Come sapete, lui si trova a Gruttagli e la gelateria si chiama Geli da Voglia e voi sapete il simbolo prezioso di Gruttagli, nel quartiere delle ceramiche ovviamente, e tra le varie creazioni dei maestri ceramisti c'è il pumo, che è un po' il simbolo, no, di Gruttagli e della città, meravigliosa città delle ceramiche. Allora, sappiamo e siamo abituati al gelato in due magari o tre massimo versioni, cioè la coppetta, il cono o al massimo il gelato biscotto, no, come alcune volte siamo abituati a prendere. Ma questo creativo maestro gelatiere che conosciamo insomma da un po' di tempo, Enzo, ha avuto un'idea geniale. Ha detto: se facessi il pumo gelato, quindi ha creato il pumo 3D, che è proprio una creazione vera e propria, è una scultura in gelato. Adesso poi chiederemo bene a lui di che cosa si tratta, perché sono veramente curiosa di sapere tutto su questo gelato, cosa c'è all'esterno, come lo ha fatto, come gli è venuto in mente e cosa c'è all'interno, perché come tutte le cose, no, che sappiamo, i dolci all'interno c'è sempre la sorpresa, c'è sempre qualcosa di buono, e chiedere qual è il gusto, perché io ho visto il colore, capire anche se quello è l'unico colore che ha o se ce ne sono altri, perché io l'ho visto in bianco, diciamo color crema e rosso, però adesso vedremo e lo chiederemo a lui, insomma, un po' come è fatto questo gelato e quali sono i gusti, perché questo sarà, secondo me, è un po' qualcosa alla marena, alla fragola, ci sarà, però ovviamente non lo so, perché tutta la creatività del maestro Enzo io più o meno la conosco, ma non posso dire precisamente quello che lui ha fatto, quello che lui ha messo all'interno di questo gelato. Sicuramente quello che posso dirvi, amici, è scrivetemelo 339 70 68 68, se vi piacerebbe provare un'esperienza del genere, è sicuro che io andrò a Grottaglia a mangiare il suo gelato. Ed entro in collegamento con Enzo Iannacone. Buongiorno maestro, ben trovato.
5: Buongiorno e buongiorno a voi tutti.
4: Allora, noi stiamo vedendo, tra pochissimo vedremo le immagini del Pumo 3D. Ci vuole raccontare, Enzo, come ha avuto questa idea incredibile?
5: Ma la mia idea è nata perché lavoro e vivo a Grottaglia, perché è un territorio conosciuto per le ceramiche e soprattutto per il Pumo, che è diventato un simbolo ormai conosciuto quasi in tutto il mondo. E quindi la mia idea è nata dal Pumo, trasformarlo in qualcosa di commestibile, e ho pensato di farlo nel lavoro che ormai faccio da 43 anni, che è quello del mondo del gelato, e ho investito quasi un anno per cercare di portare a termine questo simbolo conosciuto come ceramica, qualcosa di commestibile, che è il gelato in 3D. Ho lavorato perché diventasse una forma dolciaria.
4: Bellissimo. Allora maestro Enzo, una domanda. Io vedo il colore, che è crema, insomma bianco e rosso. Ci sono dei gusti specifici per questo gelato? C'è solo un gusto?
5: Allora, il gusto che lancerò, perché poi lo presenterò anche al pubblico, adesso l'ho presentato solo alla stampa, è quello della mandorla di Torito, all'olio extravergine di oliva e cioccolato contenta al 72%, perché il mio intento è legare questo simbolo dolciario anche al territorio pugliese, oltre che al quartiere delle ceramiche, perché ho fatto degli accordi con dei ceramisti che faranno un oggetto dove sarà incastrato il Pumo, e quindi diventerà non solo un dessert, un gelato da mangiare, ma resterà anche un oggetto delle ceramiche grottagliese, che ormai sono famose in tutto il mondo. Quindi può diventare anche un dessert da ristorazione, che può essere utilizzato per un evento, per un matrimonio o qualcosa di similare.
4: Assolutamente,
5: diciamo.
4: Assolutamente. Enzo, il suo Pumo gelato 3D, insomma, prosegue questo che è un percorso suo di ricerca da tanti anni di sperimentazione. Lei reinterpreta attraverso la gelateria artigianale, in questo caso, uno dei simboli più riconoscibili della nostra cultura, della cultura pugliese, e c'è questo nuovo dialogo. Ogni volta lei ne inventa una, quindi tra tradizione, innovazione, identità territoriale. Questo è veramente incredibile. Ed è bella questa sua ricerca continua, perché noi sappiamo, la seguiamo insomma da anni, lei è qua ospite nostro da tanti anni, e ogni volta ce ne racconta una nuova, e quindi siamo felici di questo, così come sono felice di averla avuta mia ospite qua su Cittadella la radio, Cittadella la TV. Allora verremo a Grottaglia ad assaggiarlo appena sarà pronto per il pubblico.
5: Sì, comunicherò a tutti il giorno dell'evento, che presenteremo a tutto, sia il pubblico che clienti che giornalisti, la disponibilità in gelateria del Pumo gelato.
4: Perfetto, allora noi ci saremo. Grazie mille Enzo Iannacone, buon
5: grazie
4: lavoro.
5: A lei. Grazie.
4: A presto, grazie. Grazie mille, buona giornata. Beh,
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Mar Grande. È accaduto la sera del 16 agosto quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350-400 posti, per via anche della chiusura temporanea di tre sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni

0: Il personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al ministro della giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I giochi e la gestione della sicurezza pubblica. In prefettura si è riunito il tavolo con tutte le forze dell'ordine. Sentiamo il prefetto Ernesto Liguori e il sindaco Piero Bitetti.
3: Questa riunione segue tavoli che si sono succeduti già da alcuni mesi, quindi è stato fatto il punto della situazione, diciamo, ricognitivo di un lavoro svolto in maniera, devo dire, davvero molto corale, molto sinergica, tra tutte le forze dell'ordine, con la Marina Militare, ma anche con il Comune, i comuni direi della provincia, non soltanto il Comune di Taranto e tutti gli enti di servizio che saranno coinvolti. È un evento così importante che ha richiesto un grande sforzo, devo dire che tutte le strutture hanno operato con la massima disponibilità e con il massimo impegno. Oggi abbiamo tirato le fila di questo discorso, ci sarà insomma una pianificazione, cioè c'è una pianificazione, diciamo, dei servizi non solo di ordine e sicurezza pubblica per la cerimonia inaugurale, ma anche per tutti gli eventi che seguiranno, ma direi anche pianificazioni in termini di sicurezza integrata, quindi con l'apporto di tutti i soggetti, appunto, che dicevo prima, da parte degli enti locali, per gestire, diciamo, un evento che comunque ha una sua complessità, quindi un piano di viabilità, un piano sanitario, tutto ciò che fa da corollario, diciamo, agli aspetti di sicurezza in senso più stretto.
4: L'ulteriore tavolo di confronto con tutti gli attori in causa, quindi con il coordinamento della prefettura, le forze dell'ordine, gli enti locali, ANAS, ENAC, insomma tutti coloro che possono dare un contributo utile a un'ottima riuscita di questo evento di portata internazionale.

0: Nazionale, evento unico, avremo gli occhi del mondo puntati e abbiamo creato tutte le condizioni per evitare ogni tipo di disagio, ogni tipo di problema. Abbiamo provato a curare tutti i dettagli, siamo fiduciosi che andrà tutto per il verso giusto. È indispensabile la collaborazione dei cittadini, ai quali chiediamo ancora qualche sacrificio legato ai divieti di sosta nelle strade dove ci saranno i percorsi di gara e ovviamente per motivi di sicurezza o i divieti di circolazione appunto in concomitanza con le gare stesse. Parliamo di qualche giorno, di qualche ora, ma certamente il sacrificio è giustificato dal fatto che Taranto riceve un'attenzione particolare come mai successo prima.
1: Lei aveva chiesto un dispiegamento maggiore di forze dell'ordine, sembra che sia arrivato.
0: Sì, è arrivato, sono arrivate diverse unità. Dai comandi centrali c'è il coordinamento del Quirinale, c'è una particolare attenzione all'evento, ci saranno diversi capi di Stato, insomma una particolare attenzione e soprattutto una particolare collaborazione per la quale mi sento in dovere di riconoscere l'impegno di tutti e un ringraziamento collettivo a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento, a partire dai volontari.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Le accuse dell'assessore Cataldino sono inaccettabili. Così il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, replica alle dichiarazioni dell'assessore, che alla presentazione del piano straordinario di pulizia della città aveva rivolto accuse alle attività commerciali. I commercianti, afferma Spadafino, non sono i responsabili del degrado cittadino. Certi giudizi denotano superficialità e non aiutano a raggiungere gli obiettivi. Il presidente di Confcommercio considera le affermazioni di Cataldino inaccettabili e soprattutto ingenerose verso una categoria che sta già affrontando con spirito di collaborazione un periodo di straordinaria difficoltà determinato dalla rivoluzione della viabilità urbana. Gli attacchi frontali e le generalizzazioni che chiamano in causa gli esercenti come i maggiori artefici della situazione attuale, dichiara Spadafino, sono ingiusti, oltre che non rappresentativi della realtà. Secondo il presidente di Confcommercio, questo deve essere il momento in cui bisogna essere tutti uniti per valorizzare al massimo l'immagine della città. Servono tavoli di confronto costruttivi, programmazione condivisa e soluzioni concrete. Le polemiche e gli attacchi frontali, conclude Spadafino, non risolvono i problemi strutturali della gestione dei rifiuti che non sono assolutamente addebitabili ai commercianti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La ASL Taranto ha riorganizzato i servizi territoriali attivi nel distretto sociosanitario di Via Ancona per garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini e alle cittadine anche durante i Giochi del Mediterraneo. In particolare per le giornate di venerdì 21 agosto e giovedì 3 settembre, quando scatteranno divieti di transito e sosta a partire dalle ore 13 fino alla mezzanotte, gli sportelli CUP e Anagrafe Sanitaria, insieme al personale medico, verranno trasferiti temporaneamente nei poliambulatori alternativi di Tramontone, in via Mediterraneo e di Via Basta nel quartiere Tamburi. Lo stesso vale per il servizio di continuità assistenziale, l'ex guardia medica attiva dalle ore 20 per evitare disagi serali. Negli altri giorni della manifestazione, il direttore del distretto unico Guido Cardella ha assicurato la regolarità dei servizi in Via Ancona, dove eccezionalmente sarà permesso l'accesso al parcheggio interno ai soli pazienti per il tempo necessario della visita. E non solo.
5: Altre attività collegate esterne che il distretto offre, che sono per esempio le assistenze domiciliari a casa dei pazienti di primo e secondo, di terzo livello, a seconda dell'importanza della prestazione d'opera professionale da rendere, abbiamo previsto la possibilità di rinforzare con l'ausilio di uomini e mezzi questo personale stesso affinché possa raggiungere in tranquillità anche laddove ci fossero dei divieti temporanei di alcune zone o di alcune vie, fermo restando che il personale stesso si recherà sotto l'abitazione per rendere la prestazione, potrà far accedere il personale presso l'utente che ha bisogno ha necessità di questa prestazione d'opera e successivamente andare via senza nessuna difficoltà.
4: Anche altre strutture

0: come i dipartimenti di dipendenze patologiche e il dipartimento di prevenzione hanno rimodulato le attività, avvisando direttamente gli utenti. Mentre per l'ufficio protesi e le altre attività distrettuali, il direttore Cardella ha spiegato che sono state attivate specifiche mail distrettounico.protesi@asl.taranto.it e numeri telefonici disponibili sul portale ASL.
1: Abbiamo previsto che le attività specialistiche ambulatoriali già prenotate per il giorno 21 e 3 sono già in differimento, e in differimento non a lungo tempo, ma bensì entro massimo una settimana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La cordata italiana entra in gioco. Il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha ufficialmente presentato la manifestazione di interesse per rilevare l'azienda siderurgica. Per essere più precisi, la cordata è interessata solo all'area a freddo e non dunque all'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre, come disposto dal decreto della Corte d'Appello di Milano. Nella cordata ci sono i nomi più in vista della siderurgia italiana: Arvedi, Duferco, Feralpi, Marcegaglia, ABS e ancora Acciaierie Bertoli Safau, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions del gruppo Asonext, Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Ferriera Valsabbia, Lucchini, Ori, Martine Rubiera, Special Steel. Limitando l'interesse alla sola area a freddo, la cordata intende acquistare brame sul mercato per poi farle lavorare nell'area a freddo dello stabilimento di Taranto, area che, stando alle parole di Gozzi, ha comunque bisogno di interventi di riqualificazione. Intanto verrà comunicato al Ministero dell'Ambiente e alle istituzioni il piano di spegnimento dell'area a caldo. Si interverrà sull'altoforno 2 e sull'acciaieria 2, ora in marcia, ma anche sugli altiforni 1 e 4, che pur non essendo attualmente in fase di produzione, hanno tuttavia gli scambiatori di calore in preriscaldo e l'alimentazione dei gas in corso. L'intervento riguarderà anche le tubazioni, che andranno svuotate e rese inerti. Insomma, sta per calare il sipario sul ciclo integrale che ha fatto la grandezza dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma allo stesso tempo ha causato pesanti effetti collaterali sull'impatto ambientale e sanitario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Da una parte i giochi del Mediterraneo, dall'altra la crisi dell'ex Ilva con lo spettro di migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. E allora CGIL, CISL, UIL lanciano un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Entrambi saranno presenti alla cerimonia di apertura dei giochi. L'appello è semplice quanto drammatico: non dimenticare i lavoratori e bloccare i licenziamenti. CGIL, CISL e UIL chiedono un impegno fermo e deciso di tutte le rappresentanze istituzionali a non dimenticare il dramma che rischia di abbattersi su Taranto. I segretari sindacali D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva ricordano che è in ballo il destino di 8.000 dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia, 1.500 di Ilva in amministrazione straordinaria, oltre a circa 2.500 lavoratori dell'indotto. La preoccupazione dei sindacati confederali è collegata anche al fatto che alcune associazioni datoriali hanno già dichiarato di essere pronti a spedire le procedure di licenziamento collettivo all'indomani del decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Per questo CGIL, CISL e UIL invocano un intervento di emergenza simile a quello che riguardò il Paese durante il periodo dell'emergenza Covid. Alle istituzioni viene chiesto di avviare una discussione immediata in Parlamento per varare una misura efficace come il decreto Cura Italia del 2020, dedicata solo alle lavoratrici e ai lavoratori dell'area ex Ilva, e contestualmente di varare uno strumento come ammortizzatore sociale speciale, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori nell'attesa che per loro si avvii un percorso di riqualificazione professionale. I 20esimi giochi del Mediterraneo, concludono i sindacati, rappresentino un nuovo inizio, ma che non siano una parentesi prima della condanna ad una fine drammatica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il porto di Taranto rappresenta un'infrastruttura strategica per la riconversione economica, energetica e turistica dell'area ionica, soprattutto alla luce del futuro incerto dell'ex Ilva. Lo afferma Alessandro Causo, presidente della sezione trasporti di Confapi, sottolineando che per superare la storica sindrome dei ritardi infrastrutturali

0: Serve una reale cooperazione tra comune, regione, governo e autorità portuale. Causo ricorda quanto accaduto per l'ex yard Belleli, sul quale si era concentrata l'attenzione del gruppo Ferretti e su cui ora punta il progetto di Cantieri di Puglia. Ma ancora più clamoroso è il caso dei dragaggi al molo polisettoriale, una incompiuta storica che è stata la causa principale dell'abbandono di Evergreen e che ha condizionato in negativo il traffico delle grandi navi portacontenitori. Una vicenda che ha lasciato in eredità l'avvertenza dei lavoratori ex TCT, confluiti nella Taranto Port Workers Agency. Si tratta di poco più di 300 unità, per la ricollocazione delle quali è necessaria una riqualificazione professionale adeguata alle innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo nelle attività portuali e della logistica. Il rilancio dunque passa attraverso la valorizzazione delle eccellenze attuali, dalle crociere alla produzione di pale eoliche di Vestas fino al lab energetico ENI e la piena integrazione intermodale con l'aeroporto di Taranto Grottaglie. Potenziare i traffici, conclude Causo, significa generare nuova occupazione e ricchezza per l'intero territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il numero massimo possibile di accoglienza è 30 e 30 ne abbiamo avute dall'inizio. Quello che fa paura è la lista di attesa, cioè le famiglie che vorrebbero entrare a far parte del centro e non riusciamo a soddisfare.
3: E Caterina Buonomo, presidente della cooperativa Logos, a descrivere la difficile situazione che da un paio di anni vivono all'interno del centro. Ad oggi infatti sono state registrate oltre 30 richieste di assistenza da parte delle famiglie per specifici servizi e attività che però l'associazione da sola non riesce a garantire. A questa criticità si aggiunge la carenza di personale medico specializzato che pesa sui percorsi di cura necessari per lo sviluppo neurocognitivo dei bambini autistici.
2: Il problema è che ci sono pochi neuropsichiatri e tantissime famiglie che devono seguire e questo porta a un allungamento delle liste di attesa sia come prima visita sia per quanto riguarda i controlli. Si cerca di fare il possibile ma materialmente a volte non si riesce a soddisfare la richiesta. Per l'età adulta c'è solamente un neuropsichiatra che non può seguire come dovrebbe tutte le famiglie degli adulti del territorio.
3: Per Buonomo non solo serve rafforzare il personale medico, ma soprattutto la necessità di nuove risorse economiche per attuare la riforma 62/2024 sul progetto di vita personalizzato, oltre alla collaborazione tra le istituzioni.
2: Non c'è un modello che sia unico per ciascun bambino. Ogni bambino ha bisogno di una calibratura diversa delle figure professionali.
3: E non solo, per Giusy Calia, vicepresidente dell'associazione Autisticamente, bisogna puntare sulla costruzione di una rete solida all'interno del terzo settore per la realizzazione di nuove strutture sul territorio e lo sviluppo dell'autonomia futura dei bambini autistici.
4: Quando superano i 18 anni, quando ci si avvia verso l'età adulta, i ragazzi non hanno tante possibilità, quindi la nostra associazione è nata con quell'intento, quindi cercare di creare dei progetti per permettere anche ai più grandi di essere in un certo modo inseriti e instradati in quello che potrebbe essere un percorso lavorativo, un percorso di inserimento nella società. Poi pian piano abbiamo iniziato a creare tutta una serie di attività che in un certo senso accolgono anche poi i più piccoli, perché inevitabilmente creare delle attività per i più grandi significa poi spianare la strada per i piccolini che nel frattempo crescono e vengono accolti nelle stesse attività.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: I capi al collo e il blocco del ponte girevole avevano immortalato la disperazione e la rabbia dei 96 operai del verde urbano di Taranto, stretti nella morsa di un appalto che rischia di dimezzare i posti di lavoro o ridurre i contratti a sole 3 ore al giorno. A una settimana dalle proteste arriva però un primo stop tecnico dopo il confronto diretto con il sindaco. L'amministrazione ha accolto la richiesta dei sindacati congelando l'apertura delle buste di gara per avviare una verifica approfondita.
6: Allora, le gare d'appalto non sono ancora bloccate, diciamo che è bloccata l'apertura delle buste per adesso, che è una cosa che noi riteniamo positiva perché c'è più tempo per valutare le segnalazioni che noi abbiamo fatto. L'incontro ci è parso comunque positivo e recettivo, nel senso che noi abbiamo segnalato questa volta al sindaco più o meno le stesse cose che abbiamo segnalato ad altri componenti dell'amministrazione comunale, non avendo avuto risposte precedentemente. Quello che è emerso oggi è che le segnalazioni che noi abbiamo fatto, il sindaco le ha accolte, gli sono stati dati dei giorni, diciamo, ci siamo accordati su dei giorni in cui lui farà le verifiche che fino ad ora non sono state fatte. Si mantiene il tavolo permanente, quindi nei prossimi giorni vedremo di avere un ulteriore incontro.
5: Al centro dei rilievi sindacali non c'è solo la scarsità delle risorse messe in gara, che coprirebbero solo le vecchie dotazioni d'organico, ma anche le evidenti incongruenze sugli elenchi forniti da CIMA, dove figurerebbero persino addetti non più in servizio.
7: Perché allo stato dell'arte lui è ben cosciente, come si può dire, del fatto che se tu c'hai i soldi, faccio dei numeri un po' così a casaccio, per 50 persone, le persone poi sono 100, è di pura evidenza che o 50 mandi a casa o per i 100 c'è il dimezzamento, no? Delle ore, che sarebbe in entrambi i casi una macelleria sociale, una follia.
5: Il tavolo permanente resta dunque aperto, il comune condurrà ora le verifiche amministrative. Le parti torneranno a incontrarsi ai primi di settembre per cercare di scongiurare quella che i sindacati definiscono una vera emergenza sociale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Presentato il Sun Sea Mini Fest, l'evento che dal 22 al 26 agosto animerà Piazza Martellotta a San Simone di Crespiano. 5 serate dedicate a musica, spettacolo, tradizione, gusto e condivisione. La manifestazione rientra tra gli eventi ufficiali collaterali dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e nasce con l'obiettivo di accompagnare il territorio verso uno degli appuntamenti sportivi più importanti della storia, valorizzando allo stesso tempo le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche locali. San Simone diventerà così per 5 giorni un vero punto di incontro tra sport, cultura e comunità, in un clima di festa che accompagnerà le giornate dei giochi. Le parole del sindaco di Crespiano, Luca Lopomo.
8: Il Comune di Crispiano, l'Unione dei Comuni, tante associazioni del territorio e naturalmente un evento che fa parte degli eventi collaterali al Festival al Giochi del Mediterraneo ed è un festival in un borgo meraviglioso dove si sta molto più freschi che a Taranto, quindi il consiglio è di venire naturalmente queste serate meravigliose a gustare la nostra enogastronomia e poi con un calendario eventi che la bravissima Leandra Attanasio, con posizione note, che è la vera e propria regista di questo festival, ha creato per noi. Delle serate davvero per divertirci, per celebrare questa grandissima opportunità dei Giochi del Mediterraneo e per celebrare anche Crispiano, sia come sede dei Giochi del Mediterraneo, sia come grandissima opportunità per stare in simpatia, in allegria, in amicizia, in un posto fresco e bellissimo come questa piazzetta di San Simone.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Adesso il Taranto conosce le sue avversarie e la modalità in cui dovrà affrontarle, ma è giusto fare un'analisi più completa rispetto al calendario che è stato emanato ieri dalla LND Puglia. Ricordiamo le prime date per gli ionici. Prima giornata, 30 di agosto, Taranto contro Cosmano Foggia. Il match si giocherà a Manduria a porte chiuse, poi 2 turni esterni. Il Taranto giocherà contro lo Spinazzola 4 giorni più tardi, giovedì 3 di settembre, primo turno infrasettimanale unico del girone d'andata. La terza giornata, invece, il Taranto giocherà sul campo del Polimnia la domenica successiva, il 6 di settembre. La prima giornata allo Iacovone dovrebbe essere, ufficialità che arriverà soltanto cammin facendo, il 13 di settembre contro il Racale, ma quella partita si giocherà ancora a porte chiuse. Il terzo turno a porte chiuse invece coinciderà con l'andata di Coppa Italia con lo Stuni, mentre invece la prima gara interna reale dei rossoblù con il pubblico sarà Taranto-Novoli il 27 di settembre. Dopodiché l'analisi degli scontri diretti. Alla quarta giornata si affrontano Squinzano e Trani. Alla settima, il 4 di ottobre, il Taranto farà visita al Canosa. Sarà l'unico match del girone di andata che il Taranto giocherà in trasferta. Infatti, i match più importanti verranno giocati dai rossoblù Iacovone. Alla decima, Taranto-Trani. Alla dodicesima, Taranto-Squinzano. In mezzo, la gara contro l'Unione Calcio Bisceglie. Sarà quello il periodo, tra fine ottobre e inizio novembre, più importante del girone d'andata dei rossoblù. Gli altri scontri diretti invece per il Canosa saranno alla 14ª giornata, Canosa-Trani, e alla 16ª, Canosa-Squinzano. Quindi il finale del girone d'andata e del girone di ritorno sarà particolarmente impegnativo per la formazione canosina. Non solo, il Canosa giocherà tutti e tre gli scontri diretti in casa all'andata e in trasferta al ritorno. Un campionato dunque che dal 30 di agosto sarà particolarmente interessante da seguire. È giusto ribadire che il turno infrasettimanale nel girone di ritorno coinciderà invece con la giornata del 14 di gennaio, quando il Taranto giocherà sul campo del Racale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Margrande. È accaduto la sera del 16 agosto, quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350 a 400 posti, per via anche della chiusura temporanea di tre sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di tre porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al Ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, voci.

0: territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del castello aragonese, è una ulteriore gemma che va ad impreziosire la città dei due mari in occasione dei giochi del Mediterraneo. Il veliero della Marina Militare resterà a Taranto fino al 24 agosto e sarà possibile visitarlo sabato 22 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22. La nave, nel corso della sua permanenza, ospiterà giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e della Sail Training Association Italia. La Palinuro è impegnata nella campagna di istruzione 2026 e viene utilizzata dalla Marina per le attività formative degli allievi sottufficiali che a bordo possono maturare esperienza diretta nelle tecniche di navigazione e nelle diverse attività marinaresche. Evento di prestigio, la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo che si svolgerà proprio a bordo del veliero alle 10 di venerdì 21 agosto, giornata inaugurale dei giochi. L'immagine riprodotta sarà proprio il logo ufficiale della manifestazione, realizzato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini di Taranto, vincitori nel 2019 di un concorso promosso dall'amministrazione comunale. Questa cerimonia rientra nel calendario ufficiale predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La scelta di Taranto per il francobollo è stata sostenuta dal sindaco Bitetti, il quale lo considera un simbolo di permanenza e memoria, destinato a lasciare una traccia concreta dei giochi anche per le generazioni future.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: 100.000 biglietti venduti è un traino per il turismo che in tutta la Puglia ha fatto registrare una saturazione delle strutture ricettive del 57%, con una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Sono questi i dati del Ministero del Turismo a proposito dell'effetto economico che stanno producendo i giochi del Mediterraneo. In particolare a Taranto c'è il tutto esaurito, con un aumento degli arrivi del 2,8% nei primi 6 mesi dell'anno, mentre nel solo mese di luglio le cifre di Taranto sono risultate superiori alla media regionale, con arrivi che hanno fatto registrare un più 6,6% e un incremento delle presenze del 4,8%. In totale in Puglia la spesa turistica internazionale nel primo trimestre dell'anno ha toccato i 206 milioni di euro, con un aumento di 89 milioni rispetto al 2024 e di 59 milioni rispetto al 2025. Dati che trovano riscontro anche nella mobilità. Nei primi 6 mesi del 2026 gli aeroporti pugliesi hanno movimentato 5,71 milioni di passeggeri, il 10,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Buone notizie anche per il porto di Taranto, passato dagli appena 314 passeggeri del 2015 ai 126.708 del 2025. Un balzo in 10 anni del 40.000%, che sta ritagliando un ruolo importante per il porto di Taranto nel turismo croceristico italiano.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La Croce degli Sportivi, simbolo del legame tra l'attività agonistica e i valori di solidarietà, inclusione e crescita personale, è arrivata a Taranto. L'opera, realizzata dal celebre artista John Cornwell, è stata consegnata dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e dalle delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo nella Basilica Cattedrale di San Cataldo in Città Vecchia, dove verrà custodita fino alla fine della manifestazione sportiva. Una tradizione che si ripete in ogni diocesi che ospita i grandi eventi olimpici e internazionali. L'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, durante la celebrazione eucaristica, ha ricordato l'importanza della comunità nella costruzione della pace.
3: Lo sport è il modello di una società nuova, dove tutti possono partecipare, tutti possono incontrarsi e nel nome dell'uomo, dell'umanità, si può veramente pensare ad una società di fratelli e sorelle, di una società di persone che concorrono anche per il bene, ma soprattutto cercano il bene nell'altro. Ecco lo sport con le sue regole, con il suo impegno.

0: e abbiamo una gioia immensa nell'ospitare nella città di Taranto questo evento straordinario.
1: La croce è composta da 15 pezzi di legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa. Il loro armonioso assemblaggio incarna la vocazione dello sport a costruire una solida unità fraterna attraverso la ricchezza delle differenti culture. Un'opera concepita come un vero e proprio spiraglio. Il vuoto centrale, infatti, evoca lo spazio per le storie e i sacrifici di tutti gli atleti, unendo i traguardi di grandi campioni internazionali all'impegno quotidiano dei ragazzi degli oratori, nel segno universale della solidarietà, dell'inclusione e della crescita etica e umana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un militare dell'esercito italiano ha salvato un bagnante a Castellaneta Marina. Il primo graduato Francesco Sasso, in servizio presso il polo di mantenimento Pesante Nord, è intervenuto in soccorso di un bagnante colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. Il militare ha notato un uomo in evidente difficoltà e senza esitazione, insieme a un altro bagnante, lo ha raggiunto e riportato a riva, dove, insieme agli altri presenti, ha prestato le prime cure con le manovre salvavita e comunque allertando i soccorsi. Grazie alla collaborazione e al tempestivo intervento di tutti, è stato possibile prestare assistenza al bagnante fino all'arrivo dei sanitari del 118, ai quali è stato successivamente affidato per le cure del caso. L'intervento testimonia come prontezza, reattività e senso civico siano valori che accompagnano il personale dell'esercito anche al di fuori dell'attività di servizio. Un gesto concreto che dimostra come, di fronte ad una situazione di emergenza, la capacità di intervenire e la collaborazione tra le persone possano fare la differenza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Resta carico di incertezze il destino dell'ex Ilva e delle imprese dell'indotto. Confapi, l'associazione che raggruppa piccole e medie imprese, valuta di ricorrere alle vie legali in assenza di garanzie su continuità produttiva, pagamenti, bonifiche e riconversione green a forni elettrici. Il presidente Fabio Greco avverte che bastano poche aziende, quelle che attendono ancora i crediti dell'ex Ilva del 2015, per far saltare tutto. Insomma, dice Greco, c'è la possibilità che le imprese dell'indotto possano chiedere la conversione da amministrazione straordinaria a liquidazione giudiziaria dell'ex Ilva, dato che verrà meno la continuità aziendale. Le aziende sono in seria difficoltà, servono risposte immediate, dichiara Greco, per evitare che la situazione precipiti definitivamente. Confapi ha inviato una lettera di richiesta di chiarimenti ai commissari rispetto alle procedure che intendono attuare per il pagamento del corrente e delle attività future in previsione dell'eventuale chiusura dell'area a caldo. In assenza di risposte, Confapi prenderà in considerazione eventuali richieste giudiziarie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sullo sfondo dei giochi del Mediterraneo, il destino incerto dell'ex Ilva e della sua riconversione torna a farsi sentire in vista della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Taranto per i giochi del Mediterraneo. La città torna a far sentire la propria voce e l'Associazione Giustizia per Taranto ad aver inviato una lettera aperta al Capo dello Stato. Dopo 14 anni di decreti salva Ilva, è il momento di un decreto salva Taranto, si legge. Tra le richieste, il rispetto delle decisioni della magistratura sull'area a caldo, risorse certe per le bonifiche e la tutela della salute. Lettera al capo della Stato arrivata anche dai sindacati dei metalmeccanici FIM, FIOM, UILM e USB. In Buongiorno Taranto è stato proprio il segretario territoriale regionale della FIOM, Francesco Brigati, a spiegare le richieste.
5: Adesso leggo di questa cordata, l'ennesima, lasciatemi dire così, dentro un bando di vendita internazionale che sembra infinito, che dura ormai da 2 anni e che ha visto, diciamo, il rinvio per ben 4-5 volte, un'altra cordata. Noi riteniamo che, a prescindere se sia italiano o straniera, ci debba essere un intervento pubblico, perché rispetto alle questioni che dicevi tu, che riguardano il processo di decarbonizzazione, di come garantire quei 20.000 posti di lavoro, se vogliamo mantenere attraverso degli investimenti importanti una transizione ecologica e quindi mantenere sul versante ambientale e occupazionale, è evidente che l'unica soluzione è l'intervento pubblico.
4: Accanto alle questioni ambientali, alle discussioni sul tetto produttivo e sull'amianto sollevate dalla Corte d'Appello di Milano, resta centrale il nodo dei lavoratori della siderurgia.
5: Pensiamo che i lavoratori debbano avere, diciamo, un riconoscimento rispetto alle questioni che riguardano il prepensionamento, la questione dell'amianto, ma non lo dico perché va riconosciuto, perché c'è il tema evidentemente che affronteremo rispetto alla questione occupazionale di possibili subri strutturali. Lo dico perché i lavoratori non possono essere trattati, chi lavora in siderurgia, chi ha lavorato con quel ciclo produttivo, come un

0: normale lavoratore e quindi essere applicata la riforma Fornero che ti manda in pensione oltre i 42 anni. È evidente che questa cosa, a prescindere di quello che sta accadendo, che è accaduto in questi anni, credo che debba il governo aprire la strada per, diciamo, consentire ai lavoratori dell'Ilva di avere un trattamento non diverso perché siamo diversi dagli altri, ma semplicemente perché si è lavorato all'interno di quello stabilimento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Lo sport come motore di cambiamento, ma soprattutto come collante per un'intera comunità. A Crispiano, uno dei centri chiave dei giochi del Mediterraneo, l'attesa per l'evento si trasforma in arte condivisa, creatività e senso di appartenenza. Davanti al nuovo impianto sportivo fa bella mostra di sé l'opera monumentale, il logo ufficiale della manifestazione e della città, riprodotto interamente a mano. Un lavoro da capogiro nato ad all'intreccio di ben 270 gomitoli di lana e dalla dedizione di una squadra speciale, le Uncinettine.
3: Ovviamente si parte da qualcosina, però poi si arriva a fare una cosa bella grande, grazie all'aiuto ovviamente degli imprenditori di Crispiano, perché in questo caso ci ha dato una mano Antonio Bufano, l'imprenditore di Crispiano, che ha realizzato questa bella struttura e niente, ovviamente lui ci ha fatto la struttura e noi poi l'abbiamo abbellita, dipinta e quindi con l'aiuto di tutte le Uncinettine che, nonostante il caldo torrido di questi mesi, in poco tempo hanno realizzato tutte queste rose.
2: Dietro questi numeri vertiginosi ci sono le mani esperte, passione profonda e impegno generoso del tessuto imprenditoriale locale. Un vero e proprio lavoro di squadra che dimostra come i giochi non siano solo una competizione agonistica, ma un'eredità collettiva vissuta in prima persona dai cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Lo sport come motore di salute, educazione e sviluppo economico. E questo è l'obiettivo dei consulenti dello sport, una nuova realtà nata per supportare legalmente le associazioni sportive e contribuire alla crescita socio-economica e culturale del territorio. Per Valentina Fusco, referente dei consulenti, questa attività sarà importante soprattutto per trasformare le strutture realizzate in occasione dei giochi del Mediterraneo in centri di occupazione giovanile e di sviluppo economico e turistico.
5: Siamo un network di professionisti, avvocati, giuristi, consulenti del lavoro, commercialisti, accomunati dalla passione per lo sport e dalla consapevolezza che il terzo settore abbia un valore inestimabile per andare ad arginare quelli che sono i vuoti sociali. Le associazioni dilettantistiche o le società sportive hanno bisogno di essere supportati con strumenti gestionali, fiscali e giuridici solidi per sopravvivere, per tutelarsi e prosperare.
4: Tutte azioni che portano alla creazione di un nuovo metodo innovativo di fare rete, come l'assessment sportivo, presentato a Taranto insieme all'Osservatorio Italiano, per far dialogare istituzioni, federazioni ed enti territoriali.
5: Quando parliamo di assessment bisogna tenere presente tre concetti fondamentali: quella della governance, cioè il modo in cui enti privati, pubblici, società, aziende o protagonisti del terzo settore interagiscono, lavorano in sinergia per portare beneficio al territorio. Della legacy, vogliamo che i benefici dei grandi eventi sportivi non si esauriscano al 3 settembre, ma ci sia una continuità. E poi la blue economy, Taranto e provincia ha una bellissima ricchezza che è quella del mare, ma non si può pensare ad un'economia marittima dissociata da una economia sostenibile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: A poche ore dall'apertura dei giochi del Mediterraneo arrivano le voci del Capo dello Stato e della Presidente del Consiglio a provare a infondere fiducia a Taranto e al suo futuro. Alla vigilia della loro presenza alla cerimonia inaugurale dei giochi, entrambi esprimono parole importanti sulla crisi che la città sta attraversando ormai da troppi anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto, sue parole, un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza agli abitanti di Taranto, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione, ha dichiarato ancora Mattarella, costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Il Presidente della Repubblica riconosce che Taranto è custode di un patrimonio storico, culturale e artistico di inestimabile valore. Il suo augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Dalla Presidente del Consiglio arriva invece un messaggio diretto a sindacati e associazioni imprenditoriali sulla crisi dell'ex Ilva, a fronte delle richieste di incontro che le sono arrivate in questi giorni per il tramite del prefetto Ernesto Liguori. Giorgia Meloni ha annunciato che sua intenzione è convocare a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. La Presidente del Consiglio garantisce comunque che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal Governo obiettivo di rilievo nazionale. Al tavolo per Taranto, ha spiegato Meloni, saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle categorie interessate, insieme a Regione Puglia, enti e organizzazioni locali. Il mio, ha detto Giorgia Meloni, è un invito a un dialogo allargato da realizzare nella sede del governo con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale come la situazione impone. Se ne riparlerà a settembre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un pensiero di profonda gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sue parole di vicinanza verso Taranto arriva dal sindaco Piero Bitetti. La riflessione di Mattarella, afferma Bitetti, ci fa capire ancora una volta che le istituzioni repubblicane, a partire proprio dal Quirinale, sono al nostro fianco. Il sindaco accoglie positivamente anche l'impegno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di assumere in prima persona l'iniziativa per affrontare insieme i temi legati alla vertenza industriale e allo sviluppo del territorio. E parole di apprezzamento arrivano anche dal presidente di Confindustria, Salvatore Toma. Il presidente degli industriali tarantini sottolinea come sia necessario costruire una visione capace di attrarre nuovi investimenti, valorizzando le grandi potenzialità di Taranto e della sua provincia, senza tuttavia lasciare che interi pezzi del sistema industriale che per 60 anni ha retto le sorti dello stabilimento dell'acciaio fermino i loro impianti e mandino i lavoratori a casa. Secondo Toma, il tavolo per Taranto deve diventare un punto di partenza di un percorso operativo nel quale istituzioni nazionali e territoriali e mondo produttivo possano lavorare insieme, mettendo a sistema risorse, competenze e opportunità. Anche le organizzazioni sindacali accolgono con favore le parole del Capo dello Stato e l'impegno della Presidente del Consiglio, Meloni. Michele De Palma, della FIOM CGL, sottolinea l'importanza delle parole del Capo dello Stato sul lavoro, salute e sicurezza al centro di un impegno nazionale condiviso. Davide Sperti, della UILM, apprezza l'intervento in prima persona della Premier, ribadendo però l'urgenza di massima trasparenza e soluzioni concrete per i lavoratori diretti di Ilva in amministrazione straordinaria dell'indotto. I sindacati chiedono progetti industriali, occupazionali e ambientali certi, a fronte di una comunità, afferma Sperti, le cui sofferenze sono state utilizzate per anni solo per scopi elettorali dalla politica tutta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Vestiti luminosi, droni, coreografie di luci, musica, magia ed emozioni. Le informazioni che arrivano sulla cerimonia inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo alzano l'asticella delle aspettative. La città si prepara a uno spettacolo unico, un viaggio emotivo che affonda le radici nella grande storia ionica. Un evento spettacolare fortemente legato all'identità di Taranto, alla ricchezza del suo patrimonio storico e culturale.
7: E ho avuto il piacere ieri di incontrare Mietta, che canterà, oramai lo sapete, questo inno sotto sole è bellissimo, e lei ha detto giustamente che vuole portare la cultura mediterranea, lo spirito mediterraneo, l'allegria, quindi sarà un'emozione che parte dal passato, poi piano piano ci porterà verso la festa finale, ed è quello che vorrei trasmettere. Io quando faccio una telecronaca cerco sempre di trasmettere le emozioni, insomma spero di riuscirci.
2: Ma chi non è riuscito ad acquistare per tempo i biglietti non deve disperare. Le emozioni della cerimonia e delle competizioni entreranno direttamente nelle case degli italiani grazie a una copertura televisiva e digitale capillare di Rai Sport e Rai Play.
8: Eh sì, bisogna pensare al futuro e ai ragazzi. Trascinare i giovani davanti alle TV per molte ore è complicato, la play è straordinaria. Clip del meglio di, trovo vittorie azzurre. Cose particolari, i contatti sono tantissimi, sono incredibili i numeri che muove una piattaforma che per noi vecchierelli è qualcosa di strano, ma il futuro e la RAI è su quella strada.
2: Rai Sport sarà presente in tutte le gare e quindi anche i tarantini potranno vedere la loro città in maniera diversa.
8: Assolutamente sì, quasi tutte le gare le vedremo in diretta. Dove non arriviamo in diretta abbiamo una rubrica serale condotta da Fabio.

0: corso Tummarello in cui avremo testimonianze e conferme dei risultati ottenuti o meno da parte dei nostri ragazzi. Si vedrà a Taranto e si vedrà nei giochi.
1: Grazie. Tutto è pronto dunque, tra grande intrattenimento, dirette TV e contenuti dedicati ai più giovani, la grande festa del Mediterraneo sta per avere inizio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Raccontare i giochi, ma soprattutto far emergere finalmente le meraviglie di una città per troppo tempo penalizzata da una narrazione che ne ha oscurato la bellezza. L'obiettivo della RAI è anche questo, come ha spiegato il direttore di RAI Sport Marco Lollobrigida, tra ricordi personali e desiderio di restituire a Taranto la luce che merita.
4: Io sono molto legato a Taranto, lo dicevo, mi emoziono molto, perché avendo fatto il telecronista alla Serie C per tanti anni, venivo qui allo Iacovone con Mario Facco, che non c'è più, che era il mio commentatore tecnico e dal quale mi legava un'amicizia vera molto grande. Quindi è un'emozione veramente forte, perché i giochi del Mediterraneo sono un grande evento. È nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, di tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio. Perché, come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà.
3: A raccontare Taranto sarà un tarantino doc, Angelo Mellone, direttore del Daytime della RAI.
5: È un'opportunità straordinaria che può vivere chiunque faccia quattro passi per la città, che ha l'occasione finalmente di mostrarsi per quello che è e non per come per troppo tempo è stato raccontato. Un posto meraviglioso, io lo dico sempre, io ci voglio tornare a vivere prima o poi, per cui il fatto di vederla così riattivata, così piena di energia, così piena di sorriso, no? Intanto mi riempie di gioia e poi è il miglior biglietto da visita per le migliaia e migliaia e migliaia di persone che stanno arrivando, sono arrivate e arriveranno in questi giorni. Dopo tanta lagna, dopo tante recriminazioni, un po' di orgoglio per dire siamo fortunati perché come tarantini accogliamo una manifestazione del genere, finalmente dando la possibilità ai due mari di risplendere, belli come il tramonto.
3: E da Mellone un pensiero sul destino del siderurgico e dei suoi lavoratori.
5: Io parlo di catastrofe industriale, l'ennesimo contenzioso giudiziario, registro solo con enorme ammirazione la scelta dei lavoratori del siderurgico di astenersi da qualsiasi tipo di manifestazione di protesta in questi giorni. Un grande segnale di maturità e di anche riconoscimento dei valori, del valore olimpico, del valore magno greco di questo evento. Non si possono creare problemi quando c'è una manifestazione che attraverso lo sport, la competizione celebra la pace, celebra il dialogo fra le nazioni, celebra la civiltà dello sport, quando lo sport diventa in questo caso una grande azione comunitaria. Quindi non dico sono felice, sono molto colpito positivamente da questa scelta dei lavoratori del Libro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un grande sogno per un piccolo stato, così la delegazione di San Marino si è presentata ai Giochi del Mediterraneo. Tra entusiasmo, grande determinazione, il caldo pugliese, la squadra del Titano è pronta a vivere da protagonista uno degli appuntamenti sportivi più attesi.
6: Siamo stati accolti al meglio della città e ovviamente gli atleti sono qui per dare il massimo, quindi per essere qui hanno dovuto comunque arrivare a ottenere il pass per accedere qui ai Giochi del Mediterraneo, quindi hanno dato il meglio nella preparazione, sono mesi o anni insomma che si preparano, perché qui è un appuntamento per noi importante, quindi siamo tutti qui per dare il meglio.
1: 11 discipline coperte, 29 atleti selezionati e tanta voglia di confermare gli straordinari successi ottenuti 4 anni fa in Algeria. Tra i punti di forza della spedizione sammarinese spicca il settore delle bocce, guidato dalla campionessa medaglia d'oro agli europei, Stella Paoletti.
7: Ma partecipare ai giochi per noi è un onore, essendo che purtroppo non siamo ancora sport olimpico. E siamo abituati a gareggiare agli europei, ai mondiali, ma i giochi del Mediterraneo hanno sempre un sapore speciale perché caratterizzati dalla presenza di atleti di vari sport e di più nazioni.
1: Con l'emozione della cerimonia di apertura alle porte, il San Marino Team

0: È pronto a dare il massimo su ogni campo di gara, forte di essere uno degli stati con il maggior numero di donne a gareggiare nelle competizioni sportive.
1: Siamo abbastanza abituati a questo, perché la differenziazione non è mai stata vista nell'ambito sportivo nella Repubblica di San Marino, e i generi viaggiano da tempo anche come numero di iscrizioni in misura paritaria, e pertanto è un momento dove ci sono più donne che uomini, molto, molta soddisfazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Noi adesso però cambiamo argomento e parliamo dei giochi del Mediterraneo, perché come abbiamo detto ci sono un sacco di eventi collaterali e uno sono proprio le guide turistiche, e ne parliamo con Lavinia D'Andria, la nostra guida imperfetta. Buongiorno Lavinia.
3: Ciao Vale, buongiorno. Sì, stiamo effettivamente sciogliendoci
0: sì, però caldo e umidità, una combo straordinaria. Pensa a quelli che devono fare le gare oggi. E allora,
3: non voglio pensare.
0: Ma loro hanno una preparazione atletica apposita che noi non possiamo neanche immaginare. Allora, Lavinia, guida turistica del Touring Club, insieme alla Silvia Quera, una tipa che noi non conosciamo proprio. Propone 5 esperienze uniche per scoprire la città vecchia di Taranto. Raccontaci un po', Lavinia.
3: Sì, allora abbiamo in qualche modo con Silvia recuperato dei progetti che già avevamo collaudato nel tempo, li abbiamo rinnovati perché ci siamo resi conto che fare le visite guidate non si possono più fare come si facevano in passato, come l'hanno fatto i nostri genitori, eccetera, ma adesso le persone vogliono essere coinvolte nella storia, e quindi sono dei tour esperienziali dove il partecipante vive appieno l'avventura storica. Noi raccontiamo la storia in maniera divertente, adatta a tutti. Infatti nei nostri tour possono venire bambini, ragazzi, adolescenti, persone grandi. Sappiamo come gestire un tour nel caso di presenza con persone con disabilità o presenza, certo, anche di passeggeri, perché ci sono anche genitori che vogliono, nonostante abbiano bimbi molto piccoli, vogliono partecipare comunque a queste esperienze, e noi facciamo in modo che siano fruibili a tutti.
0: E sono tutti tour che mettono insieme, tra l'altro, la cultura e il cibo.
3: Assolutamente sì, perché non possono essere scisse le due cose. Noi abbiamo una grandissima tradizione storica, ma una grandissima tradizione culinaria. Il primo, proprio con cui inauguriamo, che è il 23, è naturalmente lo Spartan Tour. Quindi, come gli atleti si avviano all'inizio delle gare, noi ci avviamo all'inizio di questa nostra avventura. Però ci sarà il tour delle bufale, dove racconteremo tutti i falsi miti, racconteremo la Taranto magica con la storia delle nostre maciare, lo spacca e mangia, quindi magari impareremo come si aprono le cozze, perché molti
0: tarantini non lo sanno
3: come si fa esattamente,
0: o non sanno neanche dell'esistenza della grammella.
3: Assolutamente, noi abbiamo un coltello unico nel suo genere che ci permette di fare mille cose.
0: E quindi, poi insomma, c'è anche il tour del sottosopra, che immagino coinvolga gli ipogei.
3: Coinvolge gli ipogei e anche una terrazza, quindi ci sarà la possibilità di guardare la città sotto due punti di vista, e per questo diciamo grazie all'Arco Paisiello, la struttura alberghiera che in questo caso ci ospita e ci permette di visitare la sua struttura, che ha tutte le caratteristiche per essere anche in regola con la sicurezza, perché noi ci teniamo insomma che tutto sia fatto nel migliore dei modi.
0: Vedo che ci sono due turni, uno alle 19:30, uno alle 21:30, e l'appuntamento è via Duomo.
3: Sì. Assolutamente sì, abbiamo scelto di fare due turni perché magari c'è chi preferisce stare più a lungo a mare, però comunque vuole partecipare e venire a trovarci, e quindi sarà possibile insomma partecipare o a uno o all'altro.
0: Come si fa a prenotare o ad avere maggiori informazioni?
3: Allora, maggiori informazioni potete visitare, vabbè, le nostre pagine, sia Facebook che Instagram, quella di Silvia e quella mia personale, ma c'è anche il sito vivinpuglia.it, oppure il numero di telefono, questa volta sono preparata, che è il 349 30 27 177.
0: Ottimo, Lavinia, io ti ringrazio per essere stata con noi. Io ho partecipato a uno dei tour di Lavinia e Silvia e sono fighissimi, quindi partecipate anche voi.
3: Grazie.
0: Perché vi fanno vedere scorci della città che veramente non conoscevate. e quindi partecipate
3: Grazie.
0: numerosi.
3: Sì, veniteci a trovare perché è un modo divertente di conoscere la storia e di innamorarsi di Taranto.
0: Grazie a Lavinia D'Andria, che è
3: Grazie a
0: guida
3: te.
0: turistica, del Touring Club, la guida è imperfetta, la potete seguire anche sui social.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La vocazione marinara di Taranto aperta all'incontro.

0: muro ormeggiata alla banchina del castello aragonese in occasione della manifestazione sportiva. Un momento storico che per Sandro Esposito, vicepresidente del comitato organizzatore, rappresenta un modo per lasciare una traccia concreta di un grande appuntamento che ridisegnerà il volto e il futuro della città.
1: Il plauso maggiore va a chi ha ideato il logo dei Giochi del Mediterraneo, che è una ragazzina della scuola Salvemini di Taranto, che nel 2019, a seguito di un concorso comunale, ha realizzato questa bella immagine che riporta alla memoria tutto ciò che Taranto rappresenta, quindi la Marina Militare, il monumento ai militari, i colori della città di Taranto, quindi il mare, il sole, i bei tramonti, il colore della terra. Tutto quello che ci fa ben sperare è che abbraccia il futuro e il motto dei Giochi del Mediterraneo.
0: La cerimonia promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme con il Comune Poste Italiane, secondo Maria Lucia Venneri, capo di gabinetto del Comune di Taranto, simboleggia un ritorno alla tangibilità e alla permanenza in un momento storico in cui la comunicazione è diventata quasi esclusivamente digitale e fugace.
2: Abbiamo tutte le caratteristiche per farlo, come abbiamo visto siamo stati bravi, ci siamo messi a lustro, dobbiamo continuare a rimanere in questa idea di città bella, visitabile, accogliente e preziosa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Atleti, allenatori, dirigenti, familiari e amici hanno animato le vie del centro di Taranto per dare il benvenuto alle delegazioni dei 26 paesi che parteciperanno ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. Una lunga parata che ha visto le oltre 65 società sportive della provincia ionica percorrere tutta Via di Palma fino ad arrivare al Fan Village in piazza Garibaldi. Tanti protagonisti dello sport e del mondo dello spettacolo presenti alla parata, tra cui Claudia Giammanco, vicecampionessa italiana senior di kickboxing, Davide Fiore, pugile azzurro, 4 volte campione d'Italia e pluripremiato europeo, Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo, e Silvia Semeraro, karateka azzurra e vincitrice ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. L'iniziativa è stata curata dal gruppo di lavoro sport e dalla Fondazione Taranto 25. Per il presidente Fabio Tagarelli l'obiettivo è quello di valorizzare lo sport e rafforzare il senso di comunità.
4: Un evento, secondo me, bellissimo, perché gli atleti della città accolgono in questa parata gli atleti che stanno arrivando da tutti i paesi del Mediterraneo. E quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata con le società che sosteniamo, con le quali abbiamo creato questa comunità in questi 7 anni, abbiamo detto subito sì, per 2 motivi. Uno, perché è giusto che siano gli atleti di Taranto e della sua provincia ad accogliere questo bellissimo momento di bellezza del nostro territorio, e due, perché secondo me questi Giochi del Mediterraneo noi dobbiamo dedicarli ai ragazzi di Taranto e provincia, che se la godino ogni secondo di quello che succederà nei prossimi 10 giorni e che vivano la soddisfazione di sentirsi in una città giusta, una città che sicuramente sarà apprezzata da tutti e che si sentano felici di essere tarantini.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Si chiama Destinazione Mediterraneo. È il progetto finanziato nell'ambito del piano di rigenerazione sociale per l'area di crisi di Taranto e declinato nel villaggio dell'accoglienza, che sarà inaugurato sabato 22 agosto alle 19.30 in via Mignogna. Mettendo insieme le potenzialità e le ambizioni di diversi comuni dell'area ionica, l'amministrazione comunale di Taranto punta così a sfruttare la vetrina dei Giochi del Mediterraneo per imbastire un processo di rigenerazione urbana, sociale e culturale che trasformi il turismo in un modello di sviluppo. Il villaggio dell'accoglienza quindi ospiterà laboratori esperienziali e formativi, promozione mirata alla destagionalizzazione, occasioni di networking, mostrando ai visitatori tutta la bellezza della nostra terra. L'iniziativa, animata dal tavolo del turismo e realizzata dalla direzione Gabinetto Sindaco, ha già coinvolto i comuni di Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Roccaforzata, La Terza, Carosino e Francavilla Fontana, e non è escluso che altri comuni possano aderirvi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: quindi questa è la busta paga di 240 euro che io dovrei sostenere, secondo loro, una famiglia. Mi dovrei curare,
1: pagare
0: il mutuo e tutto il resto.
2: Piazza Ebalia, un luogo simbolo per chi si occupa del verde cittadino a Taranto, è da qui che Pietro Carone, operaio della ditta Bitella, ha deciso di denunciare pubblicamente la complessa situazione lavorativa personale che sta vivendo. Dichiarato un lavoratore fragile a causa di diverse patologie croniche come il morbo di Crohn, Carone contesta la decisione dell'azienda di dispensarlo dal servizio, privandolo, a suo dire, della possibilità di lavorare regolarmente nel rispetto delle norme della sicurezza e dei turni alle emergenze climatiche.
0: Vengo ripetutamente dispensato dal lavoro, come lui dichiarato, non so perché stanno lavorando gli ispettorati per questa situazione, per emergere le sue violazioni che sta facendo. Non mi fa scendere nelle ore calde sotto ordine del medico competente, che vedremo se realmente il medico competente ha rilasciato tale certificazione.
2: Una vicenda che si è inasprita dopo le segnalazioni presentate all'Ispettorato del Lavoro. Tra le principali criticità sollevate dal lavoratore figurano la mancata corrisponsione dello stipendio di luglio, salvo un piccolo acconto, e le contestazioni relative alla compilazione della modulistica per la cassa integrazione, che Carone ha scelto di non sottoscrivere ritenendola incompleta nelle indicazioni orarie.
0: Non mi è stato proprio dato lo stipendio di luglio, mi è stato dato solo una piccola quota di 240 euro di un acconto addirittura del 7,30.
2: La situazione economica pesa pesantemente sul bilancio familiare dell'operaio, già gravato dalle spese mediche e dagli impegni personali.
0: Non posso tutelare la mia famiglia, non posso tutelare il mio figlio che è invalido, non posso tutelare niente. Andrò a finire pure a protestarmi per il mutuo, c'ho un mutuo da pagare, come tutti i cittadini.
2: Sullo sfondo resta aperto il confronto con le istituzioni locali e gli organi di controllo chiamati a fare chiarezza sulla regolarità delle procedure adottate sulla gestione delle gare d'appalto per la manutenzione cittadina.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 7 poliziotti penitenziari aggrediti e feriti, e questo è il bilancio di 2 giorni di follia all'interno del carcere di Taranto, dove il sovraffollamento di detenuti e le carenze di organico della polizia penitenziaria hanno raggiunto livelli non più sostenibili. I fatti si sono verificati tra il 20 e il 21 agosto e gli agenti feriti hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale con prognosi tra i 10 e i 30 giorni. Episodi gravissimi, commenta la FNS CISL, che confermano una situazione di crescente criticità che non può essere affrontata continuando a chiedere sacrifici esclusivamente al personale in servizio. Per l'organizzazione sindacale serve l'invio di almeno 30 unità di polizia penitenziaria. Secondo quanto riferisce il SAPPE, altra organizzazione sindacale, la vicenda avrebbe coinvolto un detenuto, già protagonista il giorno precedente di un grave episodio di tensione all'interno del carcere. Dopo essere stato protetto da un poliziotto durante un'aggressione da parte di altri detenuti, l'uomo veniva trasferito in un altro reparto, dove avrebbe appiccato il fuoco ad un materasso, costringendo a far evacuare la sezione. Trasferito in isolamento, il detenuto avrebbe continuato a manifestare una forte agitazione, arrivando a minacciare il personale sanitario intervenuto per somministrargli una terapia. Il detenuto avrebbe poi impugnato un rudimentale punteruolo, costringendo all'intervento un nucleo di polizia penitenziaria. L'uomo però avrebbe reagito con violenza, colpendo diversi operatori, e uno degli agenti avrebbe riportato anche la frattura di una mano. Il SAPPE ritiene quindi indispensabile che l'amministrazione penitenziaria attui in pieno gli strumenti organizzativi efficaci per gestire tempestivamente i detenuti che manifestano comportamenti particolarmente violenti e pericolosi, nel pieno rispetto della legge e delle garanzie dello Stato di diritto. Annunciate forme di protesta sindacale per richiamare governo e istituzioni alle proprie responsabilità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti.

Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella

0: Il 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.
1: Eccoci, grazie.
2: Ciao a tutti.
1: Abbiamo un altro Paolo con noi oggi.
0: Sì, sì, siamo Paolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
1: Ma sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione. Stiamo ovviamente qui come base, però stiamo facendo una tournée estiva pazzesca, questo tour che si chiama 90 Caliente, che stiamo portando in tutta Italia. E ieri eravamo l'altro ieri eravamo a Senigallia, poi eravamo a Biella, quel giorno prima a Cosenza, cioè tutto una gran confusione, però bello.
0: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
2: Sicuramente più razionale lui e anche molto più ha molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte diciamo quella un po' più sregolata, e infatti parte della mia vita, io la vivo d'inverno, mi trasferisco, vivo nella Repubblica Dominicana da qualche anno, e quindi sì, ho preso un po' l'influenza di quelle, poi essendo anche mezzo venezuelano, ho preso un po' l'influenza sudamericana, per cui sì, la pigrizia a volte vince su qualsiasi altra cosa. Infatti in questo periodo che stiamo macinando chilometri, un po' li sento tutti sulla schiena.
1: Sì, siamo locos tutti e due, però diciamo che è un po' più loco
0: più razionale, ecco. Più loco lui, bene bene. Allora, voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui insomma all'epoca negli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica techno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere insomma su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
1: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato in decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso a tutti quanti, molti discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura in prevendita è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto, tutta la nostra carriera.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera i grandi Los Locos, però volevo farmi una domanda su quelli che sono i vostri singoli, perché in realtà insomma volevo sapere un po' qual è la ricetta, no? Che rende in pratica una canzone un tormentone da spiaggia o da villaggio turistico, un successo che poi non passa mai di moda. C'è una ricetta particolare?

0: A saperla sarebbe magari ogni canzone sarebbe diventata un super successo, un super tormentone. Diciamo che poi quando tu sei in studio fa creare queste canzoni qua, tu sei sempre spinto dalle più buone intenzioni, dal gusto, da tutto, di fare una cosa che per te possa essere perfetta. Però tante volte una cosa che per te è perfetta, poi alla fine non succede nulla. In altre magari muovi ci creerà un po' meno, invece sono esplose. Quindi non c'è una ricetta. Che decreta il successo di una canzone alla fine proprio è
1: la gente che l'ascoltatore proprio. Cioè tu in studio ti metti, non ti rendi conto, fai una canzone che a te sembra una canzone magari normalissima, poi la gente piace tantissimo. Noi anzi eravamo i primi a meravigliarci quando una canzone nostra diventava un successo, perché non te l'aspetti.
0: Diciamo, siamo stati anche abbastanza fortunati, perché più di qualcuno è diventata poi un tormentone, infatti ancora adesso a distanza di 30 anni
1: vogliamo fare qualche nome? Muove la colita, è meglio del swing,
0: la vuelta,
2: successioni incredibili che ancora si continuano a ballare,
1: Magdalena.
2: Ma voi lavorate insieme poi da decenni, no? Questo sodalizio importante, c'è un segreto per andare d'accordo così a lungo, no? O c'è stato un momento in cui qualcuno ha detto basta, ognuno per la sua strada?
1: No, siamo sempre andati d'accordo, tanto certo. ci conosciamo dagli anni 80, dai primi esperimenti discografici, anzi proprio quest'anno c'è una ricorrenza importante che sono i nostri primi 40 anni dal primo Festival Bar, con cui abbiamo partecipato con un altro nome, in realtà ci chiamavamo Public Relation, ma eravamo sempre noi due, quindi altro genere.
0: Perché comunque siamo amici prima ancora di diventare un duo musicale, per cui c'è una conoscenza che va al di là del lavoro.
1: Poi è difficile litigare con questo signore qua, perché lui è troppo pigro, mi annoio. Se tu litighi da solo, poi te guarda come di boh, che buono è questo, quindi non si può litigare.
2: Vi frequentate anche nella vita privata, oppure ognuno per la sua strada, poi magari dopo un concerto, un live, un momento in studio?
1: Ma guarda, per dirtene uno, in questo momento Pablo mi ha occupato casa.
0: Sono ospite anche da solo
1: qui a casa mia, per cui durante la tournée estiva, poi dopo invece durante l'inverno lo facciamo.
0: Esatto, ognuno fa le sue cose.
2: Bene, con noi Los Locos questa sera, che poi saranno insomma live il 25 di luglio al T-Fest a Pulsano. Insomma, ragazzi, vi chiamo ragazzi, siete dei ragazzi, anche perché la vostra musica ci fa rimanere sempre giovani, ragazzi. Sempre ragazzi. Se dovesse scegliere un brano della vostra carriera da salvare in una ipotetica capsula del tempo, no? Quale scegliereste?
1: Siete molto forti, sì. Vediamo uno, due, tre, il Tiburon. Vedi, siamo d'accordo.
2: Perché il Tiburon? C'è un motivo per te.
1: È stato quello che un po' c'ha lo switch che ci siamo resi conto che stava succedendo veramente, che c'era il successo, che cominciavamo a girare nelle piazze, nelle discoteche, all'estero, la televisione. Insomma, quello è stato quello switch che ci ha fatto rendere conto che veramente forse ce l'avevamo fatta.
2: Ai vostri concerti, no? Qual è il pubblico, insomma, che trovate? Un po' quelli che sono i nostalgici degli anni 90, o ci sono anche ragazzini? Insomma, come si approcciano le nuove generazioni al vostro sound, in pratica?
1: Ma guarda, abbiamo un target veramente molto molto ampio, perché come ti dicevo prima, dai ragazzini, dai bambini piccoli alla magari signora un po' più addempata come noi,
0: anche più grandi di noi,
1: abbiamo la fortuna di avere un target veramente molto molto ampio, e si divertono, cioè li vedi la gioia per noi dal palco, vedere i sorrisi della gente.
0: È proprio un genere trasversale, perché anche proprio i ragazzini che non erano nati negli anni 90, comunque questi balli, le canzoni le sanno tutte perfettamente a memoria, e che le ballano tutte dall'inizio alla fine insieme a noi.
2: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no? Sapere che la vostra musica, diciamo, è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani, è una bella cosa questa.
1: È una bella cosa, ce lo dicono in molti effettivamente quando vengono ai nostri concerti, e dicono: ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza, oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
0: Villaggi turistici, poi si balla nelle feste, si balla in tutti i matrimoni, in tutti i compleanni, c'è sempre la parte in cui è riservata ai balli di gruppo, dove noi su 10 canzoni, 5-6 sono nostri.
1: Ecco, i ricordi di matrimonio magari sono meno allegri.
2: Bene,

0: Io volevo.
1: Meglio i villaggi turistici.
2: Ecco, tra le tante cose insomma che avete fatto, poi tanti programmi anche in TV, insomma, tante manifestazioni, ma soprattutto tante belle collaborazioni. Volevo ricordare quella con Kitty Creel, sicuramente collaborazione importante. Com'è nata naturalmente questa unione? Soprattutto se state pensando a altre collaborazioni, artisti con cui volete magari realizzare qualcosa che insomma avete in programma, avete in cantiere, ecco.
1: Beh, stiamo parlando dei primi 2000, in realtà è nato proprio da Kid Creel, che mentre era in una spiaggia, non mi ricordo, le Hawaii forse mi pare, ha ascoltato una canzone e ha detto bello questo sound, ma chi sono questi? È andato a cercare, ma sono i Roadblock, sono italiani, attraverso l'etichetta ci ha contattato, è venuto in Italia da noi, è stato
0: prima siamo andati noi a Londra, ancora non oltre, no? È stato bellissimo.
1: E ci siamo conosciuti, ci siamo trovati immediatamente un feeling pazzesco. Prima a Londra, poi è venuto lì a Vicenza da noi in studio, è stato più di un mese.
0: Siamo chiusi in studio insieme a lui.
1: Insieme.
0: Che noi gli passavamo tutte le canzoni, i pezzi, lui si sedeva lì, scriveva parola per parola.
1: E in un mese abbiamo fatto 12 canzoni, un album, è proprio una cosa incredibile, perché è difficile che in un mese venga da zero, proprio con la scrittura, l'arrangiamento, la produzione, boom, ed è stata una collaborazione bellissima. Ci sentiamo ancora adesso, lui è sempre in giro per il mondo, abita alle Hawaii.
0: Sì, continua a fare figli, non si sa.
1: Ormai a questo punto, però è un personaggio incredibile.
2: Grande collaborazione. Invece di quelli attuali, con chi vorreste collaborare? Cioè, avete un'idea, insomma...
0: Beh, ragazzi interessanti con quali ci piacerebbe collaborare, anche perché poi vediamo che tante volte anche loro si spingono un po' nel territorio, diciamo, nostro, con dei generi che possono richiamare il suono caraibico, il sudamericano, tipo canzoni che si sentono anche adesso, un po' merengue, un po' baciata.
1: Sai con chi vedrei bene una collaborazione di Los Locos? Con Elettra Lamborghini. Quella, secondo me, potrebbe essere una cosa giusta.
2: Beh, niente male, è una buona idea. Realizzabile. Lanciamo l'idea, insomma, anche Elettra Lamborghini. Magari si potrebbe realizzare un bel connubio per un altro tormentone, esatto. Estivo, io ce lo vedo alla grande.
1: Bella idea.
2: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano Altifest? Quanto ci farete ballare?
1: Tantissimo, tra l'altro a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto, intanto anni 90 ovviamente, lo Slocos ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ, chi più ne ha più ne metta, quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirci, sono più di due ore di spettacolo.
0: Un viaggio della musica anni 90, del nostro concerto, nella musica anni 90, con le ragazze, sono due ore e mezza di spettacolo, proprio un varietà veramente.
1: Non si può stare fermi, assolutamente. Se per caso ti trovi da quelle parti, Paolo, devi stare in prima
2: assolutamente, grazie. Io insomma naturalmente mi invito a questo grande appuntamento, questo viaggio fra i grandi successi di Los Locos, il 25 di luglio al T-Fest di Pulsano. Grazie a Roberto Boribello e a Paolo Franchetto, grazie ai Los Locos.
1: Grazie a voi. Un bacio a tutti e veniteci a trovare a Pulsano, mi raccomando. Vive Los Locos!
0: Ciao!

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Dominique, il nuovo singolo di questa bella formazione, sono i Calanco che abbiamo questa sera con noi, ma a rappresentare questo bel gruppo c'è Federico Rampa che abbiamo in diretta con noi. Federico, ben ritrovato, benvenuto.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo di questa vostra bella formazione, perché voi siete tutti originari dell'entroterra di Rimini, insomma, bel gruppo. Innanzitutto, chi siete e quanti siete, Federico?
1: Allora, siamo un trio, io batteria, chitarra e basso e voce. Ci conosciamo da, diciamo, una vita, siamo sempre stati amici, ma non avevamo, tutti e tre musicisti, ma non abbiamo mai avuto poi occasione di suonare insieme, diciamo. E quindi 3 anni fa, un po' quasi per scherzo, si è creato questo gruppo che ancora non aveva nome, e quando abbiamo iniziato a fare qualche live in giro per la zona del Riminese ci siamo accorti che la cosa poteva funzionare, e da lì l'idea di scrivere e registrare un disco.
0: Sì, perché poi ho letto, voi avete sperimentato